Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta al conto corrente postale numero 165 88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165 88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 6 minuti.
1: Fares Marzone nel collegamento con Cristiano Online questa sera ci parla sul tema cosa significa il testo per me. E noi diamo subito la parola a Fares, a voi tutti un buon ascolto.
2: Saluto di nuovo con molto piacere tutti gli ascoltatori, i fratelli e le sorelle in Cristo, gli amici. Ringrazio il Signore per questo grande privilegio che mi dà di condividere la sua parola attraverso questo mezzo. Cosa significa il testo per me? Se qualcuno si è collegato fin dall'inizio, ha potuto ascoltare diverse cose che in un certo senso hanno introdotto molto bene quanto sto per dire questa sera. Ma andiamo subito ad una lettura biblica che si trova nel capitolo primo, versetti 21 a 25 della lettera di Giacomo. E Giacomo, dopo aver dato delle indicazioni a carattere pratico, scrive così nella sua lettera, Giacomo, capitolo primo, versetti da 21 a 25. Perciò, deposta ogni impurità e residuo di malizia, ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi e che può salvare le anime vostre. Ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi, perché se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio e quando si è guardato se ne va e subito dimentica com'era. Ma chi guarda attentamente nella legge perfetta, cioè nella legge della libertà, e in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che la mette in pratica. Egli sarà felice nel suo operare. Il testo che il caro Corrado ha letto sarà oggetto anche di una mia lettura, anche se leggerò poi un solo versetto, quello di Giosuè, perché lì c'è qualcosa di molto importante, il mettere in pratica la parola di Dio. Quindi siamo arrivati ad un punto molto importante nelle nostre riflessioni bibliche sulla dottrina della Bibbia. Come abbiamo sentito da Corrado, siamo alla 18ª parte. Cosa significa il testo per noi oggi, per me? Ora, chi mi conosce sa che sono un vero e proprio disastro nel campo della tecnologia. Qualcuno mi dirà, ma prepari le diapositive, sappiamo che scrivi al computer. Sì, ma so fare solo questo. E quando all'improvviso c'è qualcosa che non funziona, non riesco a procedere o a fare tentativi per risolvere il problema e vado quasi nel panico e chiedo aiuto a chi ne sa più di me. Men che meno con il cellulare. Pensate che il mio primo SMS l'ho inviato poco più di un anno fa. Spero che nessuno dei miei ascoltatori si scandalizzi davanti a questa mia incapacità nel campo della tecnologia. Non è il solo campo, ma questo in modo particolare. Tuttavia, devo dirvi che c'è un po' di autoironia in quanto sto dicendo, perché ad esempio so che oggi ci sono le famose app. Secondo una definizione, app è l'abbreviazione del termine informatico applicazione. Nello specifico settore della telefonia mobile, per app si intende un'applicazione o un programma creato per essere installato su dispositivi cellulari o mobili che interagisce con i componenti del cellulare e con l'utente che lo utilizza. Ecco, questa parola applicazione mi piace perché adesso la utilizzerò nel corso dell'intera trasmissione. Ovviamente si tratta dell'applicazione biblica. Come si può vedere nella diapositiva numero 1, partendo dal basso è evidenziata la rivelazione speciale di Dio, quella scritta, quindi la scrittura, la parola di Dio. Poi si prosegue salendo in questa scala ideale, in questi gradini, evidenziando l'importanza che il testo scritto dagli autori umani sotto la guida dello Spirito Santo è perfetto e senza errori e pertanto la sola autorità su tutto. Questo disegno di un ideale iceberg che ho fatto vedere non 18 volte, ma quasi, o forse anche di più, prosegue ancora presentando il ruolo decisivo dello Spirito Santo nell'illuminare la mente per far comprendere la scrittura e si conclude per l'appunto con la scritta in alto evidenziata in giallo con l'applicazione, che è la fase finale dello studio della scrittura, dunque quella molto molto importante. Si può togliere la diapositiva, grazie. Nella diapositiva numero 2 ripercorro per un momento le due fasi precedenti l'applicazione. La prima è l'osservazione. L'osservazione risponde alla domanda cosa dice il testo? È la fase iniziale nella quale si legge, si rilegge il testo biblico ponendo domande al testo biblico e cercando di cogliere il contenuto globale alla luce anche dell'interpretazione, che è la seconda fase, che risponde alla domanda cosa significa il testo? L'applicazione è la meta finale, è il risultato finale dello studio biblico e risponde alla domanda cosa significa il testo per me? In altre parole, come dovrò applicare queste verità alla mia vita? Come dovrò metterle in pratica? Si può togliere la diapositiva. Non è sufficiente, come diceva già Corrado, non è sufficiente accontentarsi di conoscere il significato della scrittura. Questo ovviamente è molto molto importante, ma Dio vuole che noi possiamo lasciarci cambiare dal suo insegnamento, applicando la parola nella nostra vita, alla nostra vita. Il verbo applicare è de di derivazione latina, ad, ovvero a, e plicare, ovvero piegare, da cui accostare. In altre parole, quando leggiamo un brano della parola di Dio, vogliamo accostare le verità lette o studiate al nostro percorso di vita cristiana. Il brano di Seconda Timoteo, capitolo 3, versetti 15 a 17, molto chiaro riguardo, afferma che la scrittura ci è stata data per la sua quadruplice utilità. Leggo quanto ha scritto l'apostolo Paolo a Timoteo, che ha un grande valore anche per noi oggi. Quindi, Seconda Timoteo, capitolo 3, versetti da 15 a 17. Fin da bambino, scriveva Paolo a Timoteo, hai avuto conoscenza delle sacre scritture, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Come si vede nella diapositiva numero 3, i quattro verbi portanti di questo breve brano presentano diverse sfumature ed il secondo ed il terzo sono usati solo qui nel Nuovo Testamento. La scrittura è utile a insegnare in senso generale, è utile a riprendere, fa vedere le mancanze. Nella versione in greco del libro dei numeri, il capitolo 5, questo termine, questo verbo è usato per convincere un peccatore. Terzo, la scrittura è utile a correggere, a restaurare, a rimettere nella giusta posizione. Questo verbo era usato nel tempo apostolico per il rimettere insieme a livello ortopedico una gamba rotta, per esempio. Quindi correggere, restaurare, rimettere nella giusta posizione. A questo punto, il quarto aspetto per cui la scrittura è utile è l'effetto positivo che essa porta, e cioè quello di educare alla giustizia. Si può togliere la diapositiva, grazie. Questa scrittura è utile quindi per gli aspetti a carattere dottrinale e pratico, dunque per tutto. La finalità, lo scopo della scrittura è duplice: rendere il credente completo, in grado di soddisfare tutte le richieste di Dio e preparato o equipaggiato per ogni opera buona. Faccio notare, perché credo sia molto importante, faccio notare che non c'è contraddizione fra quanto scrive l'Apostolo Paolo nella lettera agli Efesini, quando afferma che la salvezza non ci viene data in virtù di opere, cioè attraverso possibili opere meritorie, per presunte opere meritorie che noi facciamo, e quanto è scritto qui, preparato per ogni opera buona. Quindi non c'è contrasto tra queste due affermazioni. Infatti, nelle lettere agli Efesini e in quelle cosiddette pastorali, prima e seconda Timoteo e Tito, l'Apostolo Paolo opera una netta distinzione fra le opere che non salvano e le buone opere invece, che sono quelle che seguono la salvezza, sono quelle azioni che il Signore prepara, ha preparato in anticipo e prepara per quanti sono diventati per la fede dei suoi figli. L'applicazione è dunque il punto d'arrivo del nostro studio. Infatti, la scrittura, come ho letto nel brano iniziale, ammonisce a non essere solo uditori, ma anche facitori di coloro che la mettono in pratica. Ecco allora che diventa importante conoscere alcuni suggerimenti pratici molto semplici che possono aiutare ad arrivare ad una applicazione corretta. Bisogna chiedersi, quando leggiamo e studiamo la scrittura e poi vogliamo applicarne i principi, le verità, bisogna chiedersi: che cosa mi insegna questo particolare testo biblico? È generale o specifico? Bisogna cercare delle applicazioni alla luce dei propri punti forti e punti deboli. Ci sono dei comandamenti cui non ho obbedito? Per esempio, questa è una buona domanda. Ci sono delle abitudini sbagliate che devo correggere o dei peccati che devo confessare? Quando si legge l'Antico Testamento, poi, bisogna capire bene se le verità studiate, che sono sempre parola di Dio, hanno una valenza ancora per noi oggi. Ad esempio, è ovvio che i sacrifici levitici siano stati superati dall'opera di Cristo e quindi non dobbiamo più offrirli. Bisogna collegare il testo biblico alla nostra vita, riassumendo le verità che paiono applicarsi proprio a noi. Bisogna meditare sul testo biblico studiato e annotare in una o più frasi concrete, non andare sul generico, ma in una o più frasi concrete ciò che dobbiamo mettere in pratica. Se io dico: Signore, voglio mettere in pratica tutto quello che ho studiato, ma una cosa concreta voglio mettere in pratica. Per esempio, se studio un brano che riguarda il valore, la costanza nella mia vita cristiana del pregare al Signore, scriverò, se ho imparato questo: Signore, aiutami affinché giorno per giorno possa dedicare del tempo, qualche minuto alla mattina, durante la giornata, alla sera, qualche minuto per pregare nel modo giusto, come mi insegna questo brano della parola. In altre parole, non devo essere generico. Come si fa in concreto ad applicare la parola di Dio nella nostra vita? In primo luogo è necessario meditare la scrittura, ovvero bisogna leggerla e poi rifletterci sopra. Ecco due testi biblici che insegnano l'importanza di questa lettura e meditazione. Il primo si trova nel libro di Giosuè ed è stato letto nella sua interezza. Alla morte di Mosè, il popolo di Israele si trovava davanti alla conquista della terra promessa. Il condottiero che lo sostituiva era Giosuè. Questi era stato istruito per una quarantina d'anni circa da Mosè, perché era vissuto fianco a fianco a lui e aveva imparato da lui molte cose, e da tutte le circostanze positive e negative vissute durante la traversata nel deserto. Tuttavia, Giosuè non si sentiva di essere all'altezza di Mosè, ma il Signore non gli stava chiedendo questo. Ripetutamente, nel primo capitolo del libro di Giosuè, ricorre la frase: sii forte e coraggioso. E poi, al versetto 8, però, è scritto il segreto grazie al quale Giosuè avrebbe potuto procedere e prosperare nella sua vita e nella guida del popolo di Israele. Ecco che cosa si legge in Giosuè, capitolo 1, versetto 8. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. E nel Salmo 1, versetti 1 e 2, si leggono queste parole: beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, dei malvagi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori. Voglio far notare la progressione negativa di queste espressioni. Ma il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte. Meditare giorno e notte ovviamente non significa far questo 24 ore al giorno, cioè tenere la Bibbia aperta, o come si dice oggi, H24, ma il processo della crescita spirituale presuppone il pensare biblicamente ora dopo ora nella giornata, quando lavoro, quando mi fermo, quando parlo, quando penso, quando rifletto su tante cose della vita, per poter mettere in pratica quanto noi leggiamo e su cui abbiamo attentamente riflettuto, su cui ci siamo fermati nel testo biblico. Chiunque può capire immediatamente che una lettura veloce e frettolosa non permette di, come dire, riprogrammare la vita secondo il volere che Dio fa conoscere e che è scritto nella sua parola. Qualcuno ha scritto una frase molto bella, molto significativa. Può capire immediatamente che una lettura veloce e frettolosa non permette di, come dire, riprogrammare la vita secondo il volere che Dio fa conoscere e che è scritto nella

Quindi bisogna meditare, bisogna rifletterci sopra per poterla poi applicare. In vista dell'applicazione, in vista del mettere in pratica quanto letto e meditato, può essere utile la memorizzazione del testo biblico, perché permette al pensiero di Dio che troviamo nella scrittura di penetrare nella nostra anima. Nel Salmo 119, che era un salmo che gli antichi ebrei imparavano a memoria, un salmo molto molto lungo, nel Salmo 119 versetto 11 si legge: ho messo il mio impegno a praticare i tuoi statuti sempre sino alla fine, dove la parola statuti sta appunto per scrittura, quindi il suo contenuto. Ma attenzione, l'apostolo Paolo ci ammonisce con queste parole che sono scritte nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 8 versetto 1. La seconda parte di questo versetto afferma: la conoscenza gonfia, ci rende orgogliosi, ma l'amore edifica, costruisce. La conoscenza richiede azione e l'applicazione è proprio questa azione. Quello che un credente impara leggendo e meditando dovrebbe trovare la sua realizzazione pratica nella quotidianità, dalla mattina alla sera. Qui non si tratta di leggere e poi di scrivere delle annotazioni, ma di praticare quanto si è letto a qualsiasi costo. E questa conoscenza aumenta la nostra responsabilità, perché, come ha detto il Signore Gesù, a chi molto è stato dato, molto sarà ridomandato. Qui le parole di Gesù indicano i doni, i talenti, ma per estensione questa verità si può applicare anche pensando ad una conoscenza maggiore che noi possiamo acquisire negli anni, leggendo, meditando, riflettendo, per poi mettere in pratica la parola. Inoltre, chi acquisisce una maggiore conoscenza della scrittura è responsabile se non applica quello che Dio gli ha insegnato. Ad esempio, si legge nella lettera di Giacomo, capitolo 4, versetto 17: chi dunque sa fare il bene, perché conosce questo aspetto, chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. In secondo luogo, bisogna rapportare il significato di quanto letto a noi stessi. Nel momento in cui si viene a conoscenza del principio biblico, del pensiero di Dio, esso va rapportato immediatamente alla nostra vita. Non si tratta del parere di Tizio Caio Sempronio. Per fare questo è necessario conoscere i propri bisogni, conoscere le proprie debolezze. Quindi sarà utile avere di sé un concetto sobrio, come scrive l'apostolo Paolo nella lettera ai Romani, e anche a badare a noi stessi, come scrive sempre l'apostolo nella prima lettera a Timoteo. Il terzo passo è quello poi di praticare la verità appresa. Questo è il passo dell'azione concreta. Questo è il momento in cui lasciamo che Dio trasformi la nostra mente, come scrive l'apostolo Paolo ai Romani. E questa azione richiede l'intervento e la potenza dello Spirito Santo. Una volta che noi conosciamo la verità o delle verità, è necessario chiedere l'aiuto al Signore in modo tale che, mediante l'azione dello Spirito Santo che dimora stabilmente nella vita del credente, ci permetta o ci permetterà di camminare per lo Spirito e di essere ricolmi di Spirito, cioè sotto il controllo dello Spirito Santo. In questo

0: fase decisiva, gioca ovviamente un ruolo importante il nostro atteggiamento di preghiera al Signore. Quanto ho detto fino ad ora è l'aspetto teorico dell'applicazione, che riepilogo nella diapositiva numero 4, chiedendomi come è possibile applicare la parola di Dio alla nostra vita. I tre passi da fare sono: primo, è necessario leggere e meditare la scrittura; secondo, bisogna rapportare quanto letto a noi stesso; e terzo, è necessario praticare la verità imparata. Si può togliere la diapositiva. Vorrei adesso, per qualche minuto prima di concludere, vorrei adesso dare uno sguardo molto veloce a due episodi dell'Antico Testamento che dimostrano come, quando si viene a conoscere la verità biblica, c'è una grande benedizione nel momento in cui essa viene applicata, cioè nel momento in cui la si mette in pratica. Il primo episodio è avvenuto al tempo del re Giosia ed è scritto nel capitolo 22 del secondo libro dei Re e nel capitolo 34 del secondo libro delle Cronache. Faccio una sintesi di quanto era accaduto, però voi, se volete ricordare meglio tutti i dettagli, potete leggere questi due brani. Quindi capitolo 22 di Seconda Re e capitolo 34 del secondo libro delle Cronache. Faccio dunque una sintesi di quanto era accaduto e di quello che è successo dopo, una volta riscoperta la parola di Dio. Sì, devo dire una volta riscoperta la parola di Dio, perché già prima del tempo in cui Giosia era diventato re, le scritture di parte dell'Antico Testamento erano state trascurate e il suo cuore era stato colpito dal fallimento del popolo di onorare la parola di Dio. La trascuratezza era giunta al punto tale che al suo tempo, per l'appunto, del re Giosia, mentre veniva restaurato il Tempio, venne ritrovato il libro della legge. A quel punto, una volta che il re ascoltò la sua lettura, si umiliò con il gesto tipico per quei tempi, si stracciò le vesti. Poi Giosia mise subito in pratica quanto letto e, fra l'altro, come ampiamente descritto nel capitolo 24 del secondo libro dei Re, distrusse l'idolatria e fece la celebrazione della Pasqua. Quindi Giosia applicò le verità della parola di Dio e lo fece immediatamente. Il secondo episodio che voglio menzionare anche qui molto sinteticamente è scritto nel capitolo 8 del libro di Neemia. In questo capitolo è descritto il radunamento del popolo per ascoltare la lettura e la spiegazione della legge fatta da diversi uomini. Nel libro di Neemia, capitolo 8 e versetto 8, si legge che essi leggevano, questi diversi uomini, che erano le guide spirituali del popolo, essi leggevano nel libro della legge di Dio in modo comprensibile, ne davano il senso per far capire al popolo quello che leggevano. Subito dopo, è molto interessante notare, subito dopo, come risultato di questo ascolto molto attento che aveva permesso al popolo di capire bene le parole che erano state loro spiegate, venne celebrata la festa delle capanne. In altre parole, la comprensione del testo biblico portò ad un'immediata applicazione di quanto ascoltato. E come si legge nella lettera ai Filippesi scritta dall'Apostolo Paolo, capitolo 4, versetto 9, le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e viste in me, fatele, mettetele in pratica e il Dio della pace sarà con voi. Qui l'Apostolo, con l'espressione è quello che dovete fare, cioè fatele, incoraggiava i cristiani della Chiesa di Filippi ad applicare le verità che avevano per l'appunto imparato, ricevuto, ascoltato e visto in lui. Se nelle prime due fasi, quella dell'osservazione e quella dell'interpretazione, noi studiamo il testo, qui, come si vede nella diapositiva numero 5, nella terza fase, ovvero quella dell'applicazione di cui sto parlando da un po' di tempo, è il testo che studia noi. Quindi, ripeto, qui nella terza fase, ovvero quella dell'applicazione, è il testo che studia noi. Una buona applicazione è il punto culminante dello studio, è il vertice dello studio, richiede tempo e riflessione, ha sempre dei risvolti personali e soprattutto deve necessariamente portare ad una trasformazione. Si può togliere la diapositiva. Fino a questo punto è ovvio che ho parlato per chi è già una persona che ha creduto per fede nel sacrificio di Cristo, una persona che è quindi impegnata a crescere nel proprio cammino di vita cristiana e che dà una grande importanza alla lettura, alla meditazione, alla riflessione, allo studio e alla pratica della scrittura, della parola di Dio. Però mi è caro chiudere con due parole rivolte anche agli amici, e mi rivolgo ad essi a livello personale. Caro ascoltatore, anche tu puoi leggere la scrittura e applicarne le verità o la verità che cambierà radicalmente la tua vita afferrandone il messaggio. Questo messaggio consiste nel credere per fede nell'opera che Gesù Cristo ha compiuto sulla croce per la salvezza dell'intera umanità, per la tua salvezza. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3 e versetto 16, si leggono delle parole che sono una sintesi del messaggio cristiano. Eccole. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Farai tue queste parole applicandole quindi alla tua vita? Che sia veramente così per te. Preghiamo. Signore buon Padre Celeste, grazie perché ancora una volta hai messo davanti a noi le verità della tua parola, le semplici ma ricche verità di questa tua parola, e l'argomento è stato proprio quello di metterne in pratica gli insegnamenti. Oh buon Padre Celeste, ti chiedo per me e per le mie sorelle e i miei fratelli in fede, affinché possiamo continuare a mettere in pratica per la sola tua gloria, per il nostro bene spirituale, per l'avanzamento della tua testimonianza, che possiamo mettere in pratica queste verità. Ma buon Padre Celeste, ti prego anche per qualche amica, per qualche amico che è in ascolto in questo momento, affinché possa riflettere e riflettere proprio sulle ultime parole che ho letto dalla tua parola, dalla scrittura, perché sono parole così importanti, che sono una sintesi dell'Evangelo, del Vangelo, della buona notizia, perché tu hai mandato qui in terra l'unigenito tuo figlio affinché chiunque crede in lui non muoia, non perisca, ma abbia, possa avere la vita eterna. Ti supplico, buon Padre Celeste, che gli amici che sono in ascolto in questo momento possono fare loro queste verità dalla tua parola, le possono applicare, le possono mettere in pratica per la tua gloria e per il loro bene. Ti chiedo queste grazie, queste benedizioni, sempre adorandoti e benedicendoti nel nome amato e prezioso del Signore Gesù. Amen.
1: Da Piverone, in provincia di Torino, Fares Marzone questa sera nel collegamento con Cristiano Online ci ha parlato sul tema «Cosa significa il testo per me?». E noi ringraziamo ancora tutti voi per l'ascolto prestato e anche Cristiano Online, perché ci offre ogni sera la possibilità di ascoltare appunto questi programmi. Grazie e appuntamento a domani sera.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 45 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari ascoltatori, vi siamo grati per la vostra presenza e per la vostra attenzione e vi invitiamo a seguire la lettura del Vangelo di Giovanni dal capitolo 8, i versetti da 56 a 59.

Abramo, vostro padre, ha gioito nell'attesa di vedere il mio giorno, e l'ha visto, e se n'è rallegrato. I giudei gli dissero: tu non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Gesù disse loro: in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. Allora essi presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio.

0: Durante questo lungo dialogo di Gesù con i giudei, il Signore per la terza volta affermò di essere l'Io sono. La prima volta collegò questa divina affermazione alla fede necessaria per la remissione del peccato. La seconda dichiarazione fu unita all'annuncio della sua morte sulla croce. E in questa ultima occasione mise in luce la sua eternità. Parlando di Abramo, di cui i giudei si vantavano di esserne i discendenti, Gesù disse che, a differenza di loro, Abramo, attraverso la fede, aveva veduto e salutato molto tempo prima della sua realizzazione la venuta del Signore e ne aveva gioito. È evidente la differenza che distingue l'atteggiamento di Abramo, uomo di Dio, da quello dei suoi discendenti. Ma essi capovolsero il senso delle parole di Gesù. Egli disse che Abramo vide il suo giorno da lontano e se ne rallegrò, ma i giudei risposero come se Gesù avesse detto di aver visto Abramo. A questo punto Gesù fece una solenne dichiarazione preceduta da un doppio Amen. Si noti qui l'evidente contrasto dei verbi. Prima che Abramo fosse nato, abbiamo un tempo al passato remoto, si cita un'epoca lontana, poi troviamo un presente, possiamo dire un eterno presente, che viene riferito al Signore Gesù. Io sono. Questo presente manifesta la sua preesistenza ad ogni atto creativo di Dio, la sua eternità e di conseguenza la sua perfetta deità. I giudei compresero molto bene il senso delle parole di Gesù e cercarono di ucciderlo, ritenendolo colpevole di bestemmia, perché essendo uomo si faceva uguale a Dio. Questo è il rischio che Gesù corse nel proporre ai suoi contemporanei la verità. Presero delle pietre per tirargliele. Dallo scontro verbale si passò alle vie di fatto. Si manifestò concretamente la volontà di ucciderlo. Come sempre Dio ha protetto il figlio, che confondendosi probabilmente fra la folla, uscì dal cortile del Tempio sfuggendo alla loro ira. Dopo questo lungo dialogo si giunge ad un punto estremo dell'incredulità dei giudei e questo ci fa realizzare che neppure le parole vere, le parole sante di Gesù ebbero il potere di penetrare in quei cuori duri, quei cuori sordi ed ostili. Le tenebre spirituali, allora come oggi, sono sempre fittissime e trattengono le persone lontane da Dio. Il Signore ci conceda di essere portatori di vera luce, ma sempre pronti ad essere rifiutati, ad essere inascoltati, ad essere scacciati. Nello stesso tempo, il Signore vi conceda di ricevere la vera luce che può allontanare ogni tenebre spirituale.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 56 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto o bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a Capo. Continuiamo anche oggi a parlare di bambini e di problemi legati all'educazione. Vi dicevo nell'ultimo numero di Punto e a Capo che ormai c'è tutto un proliferare negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, in Australia, in altri paesi di cultura occidentale, di beauty farm, cioè di centri di bellezza per bambini, per i piccoli, dove i genitori usano portare i loro figli perché siano felici, sereni, facciano delle belle esperienze e si sentano già trattati da adulti. In fin dei conti stanno già loro rubando, i genitori, pensando di voler far loro del bene, una grossa fetta della loro infanzia e della loro adolescenza spensierate. Ma a un certo punto che cosa si insinua nella mente dei bambini che sono trattati così da adulti? Si insinua questo pensiero: nessuno deve dirmi cosa fare, ho le mie idee, faccio quello che voglio e se mi sento triste o arrabbiato qualcuno deve farmi sentire subito meglio. Ecco quindi come si creano dei piccoli mostri credendo di creare persone felici. Questo è quanto sostiene anche la psicologa canadese Maggie Maiman in un suo libro intitolato e pubblicato di recente in Gran Bretagna, intitolato La sindrome del bambino viziato. Insomma, urge cambiare metodo. È un errore darle tutte vinte e farsi schiavizzare dai piccoli di casa, magari perché ci si sente in colpa del poco tempo a loro dedicato, perché si è troppo impegnati sul lavoro o nelle altre faccende. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dire

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: A Radio Logos. Sono le ore 4. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Le considerazioni sul tema "Che cosa crede un cristiano?", curate da Francesco Schiano, ci portano oggi a leggere da Filippesi capitolo 3 versetto 8, dove è scritto: "Per la conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, ho rinunciato a tutto." All in è un'espressione diventata comune anche in italiano quando una particolare modalità del gioco del poker ha raggiunto il picco della sua popolarità, circa 15 anni fa. Nel poker descrive il momento in cui un giocatore mette tutto ciò che gli rimane sul piatto, perché è sicuro di non poter perdere quella mano, o così vuole che credano gli altri giocatori. Paolo scrive l'Epistola ai Filippesi pregando che i suoi destinatari possano apprezzare le cose migliori, e poi indica come riuscirci, spiegando ciò che vale di più per un cristiano, in un crescendo di paragoni tra cose buone e cose migliori. Al capitolo 3 raggiunge l'apice. Descrive tutto ciò che aveva e tutto ciò di cui si vantava prima di incontrare Cristo. E poi dice di aver fatto all in per conoscere Cristo. Ecco che cosa succede a chi riconosce Gesù. Rinuncia a se stesso, prende la propria croce e lo segue. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perde la propria vita per amore di Cristo la salverà.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Leggiamo questa mattina da Seconda Corinzi, capitolo 7, versetto 10, e dice: la tristezza, secondo Dio, produce un ravvedimento che porta salvezza. E ancora sempre Seconda Corinzi, capitolo 5, stavolta versetto 17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Capitolazione o vittoria? Dio ci interpella molto chiaramente nella Bibbia. Dice in Ebrei capitolo 3 versetto 7: oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Purtroppo si può essere colpiti da un messaggio del Vangelo e poi resistergli perché non si vuole ammettere il proprio fallimento morale. Ma c'è un tipo di capitolazione da cui si esce arricchiti. È porsi in ginocchio umiliati e pentiti e pregare Dio con tutto il cuore. Se io abbandono la mia vita per fare un passo verso di Lui, incontro un Dio che mi accoglie. È il suo amore che mi chiama, la sua bontà che mi spinge al pentimento. Dio ha un progetto per me, vuole distogliermi dalla mia indifferenza e dall'egoismo, per farmi trovare pace e verità. Lui ha fatto il primo passo, tocca a me fare il secondo per mezzo della fede. Egli mi aspetta. Dio desidera il nostro ritorno per liberarci dal caos morale prodotto dal peccato. Il pentimento è l'unica via che ci tolga dalla confusione e ci guidi verso una vita autentica, nel riposo e nella sicurezza di un Dio che perdona. Dio non tratta il peccato alla leggera, ma perdona in virtù del sacrificio di Gesù Cristo. Fare il male, e anche solo non fare il bene, è peccare, è in realtà offendere Dio. È stato pagato un prezzo infinito per cancellare l'offesa del peccato. Dio ha dato il suo unico figlio. Gesù è morto per le nostre colpe ed ora ci è offerta la grazia. Se la rifiutiamo, aggiungiamo l'offesa più grande, a cui non c'è rimedio. Apriamo dunque il nostro cuore alla fede. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Eccoci ancora una volta insieme, cari amici all'ascolto, ben ritrovati, buongiorno a tutti. È il 15 maggio e dal Libro dei Numeri leggeremo nel capitolo 23 il verso 19. Questo verso fa parte di una storia biblica che vuole anche metterci in guardia su alcune insidie del nemico, ovvero quella di farci credere che in qualche modo possiamo sovvertire le intenzioni di Dio. Balaam è un profeta pagano, o meglio, un indovino, che pur conoscendo Dio agiva per denaro e a lui si rivolge Balak, re di Moab. Il popolo di Israele si stava infatti avvicinando a Canaan, la terra promessa, e attraversava proprio il territorio di Balak. E siccome Balak vedeva in questo popolo una minaccia, cercava di contrastarne l'avanzata. A Balaam chiedeva di maledire il popolo di Israele, cercando di ingraziarsi il favore di Dio attraverso una serie di sacrifici, che però non hanno sortito l'effetto voluto, anzi, al contrario. Infatti, nonostante avesse promesso a Balaam grandi ricompense, Dio lo ha costretto a benedire Israele per ben 3 volte. Questo sta a ricordarci che quando Dio benedice, non torna sui suoi passi perché non agisce secondo la logica umana. Questo potrebbe sorprenderci perché siamo abituati a pensare di manipolare le situazioni con regalie, promesse e corruzioni. Con Dio non funziona così. Ogni credente è visto come una minaccia, perché il nemico delle nostre anime perde terreno ogni volta che ci muoviamo alla conquista di anime a Cristo e cercherà sempre di ostacolarci. Ma la benedizione sui figli di Dio è un suggello che ci mette al riparo dalle sue macchinazioni. Però questa meravigliosa benedizione deve essere mantenuta dalla nostra condotta sempre integra e onesta, per non cadere nella trappola del nemico, come poi è accaduto proprio al popolo di Israele che ha ceduto all'idolatria. Ed è scritto così nel verso di oggi: Dio non è un uomo da mentire, né un figlio d'uomo da pentirsi. Egli ha detto e non farà, ha parlato e non adempirà.
2: Il titolo della riflessione oggi è Senza filtri. Quando filtriamo ogni singola situazione attraverso i dolori, i rifiuti e le esperienze negative del passato, diventa difficile avere fiducia in Dio. Spesso dubitiamo della sua bontà e fedeltà perché lo giudichiamo secondo gli stessi standard che gli uomini hanno usato nella nostra vita. Ma Dio non è un uomo. Lui non può mentire e le sue vie non sono come le nostre. Se nella tua vita hai incontrato persone che ti hanno deluso, tradito o abbandonato, potresti chiederti perché dovrei fidarmi di Dio? Forse stai affrontando un divorzio, hai vissuto con un genitore assente oppure un amico che non ti aspettavi ti tradisse lo ha fatto. E adesso la ferita che hai dentro ti fa guardare alla vita come attraverso una lente buia, deforme, che non lascia passare neanche un raggio di luce. Tuttavia, oggi ti incoraggiamo a lasciare andare il passato, a togliere qualsiasi filtro di dolore che non lascia trasparire la speranza. Dio non è come gli uomini e se gli affidi il tuo cuore non ti deluderà. La vera sfida è guardare a Lui senza essere condizionato dalle esperienze passate e permettergli di cambiare la tua vita. Con fiducia puoi sperimentare la sua fedeltà che non verrà mai meno.
3: Il verso di oggi fa una netta differenza tra la volubilità della nostra natura e la coerenza incrollabile del nostro Papà Celeste. Noi esseri umani spesso cambiamo idea, a volte promettiamo con molta facilità e non manteniamo la parola. Siamo limitati e condizionati dalla nostra debolezza. Dio, come dice il verso, non è un uomo. La sua natura va al di là del tempo e dei limiti umani. Quando Dio dà una parola, non ha ripensamenti, perché la sua visione è perfetta, efficace e completa. Per noi dire e fare sono due concetti separati. Per Dio parlare significa anche agire, azionare i suoi piani, attivare i suoi progetti, non necessariamente con noi, ma servendosi di noi. Lasciatemi dire, onorandoci e rendendoci partecipi dei suoi piani. Basta pensare alla salvezza. Noi come strumenti predichiamo il Vangelo e Lui penetra nel cuore delle persone confermando la parola di salvezza. Ha bisogno di noi? No, ma il suo progetto originale fin dalla creazione è stato quello di avere in noi non servi, di più collaboratori, anzi ancora molto di più figli. E quindi è mai possibile che Dio dia una parola e poi non la mantenga? Tutto quello che esce dalla bocca di Dio è garanzia della sua fedeltà. Nel mondo le parole sono purtroppo anche usate per ingannare, ma la parola di Dio si poggia su una garanzia assoluta. Cieli e terra passeranno, ma le sue parole non passeranno mai. Ci salutiamo con questa certezza: l'immutabile Dio è colui che ha progetti per me e per te e vuole portarli a compimento. Arrendiamoci e desideriamo prima il suo regno e la sua volontà, e poi lui stesso provvederà a darci tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 23 minuti.
1: Siamo in compagnia di Claudio Geymonat della redazione di Riforma. Buongiorno Claudio, grazie per essere ancora una volta con noi quest'oggi. Bentrovato.
2: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
1: Allora, come sempre, prendiamo in considerazione alcuni temi presenti. In particolare sulla prima pagina di Riforma, nell'ultimo numero, io vedo in grande evidenza un articolo dal titolo Chiese e intelligenze artificiali a confronto. Notate il plurale, non è intelligenza, ma intelligenze artificiali a confronto. Ma prima di parlare di questo argomento, Claudio, voleva aggiungere qualcosa?
3: No, io mi permetto, visto che c'è il mio omonimo Claudio,
1: solo il nome, ovviamente.
3: Claudio, no, ti volevo dire, mi permetto, io avrei messo l'aggettivo chiese intelligenti
1: e
3: intelligenza, perché bisogna scambio bisogna alla base che ci sia un'intelligenza che anche si mette in, capito, perché sì. Se è solo la chiesa generalizzata invece c'è l'intelligenza,
1: vediamo, ecco, questa è una critica al titolista, tanto lo possiamo fare perché sei te il titolista, giusto?
2: Ma in realtà ho messo la zampa anche qui, quindi.
1: Allora qui c'è uno scontro, dai, facci alzare l'audience,
3: diciamo che Claudio. L'intelligenza di cui mi fa riferimento è quella dello Spirito Santo.
1: Vabbè, dai, rispondi.
2: Benissimo,
1: per tono
2: più alto. No, certo, no, l'idea è che le chiese cominciano a ragionare sul tema, ecco, più che sì. Ovviamente poi le risposte dovrebbero essere intelligenti, ma l'idea è che si cominci a ragionare, ecco.
1: Allora, ragionare su che cosa? Perché sai, ancora oggi, nonostante che si dica che è pervasiva l'intelligenza artificiale, cioè, però si ha a volte l'impressione che si stia parlando di roba futuristica. Allora, facci capire qual è i termini del problema.
2: Sì, non è così in realtà e non è così nemmeno nel mondo delle chiese. Ecco, noi abbiamo chiesto questo articolo al pastore Battista Dario Monaco, che è un forte appassionato di questi temi e che secondo me ci ha regalato vari spunti di riflessione, a partire dalla notizia che una di queste grandi società americane che appunto gestiscono questi sistemi di intelligenza artificiali plurali, perché sono più di una effettivamente, non c'è ChatGPT, è la più nota, ma ve ne sono molte altre applicate ovviamente ormai in ogni campo, una di queste società ha invitato un gruppo di teologi e religiosi americani, cattolici, protestanti, accademici vari, allo scopo di raccogliere consigli su come dare una sorta di formazione morale al modello di intelligenza artificiale che stanno elaborando. E questo ci è sembrato abbastanza significativo. Noi continuiamo da tempo a ragionare sul tema, anche perché magari un po' meno in Italia, come forse dicevi tu prima, ma altrove anche i sondaggi ci dicono quanto oramai, quante persone per esempio si rivolgono online a dei strumenti digitali per cercare conforto, ad esempio in un momento difficile, certo, di lutto, piuttosto che un supporto in vari passaggi della vita. E la risposta che viene fornita da questi strumenti è la chiave poi della relazione e di come proseguono le relazioni, per cui questa società ha voluto in qualche maniera cercare di dare alle proprie macchine alcune chiavi interpretative superiori, soprattutto legate al mondo teologico, comunque dell'accoglienza, in questo caso cristiana, di fronte a un'emozione, a un evento, per poter in qualche maniera programmare in tal senso le proprie macchine.
1: Allora, io ti fermo un attimo perché ancora una volta si può avere l'impressione, insomma, che si parli di aspetti tutto sommato marginali dell'esperienza, ma come accennavi, ci sono degli studi che mostrano come sempre più adolescenti si affidano come amico del cuore, mettiamolo così, a l'intelligenza artificiale, che non critica mai sostanzialmente. Qui ci sarebbe tutto un discorso da fare sulle relazioni con i genitori, ma insomma lasciamo perdere. Ma come accennavi, ci sono degli studi che mostrano come sempre più adolescenti si affidano come amico del cuore, mettiamolo così, a l'intelligenza artificiale, che non critica mai sostanzialmente. Qui ci sarebbe tutto un

0: educativa è oggi in mano a questi strumenti utilizzati dai nostri figli. E noi fatichiamo a capire e a entrare in questa dinamica, ma è una decisione di portata
1: Ecco, ma
0: enorme,
1: non è
0: quello
1: inquietante di per sé che un ragazzo, un ragazzino, un bambino si affidi sentimentalmente nella sua, insomma, nel suo orientarsi nel mondo all'intelligenza artificiale?
0: Allora, io distinto la risposta
1: Eh sì.
0: probabilmente di tutti noi è sì. Ho imparato in quest'ultimo anno, seguendo anche alcuni seminari in materia, soprattutto di psicologi, psicoterapeuti che lavorano sul doppio fronte, proprio relazione nuovi strumenti e giovani, come questo porsi in maniera diciamo, di chiusura iniziale, come viene distinto, non aiuta e come in realtà. Attraverso questi strumenti molti giovani utilizzano e scoprono nuove modalità di relazioni che poi bisogna coltivare e che possono essere anche fortunatamente di tipo fisico. Se partono i presupposti, gli inizi sono profondamente diversi da quelli che si usavano un tempo, cioè c'era la necessità dell'incontro fisico fra due persone, altrimenti il dialogo non partiva. Oggi parte attraverso altri canali. L'importante è che non siano gli unici, ecco, l'importante è che non siano gli unici, altrimenti certamente il rischio, e ne abbiamo degli esempi, per quello che gli Stati Uniti stanno lavorando sul tema, perché c'è anche una commissione governativa che sta ragionando ci sono stati casi clamorosi, appunto, di istigazione al suicidio da parte di questi macchinari a persone, a ragazzi in fragilità, proprio per questa tendenza estrema ad assecondare qualunque
1: Quindi
0: pensiero viene rivolto.
1: l'articolista di Riforma vede con favore il coinvolgimento di sacerdoti, teologi e pastori per ragionare sulla parte etica, insomma, dell'intelligenza
0: Diciamo che
1: artificiale.
0: anche lui dice che non è sufficiente e l'addestramento deve essere continuo il problema e dal punto di vista dell'articolista anche chi è che immette i dati sostanzialmente che poi fanno sì che la macchina dia delle risposte. Se siamo noi occidentali, bianchi, borghesi di un certo livello di reddito, le nostre risposte inserite all'interno dei macchinari che dovranno interagire saranno di un certo tipo. Il
1: Chiaro.
0: rischio che viene detto è quello di un neocolonialismo addirittura di tipo digitale, anche qui con portata enorme, perché
1: Senti,
0: se le
1: un'ultima
0: risposte sono
1: battuta su un
0: tutte.
1: argomentone
0: Sì.
1: come questo, su cui immagino ci ritorneremo chissà quante volte.
0: Sì.
1: Uno degli aspetti più inquietanti dell'intelligenza artificiale è affidare la dimensione militare. Ecco, perché lì dove ci può essere un ultimo scrupolo, ammesso che ci possa essere, da parte di un essere umano nei confronti di sparare a qualunque cosa che si muova, la macchina non ce l'ha, insomma. Ecco, questo aspetto emerge in questa dimensione etica che.
0: Questo è un aspetto drammatico ed è dovuto al fatto che sostanzialmente noi con le norme e i ragionamenti stiamo inseguendo, cioè l'intelligenza corre più veloce di quanto i nostri legislatori o la società stia elaborando un pensiero attorno a questo tema. E quindi di fronte al Far West il rischio è fortissimo anche di questo tipo qua. Per quello credo, e crede chi scrive, serve appunto fermarsi e ragionare su una sorta di etica, ovviamente con dei difficilissimi paletti da mettere per
1: Perché
0: tutto questo che stiamo
1: se è il mercato
0: vedendo.
1: che decide, insomma. Va bene, ci
0: Lo
1: fermiamo
0: so.
1: qui. Naturalmente noi rimandiamo anche i nostri ascoltatori alla lettura dell'articolo di cui abbiamo accennato, Chiese e intelligenze artificiali a confronto, lo trovate sull'ultimo numero di Riforma. Credo che molti articoli, forse anche questo, lo trovate anche su riforma.it, che è il sito a cui è
0: Esatto, sì.
1: possibile accedere senza problemi gratuitamente. Poi da lì trovate anche tante risorse per eventualmente, insomma, abbonarvi o richiedere delle copie in saggio di Riforma, l'edizione cartacea o quella online. Siamo insieme a Claudio Gemonat della redazione di Riforma. Sulla prima pagina dell'ultimo numero di Riforma leggiamo un articolo proprio di Claudio Gemonat dal titolo Oltre gli ostacoli, la Chiesa evangelica luterana in Italia guarda avanti. Tra difficoltà economiche e nuove leadership, la Chiesa luterana in Italia rilancia su ecumenismo, riorganizzazione, futuro. Beh, per spiegare agli ascoltatori, le chiese evangeliche hanno una struttura, diciamo, che tende a essere il più democratica possibile, diciamo così, e quindi incontri in cui

0: si creano le nuove leadership, ma anche si fa un po' il punto della situazione e si guarda avanti. Ecco, da questo punto di vista, tu hai seguito i lavori dei luterani in Italia, che impressione hai avuto?
1: Esatto, sì, è stato il sinodo annuale che si è svolto, come dicono i bravi, nella splendida cornice di Villa Aurelia a Roma. L'impressione è quella di una chiesa che prova appunto a ragionare sul proprio domani. Sono emerse abbastanza due visioni. Da una parte ci sono una serie di incombenti spade di Damocle, inutile dire che non è così, che riguardano la chiesa luterana, ma in generale un po' il protestantesimo storico in Italia, quindi un calo lento ma costante magari del numero dei membri, e in particolare qui una difficoltà economica dovuta a una contingenza che si sta trascinando da anni, a una diatriba col Ministero delle Finanze per un errore di attribuzione di quote di 8 per 1000 di alcuni anni fa, che ora vanno restituite, che in qualche maniera gravano sul bilancio della Chiesa e che forse impediscono ragionamenti di più ampio respiro. Quindi le due tendenze sono state un po' quelle di dire cerchiamo di mettere a posto i conti e dismettiamo sostanzialmente le nostre partecipazioni, ci guardiamo un po' in casa, e chi invece ha cercato di ricordare come questa sia una fase contingente, ma che istituti di governo con un sinodo dovrebbero cercare di fornire uno sguardo di più lunga prospettiva e con un'idea, ecco, più alta, che vada al di là delle pure inevitabili riflessioni sulle casse di una chiesa. Ecco, questo è stato un po' uno dei punti forti dei ragionamenti dei 4 giorni di lavoro. Ecco.
0: Allora, io ti chiedo una cosa che immagino siano in tanti a porre come domanda. I luterani in Italia hanno una radice nel nostro paese, oppure è una chiesa, tra virgolette, straniera? Mettiamola così.
1: No, la domanda è molto giusta, ed è una chiesa che nasce su impronta ovviamente straniera, perché la presenza luterana legata storicamente alle persone di lingua tedesca, quindi nasce anche in questo contesto in Italia, ma sta diventando sempre più una chiesa italiana, quindi diverse comunità sono oramai quasi a maggioranza italiana, quindi sta un po' cambiando questa tendenza, non ancora direi nel corpo pastorale, ma ad esempio in tutto quello che è il resto della chiesa, quindi anche i predicatori laici, diciamo non consacrati, sono oramai italiani, quindi è una presenza che sta entrando più in dialogo anche con il territorio, sì. Ecco, meglio di un tempo,
0: ecco,
1: direi.
0: A proposito del dialogo, tra i temi vedo che c'è stato anche quello dell'ecumenismo, come porsi di fronte innanzitutto alla Chiesa Cattolica, che ovviamente è la prima interlocutrice, no? Ma anche con le altre comunità evangeliche. Da questo punto di vista è emerso qualche cosa che ti sembra interessante da segnalare?
1: Sì, dal punto di vista mi è sembrato quasi più avviato, più consolidato il dialogo con il mondo cattolico, che ha vissuto una serie di tappe fondamentali in questi anni, a partire dalla dichiarazione congiunta sulla giustificazione, quindi c'è un forte percorso da questo punto di vista. Dall'altro lato, la questione, essendo meno teologica e più di prossimità con altre chiese protestanti, va a riguardare anche appunto aspetti pratici della vita delle chiese, e qui torna al tema di prima, per cui le contingenze del momento, le ristrettezze hanno portato a un dibattito in sinodo su come partecipare ad esempio alla vita della Federazione delle Chiese Evangeliche, o come partecipare all'interno di altri istituti ecumenici, come può essere la casa editrice claudiana, in cui la Chiesa Luterana ha delle quote significative. Quindi in questo caso è stato deciso un ridimensionamento di alcune presenze all'interno sia della Claudiana che della Federazione, e non mi sembra un viatico eccezionale, ecco, in questo periodo la tentazione di chiudersi nella propria tribù, questo mi è parso un pochino uno dei punti emersi.
0: Vabbè,
1: ecco,
0: questa è la tentazione di tutte le comunità di minoranza, per la
1: esatto,
0: verità, quindi
1: esatto,
0: è quello
1: esatto.
0: Che, su cui prima o dopo facciamo i conti tutti. Allora, concludiamo così la nostra riflessione sui temi di riforma settimanale Chiese Evangeliche Battiste, Metodiste e Valdesi. Ringraziamo ovviamente Claudio Gemonat, e ricordo che per chi volesse leggere un po' di articoli, Napoli li trova su riforma.it e lì anche le informazioni eventualmente per abbonarsi alla versione cartacea oppure online di Riforma. Grazie per essere stato in nostra compagnia, Claudio. A risentirci presto qui su RWS. Grazie mille.
1: Grazie a voi come sempre, gentilissimi.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama. Perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome. Perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e un minuto.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, eccoci insieme con Libro più letto. Il libro più letto è il libro di Geremia specificatamente. E c'è il popolo di Dio che rifiuta anche di rispondere agli ammonimenti che Dio dà, ai richiami, come un figlio ribelle. Anche noi capita di avere dei figli che sono ribelli. Questo non vuol dire che non li amiamo, però sentiamo dal libro più letto cosa ci racconta invece Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, io vi ringrazio per essere ancora una volta al nostro ascolto e oggi nel nostro ultimo appuntamento di questa settimana apriremo ancora una volta il libro di Geremia, esattamente al capitolo 5, e andiamo a rileggere subito i versetti che abbiamo letto dal 21 al 26. Ascoltate ora questo, popolo stolto e senza cuore, hanno occhi ma non vedono, hanno orecchi ma non odono. Voi non mi temerete, dice il Signore, non temerete davanti a me? Io ho posto la sabbia come limite al mare, barriera eterna, che esso non oltrepasserà mai. I suoi flutti si agitano, ma sono impotenti, muggono, ma non la sormontano. Ma questo popolo ha un cuore indocile e ribelle, si voltano indietro e se ne vanno. Non dicono in cuor loro, temiamo il Signore, il nostro Dio, che dà la pioggia a suo tempo, la pioggia della prima e dell'ultima stagione, che ci mantiene le settimane fissate per la mietitura. Le vostre iniquità hanno sconvolto queste cose, i vostri peccati vi hanno privati del benessere, poiché fra il mio popolo si trovano degli empi, essi spiano come cacciatori in agguato, tendono tranelli, acchiappano uomini. Avere il timore di Dio, amici, non significa avere paura di Lui, ma vuol dire avere un serio rispetto perché è il sovrano creatore di ogni cosa. Inoltre, significa avere anche la giusta considerazione della Sua parola. In altre parole, significa credere a ciò che Lui afferma nella Sua parola, ubbidendogli. E, successivamente, pentendosi dei propri peccati, accettare Cristo Gesù come personale Salvatore per essere perdonati, per ottenere in dono da Lui la vita eterna per la Sua grazia. Vedi, temere Dio, amico, vuol dire che ciò che ti sto dicendo non sono mie parole, ma è la Sua volontà che tu sia salvato per la Sua grazia. Ritenere queste parole come cose di nessun conto significa non credere vere le sue parole. Ascolta quanto dice l'Evangelo con molta chiarezza, senza nessun dubbio in questo passo. Nella prima epistola a Giovanni, al capitolo 5, nei versetti dal 9 al 13, è scritto: «Se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è maggiore, e la testimonianza di Dio è quella che Egli ha reso al Figlio Suo. Chi crede nel Figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio lo fa bugiardo, perché non crede alla testimonianza che Dio ha resa al proprio Figlio. E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel Figlio Suo. Chi è il Figlio ha la vita, chi non è il Figlio di Dio non ha la vita. Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio». Dopo aver ascoltato queste parole, voglio farti una domanda. Hai la certezza di possedere la vita eterna? Hai la certezza di avere Gesù nel tuo proprio cuore? Se non hai queste certezze, allora fermati, rifletti. Se veramente credi in Dio, nella Sua parola, Egli ti dice che se hai Gesù come tuo Salvatore, sei in questo momento salvato, sei perdonato per l'eternità. Da parte mia vorrei tanto che tu o voi possiate fare questa meravigliosa esperienza che poi trasformerà interamente la vostra vita. Arriviamo alla conclusione del capitolo 5 di Geremia, leggendo gli ultimi versetti. Come una gabbia è piena di uccelli, così le loro case sono piene di frode, perciò diventano grandi e si arricchiscono, ingrassano, hanno il volto lucido, oltrepassano ogni limite di male. Non difendono la causa dell'orfano, eppure prosperano. Non fanno giustizia nei processi dei poveri. Non dovrei forse punire queste cose, dice il Signore? Non dovrei vendicarmi di una simile nazione? L'illegalità e l'immoralità, sempre più dilagante ovunque i nostri giorni, fa sì che molti giovani non abbiano più valore a cui riferirsi. Infatti, nella nostra generazione assistiamo al fatto che molti ragazzi scappano di casa a causa delle condizioni in cui vivono. Ho parlato con molti di questi giovani e la mancanza che maggiormente denunciano è la mancanza d'affetto, di amore, del dialogo con i loro genitori, sempre più impegnati nel lavoro per guadagnare sempre più denaro. E credo che le parole dei versetti che abbiamo letto diano una chiara valutazione di ciò che sta accadendo. Questo capitolo si conclude con una domanda da parte di Dio: non dovrei punire tutte queste cose? Non dovrei vendicarmi di una simile nazione?

0: Il nostro Dio è un Dio d'amore che desidera elargirci il suo perdono, la sua grazia, mediante la fede in Gesù, ma è anche un Dio giusto che non si può corrompere con le nostre buone opere o ricchezze. Infatti, chi si rifiuta di pentirsi, di credere in Gesù un giorno, molto presto, sarà giudicato e condannato. Ecco cosa dice la Bibbia. Nel Vangelo di Giovanni, puoi leggerlo poi con calma anche tu, da solo, al capitolo 3, versetti dal 16 al 21, dice: «Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato. Chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano scoperte. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Amico, amica che ci stai ascoltando, dopo aver sentito queste meravigliose parole del Signore Gesù, quale sarà la tua scelta? Ora, considerando il sesto capitolo, vedremo come il popolo di Giuda rifiuti continuamente di ascoltare i continui, gli amorevoli richiami che Dio rivolge loro per mezzo di Geremia, il profeta. E questo comportamento indurrà il Signore a eseguire i suoi giudizi, come leggiamo dai primi 10 versetti. Figli di Beniamino, cercate un rifugio lontano da Gerusalemme. Suonate la tromba in Tecoa, innalzate un segnale su Bet Kerem, perché dal settentrione avanza una calamità, una grande rovina. La bella, la voluttuosa figlia di Sion, io la distruggo. Verso di lei vengono dei pastori con le loro greggi e si piantano le loro tende intorno a lei. Ognuno d'essi bruca dal suo lato. Preparate l'attacco contro di lei. Alzatevi, saliamo in pieno mezzogiorno. Guai a noi, perché il giorno declina e le ombre della sera si allungano. Alzatevi, saliamo di notte, distruggiamo i suoi palazzi. Infatti così parla il Signore degli eserciti: abbattete i suoi alberi ed elevate un bastione contro Gerusalemme. Quella è la città che deve essere punita. Dappertutto, in mezzo a lei, non c'è che oppressione. Come un pozzo fa scaturire le sue acque, così essa fa scaturire la sua malvagità. In lei non si sente parlare che di violenza e di rovina. Davanti a me stanno continuamente sofferenze e piaghe. Correggiti, Gerusalemme, affinché io non mi allontani da te e non faccia di te un deserto, una terra disabitata. Così parla il Signore degli eserciti: il resto di Israele sarà completamente raccimolato come una vigna, ripassa con la mano, come fa il vendemmiatore sui tralci. A chi parlerò? Chi prenderò come testimone perché mi ascolti? Ecco, il loro orecchio è incirconciso, essi sono incapaci di prestare attenzione. Ecco, la parola del Signore è diventata per loro un obbrobrio, non vi trovano più nessun piacere.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Il testo letto ci rivela come non si possa scherzare con il Signore, e in particolare come sia da tenere in grande considerazione la sua parola. Infatti essa ci dice che oggi è il giorno della salvezza e che domani potrebbe essere troppo tardi, come lo fu per la tribù di Giuda quando venne inesorabilmente distrutta dai babilonesi. Oltre alle infedeltà descritte nel brano precedente, questa tribù si era resa colpevole di avidità, come ci è detto in seguito dal nostro testo, verseto 13 di Geremia, capitolo 6. Infatti dal più piccolo al più grande sono tutti quanti avidi di guadagno, dal profeta al sacerdote tutti praticano la menzogna. La nazione intera era ossessionata dal guadagno, dall'avarizia, male che esiste anche oggi: ricchezza, successo e la moglie del prossimo. Ecco le cose che gli uomini desiderano da sempre. Un'altra grave responsabilità da parte del popolo era dovuto al fatto che lo sgretolamento spirituale era avvenuto per la superficialità con la quale venivano amministrati gli insegnamenti della parola di Dio da parte dei sacerdoti di quel tempo e dal poco nulla interessamento delle persone, come ci è detto dai versetti seguenti. Andiamo quindi a leggere dal 14 al 18 di Geremia, capitolo 6. Essi curano alla leggera la piaga del mio popolo, dicono pace, pace, mentre pace non c'è. Saranno confusi perché commettono delle abominazioni, non si vergognano affatto, non sanno che cosa sia arrossire, perciò cadranno fra quelli che cadono. Quando io li visiterò saranno abbattuti, dice il Signore. Così dice il Signore: Fermatevi sulle vie, guardate, domandate quali siano i sentieri antichi dove sia la buona strada e incamminatevi per essa. Voi troverete riposo alle anime vostre, ma quelli rispondono: non ci incammineremo per essa. Io ho messo delle sentinelle per voi, state attenti al suono della tromba, ma quelli rispondono: non staremo attenti. Perciò ascoltate, nazioni, sappiate, comunità dei popoli, quello che avverrà loro. Il risveglio e la riforma erano stati superficiali e di conseguenza era stata scarsa la guarigione. Era stato come versare un po' di borotalco su un cancro e poi dire che era guarito. Le persone parlavano di pace, mentre la pace effettivamente non c'era. Anche oggi se ne parla tanto, ma credo che in realtà siamo tutti pronti per un conflitto finale nel quale questo sistema di cose finirà, come scritto del resto nella parola di Dio e nei versetti seguenti del nostro testo. Ascolta, terra. Ecco, io faccio venire su questo popolo una calamità, frutto dei loro pensieri, perché non sono stati attenti alle mie parole, hanno rigettato la mia legge. Che mi importa dell'incenso che viene da Seba, della canna odorosa che viene dal paese lontano? I vostri olocausti non mi sono graditi, i vostri sacrifici non mi piacciono. Erano i versetti 19 e 20 di Geremia capitolo 6. Il popolo di Giuda, nell'aver rifiutato la parola di Dio, aveva rifiutato Dio stesso. E questo rifiuto porta sempre delle tristi, delle gravose conseguenze. Perciò ecco le parole con le quali finisce questo capitolo 6. Perciò così parla il Signore. Ecco, io porrò davanti a questo popolo delle pietre d'intoppo, nelle quali inciamperanno assieme padri e figli, vicini e amici, e periranno. Così parla il Signore. Ecco, un popolo viene dal paese di settentrione, una grande nazione si muove dall'estremità della terra. Essi impugnano l'arco e la freccia, sono crudeli, non hanno pietà. La loro voce è come il muggito del mare, montano cavalli, sono pronti a combattere come un solo guerriero contro di te, figlia di Sion. Noi ne abbiamo udito la fama e le nostre mani si sono infiacchite. L'angoscia ci coglie, un dolore come di partoriente. Non uscite nei campi, non camminate per le vie, perché la spada del nemico è là. Tutto intorno è terrore. Figlia del mio popolo, vestiti di sacco, rotolati nella cenere, prendi il lutto come per un figlio unico. Fa udire un amaro lamento, perché il devastatore ci piomba addosso, improvviso. Io ti avevo messo fra il mio popolo come un saggiatore di metalli, perché tu conoscessi e saggiassi la loro via. Essi sono tutti ribelli incalliti, seminano calunnie, sono bronzo e ferro, tutti corrotti. Il mantice soffia con forza, il piombo è consumato dal fuoco, invano si cerca di raffinare, perché le scorie non si staccano. Saranno chiamati argento di rifiuto, perché il Signore li ha rigettati.

0: Rifiutare, amici, è sinonimo di rigettare, ed è lo stesso che il Signore dice al popolo di Giuda: tu hai rifiutato la mia legge, ed io ti rigetterò, e anche gli uomini nel mondo ti rigetteranno. È interessante, vero? Funzionava così ai tempi di Geremia, e funziona così anche ai nostri giorni. Amici, questo è un messaggio solenne, un messaggio importante che non dovremmo prendere alla leggera, perché ecco cosa ci dice la Bibbia, Giovanni 3, versetto 36. Chi crede nel Figlio ha vita eterna. Chi invece rifiuta di credere nel Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Quindi credere in Gesù, sia questa la tua decisione, in questo preciso momento. Non te ne pentirai mai. Abbiamo visto nei capitoli che vanno dal 2 al 6 le profezie dei primi 5 anni del ministero di Geremia, composte da parole severe, pronunciate da un giovane di circa 20 anni, riguardanti la condanna e il giudizio del suo popolo. Ora, le profezie che troviamo nei capitoli che vanno dal 7 al 10 vengono pronunciate dopo il ritrovamento del libro della legge, scoperto nel Tempio, durante la purificazione che era stata ordinata dal giovane re Giosia. Egli si preoccupava del suo popolo, rivelando così la sua relazione personale con Dio. Chilchia, il sacerdote, padre di Geremia, fu tra quelli che avevano trovato il libro della legge. In quel tempo il tempio era stato pulito, era stato riparato, rimesso in funzione, il che rappresentava per tutto il popolo un nuovo spirito religioso, un desiderio di riavvicinarsi con un cuore sincero a Dio. Era quindi chiaro che tutto ciò era una cosa meravigliosa, intensa. Ora, Geremia si trova alla porta della casa del Signore e profetizza al suo popolo. Ecco i primi due versetti del capitolo 7. Ecco la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore. Fermati alla porta della casa del Signore e là proclama questa parola. Ascoltate la parola del Signore voi tutti, uomini di Giuda, che entrate per queste porte per prostrarvi davanti al Signore. Alcuni pensano che le parole lette siano simili a quelle del capitolo 26 del suo libro. La profezia è simile, ma il luogo è diverso. In quella Geremia si trovava nel cortile della casa del Signore ed era diverso il re in carica. Ora si trova davanti al cancello. Tuttavia, il messaggio è praticamente uguale perché Geremia non ha cambiato il suo punto di vista. Ora che il tempio è stato riparato e il libro della legge è ritrovato, il popolo ritorna in massa per praticare i riti nel tempio, perché questa è la moda del momento e costituisce un buon argomento di conversazione. Il giovane Geremia è attento e ascolta le parole della gente e pronuncia il seguente messaggio per correggere il loro comportamento, come ci dice questo versetto, il versetto 3 del capitolo 7 di Geremia. Così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele: cambiate le vostre vie e le vostre opere, e io vi farò abitare in questo luogo. È evidente che, sebbene le persone stiano andando al tempio per adorare, questo non manifesta un vero cambiamento nelle loro vite. Essi stanno ancora vivendo come quando adoravano gli idoli, e si tratta soltanto di un risveglio superficiale, dettato magari dalla emozione. Verrà il momento in cui il risveglio sarà reale, ma ora è solamente apparente, è solamente, abbiamo detto, superficiale. Per quanto riguarda quindi questi versetti attorno al libro del profeta Geremia, mi fermo qua. Abbiamo esaminato insieme i primi versetti del capitolo 7, ma ci sentiremo poi la settimana prossima per andare avanti nello studio di questo capitolo del libro del profeta Geremia. Appuntamento allora a lunedì prossimo e ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi, ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia, l'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14, versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: Sono le ore 6. Buon ascolto.
1: Inizia anche oggi appuntamento con Dio, il nostro incontro personale con la Bibbia, con il versetto del giorno. In maniera particolare lo leggeremo e lo commenteremo fra poco. Intanto i saluti da parte di Mario Calvagno al microfono di RVS Roma, Radio Voce della Speranza, in onda per varie radio attraverso varie frequenze della FM.

Allora, leggiamo il versetto di oggi per farne poi un breve commento. Si trova nel Vangelo di Matteo al capitolo 5, il versetto 11. Matteo 5, 11. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Versetto che fa parte della serie di beatitudini che Gesù rende note, sulle quali Gesù predica, proprio iniziando il suo discorso sulla montagna, la predicazione sul monte, il sermone sul monte, come altresì viene detto. È proprio l'inizio, quello che dà una spinta particolare a questo discorso di Gesù, proprio con 9 beatitudini, di cui questa è l'ultima. Matteo 5, 11 e anche il versetto 12 abbiamo poi aggiunto. E beatitudini che toccano varie classi, diciamo così, se possiamo definirle così, di persone. Persone che vivono situazioni particolari. E credo che le migliaia di persone che in quel momento stavano ascoltando questa predicazione di Gesù siano rimaste scandalizzate, siano rimaste toccate, siano rimaste colpite. Forse diverse di queste persone hanno visto davanti a loro una speranza nuova, perché questa predicazione di Gesù spezzava la logica delle predicazioni solite che forse avevano sentito nelle varie sinagoghe e dove c'erano altri predicatori che non avevano il carisma di Gesù, predicatori che non avevano il cuore di Gesù, che non avevano la mente di Gesù. Predicazioni forse che erano accusatorie proprio nei confronti dei poveri in spirito, la prima beatitudine, o forse accusavano gli afflitti, o forse in quelle altre predicazioni c'erano accuse contro i mansueti o contro quelli che erano affamati e assetati di giustizia o contro quelli che manifestavano misericordia o contro quelli che erano puri di cuore o contro quelli che si adoperavano per la pace o contro quelli che erano perseguitati per motivo di giustizia o contro quelli, la beatitudine ultima di questa lista, che venivano insultati e perseguitati a causa di Dio. O forse non erano tante le persone che manifestavano comunque questo tipo di atteggiamenti, questo tipo di sentimenti, o che nella loro vita avevano come situazioni principali proprio questo tipo di situazioni descritte in queste 9 beatitudini. Non lo sappiamo. Sappiamo, pensiamo di sapere, che questa predicazione di Gesù e l'inizio particolarmente di questa predicazione di Gesù, che si protrae per un paio di capitoli oltre, pensiamo che l'inizio di questa predicazione con queste beatitudini abbia spezzato un modo di vedere, abbia spezzato una tradizione, abbia in qualche modo fatto vedere apertamente chi era Gesù, chi è Gesù ancora oggi, perché ancora oggi sono valide queste frasi, queste parole, e particolarmente ci concentriamo da adesso in poi proprio sull'ultima,
Matteo 5, 11, 12, l'ultima di queste parole, l'ultima di queste beatitudini. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Sì, la sorte dei profeti era proprio questa di solito. Le cose andavano proprio così, come dice qui Gesù. Il profeta, colui che parla da parte di Dio, non necessariamente qualcuno che debba annunciare delle profezie, ma qualcuno che proferisce parole da parte di Dio, parole importanti, parole vere, parole che hanno un loro peso. E proprio per questo motivo, proprio per la loro importanza, per il loro peso, per la loro verità che scava nel cuore, che scava nella vita di altri, i profeti venivano perseguitati tante volte. E l'ultimo profeta a venire perseguitato è un profeta di quei giorni, un profeta che tutti conoscono, è Giovanni Battista, Giovanni il Battezzatore, che diceva parole chiare, parole di verità, parole che urtavano le persone che ricevevano un rimprovero, le persone che volevano comportarsi male senza essere richiamate all'ordine, senza essere riprese, senza essere recuperate. E fra questi, appunto, i governanti di quel luogo, di quel momento, e tanto che Giovanni Battista perde la vita proprio per questo motivo. E tanti altri profeti del passato sicuramente subirono persecuzioni proprio a causa del richiamo, un richiamo da parte di Dio che veniva lanciato verso il popolo, verso il re, verso la classe sacerdotale. Ecco,

E Gesù non sfugge a questa logica, a queste reazioni. Il messaggio di Gesù viene accolto nel cuore, nella vita di tante persone che purtroppo poi alla fine si dileguano. Sotto la croce ci saranno pochissime persone. Sì, qualcuno importante fra di loro, ricordiamo ad esempio Nicodemo. Ci sarà qualche apostolo, ricordiamo ad esempio Giovanni. Ma dove sono tutti gli altri? Ce ne sono pochi altri a guardare, a soffrire. E c'è Gesù lì, su quella croce, il più grande perseguitato, è colui che ha ricevuto le più grandi ingiustizie, Gesù che non ha fatto nulla, non ha peccato, ha detto la verità, ha detto delle parole importanti, delle parole di grande peso, il peso più grande, un peso che scava nel cuore degli uomini. E proprio per questo, in tanti hanno detto male di lui, mentendo. E i suoi discepoli non possono essere da meno. Gesù stesso dirà, ma se hanno insultato, se hanno perseguitato il vostro maestro, quanto più voi che siete i discepoli. E Gesù stesso profetizza, nel senso di annunciare delle cose future, quando ancora nel Vangelo di Matteo dice: sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per servire di testimonianza davanti a loro e ai pagani. Ed è quello che poi avviene. Gli Atti degli Apostoli, il libro degli Atti degli Apostoli riporta tanti episodi in cui gli apostoli stessi venivano condotti nei tribunali, che dire di Paolo, di Pietro, di altri. Chi finiva in prigione, chi veniva ucciso, chi veniva frustato, punito, tra virgolette, con altre torture, altre situazioni del genere.

Ed è Paolo stesso che nel capitolo 4 della prima lettera ai Corinti riporta qualcosa che riguarda proprio le persecuzioni, la situazione di chi crede veramente in Gesù e mette tutta la propria vita in discussione per Gesù, che ribalta la propria vita, ribalta i propri parametri di riferimento, ribalta i propri paradigmi, cambia totalmente i punti di riferimento che aveva avuto fino a pochi momenti prima, di decidere di cambiare. A volte basta solo un istante. E Paolo, prima lettera ai Corinti, capitolo 4, suggerisco poi di leggerlo, è un capitolo di rimprovero per i credenti di Corinto, di questa città piena di paganesimo, in cui c'era una chiesa indisciplinata, succedeva un po' di tutto. Non divago su questo, basta leggere le due lettere che Paolo scrive ai credenti appunto di Corinto. Prima Corinto, Corinti 4:11, Paolo dice: fino a questo momento noi abbiamo fame e sete, siamo nudi, schiaffeggiati e senza fissa dimora. Ci affatichiamo lavorando con le nostre proprie mani. Ingiuriati, benediciamo. Perseguitati, sopportiamo. Diffamati, esortiamo. Siamo diventati e siamo tuttora come la spazzatura del mondo, come il rifiuto di tutti. Vi scrivo queste cose non per farvi vergognare, ma per ammonirvi come miei cari figli. Era un rimprovero anche per i credenti di Corinto, che invece si comportavano in altro modo. Paolo aveva questo genere di vita. Non è certo la vita di sempre, è la vita di tutti, ma è qualcosa che può accadere, qualcosa che accade, qualcosa che è accaduto, qualcosa che accadrà. Però Gesù dice una cosa importante. Dice: beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Leggiamo ancora questo versetto di riferimento, di appuntamento con Dio di oggi.

E ricordiamolo ancora, Gesù subisce proprio questo. Subisce questo in tutta la sua vita di predicazione, in quei 3 anni e mezzo circa, in cui manifesta la volontà di Dio, incomprensioni, persecuzioni, fraintendimenti e anche, appunto, momenti in cui il suo messaggio viene appositamente stravolto da alcuni che lo ascoltano per dire male di lui. E fin sulla croce c'erano quelli che passavano di là, che passavano sotto la croce apposta per ingiuriarlo, apposta per continuare a dire delle cose contro di lui, per prenderlo in giro. Tu che distruggi il tempio, in 3 giorni lo ricostruisci, salva te stesso se tu sei figlio di Dio e scendi giù dalla croce. E questi erano persone del popolo, ma erano anche i capi dei sacerdoti, erano anche gli scribi, gli anziani del popolo, i capi del popolo, che si prendevano beffe di lui, dice ancora il Vangelo. Lui che si è confidato in Dio, dicevano, lo liberi ora, se veramente Dio lo ama, se veramente Dio lo gradisce. È lui che ha detto sono figlio, che adesso lo dimostri.

Gesù quindi sa bene che accadrà questo quando predica, quando inizia questa sua predicazione sul monte, Matteo 5, 11 e 12, il versetto che abbiamo preso come riferimento dal nostro calendario di letture bibliche per oggi, proprio per fare questo commento nel nostro appuntamento con Dio. Gesù sa bene ciò che accadrà, sa bene ciò di cui sta parlando, sa bene che il capitolo 53 del profeta Isaia parla di lui, definendolo uomo di dolore e narrando tutto quello che sarebbe avvenuto centinaia di anni dopo che questo libro fu scritto e sarebbe avvenuto proprio a lui, a Gesù, il figlio di Dio. Le persecuzioni che avrebbe subito, uomo di dolore e familiare col patire, dice Isaia. E Gesù vive queste esperienze e dice che il discepolo in qualche modo deve seguire le vie del Maestro. Ma insieme ai patimenti, insieme alla sofferenza, Gesù dice: rallegratevi e giubilate. Il giubilo non è una gioia normale, è una gioia portata all'esasperazione positiva, diciamo così. È una gioia irrefrenabile. Ecco, rallegratevi e giubilate, dice però Gesù, perché il vostro premio è grande nei cieli. Quello che più conta è proprio quello. Ciò che più conta è proprio cosa accadrà nell'eternità per coloro che vogliono seguire Gesù. Ripeto, non è sicuramente una via che tutti dovranno seguire, ma le persecuzioni ci sono, i malintesi o, meglio ancora, le bugie dette a bella posta con cattiveria contro chi crede in Dio, contro chi vuole fare il bene e lo fa. E ci sono quelli che ti guardano invece storto, che vogliono che tu non lo faccia questo bene, che vogliono che tu sia umiliato, umiliata, che vogliono che tu sia cacciato via o cacciata via. Il Signore sa tutte queste cose, il Signore conosce, il Signore vede e vuole che anche noi vediamo, che anche noi vediamo le immagini del futuro, le immagini di ciò che il Signore ha preparato. Dice l'Apostolo Paolo: tutto ciò che occhio umano non ha mai visto, che orecchio umano non ha mai udito, tutto ciò che non è mai salito nel cuore dell'uomo, che l'uomo non riesce neanche a immaginare, tutte queste cose Dio le ha preparate per coloro che entreranno nel suo regno, nel regno dei cieli. Che meraviglia!

E dicevo in apertura di questo appuntamento con Dio che queste parole di Gesù, queste parole con cui inizia il suo dire, la sua predicazione sulla montagna, queste parole sicuramente suonavano strane, suonavano nuove, suonavano particolari, suonavano completamente in maniera diversa da come era stato fino a quel momento. Era una predicazione nuova, dei concetti nuovi. Sono parole che suscitano nel cuore dell'uomo, nel cuore della persona che le ascolta con intenzione, che le ascolta aprendosi a Gesù. Queste parole suscitano anch'esse, come parole nuove, un sentimento nuovo, un sentimento che ci apre gli occhi, che ci apre la mente, un sentimento che ci apre la vita, apre la nostra vita di oggi verso la vita del futuro, verso la vita eterna. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Queste parole sono parole di ristoro, parole che danno refrigerio, parole che dissetano, parole che cacciano via l'arsura. In un momento in cui forse ci sentiamo soli, in un momento in cui forse ci sentiamo totalmente schiacciati dalle situazioni che stiamo vivendo, queste parole sono parole di vita, come sempre in Gesù.

E ci avviamo alla conclusione di Appuntamento con Dio di oggi. Come sempre, prima dei saluti, ascoltiamo un canto Cristo vive in me, questo è il titolo. A fra pochissimo.

0: Cristo vive in me, era questo il titolo del brano dei Continentals italiani che concludiamo qui di ascoltare, come si conclude qui anche appuntamento con Dio di oggi. Cristo vive in me, Cristo che ha vinto la morte, Cristo che ha vinto tutto ciò che era stato architettato, ecco, contro di lui. Se noi lo seguiamo, anche noi seguiremo la sua via, sì, forse in momenti difficili, chissà, per qualcuno ci saranno, ci sono forse già oggi, ma ci saranno per tutti i momenti belli, il momento bello, il momento cruciale, il momento fondamentale, il vivere con lui per tutta l'eternità, quello che Gesù chiama il premio che è grande nei cieli. Bene, per oggi è veramente tutto. Appuntamento con Dio ritorna domani alla stessa ora. Io ci sarò, spero ci siate anche voi. Abbiamo questo appuntamento, mi raccomando. Ciao e buon proseguimento d'ascolto. Ciao.
1: Sono le ore 6 e 26 minuti.
2: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
3: Ogni giorno ore 6:30.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Le considerazioni sul tema "Che cosa crede un cristiano?", curate da Francesco Schiano, ci portano oggi a leggere da Filippesi capitolo 3 versetto 8, dove è scritto: "Per la conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, ho rinunciato a tutto." All in è un'espressione diventata comune anche in italiano quando una particolare modalità del gioco del poker ha raggiunto il picco della sua popolarità, circa 15 anni fa. Nel poker descrive il momento in cui un giocatore mette tutto ciò che gli rimane sul piatto, perché è sicuro di non poter perdere quella mano, o così vuole che credano gli altri giocatori. Paolo scrive l'Epistola ai Filippesi pregando che i suoi destinatari possano apprezzare le cose migliori, e poi indica come riuscirci, spiegando ciò che vale di più per un cristiano, in un crescendo di paragoni tra cose buone e cose migliori. Al capitolo 3 raggiunge l'apice. Descrive tutto ciò che aveva e tutto ciò di cui si vantava prima di incontrare Cristo. E poi dice di aver fatto all in per conoscere Cristo. Ecco che cosa succede a chi riconosce Gesù. Rinuncia a se stesso, prende la propria croce e lo segue. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perde la propria vita per amore di Cristo la salverà.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Leggiamo questa mattina da Seconda Corinzi, capitolo 7, versetto 10, e dice: la tristezza, secondo Dio, produce un ravvedimento che porta salvezza. E ancora sempre Seconda Corinzi, capitolo 5, stavolta versetto 17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Capitolazione o vittoria? Dio ci interpella molto chiaramente nella Bibbia. Dice in Ebrei capitolo 3 versetto 7: oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Purtroppo si può essere colpiti da un messaggio del Vangelo e poi resistergli perché non si vuole ammettere il proprio fallimento morale. Ma c'è un tipo di capitolazione da cui si esce arricchiti. È porsi in ginocchio umiliati e pentiti e pregare Dio con tutto il cuore. Se io abbandono la mia vita per fare un passo verso di Lui, incontro un Dio che mi accoglie. È il suo amore che mi chiama, la sua bontà che mi spinge al pentimento. Dio ha un progetto per me, vuole distogliermi dalla mia indifferenza e dall'egoismo, per farmi trovare pace e verità. Lui ha fatto il primo passo, tocca a me fare il secondo per mezzo della fede. Egli mi aspetta. Dio desidera il nostro ritorno per liberarci dal caos morale prodotto dal peccato. Il pentimento è l'unica via che ci tolga dalla confusione e ci guidi verso una vita autentica, nel riposo e nella sicurezza di un Dio che perdona. Dio non tratta il peccato alla leggera, ma perdona in virtù del sacrificio di Gesù Cristo. Fare il male, e anche solo non fare il bene, è peccare. È in realtà offendere Dio. È stato pagato un prezzo infinito per cancellare l'offesa del peccato. Dio ha dato il suo unico figlio. Gesù è morto per le nostre colpe ed ora ci è offerta la grazia. Se la rifiutiamo, aggiungiamo l'offesa più grande, a cui non c'è rimedio. Apriamo dunque il nostro cuore alla fede. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Eccoci ancora una volta insieme, cari amici all'ascolto, ben ritrovati, buongiorno a tutti. È il 15 maggio e dal Libro dei Numeri leggeremo nel capitolo 23 il verso 19. Questo verso fa parte di una storia biblica che vuole anche metterci in guardia su alcune insidie del nemico, ovvero quella di farci credere che in qualche modo possiamo sovvertire le intenzioni di Dio. Balaam è un profeta pagano, o meglio, un indovino, che pur conoscendo Dio agiva per denaro e a lui si rivolge Balak, re di Moab. Il popolo di Israele si stava infatti avvicinando a Canaan, la terra promessa, e attraversava proprio il territorio di Balak. E siccome Balak vedeva in questo popolo una minaccia, cercava di contrastarne l'avanzata. A Balaam chiedeva di maledire il popolo di Israele, cercando di ingraziarsi il favore di Dio attraverso una serie di sacrifici, che però non hanno sortito l'effetto voluto, anzi, al contrario. Infatti, nonostante avesse promesso a Balaam grandi ricompense, Dio lo ha costretto a benedire Israele per ben 3 volte. Questo sta a ricordarci che quando Dio benedice, non torna sui suoi passi perché non agisce secondo la logica umana. Questo potrebbe sorprenderci perché siamo abituati a pensare di manipolare le situazioni con regalie, promesse e corruzioni. Con Dio non funziona così. Ogni credente è visto come una minaccia, perché il nemico delle nostre anime perde terreno ogni volta che ci muoviamo alla conquista di anime a Cristo e cercherà sempre di ostacolarci. Ma la benedizione sui figli di Dio è un suggello che ci mette al riparo dalle sue macchinazioni. Però questa meravigliosa benedizione deve essere mantenuta dalla nostra condotta sempre integra e onesta, per non cadere nella trappola del nemico, come poi è accaduto proprio al popolo di Israele che ha ceduto all'idolatria. Ed è scritto così nel verso di oggi: Dio non è un uomo da mentire, né un figlio d'uomo da pentirsi. Egli ha detto e non farà, ha parlato e non adempirà.
2: Il titolo della riflessione oggi è Senza filtri. Quando filtriamo ogni singola situazione attraverso i dolori, i rifiuti e le esperienze negative del passato, diventa difficile avere fiducia in Dio. Spesso dubitiamo della sua bontà e fedeltà perché lo giudichiamo secondo gli stessi standard che gli uomini hanno usato nella nostra vita. Ma Dio non è un uomo. Lui non può mentire e le sue vie non sono come le nostre. Se nella tua vita hai incontrato persone che ti hanno deluso, tradito o abbandonato, potresti chiederti perché dovrei fidarmi di Dio? Forse stai affrontando un divorzio, hai vissuto con un genitore assente oppure un amico che non ti aspettavi ti tradisse lo ha fatto. E adesso la ferita che hai dentro ti fa guardare alla vita come attraverso una lente buia, deforme, che non lascia passare neanche un raggio di luce. Tuttavia, oggi ti incoraggiamo a lasciare andare il passato, a togliere qualsiasi filtro di dolore che non lascia trasparire la speranza. Dio non è come gli uomini e se gli affidi il tuo cuore non ti deluderà. La vera sfida è guardare a Lui senza essere condizionato dalle esperienze passate e permettergli di cambiare la tua vita. Con fiducia puoi sperimentare la sua fedeltà che non verrà mai meno.
3: Il verso di oggi fa una netta differenza tra la volubilità della nostra natura e la coerenza incrollabile del nostro Papà Celeste. Noi esseri umani spesso cambiamo idea, a volte promettiamo con molta facilità e non manteniamo la parola. Siamo limitati e condizionati dalla nostra debolezza. Dio, come dice il verso, non è un uomo. La sua natura va al di là del tempo e dei limiti umani. Quando Dio dà una parola, non ha ripensamenti, perché la sua visione è perfetta, efficace e completa. Per noi dire e fare sono due concetti separati. Per Dio parlare significa anche agire, azionare i suoi piani, attivare i suoi progetti, non necessariamente con noi, ma servendosi di noi. Lasciatemi dire, onorandoci, e rendendoci partecipi dei suoi piani. Basta pensare alla salvezza. Noi come strumenti predichiamo il Vangelo e Lui penetra nel cuore delle persone confermando la parola di salvezza. Ha bisogno di noi? No, ma il suo progetto originale fin dalla creazione è stato quello di avere in noi non servi, di più collaboratori, anzi ancora molto di più figli. E quindi è mai possibile che Dio dia una parola e poi non la mantenga? Tutto quello che esce dalla bocca di Dio è garanzia della sua fedeltà. Nel mondo le parole sono purtroppo anche usate per ingannare, ma la parola di Dio si poggia su una garanzia assoluta. Cieli e terra passeranno, ma le sue parole non passeranno mai. Ci salutiamo con questa certezza. L'immutabile Dio è colui che ha progetti per me e per te e vuole portarli a compimento. Arrendiamoci e desideriamo prima il suo regno e la sua volontà, e poi lui stesso provvederà a darci tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

Salve amici. Benvenuti ancora a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Un programma condotto da Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione odierna è Rischi e vantaggi. Leggiamo dal libro del profeta Isaia al capitolo 55, al verso 6. E dice: cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Forse ti sembra strano che tante persone evitano una riflessione seria intorno a Dio e alla sua eventuale esistenza. Abbiamo oggi la possibilità di informarci ampiamente sulla nostra storia, sulla realtà di qualsiasi paese del mondo, ma di Dio si parla poco o quasi niente. Leggiamo libri, giornali, riflettiamo a lungo su cose che sono molto probabilmente poco importanti, ma la Bibbia? La Bibbia viene letta solo da poche persone, anche se in effetti è il libro più venduto al mondo. Certo, ci sono persone che vogliono solo divertirsi e rifiutano una riflessione su qualsiasi cosa sia più seria, perché magari preferiscono la superficialità. Poi, si sa, gli italiani siamo un popolo che legge pochissimo, e figuriamoci la Bibbia, che da molti è ritenuto un libro noioso. Molti si informano sulle difficoltà, cercano di comprendere maggiormente la natura del mondo, la psiche umana, ma non si informano su Dio e sul suo punto di vista. Perché? Beh, perché si corrono dei rischi a riflettere proprio seriamente su Dio. Per prima cosa possiamo trovare in Lui un'autorità che ci chiama in causa e alla quale dobbiamo rendere conto. In secondo luogo possiamo intraprendere la ricerca e magari caricandola di aspettative che non sappiamo poi se verranno deluse o soddisfatte. In terzo luogo, una ricerca di tale portata ci spaventa, perché si occupa di realtà assolute e spirituali che non si vedono. Inoltre, conosciamo un po' di storia del cristianesimo e sappiamo le aberrazioni che l'hanno accompagnato. In nome di Dio, persone sono state intimidite, maltrattate e soppresse. Sono state condannate a morte delle persone ritenute eretiche, magari mentre poi il resto della massa rimaneva
ignorante pur chiamandosi cristiana. Anche per questi motivi io credo che molta gente sente il senso di rifiuto proprio verso l'idea di approfondire la conoscenza di Dio confessato dal cristianesimo. Molta gente, a mio parere, è rimasta delusa da quello che è il cristianesimo secolare. Nel 1500 ci fu un certo William Tyndale che disse: se Dio mi dà la vita, farò in modo che il figlio di un contadino conosca la scrittura meglio di un prete. Questo William Tyndale era un monaco che aveva capito benissimo l'importanza di avere la scrittura, la Bibbia, tradotta nella lingua volgare del momento. E questo William era un inglese e che proprio nel 1523 tradusse la prima Bibbia nella lingua inglese, perché fino a quel momento non era possibile avere la lingua tradotta nella propria lingua, ma questo succedeva in tutte le nazioni europee almeno. La Bibbia all'epoca era soltanto in latino, quindi potevano leggerla poche persone, o se vogliamo gli addetti ai lavori. E per questo motivo questo William Tyndale fu condannato al rogo. E sappiamo anche tutti dalla storia che da quel periodo in poi la Bibbia venne messa tra i libri proibiti, e possiamo anche immaginare i motivi. Quindi possiamo capire il perché molta gente, anche avendo la possibilità di leggerla, perché la possiede anche nella propria casa, nella propria libreria, non la legge e non cerca Dio. Il verso di oggi è anche un avvertimento. Cercate il Signore mentre lo si può trovare. Invocatelo mentre è vicino. E questo vuol dire che arriverà un tempo nel quale non ci sarà più possibilità di farlo. Bene amici, anche per oggi il tempo è terminato e come sempre io mi auguro che quanto detto abbia suscitato in voi o stuzzicato il vostro desiderio di leggere la Bibbia, e io consiglio sempre di leggere, di partire a leggere dagli Evangeli. Allora, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ok, oggi vedremo la conclusione del capitolo 9 del Vangelo secondo Marco. Leggiamo dal versetto 28 al versetto 50. Più tardi, quando Gesù rimase solo in casa con i discepoli, essi chiesero: «Perché non siamo riusciti a cacciare quel demonio?» E Gesù rispose: «Casi di questo genere richiedono molte preghiere». Lasciata quella regione, viaggiarono attraverso la Galilea, dove Gesù cercava di mantenere l'incognito per poter passare più tempo ad insegnare ai discepoli. «Io, Messia, sto per essere tradito e ucciso, ma dopo 3 giorni risusciterò dai morti», diceva loro. Ma i discepoli continuavano a non capire e non avevano il coraggio di chiedergli spiegazioni. E così arrivarono a Cafarnao. E quando furono sistemati nella casa dove dovevano soggiornare, Gesù chiese loro: «Di che cosa parlavate per strada?» Ma i discepoli si vergognavano di rispondere, perché stavano discutendo per sapere chi di loro fosse il più grande. Allora Gesù si sedette, li riunì tutti e 12 intorno a sé e disse loro: «Chi vuole essere il più grande deve essere l'ultimo, il servo di tutti». Poi mise fra loro un bimbetto di pochi anni e, prendendolo in braccio, aggiunse: «Chi accoglierà nel mio nome un piccino come questo, accoglierà me, e chi accoglie me, accoglie mio padre che mi ha mandato». Uno dei discepoli, Giovanni, gli disse: «Maestro, abbiamo visto un uomo che cacciava i demoni in nome tuo, e noi gli abbiamo detto di non farlo, perché non appartiene al nostro gruppo». Ma Gesù rispose: «Lasciatelo fare, perché nessuno può fare miracoli nel mio nome e subito dopo levarsi contro di me. Chi non è contro di noi è per noi. Chiunque vi darà anche soltanto un bicchiere d'acqua, perché appartenente a Cristo, vi assicuro che non perderà la sua ricompensa. Ma se qualcuno col proprio comportamento ostacolerà la fede di uno di questi piccini che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse legata al collo una macina da mulino e fosse buttato in mare. Se la tua mano compie il male, tagliala. Meglio entrare nella vita con una sola mano che essere buttato con tutte e due nel fuoco inestinguibile dell'inferno. Se il tuo piede ti porta al male, taglialo. Meglio essere zoppo e vivere per sempre che essere gettato all'inferno con 2 piedi. E se il tuo occhio ti fa peccare, cavalo. Meglio entrare guercio nel regno di Dio che avere 2 occhi e vedere il fuoco dell'inferno, dove il verme non muore mai e il fuoco non si spegne, dove l'unico condimento è il fuoco. Il sale è buono, ma se diventa insipido, come potete ridargli sapore? Perciò abbiate sale in voi stessi, non perdete il vostro sapore, e vivete in pace gli uni con gli altri». Trovo interessante notare come fin dall'inizio i seguaci di Cristo abbiano mostrato il lato brutto della natura umana. Gesù aveva appena parlato loro del suo destino cupo e tutto ciò a cui pensavano durante la loro passeggiata era: chi sarà il più grande tra di noi? Ecco perché sono rimasti in silenzio quando Cristo ha chiesto di che cosa stavano parlando. Si vergognavano della loro ossessione per la grandezza. E Gesù però non li riprese, ma si sedette per insegnare loro. Abbiamo menzionato in passato che un rabbino si sarebbe seduto per insegnare, mentre la congregazione sarebbe rimasta in piedi ad ascoltare. Quindi il fatto che si sia seduto in ossessione per la grandezza. E Gesù però non li riprese, ma si sedette per insegnare loro. Abbiamo menzionato in passato che un rabbino si sarebbe seduto per insegnare, mentre la

0: desideriamo di essere lodati e di ottenere riconoscimenti. Tuttavia, come suoi seguaci, Gesù vuole che abbracciamo l'ultimo come una scelta, non un dovere. E purtroppo non finisce qui. Vuole anche che siamo i servi di tutti. Tipicamente ammiriamo o stimiamo una persona che ha molti al suo servizio. Consideriamo ciò come grandezza. Ma Dio no, per niente. Ora guardiamo l'episodio della persona non menzionata che ha scacciato un demone. Ricordate che gli apostoli non erano riusciti a farlo poche righe più su. E tenete presente che stavano discutendo chi sarebbe stato il più grande tra di loro. Quindi potremmo dire che uno spirito di rivalità era presente tra di loro. Abbiamo quindi la loro incapacità di scacciare un demone, abbiamo questa rivalità tra di loro e ora introduciamo la gelosia verso un personaggio, chiunque esso sia, che sta effettivamente facendo ciò che loro non sono riusciti a fare. Quindi chiediamoci, sono davvero preoccupati dell'uso non autorizzato del nome di Gesù o sono preoccupati della loro posizione? Sfortunatamente anche quest'oggi vediamo spesso che questo accade tra diverse congregazioni. Signore, abbi pietà di noi. Ed infine non siamo chiamati a mutilarci per non peccare, ma bensì a sacrificare il nostro cuore, che è la fonte della tentazione. Riflessione. Sei geloso dei doni spirituali di qualcun altro anziché esercitare i tuoi senza confronti? Padre, alcuno ha preso queste iperbole nel senso letterale e si sono menomati in passato. Sappiamo che quello che tu stai dicendo è di togliere di mezzo quelle cose che ci fanno inciampare, non di menomarci. È un lavoro sul cuore. Aiutaci a farlo attraverso il tuo Spirito Santo. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Belli miei, vi auguro un fantastico weekend. Ci rivediamo lunedì. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Un nuovo giorno di Angelo Maugeri. Nel 2013 Angelo Maugeri era ritornato al suo pubblico con Un nuovo giorno, il disco highlight scelto per voi in questo periodo. Ricco di testi profondi e sonorità contemporanee, non manca di collaborazioni con artisti noti nel panorama musicale. La traccia che stiamo per ascoltare ne è un esempio, perché possiamo sentire la voce di Manuel Moscati, partecipante di Amici 2011, insieme a quella del cantautore siciliano Angelo Maugeri. Un brano che scalda il cuore e ridona coraggio all'anima in cerca di Dio. Una storia di salvezza, di adozione a figli del Creatore, di puro amore. Dal disco Un nuovo giorno, ascoltiamo adesso la terza traccia, Mentre mi colori dentro.
1: Disco Highlight. La notte.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

The Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dalla lettera agli Efesini, capitolo 1, versetto 18. Affinché sappiate a quale speranza Egli vi abbia chiamati. Ricordati per che ragione sei stato salvato, perché il Figlio di Dio possa essere manifestato nella tua carne mortale. Adopera tutte le energie che sono in te per tradurre nella realtà concreta della vita la tua elezione a Figlio di Dio. Sii sempre all'altezza delle circostanze. Non puoi fare nulla per la tua salvezza, ma devi fare qualche cosa per manifestarla, per mettere in pratica quello che Dio ha operato in te. Lo stai facendo con la bocca, col cervello, con i nervi? Se sei rimasto lo stesso individuo di prima, se il tuo carattere è rimasto difficile e brontolone e continui a voler fare tutto a modo tuo, allora menti se dici che Dio ti ha salvato e santificato. Dio è il grande ingegnere che fa i piani e permette che le difficoltà sopraggiungano per vedere se sei capace di superarle validamente. Col mio Dio salgo sulle mura. Egli non sarà mai tanto indulgente da non pretendere che tu abbia i requisiti del figlio o della figlia di Dio. Pietro dice: «Non vi stupite della fornace accesa in mezzo a voi per provarvi. Sii sempre all'altezza della situazione ed agisci. La sofferenza non è un male se dà a Dio l'opportunità di manifestarsi nella tua carne mortale». Che Dio possa non trovarci più sempre scontenti e pronti a lamentarci. Ci trovi piuttosto ripieni di entusiasmo spirituale ed allenati ad affrontare tutte le prove per le quali ci farà passare. Dobbiamo esercitarci e disciplinarci affinché il Figlio di Dio possa manifestarsi nella nostra carne mortale. Dio non possiede né si serve di musei per mettere in mostra la vita del suo figliuolo. Egli la vuol manifestare nella nostra vita, la quale ci ha data a questo unico scopo. Quindi cade ogni pretesa di imporre a Dio i nostri piani per la nostra vita. Gesù non dette mai ordine a suo Padre, e dunque nemmeno noi dobbiamo mai darne a Dio. Dobbiamo essere sempre sottomessi alla sua volontà, così che Egli possa agire per il nostro tramite come Egli vuole. Quando avremo messo in pratica questa sottomissione, Egli farà di noi pane spezzato e vino versato per il ristoro e nutrimento degli altri.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, Edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 16 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Un nuovo giorno di Angelo Maugeri. La voce di Angelo Maugeri in questa canzone mette da parte il nostro ego, focalizzando tutta l'attenzione su quel qualcosa di speciale che Gesù ci ha donato. Si tratta di una nuova vita, di un intervento divino nelle nostre sciocchezze quotidiane, di una svolta. Il centro del mondo è tornato finalmente al suo posto. Non ruota più tutto intorno a noi, ma intorno a Dio. E allora ascoltiamo insieme dal nostro disco Highlight qualcosa di speciale di Angelo Maugeri.
1: Disco Highlight,

0: Disco Highlight. In questi giorni,
1: un nuovo giorno di Angelo Maugeri.
2: A differenza della maggior parte delle emittenti libere che hanno scopi commerciali, vogliamo darti, o meglio, proporti un messaggio, l'unico che riteniamo ancora oggi pienamente valido, un messaggio di speranza, di certezza, ma soprattutto un messaggio di salvezza, un messaggio antico che risale a migliaia di anni fa, ma sempre attuale. Il messaggio del Vangelo, la buona notizia, e cioè che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Gesù è morto pagando per i nostri peccati e noi possiamo ricevere la salvezza eterna. L'unica condizione che Dio pone è la fede, cioè il credere sinceramente a quanto Egli dice. Credi oggi che Dio vuole salvarti, accetta il Signore Gesù come tuo Signore. Io ho già fatto questo e per esperienza posso dirti: non te ne pentirai.

Gentilissimi amici ascoltatori, Roberto è qui davanti al microfono per condurre un nuovo incontro con voi, quello del buongiorno relativo al 15 maggio.

Il contenitore rappresentato dall'edizione di oggi della nostra trasmissione propone musica classica di Brahms. Questo ovviamente per gli appassionati, ma ciò che più conta, alcuni spunti di riflessione che vogliono accompagnarci durante l'arco della giornata, in modo da iniziarla in questo momento nel modo più positivo. Il tema che è al centro delle riflessioni di oggi lo possiamo così intitolare: Inviti.

credo proprio che ti sarai sicuramente adoperato in più di un'occasione per invitare delle persone care a casa, a pranzo, a cena, per un caffè, per una fetta di torta, a vedere un film, eccetera, eccetera, il cui scopo è quello di trascorrere del tempo insieme, di condividere delle esperienze pratiche e di vita quotidiana insieme. Dal punto di vista della parola di Dio, della Bibbia, vedremo che c'è una persona, Cristo Gesù, che ci rivolge pure lui un meraviglioso invito, che siamo chiamati inevitabilmente a fare nostro, ma lo ascolteremo questo invito dopo un po' di musica.

Chi non conosce il famosissimo libro dell'Apocalisse, che è l'ultimo libro della Sacra Scrittura? Benissimo, penso che l'avrai quantomeno sentito nominare. Ebbene, da questo libro desidero estrarre un versetto che è molto significativo riguardo all'invito di Gesù rivolto a ogni singolo individuo, ed è questo, Apocalisse capitolo 3, versetto 20. Ecco, io sto alla porta e busso. Se uno ascolta la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui, cenerò con lui e lui con me.

L'invito di Gesù di aprire la porta del nostro cuore è straordinario, perché ci porterà una serie di ricchezze incredibili, di cui noi non abbiamo assolutamente la consapevolezza. Ci porterà ad avere la gioia di sentire la comunione della sua presenza. Gesù entrerà e cenerà con noi per renderci partecipi di un'allegrezza infinita. Rivelerà a questa persona che apre il cuore a Gesù i suoi pensieri, gli comunicherà le innumerevoli ricchezze, e qui non ci dobbiamo far ingannare, non sono ricchezze materiali di denaro, ma ricchezze a 360 gradi nella vita appunto di questa persona. Per chi non conoscesse ancora Cristo Gesù il Salvatore in maniera personale, non solamente a titolo puramente informativo e accademico, questo messaggio che abbiamo letto poc'anzi rappresenta una meravigliosa notizia, ma è anche indirizzato a coloro che già credono a Dio e che si trovano nell'ultima fase della storia della Chiesa. Dio, infatti, attraverso il suo amore mette ogni persona in guardia contro la propria autosufficienza, la propria giustizia, e lasciano, se non addirittura cacciano, Gesù fuori dalla propria vita. Nella Sacra Scrittura, la Bibbia, Gesù dice: «Tutti quelli che io amo li riprendo e li castigo. Abbi dunque zelo e ravvediti».

Lo stesso libro dell'Apocalisse, nei versetti prima e dopo a quello che abbiamo accennato inizialmente, ci invitano a lasciarci riprendere e convincere da quella che è la nostra tiepidezza e cecità spirituale, se non povertà spirituali. Infatti, al versetto 18 del terzo capitolo, lo scrittore ci invita a fare nostre questi moniti. Ti consiglio di comprare da me, sono queste parole di Gesù, dell'oro affinato con il fuoco affinché arricchisca e delle vesti bianche affinché tu ti vesta e non appaia la vergogna della tua nudità e del colirio per ungerti gli occhi affinché tu possa vedere.

Ovviamente qui si parla della cecità della vita spirituale, l'immergerci nel materialismo sfrenato della vita quotidiana non ci aiuterà a fare i giusti passi per la nostra vita futura ed anche in relazione con quella che è la comunione con Dio. E quindi raccogli l'invito di Gesù, quello di aprire il tuo cuore a Lui, e vedrai che Lui apporterà solo dei grandi benefici. Ed ora raccogliamoci brevemente in preghiera. Nostro Dio e Padre Celeste, ti ringraziamo di questo invito ad uscire dalla cecità spirituale che ci attanaglia e di aderire, tra virgolette, con un semplice atto di fede alle tue promesse, che si realizzano nel corso della vita quotidiana qui sulla terra, ma soprattutto nella prospettiva della vita eterna, quella che va oltre la morte del nostro corpo. Grazie, Padre. Ti ringraziamo per queste tue promesse che si realizzano nei cuori delle persone che si aprono a te. Nel nome di Cristo Gesù noi ti preghiamo e ti ringraziamo. Amen.

I secondi scorrono velocemente e la sigla mi ricorda che devo lasciarvi. Un buon ascolto per la programmazione delle nostre trasmissioni. L'appuntamento è per domani. Ciao da Roberto.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione!

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 15 maggio 2026, un buon ascolto. Trump ha annunciato di avere concluso fantastici accordi commerciali con il presidente cinese Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Nelle stesse ore il leader americano ha alzato i toni contro l'Iran, dichiarando che può stringere un accordo oppure verrà annientata, ribadendo che gli Stati Uniti non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. Intanto da Teheran è arrivato un messaggio criptico del portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghaei, che sui social ha scritto: chi tradisce in segreto sarà smascherato in pubblico. E Trump ha espresso fiducia nel fatto che gli Stati Uniti riusciranno a ottenere l'uranio arricchito iraniano dopo i bombardamenti americani contro le installazioni nucleari dell'Iran. Abbiamo sganciato bombe e ognuna di quelle bombe è scesa giù. L'intera montagna è crollata sopra quel sito, ha detto Trump. All'inizio l'hanno guardato e hanno detto che non c'è modo che qualcuno possa arrivare alla polvere nucleare, ma io preferirei comunque averla, preferirei ottenerla, mi sentirei meglio a ottenerla e la otterremo, ha proseguito Trump. Morte di un militare durante i combattimenti nel sud del Libano. Secondo le forze armate israeliane, il militare era un sergente maggiore ventenne del 12° battaglione della brigata Golani. Il governo di Cuba ha ribadito agli Stati Uniti di non rappresentare alcun pericolo per la sicurezza nazionale americana e di non avere legami con il terrorismo. È il messaggio centrale emerso dopo la visita a L'Avana di una delegazione statunitense guidata dal direttore della CIA John Ratcliffe. In una nota ufficiale le autorità cubane hanno spiegato che gli incontri con gli emissari americani hanno permesso di dimostrare categoricamente che Cuba non costituisce una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, né sussistono ragioni legittime per includerla nella lista dei paesi che presumibilmente sponsorizzano il terrorismo. Secondo il comunicato, il confronto ha inoltre confermato la coerenza e la pertinenza della posizione storica dell'isola nella condanna inequivocabile del terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni. Veniamo alla cronaca italiana. Stava facendo un'escursione sui monti della Laga in provincia di Teramo assieme a un amico. All'improvviso, mentre percorreva i sentieri in località Macchia Tornella nel comune di Cortino, un malore non gli ha lasciato scampo. Il compagno d'escursione ha subito dato l'allarme, ma una volta arrivati sul posto i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 68enne residente in provincia di Teramo. Una volta raggiunto l'uomo con l'elisoccorso, i sanitari hanno avviato le manovre di rianimazione. Purtroppo ogni sforzo si è rivelato vano. Una ricercatrice con la figlia, un'ecologa marina, un operation manager e un laureato in biologia marina sono cinque gli italiani morti nella tragica immersione alle Maldive di ieri. Stavano esplorando delle grotte a 50 metri di profondità nell'atollo di Vaavu, vicino ad Alimata. I nomi sono Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Gianluca Benedetti, Federico Gualtieri e Muriel Odenino. È stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Padova Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza, in provincia di Padova, il 29 maggio del 2024, dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante l'autostrada A4, probabilmente dopo essere stata sedata. Il collegio ha così accolto la richiesta del pubblico ministero che aveva chiesto per Favero la massima pena senza isolamento diurno per le accuse di omicidio premeditato e violenza sessuale. La famiglia Poggi non ha nemmeno sfiorato le migliaia di euro del risarcimento versato da Alberto Stasi negli anni e anzi è disposta a restituire la somma qualora una sentenza ribaltasse la condanna del fidanzato di Chiara Poggi, unico condannato per l'omicidio della 26enne. Lo ha detto uno dei legali della famiglia, Gianluigi Tizzoni, dopo che negli ultimi giorni, in particolare con i nuovi risvolti del delitto di Garlasco, il destino dell'ingente risarcimento è stato oggetto del dibattito. Per loro era prioritario l'accertamento della verità. Oggi qualcuno la vuole mettere in discussione, ha detto l'avvocato. Nelle sedi opportune, quindi in aula, affronteremo questo tema.
Le previsioni del tempo di oggi: rompe una fresca perturbazione nord europea, giornata che trascorrerà con un tempo instabile al centro nord, dove ci saranno precipitazioni a carattere irregolare, localmente temporalesche con grandine e soprattutto nevose a quote medie, tempo più soleggiato al sud salvo dell'instabilità in Campania e in tarda serata temporali in arrivo sulla Sicilia, calo termico generale. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, un buon proseguimento di giornata a tutti voi.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ben ritrovati, eccoci insieme con Libro più letto. Il libro più letto è il libro di Geremia specificatamente. E c'è il popolo di Dio che rifiuta anche di rispondere agli ammonimenti che Dio dà, ai richiami, come un figlio ribelle. Anche a noi capita di avere dei figli che sono ribelli. Questo non vuol dire che non li amiamo, però sentiamo dal libro più letto cosa ci racconta invece Enzo.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, io vi ringrazio per essere ancora una volta al nostro ascolto e oggi nel nostro ultimo appuntamento di questa settimana apriremo ancora una volta il libro di Geremia, esattamente al capitolo 5, e andiamo a rileggere subito i versetti che abbiamo letto dal 21 al 26. Ascoltate ora questo, popolo stolto e senza cuore, hanno occhi ma non vedono, hanno orecchi ma non odono. Voi non mi temerete, dice il Signore, non temerete davanti a me? Io ho posto la sabbia come limite al mare, barriera eterna, che esso non oltrepasserà mai. I suoi flutti si agitano, ma sono impotenti, muggono, ma non la sormontano. Ma questo popolo ha un cuore indocile e ribelle, si voltano indietro e se ne vanno. Non dicono in cuor loro, temiamo il Signore, il nostro Dio, che dà la pioggia a suo tempo, la pioggia della prima e dell'ultima stagione, che ci mantiene le settimane fissate per la mietitura. Le vostre iniquità hanno sconvolto queste cose, i vostri peccati vi hanno privati del benessere, poiché fra il mio popolo si trovano degli empi, essi spiano come cacciatori in agguato, tendono tranelli, acchiappano uomini. Avere il timore di Dio, amici, non significa avere paura di Lui, ma vuol dire avere un serio rispetto perché è il sovrano creatore di ogni cosa. Inoltre, significa avere anche la giusta considerazione della Sua parola. In altre parole, significa credere a ciò che Lui afferma nella Sua parola, ubbidendogli. E, successivamente, pentendosi dei propri peccati, accettare Cristo Gesù come personale Salvatore per essere perdonati, per ottenere in dono da Lui la vita eterna per la Sua grazia. Vedi, temere Dio, amico, vuol dire che ciò che ti sto dicendo non sono mie parole, ma è la Sua volontà che tu sia salvato per la Sua grazia. Ritenere queste parole come cose di nessun conto significa non credere vere le sue parole. Ascolta quanto dice l'Evangelo con molta chiarezza, senza nessun dubbio in questo passo. Nella prima epistola a Giovanni, al capitolo 5, nei versetti dal 9 al 13, è scritto: «Se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è maggiore, e la testimonianza di Dio è quella che Egli ha reso al Figlio Suo. Chi crede nel Figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio lo fa bugiardo, perché non crede alla testimonianza che Dio ha resa al proprio Figlio. E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel Figlio Suo. Chi è il Figlio ha la vita, chi non è il Figlio di Dio non ha la vita. Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio». Dopo aver ascoltato queste parole, voglio farti una domanda. Hai la certezza di possedere la vita eterna? Hai la certezza di avere Gesù nel tuo proprio cuore? Se non hai queste certezze, allora fermati, rifletti. Se veramente credi in Dio, nella Sua parola, Egli ti dice che se hai Gesù come tuo Salvatore, sei in questo momento salvato, sei perdonato per l'eternità. Da parte mia vorrei tanto che tu o voi possiate fare questa meravigliosa esperienza che poi trasformerà interamente la vostra vita. Arriviamo alla conclusione del capitolo 5 di Geremia, leggendo gli ultimi versetti. Come una gabbia è piena di uccelli, così le loro case sono piene di frode, perciò diventano grandi e si arricchiscono, ingrassano, hanno il volto lucido, oltrepassano ogni limite di male. Non difendono la causa dell'orfano, eppure prosperano. Non fanno giustizia nei processi dei poveri. Non dovrei forse punire queste cose, dice il Signore? Non dovrei vendicarmi di una simile nazione? L'illegalità e l'immoralità, sempre più dilagante ovunque i nostri giorni, fa sì che molti giovani non abbiano più valore a cui riferirsi. Infatti, nella nostra generazione assistiamo al fatto che molti ragazzi scappano di casa a causa delle condizioni in cui vivono. Ho parlato con molti di questi giovani e la mancanza che maggiormente denunciano è la mancanza d'affetto, di amore, del dialogo con i loro genitori, sempre più impegnati nel lavoro per guadagnare sempre più denaro. E credo che le parole dei versetti che abbiamo letto diano una chiara valutazione di ciò che sta accadendo. Questo capitolo si conclude con una domanda da parte di Dio: non dovrei punire tutte queste cose? Non dovrei vendicarmi di una simile nazione?

0: Il nostro Dio è un Dio d'amore che desidera elargirci il suo perdono, la sua grazia, mediante la fede in Gesù, ma è anche un Dio giusto che non si può corrompere con le nostre buone opere o ricchezze. Infatti, chi si rifiuta di pentirsi, di credere in Gesù un giorno, molto presto, sarà giudicato e condannato. Ecco cosa dice la Bibbia. Nel Vangelo di Giovanni, puoi leggerlo poi con calma anche tu, da solo, al capitolo 3, versetti dal 16 al 21, dice: «Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato suo Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è giudicato. Chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano scoperte. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Amico, amica che ci stai ascoltando, dopo aver sentito queste meravigliose parole del Signore Gesù, quale sarà la tua scelta? Ora, considerando il sesto capitolo, vedremo come il popolo di Giuda rifiuti continuamente di ascoltare i continui, gli amorevoli richiami che Dio rivolge loro per mezzo di Geremia, il profeta. E questo comportamento indurrà il Signore a eseguire i suoi giudizi, come leggiamo dai primi 10 versetti. Figli di Beniamino, cercate un rifugio lontano da Gerusalemme. Suonate la tromba in Tecoa, innalzate un segnale su Bet Kerem, perché dal settentrione avanza una calamità, una grande rovina. La bella, la voluttuosa figlia di Sion, io la distruggo. Verso di lei vengono dei pastori con le loro greggi e si piantano le loro tende intorno a lei. Ognuno d'essi bruca dal suo lato. Preparate l'attacco contro di lei. Alzatevi, saliamo in pieno mezzogiorno. Guai a noi, perché il giorno declina e le ombre della sera si allungano. Alzatevi, saliamo di notte, distruggiamo i suoi palazzi. Infatti così parla il Signore degli eserciti. Abbattete i suoi alberi ed elevate un bastione contro Gerusalemme. Quella è la città che deve essere punita. Dappertutto, in mezzo a lei, non c'è che oppressione. Come un pozzo fa scaturire le sue acque, così essa fa scaturire la sua malvagità. In lei non si sente parlare che di violenza e di rovina. Davanti a me stanno continuamente sofferenze e piaghe. Correggiti, Gerusalemme, affinché io non mi allontani da te e non faccia di te un deserto, una terra disabitata. Così parla il Signore degli eserciti. Il resto di Israele sarà completamente raccimolato come una vigna. Ripassa con la mano, come fa il vendemmiatore sui tralci. A chi parlerò? Chi prenderò come testimone perché mi ascolti? Ecco, il loro orecchio è incirconciso, essi sono incapaci di prestare attenzione. Ecco, la parola del Signore è diventata per loro un obbrobrio, non vi trovano più nessun piacere.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Il testo letto ci rivela come non si possa scherzare con il Signore, in particolare come sia da tenere in grande considerazione la sua parola. Infatti essa ci dice che oggi è il giorno della salvezza e che domani potrebbe essere troppo tardi, come lo fu per la tribù di Giuda quando venne inesorabilmente distrutta dai babilonesi. Oltre alle infedeltà descritte nel brano precedente, questa tribù si era resa colpevole di avidità, come ci è detto in seguito dal nostro testo, verseto 13 di Geremia, capitolo 6. Infatti dal più piccolo al più grande sono tutti quanti avidi di guadagno, dal profeta al sacerdote tutti praticano la menzogna. La nazione intera era ossessionata dal guadagno, dall'avarizia, male che esiste anche oggi, ricchezza, successo e la moglie del prossimo, ecco le cose che gli uomini desiderano da sempre. Un'altra grave responsabilità da parte del popolo era dovuto al fatto che lo sgretolamento spirituale era avvenuto per la superficialità con la quale venivano amministrati gli insegnamenti della parola di Dio da parte dei sacerdoti di quel tempo e dal poco nulla interessamento delle persone, come ci è detto dai versetti seguenti. Andiamo quindi a leggere dal 14 al 18 di Geremia, capitolo 6. Essi curano alla leggera la piaga del mio popolo, dicono pace, pace, mentre pace non c'è. Saranno confusi perché commettono delle abominazioni, non si vergognano affatto, non sanno che cosa sia arrossire, perciò cadranno fra quelli che cadono. Quando io li visiterò saranno abbattuti, dice il Signore. Così dice il Signore, Fermatevi sulle vie, guardate, domandate quali siano i sentieri antichi dove sia la buona strada e incamminatevi per essa. Voi troverete riposo alle anime vostre, ma quelli rispondono: non ci incammineremo per essa. Io ho messo delle sentinelle per voi, state attenti al suono della tromba, ma quelli rispondono: non staremo attenti. Perciò ascoltate, nazioni, sappiate, comunità dei popoli, quello che avverrà loro. Il risveglio e la riforma erano stati superficiali e di conseguenza era stata scarsa la guarigione. Era stato come versare un po' di borotalco su un cancro e poi dire che era guarito. Le persone parlavano di pace, mentre la pace effettivamente non c'era. Anche oggi se ne parla tanto, ma credo che in realtà siamo tutti pronti per un conflitto finale nel quale questo sistema di cose finirà, come scritto del resto nella parola di Dio e nei versetti seguenti del nostro testo. Ascolta, terra. Ecco, io faccio venire su questo popolo una calamità, frutto dei loro pensieri, perché non sono stati attenti alle mie parole, hanno rigettato la mia legge. Che mi importa dell'incenso che viene da Seba, della canna odorosa che viene dal paese lontano? I vostri olocausti non mi sono graditi, i vostri sacrifici non mi piacciono. Erano i versetti 19 e 20 di Geremia, capitolo 6. Il popolo di Giuda, nell'aver rifiutato la parola di Dio, aveva rifiutato Dio stesso. E questo rifiuto porta sempre delle tristi, delle gravose conseguenze. Perciò ecco le parole con le quali finisce questo capitolo 6. Perciò così parla il Signore. Ecco, io porrò davanti a questo popolo delle pietre d'intoppo, nelle quali inciamperanno assieme padri e figli, vicini e amici, e periranno. Così parla il Signore. Ecco, un popolo viene dal paese di settentrione, una grande nazione si muove dall'estremità della terra. Essi impugnano l'arco e la freccia, sono crudeli, non hanno pietà. La loro voce è come il muggito del mare, montano cavalli, sono pronti a combattere come un solo guerriero contro di te, figlia di Sion. Noi ne abbiamo udito la fama e le nostre mani si sono infiacchite. L'angoscia ci coglie, un dolore come di partoriente. Non uscite nei campi, non camminate per le vie, perché la spada del nemico è là, tutto intorno è terrore. Figlia del mio popolo, vestiti di sacco, rotolati nella cenere, prendi il lutto come per un figlio unico, fa udire un amaro lamento, perché il devastatore ci piomba addosso improvviso. Io ti avevo messo fra il mio popolo come un saggiatore di metalli, perché tu conoscessi e saggiassi la loro via. Essi sono tutti ribelli incalliti, seminano calunnie, sono bronzo e ferro, tutti corrotti. Il mantice soffia con forza, il piombo è consumato dal fuoco, invano si cerca di raffinare perché le scorie non si staccano. Saranno chiamati argento di rifiuto perché il Signore li ha rigettati.

0: Rifiutare, amici, è sinonimo di rigettare, ed è lo stesso che il Signore dice al popolo di Giuda: tu hai rifiutato la mia legge, ed io ti rigetterò, e anche gli uomini nel mondo ti rigetteranno. È interessante, vero? Funzionava così ai tempi di Geremia, e funziona così anche ai nostri giorni. Amici, questo è un messaggio solenne, un messaggio importante che non dovremmo prendere alla leggera, perché ecco cosa ci dice la Bibbia, Giovanni 3, versetto 36. Chi crede nel Figlio ha vita eterna. Chi invece rifiuta di credere nel Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Quindi credere in Gesù sia questa la tua decisione in questo preciso momento. Non te ne pentirai mai. Abbiamo visto nei capitoli che vanno dal 2 al 6 le profezie dei primi 5 anni del ministero di Geremia, composte da parole severe pronunciate da un giovane di circa 20 anni riguardanti la condanna e il giudizio del suo popolo. Ora, le profezie che troviamo nei capitoli che vanno dal 7 al 10 vengono pronunciate dopo il ritrovamento del libro della legge scoperto nel Tempio durante la purificazione che era stata ordinata dal giovane re Giosia. Egli si preoccupava del suo popolo, rivelando così la sua relazione personale con Dio. Chilchia, il sacerdote, padre di Geremia, fu tra quelli che avevano trovato il libro della legge. In quel tempo il Tempio era stato pulito, era stato riparato, rimesso in funzione, il che rappresentava per tutto il popolo un nuovo spirito religioso, un desiderio di riavvicinarsi con un cuore sincero a Dio. Era quindi chiaro che tutto ciò era una cosa meravigliosa, intensa. Ora, Geremia si trova alla porta della casa del Signore e profetizza al suo popolo. Ecco i primi due versetti del capitolo 7. Ecco la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore. Fermati alla porta della casa del Signore e là proclama questa parola. Ascoltate la parola del Signore voi tutti, uomini di Giuda, che entrate per queste porte per prostrarvi davanti al Signore. Alcuni pensano che le parole lette siano simili a quelle del capitolo 26 del suo libro. La profezia è simile, ma il luogo è diverso. In quella Geremia si trovava nel cortile della casa del Signore ed era diverso il re in carica. Ora si trova davanti al cancello. Tuttavia, il messaggio è praticamente uguale perché Geremia non ha cambiato il suo punto di vista. Ora che il Tempio è stato riparato e il libro della legge è ritrovato, il popolo ritorna in massa per praticare i riti nel Tempio, perché questa è la moda del momento e costituisce un buon argomento di conversazione. Il giovane Geremia è attento e ascolta le parole della gente e pronuncia il seguente messaggio per correggere il loro comportamento, come ci dice questo versetto, il versetto 3 del capitolo 7 di Geremia. Così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele: cambiate le vostre vie e le vostre opere, e io vi farò abitare in questo luogo. È evidente che, sebbene le persone stiano andando al Tempio per adorare, questo non manifesta un vero cambiamento nelle loro vite. Essi stanno ancora vivendo come quando adoravano gli idoli, e si tratta soltanto di un risveglio superficiale, dettato magari dalla emozione. Verrà il momento in cui il risveglio sarà reale, ma ora è solamente apparente, è solamente, abbiamo detto, superficiale. Per quanto riguarda quindi questi versetti attorno al libro del profeta Geremia, mi fermo qua. Abbiamo esaminato insieme i primi versetti del capitolo 7, ma ci sentiremo poi la settimana prossima per andare avanti nello studio di questo capitolo del libro del profeta Geremia. Appuntamento allora a lunedì prossimo e ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 31 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Molte sono le afflizioni del giusto, ma il Signore lo libera da tutte. Salmo 34, 19. Oggi faremo l'esperimento con i tubi comunicanti, disse il nostro insegnante. Noi ragazzini eravamo già molto eccitati, ma poi si trattava di una cosa molto semplice. C'erano due tubi verticali collegati da un tubo orizzontale. Guardate, disse l'insegnante, se verso dell'acqua in un tubo, l'acqua nell'altro salirà altrettanto in alto. Anche nella vita spirituale esiste questa legge dei tubi comunicanti. È ciò di cui tratta la parola del nostro Salmo. Molte sono le afflizioni del giusto. Il molte è così sconcertante. Ai tropici bisogna sopportare il calore del sole, nell'Artico il freddo, e nel regno di Dio le lotte e le sofferenze. Dio ha ordinato questo per i suoi figli, perché la nostra natura è malvagia e contraria allo Spirito di Dio. Ora Dio spezza i suoi figli attraverso le difficoltà e li trasforma a immagine di Gesù. Questo ci scoraggia dall'entrare nel regno di Dio? O no? Pensiamo ai tubi comunicanti. Bisogni e aiuto sono tubi comunicanti. Quando il Signore aumenta i bisogni nella nostra vita, aumentano immediatamente anche i suoi aiuti, la sua grazia, il suo conforto, il suo incoraggiamento. Molte sono le afflizioni del giusto, ma il Signore lo libera. Non si tratta di un susseguirsi di interventi, è simultaneo nella vita dei credenti, e così i figli di Dio diventano sempre più forti nella sofferenza. Signore, ti ringraziamo perché con te la dura educazione e la gloriosa consolazione sono in armonia. Amen.

Cari amici, benvenuti all'ascolto di Un pensiero al giorno. Come sempre al microfono il vostro amico Carmelo. Anche oggi, 15 maggio, insieme mediteremo dei versetti tratti dalla Sacra Parola di Dio, la Bibbia. Oggi apriamo questo sacro libro in Matteo, al capitolo 6, i versetti da 31 a 34, che dicono: «Non siate dunque in ansietà, dicendo che mangeremo, o che berremo, o di che ci vestiremo, poiché sono i gentili quelli che cercano tutte queste cose. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non siate dunque in ansietà del domani, perché il domani si prenderà cura per conto suo. Basta a ciascun giorno il suo affanno».

Gran parte del nostro tempo e della nostra energia li impieghiamo a rimpiangere il passato e ad aspettare ansiosamente l'avvenire, con la speranza che domani tutto andrà meglio e con la paura segreta che sopraggiunga la sventura a sconvolgere la nostra tranquillità ed i nostri progetti. Ma il Signore ci intima di vivere con Lui il momento presente. La vita è composta di avvenimenti che si succedono. Ogni momento porta con sé un insieme di gioie o di dolori, di fatiche o di riposo. I nostri rimpianti o le nostre preoccupazioni non vi cambiano nulla. L'importante è il fatto che il credente sia in relazione con un Salvatore vivente che l'ama oggi, che egli può conoscere, amare e servire oggi. Dio dirige il susseguirsi degli avvenimenti. Questi cambiano, ma Lui non cambia e desidera che in tutto quello che ci accade abbiamo a che fare con Lui. Se tutto va bene, approfittiamone, non dimenticando di ringraziarlo. E se tutto va male, impariamo che l'Iddio di amore è sempre presente con noi e che niente lo può sconcertare. L'Apostolo Paolo aveva imparato ad essere contento in qualsiasi circostanza. Questo lo possiamo leggere in Filippesi 4:11. E quanto Dio ci vuole insegnare. Non viviamo ieri o domani. La nostra relazione con il nostro Dio non è un sogno di quello che in passato sarebbe potuto succedere o di ciò che domani potrebbe capitare. È una relazione vivente, fiduciosa, felice e presente. Non dimentichiamoci di non avere ansia per cosa alcuna, così come abbiamo letto nei versetti all'inizio, e affidiamoci completamente alle cure del nostro Signore Gesù. Con questo Carmelo vi saluta e vi dà appuntamento a Dio piacendo, come sempre, a domani.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Notiziario del 15 maggio 2026, un buon ascolto. Trump ha annunciato di avere concluso fantastici accordi commerciali con il presidente cinese Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Nelle stesse ore il leader americano ha alzato i toni contro l'Iran, dichiarando che può stringere un accordo oppure verrà annientata, ribadendo che gli Stati Uniti non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. Intanto da Teheran è arrivato un messaggio criptico del portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghaei, che sui social ha scritto: chi tradisce in segreto sarà smascherato in pubblico. E Trump ha espresso fiducia nel fatto che gli Stati Uniti riusciranno a ottenere l'uranio arricchito iraniano dopo i bombardamenti americani contro le installazioni nucleari dell'Iran. Abbiamo sganciato bombe e ognuna di quelle bombe è scesa giù. L'intera montagna è crollata sopra quel sito, ha detto Trump. All'inizio l'hanno guardato e hanno detto che non c'è modo che qualcuno possa arrivare alla polvere nucleare, ma io preferirei comunque averla, preferirei ottenerla, mi sentirei meglio a ottenerla e la otterremo, ha proseguito Trump. Morte di un militare durante i combattimenti nel sud del Libano. Secondo le forze armate israeliane, il militare era un sergente maggiore ventenne del 12° battaglione della brigata Golani. Il governo di Cuba ha ribadito agli Stati Uniti di non rappresentare alcun pericolo per la sicurezza nazionale americana e di non avere legami con il terrorismo. È il messaggio centrale emerso dopo la visita a L'Avana di una delegazione statunitense guidata dal direttore della CIA John Ratcliffe. In una nota ufficiale le autorità cubane hanno spiegato che gli incontri con gli emissari americani hanno permesso di dimostrare categoricamente che Cuba non costituisce una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, né sussistono ragioni legittime per includerla nella lista dei paesi che presumibilmente sponsorizzano il terrorismo. Secondo il comunicato, il confronto ha inoltre confermato la coerenza e la pertinenza della posizione storica dell'isola nella condanna inequivocabile del terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni. Veniamo alla cronaca italiana. Stava facendo un'escursione sui monti della Laga in provincia di Teramo assieme a un amico. All'improvviso, mentre percorreva i sentieri in località Macchia Tornella nel comune di Cortino, un malore non gli ha lasciato scampo. Il compagno d'escursione ha subito dato l'allarme, ma una volta arrivati sul posto i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 68enne residente in provincia di Teramo. Una volta raggiunto l'uomo con l'elisoccorso, i sanitari hanno avviato le manovre di rianimazione. Purtroppo ogni sforzo si è rivelato vano. Una ricercatrice con la figlia, un'ecologa marina, un operation manager e un laureato in biologia marina sono cinque gli italiani morti nella tragica immersione alle Maldive di ieri. Stavano esplorando delle grotte a 50 metri di profondità nell'atollo di Vaavu, vicino ad Alimata. I nomi sono Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Gianluca Benedetti, Federico Gualtieri e Muriel Odenino. È stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Padova Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza, in provincia di Padova, il 29 maggio del 2024, dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante l'autostrada A4, probabilmente dopo essere stata sedata. Il collegio ha così accolto la richiesta del pubblico ministero che aveva chiesto per Favero la massima pena senza isolamento diurno per le accuse di omicidio premeditato e violenza sessuale. La famiglia Poggi non ha nemmeno sfiorato le migliaia di euro del risarcimento versato da Alberto Stasi negli anni e anzi è disposta a restituire la somma qualora una sentenza ribaltasse la condanna del fidanzato di Chiara Poggi, unico condannato per l'omicidio della 26enne. Lo ha detto uno dei legali della famiglia, Gianluigi Tizzoni, dopo che negli ultimi giorni, in particolare con i nuovi risvolti del delitto di Garlasco, il destino dell'ingente risarcimento è stato oggetto del dibattito. Per loro era prioritario l'accertamento della verità. Oggi qualcuno la vuole mettere in discussione, ha detto l'avvocato. Nelle sedi opportune, quindi in aula, affronteremo questo tema.
Le previsioni del tempo di oggi: rompe una fresca perturbazione nord europea, giornata che trascorrerà con un tempo instabile al centro nord, dove ci saranno precipitazioni a carattere irregolare, localmente temporalesche con grandine soprattutto nevose a quote medie, tempo più soleggiato al sud salvo dell'instabilità in Campania e in tarda serata temporali in arrivo sulla Sicilia, calo termico generale. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, un buon proseguimento di giornata a tutti voi.

0: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: A casa nostra apprezziamo tanto l'amicizia. Ci sono delle persone con cui stiamo veramente bene, delle quali possiamo avere una totale fiducia, che non andranno a raccontare i nostri fatti privati, persone a cui si può sempre chiedere un letto per dormire o un favore nel momento in cui ne abbiamo bisogno. Gente che ti dice sì, e se te lo dice è veramente sì, e che quando ti dice no è proprio no. Questi sono i veri amici. Alcuni nostri amici sanno quello che ci piace e quello che non ci va, e quando ci invitano passano sempre sulla tavola i nostri cibi preferiti. Una vecchia amica, che adesso è morta da molto tempo, quando ero ragazza, sapeva che a me piace da morire dormire fra le vecchie lenzuola di lino. Lei ne possedeva ancora un paio del suo corredo, e io potevo contarci che quando passavo la notte da lei me le trovavo sul letto. Ma come fai a ricordarti tutte queste cose? Le ho chiesto, perché sapevo che faceva attenzione a questi piccoli favori da fare ai suoi amici. E lei mi ha risposto molto praticamente: ho un piccolo quaderno su cui annoto tutto quello che piace ai miei ospiti. Non ci vuole niente a farsi una nota, mentre invece ricordare tutto è difficile. Che buona idea! Altri amici ricordano i nostri compleanni e l'anniversario del matrimonio per farci gli auguri. C'è un'amica lontana che è tutta storpiata dell'artrite e perciò ci scrive poco, dato che le sue dita non possono neanche tenere in mano la penna. Però sulle cartoline ci mette sempre una parola che è proprio un incoraggiamento, delle vere perle di saggezza. Ogni anno poi mi manda un bel calendario di stoffa da appendere in cucina. Quando morirà, il suo calendario mi verrà a mancare. Altri amici sono diventati amici anche dei nostri figli, e questo ci fa tanto piacere. Con altri possiamo ridere come ragazzini, e con altri amici, se capita, facciamo delle discussioni molto serie e quasi a cavatappo. Altri ci fanno delle piccole sorprese, una cartolina speciale spedita durante un viaggio, un regalino con una spezia particolare, un libro con una dedica appropriata. La Bibbia dice: l'olio e il profumo rallegrano il cuore. Così fa la dolcezza d'un amico coi suoi consigli cordiali. Questo versetto si trova nel libro dei Proverbi di Salomone. Un amico è una persona a cui si può sempre contare e che ha veramente a cuore il nostro bene. Come un amico di cui ho sentito parlare, il quale ha dato a due giovani sposi, che erano un po' allo stretto di soldi, ha dato una busta con un assegno e un biglietto su cui aveva scritto in bella calligrafia, tipo diploma: buono per una serata speciale, in un ristorante speciale, con una moglie speciale. E guai a voi se userete questi soldi per un'emergenza speciale. Affettuosamente da un amico che non è niente di speciale, ma che vi vuole specialmente bene. Bello, vero?

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro.

0: Sono le ore 10 e 31 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo, è un piacere essere con te. Dal lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti con me per 5 minuti. È stata usanza nel corso dei secoli incolpare Dio per cose come uragani, terremoti, inondazioni. Gli atti di Dio, si diceva, no? Ma anche i buoni doni vengono da Lui. Conta le tue molte benedizioni oggi. Cominciamo con il sole, o la pioggia, la giornata nuvolosa, la giornata luminosa, l'erba verde, l'acqua che bevi, l'aria che respiri. Non riusciamo davvero a capire quanto Dio sia buono, ma Lui è buono. Infatti è volontà di Dio che ogni persona nasca di nuovo. Questo ci dice quanto Egli sia buono. Sta a noi decidere se rinascere spiritualmente oppure no. Di sicuro, quando la nostra volontà si unirà a quella di Dio, allora rinasceremo spiritualmente. Quando ti rivolgerai volontariamente a Dio e crederai nella Sua parola, accogliendo Gesù Cristo nella tua vita come tuo Salvatore, ecco allora sarai spiritualmente rinato. E questo è solo l'inizio. Dopo che si è salvati, infatti, bisogna essere attivi nell'ascoltare la parola di Dio. È così che si cresce nella vita cristiana. Dio si compiace quando ci lasciamo alle spalle la sporcizia della carne e riceviamo invece con uno spirito umile la parola di Dio radicata nel nostro cuore. Questa parola che ti ha introdotto a Gesù come tuo Salvatore è la stessa parola che ti preserverà dal peccato. La parola ti ha già portato alla salvezza, ora ti mostrerà come vivere da cristiano. A Giacomo, autore dell'omonima lettera contenuta nel Nuovo Testamento, piace molto essere pratico quando si tratta di problemi di fede. Infatti, senti un po' cosa dice. Dimostra di essere facitore della parola. Cioè, dimostra di ubbidire sul serio alla parola di Dio. Non ascoltarla soltanto, senza riflettere veramente sul suo significato. Non illuderti pensando di star seguendo Dio mentre in realtà ignori ciò che Lui dice. Dio non ti chiede nulla finché non diventi suo figlio. Cioè, alla persona non salvata, Dio chiede soltanto di credere. Ma a quelli che diventano suoi figli, Dio dice, praticate la parola. Dio vuole che la parola produca in noi azioni creative, ci aiuti a fare un'applicazione pratica di quello che leggiamo, a vivere una vita emozionante, un'esperienza emozionante. Se siamo motivati da un desiderio interiore e se godiamo di una vita ricolma dello Spirito Santo, potremo goderci la vita e tutte le sue emozioni. E anche lo studio biblico sarà emozionante per noi. Giacomo dice che se non metti in pratica la parola, è come se vedessi la tua immagine riflessa in uno specchio, come se vedessi te stesso per quello che sei veramente, senza tuttavia fare nulla per quella grande goccia di salsa, tanto per fare un esempio, che si trova sulla tua guancia. In effetti Giacomo ti dice, passa del tempo davanti allo specchio, cioè presta attenzione, sta attento allo specchio della parola di Dio. Non trattarla con disinvoltura, lascia invece che la parola di Dio ti ricordi di Lui, ti richiami a vivere in relazione con Lui. Se vogliamo vivere per Dio, allora dobbiamo conoscere la Sua parola. Come un sano figlio di Dio in fase di crescita, continuerai così a imparare ciò che piace a Dio. Giacomo dice che vivere una vita pura davanti a Dio significa vivere concretamente la sua parola. Ecco, questo è il tipo di, chiamiamola così, religione che piace al Signore. Il cristianesimo, la fede cristiana dovrebbe certamente produrre questo tipo di compassione, di misericordia. Abbiamo bisogno di praticare una religione di strada, in cui cioè siamo a contatto con il mondo in modo personale, con tenerezza, gentilezza, disponibilità. Ma il contatto con il mondo non significa che dobbiamo comportarci come il mondo o lasciare che il suo brutto marchio si diffonda su di noi. Come

0: Senti, noi siamo in questo mondo, ma non siamo di questo mondo. Va avanti, tocca con amore, gentilezza, grazia a chiunque ti circondi, ma fa attenzione a non lasciarti risucchiare nello stampo del mondo. Se sei salvato, appartieni a Gesù, ricordalo. La prossima volta vedremo come appare la fede autentica nella vita di un credente. Nel frattempo, però, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, a presto.
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrcristiana. Una parola per oggi.
2: Le considerazioni sul tema "Che cosa crede un cristiano?", curate da Francesco Schiano, ci portano oggi a leggere da Filippesi capitolo 3 versetto 8, dove è scritto: "Per la conoscenza di Cristo Gesù mio Signore ho rinunciato a tutto". All in è un'espressione diventata comune anche in italiano quando una particolare modalità del gioco del poker ha raggiunto il picco della sua popolarità, circa 15 anni fa. Nel poker descrive il momento in cui un giocatore mette tutto ciò che gli rimane sul piatto, perché è sicuro di non poter perdere quella mano, o così vuole che credano gli altri giocatori. Paolo scrive l'epistola ai Filippesi pregando che i suoi destinatari possano apprezzare le cose migliori, e poi indica come riuscirci, spiegando ciò che vale di più per un cristiano, in un crescendo di paragoni tra cose buone e cose migliori. Al capitolo 3 raggiunge l'apice. Descrive tutto ciò che aveva e tutto ciò di cui si vantava prima di incontrare Cristo. E poi dice di aver fatto all in per conoscere Cristo. Ecco che cosa succede a chi riconosce Gesù. Rinuncia a se stesso, prende la propria croce e lo segue. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perde la propria vita per amore di Cristo la salverà.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina da Seconda Corinzi, capitolo 7, versetto 10, e dice: la tristezza, secondo Dio, produce un ravvedimento che porta salvezza. E ancora sempre Seconda Corinzi, capitolo 5, stavolta versetto 17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Capitolazione o vittoria? Dio ci interpella molto chiaramente nella Bibbia. Dice in Ebrei capitolo 3 versetto 7: oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Purtroppo si può essere colpiti da un messaggio del Vangelo e poi resistergli perché non si vuole ammettere il proprio fallimento morale. Ma c'è un tipo di capitolazione da cui si esce arricchiti. È porsi in ginocchio umiliati e pentiti e pregare Dio con tutto il cuore. Se io abbandono la mia vita per fare un passo verso di Lui, incontro un Dio che mi accoglie. È il suo amore che mi chiama, la sua bontà che mi spinge al pentimento. Dio ha un progetto per me, vuole distogliermi dalla mia indifferenza e dall'egoismo, per farmi trovare pace e verità. Lui ha fatto il primo passo, tocca a me fare il secondo per mezzo della fede. Egli mi aspetta. Dio desidera il nostro ritorno per liberarci dal caos morale prodotto dal peccato. Il pentimento è l'unica via che ci tolga dalla confusione e ci guidi verso una vita autentica, nel riposo e nella sicurezza di un Dio che perdona. Dio non tratta il peccato alla leggera, ma perdona in virtù del sacrificio di Gesù Cristo. Fare il male, e anche solo non fare il bene, è peccare. È in realtà offendere Dio. È stato pagato un prezzo infinito per cancellare l'offesa del peccato. Dio ha dato il suo unico figlio. Gesù è morto per le nostre colpe ed ora ci è offerta la grazia. Se la rifiutiamo, aggiungiamo l'offesa più grande a cui non c'è rimedio. Apriamo dunque il nostro cuore alla fede. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Eccoci ancora una volta insieme, cari amici all'ascolto, ben ritrovati, buongiorno a tutti. È il 15 maggio e dal Libro dei Numeri leggeremo nel capitolo 23 il verso 19. Questo verso fa parte di una storia biblica che vuole anche metterci in guardia su alcune insidie del nemico, ovvero quella di farci credere che in qualche modo possiamo sovvertire le intenzioni di Dio. Balaam è un profeta pagano, o meglio, un indovino, che pur conoscendo Dio agiva per denaro e a lui si rivolge Balak, re di Moab. Il popolo di Israele si stava infatti avvicinando a Canaan, la terra promessa, e attraversava proprio il territorio di Balak. E siccome Balak vedeva in questo popolo una minaccia, cercava di contrastarne l'avanzata. A Balaam chiedeva di maledire il popolo di Israele, cercando di ingraziarsi il favore di Dio attraverso una serie di sacrifici, che però non hanno sortito l'effetto voluto, anzi, al contrario. Infatti, nonostante avesse promesso a Balaam grandi ricompense, Dio lo ha costretto a benedire Israele per ben 3 volte. Questo sta a ricordarci che quando Dio benedice, non torna sui suoi passi perché non agisce secondo la logica umana. Questo potrebbe sorprenderci perché siamo abituati a pensare di manipolare le situazioni con regalie, promesse e corruzioni. Con Dio non funziona così. Ogni credente è visto come una minaccia, perché il nemico delle nostre anime perde terreno ogni volta che ci muoviamo alla conquista di anime a Cristo e cercherà sempre di ostacolarci. Ma la benedizione sui figli di Dio è un suggello che ci mette al riparo dalle sue macchinazioni. Però questa meravigliosa benedizione deve essere mantenuta dalla nostra condotta sempre integra e onesta, per non cadere nella trappola del nemico, come poi è accaduto proprio al popolo di Israele che ha ceduto all'idolatria. Ed è scritto così nel verso di oggi: Dio non è un uomo da mentire, né un figlio d'uomo da pentirsi. Egli ha detto e non farà, ha parlato e non adempirà.
2: Il titolo della riflessione oggi è Senza filtri. Quando filtriamo ogni singola situazione attraverso i dolori, i rifiuti e le esperienze negative del passato, diventa difficile avere fiducia in Dio. Spesso dubitiamo della sua bontà e fedeltà perché lo giudichiamo secondo gli stessi standard che gli uomini hanno usato nella nostra vita. Ma Dio non è un uomo. Lui non può mentire e le sue vie non sono come le nostre. Se nella tua vita hai incontrato persone che ti hanno deluso, tradito o abbandonato, potresti chiederti perché dovrei fidarmi di Dio? Forse stai affrontando un divorzio, hai vissuto con un genitore assente oppure un amico che non ti aspettavi ti tradisse lo ha fatto. E adesso la ferita che hai dentro ti fa guardare alla vita come attraverso una lente buia, deforme, che non lascia passare neanche un raggio di luce. Tuttavia, oggi ti incoraggiamo a lasciare andare il passato, a togliere qualsiasi filtro di dolore che non lascia trasparire la speranza. Dio non è come gli uomini e se gli affidi il tuo cuore non ti deluderà. La vera sfida è guardare a Lui senza essere condizionato dalle esperienze passate e permettergli di cambiare la tua vita. Con fiducia puoi sperimentare la sua fedeltà che non verrà mai meno.
3: Il verso di oggi fa una netta differenza tra la volubilità della nostra natura e la coerenza incrollabile del nostro Papà Celeste. Noi esseri umani spesso cambiamo idea, a volte promettiamo con molta facilità e non manteniamo la parola. Siamo limitati e condizionati dalla nostra debolezza. Dio, come dice il verso, non è un uomo. La sua natura va al di là del tempo e dei limiti umani. Quando Dio dà una parola, non ha ripensamenti, perché la sua visione è perfetta, efficace e completa. Per noi dire e fare sono due concetti separati. Per Dio parlare significa anche agire, azionare i suoi piani, attivare i suoi progetti, non necessariamente con noi, ma servendosi di noi. Lasciatemi dire, onorandoci e rendendoci partecipi dei suoi piani. Basta pensare alla salvezza. Noi come strumenti predichiamo il Vangelo e lui penetra nel cuore delle persone confermando la parola di salvezza. Ha bisogno di noi? No, ma il suo progetto originale fin dalla creazione è stato quello di avere in noi non servi, di più collaboratori, anzi ancora molto di più figli. E quindi è mai possibile che Dio dia una parola e poi non la mantenga? Tutto quello che esce dalla bocca di Dio è garanzia della sua fedeltà. Nel mondo le parole sono purtroppo anche usate per ingannare, ma la parola di Dio si poggia su una garanzia assoluta. Cieli e terra passeranno, ma le sue parole non passeranno mai. Ci salutiamo con questa certezza: l'immutabile Dio è colui che ha progetti per me e per te e vuole portarli a compimento. Arrendiamoci e desideriamo prima il suo regno e la sua volontà, e poi lui stesso provvederà a darci tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Gesù disse: fai quello che è in tuo potere, l'impossibile è affare mio. Così ha scritto Leao, calciatore brasiliano del Milan, sul suo profilo Instagram dopo una partita non entusiasmante. Il concetto non è sbagliato, ma la domanda è da dove Leao abbia ricavato la citazione. Il capitolo 1, versetto 37 del Vangelo di Luca, a cui apparentemente il calciatore è attinto, dice semplicemente: poiché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace, in altre traduzioni, poiché nulla è impossibile a Dio. Al momento il post, ripreso nel frattempo da numerose testate, non risulta più raggiungibile.
5: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
6: Un nuovo giorno di Angelo Maugeri. La vita a volte può coglierci alla sprovvista, mettendoci di fronte a situazioni che non immaginavamo possibili nella nostra esistenza. Una malattia, la perdita del lavoro, un lutto. Nessuno è pronto per affrontare queste situazioni. Lasciate però che vi dica questo: Dio è sovrano. Certo, forse non comprendiamo perché permette alcune cose nella nostra vita, ma sappiate che tutto coopera al bene di coloro che amano Dio. E con questa certezza ascoltiamo adesso Quel disegno che non comprendiamo. Canta Angelo Maugeri.
7: Tutti progettiamo un grande eccezionale sogno che ogni giorno cresce e nutre quella volontà di cambiare.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui, che giudica e condanna il male, ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario del 15 maggio 2026, un buon ascolto. Trump ha annunciato di avere concluso fantastici accordi commerciali con il presidente cinese Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Nelle stesse ore il leader americano ha alzato i toni contro l'Iran, dichiarando che può stringere un accordo oppure verrà annientata, ribadendo che gli Stati Uniti non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. Intanto da Teheran è arrivato un messaggio criptico del portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghaei, che sui social ha scritto: chi tradisce in segreto sarà smascherato in pubblico. E Trump ha espresso fiducia nel fatto che gli Stati Uniti riusciranno a ottenere l'uranio arricchito iraniano dopo i bombardamenti americani contro le installazioni nucleari dell'Iran. Abbiamo sganciato bombe e ognuna di quelle bombe è scesa giù. L'intera montagna è crollata sopra quel sito, ha detto Trump. All'inizio l'hanno guardato e hanno detto che non c'è modo che qualcuno possa arrivare alla polvere nucleare, ma io preferirei comunque averla, preferirei ottenerla, mi sentirei meglio a ottenerla e la otterremo, ha proseguito Trump. Morte di un militare durante i combattimenti nel sud del Libano. Secondo le forze armate israeliane, il militare era un sergente maggiore ventenne del 12° battaglione della brigata Golani. Il governo di Cuba ha ribadito agli Stati Uniti di non rappresentare alcun pericolo per la sicurezza nazionale americana e di non avere legami con il terrorismo. È il messaggio centrale emerso dopo la visita a L'Avana di una delegazione statunitense guidata dal direttore della CIA John Ratcliffe. In una nota ufficiale le autorità cubane hanno spiegato che gli incontri con gli emissari americani hanno permesso di dimostrare categoricamente che Cuba non costituisce una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, né sussistono ragioni legittime per includerla nella lista dei paesi che presumibilmente sponsorizzano il terrorismo. Secondo il comunicato, il confronto ha inoltre confermato la coerenza e la pertinenza della posizione storica dell'isola nella condanna inequivocabile del terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni. Veniamo alla cronaca italiana. Stava facendo un'escursione sui monti della Laga in provincia di Teramo assieme a un amico. All'improvviso, mentre percorreva i sentieri località Macchia Tornella nel comune di Cortino, un malore non gli ha lasciato scampo. Il compagno d'escursione ha subito dato l'allarme, ma una volta arrivati sul posto i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 68enne residente in provincia di Teramo. Una volta raggiunto l'uomo con l'elisoccorso, i sanitari hanno avviato le manovre di rianimazione. Purtroppo ogni sforzo si è rivelato vano. Una ricercatrice con la figlia, un'ecologa marina, un operation manager e un laureato in biologia marina sono cinque gli italiani morti nella tragica immersione alle Maldive di ieri. Stavano esplorando delle grotte a 50 metri di profondità nell'atollo di Vaavu, vicino ad Alimata. I nomi sono Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia Sommacal, Gianluca Benedetti, Federico Gualtieri e Muriel Odenino. È stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Padova Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza, in provincia di Padova, il 29 maggio del 2024, dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante l'autostrada A4, probabilmente dopo essere stata sedata. Il collegio ha così accolto la richiesta del pubblico ministero che aveva chiesto per Favero la massima pena senza isolamento diurno per le accuse di omicidio premeditato e violenza sessuale. La famiglia Poggi non ha nemmeno sfiorato le migliaia di euro del risarcimento versato da Alberto Stasi negli anni e anzi è disposta a restituire la somma qualora una sentenza ribaltasse la condanna del fidanzato di Chiara Poggi, unico condannato per l'omicidio della 26enne. Lo ha detto uno dei legali della famiglia, Gianluigi Tizzoni, dopo che negli ultimi giorni, in particolare con i nuovi risvolti del delitto di Garlasco, il destino dell'ingente risarcimento è stato oggetto del dibattito. Per loro era prioritario l'accertamento della verità. Oggi qualcuno la vuole mettere in discussione, ha detto l'avvocato. Nelle sedi opportune, quindi in aula, affronteremo questo tema.
Le previsioni del tempo di oggi: rompe una fresca perturbazione nord europea, giornata che trascorrerà con un tempo instabile al centro nord, dove ci saranno precipitazioni a carattere irregolare, localmente temporalesche con grandine e soprattutto nevose a quote medie, tempo più soleggiato al sud, salvo dell'instabilità in Campania e in tarda serata temporali in arrivo sulla Sicilia, calo termico generale. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Un buon proseguimento di giornata a tutti voi.

La tua mattinata in nostra compagnia continua in musica con Miscellanea. Il programma curato e condotto in studio da Deborah. Il programma di musica, notizie, buone idee e tanta amicizia. Ti auguriamo un buon ascolto.

E si inserisce anche questo programma tra i programmi della giornata di questa emittente miscellanea: l'incontro con la musica, i suggerimenti, le buone notizie, l'incontro con Deborah e voi amici. Allora, a tutti voi un buongiorno, grazie perché avete la volontà di dedicarvi all'ascolto della radio ed in particolare di questa. In questo breve arco di tempo della giornata voglio proprio dedicare a voi i migliori brani di tutti i più bei motivi di questo programma, e naturalmente vorrei anche ricordare qual è il palinsesto di questo programma. Allora, innanzitutto abbiamo il pensiero del giorno, che è il primo spazio, poi musica, ancora la rubrica Detto Fatto, che, come ricordo a voi tutte care amiche che forse la seguite da poco tempo, è quello spazio dedicato ai consigli della casa. Ancora la rubrica Specchio delle mie brame, lo spazio dedicato ai consigli naturali per la cura del proprio corpo. E poi voglio anche ricordare che Miscellanea è un programma per tutte le età, quindi possono seguire questa trasmissione chiunque all'ascolto, senza distinzioni. Ascolteremo ancora delle esortazioni, delle riflessioni spirituali, perché vi ricordo che lo scopo di questo programma è proprio quello di farvi riflettere su temi di fede e sulla nostra vita, sulla vostra vita. Allora, sfumiamo lentamente la sigla e passiamo al primo motivo in programma, ad eseguircelo il complesso Maranatà. Un motivo che rallegra, infatti, non a caso, ha proprio questo titolo: Rejoice, rallegrati.

Il complesso Maranatà con il brano Rejoy. Il pensiero del giorno invece è questo, un pensiero tratto ancora dalla Bibbia, molto bello. Nelle tue mani, o Dio, sono i miei giorni. Ci sono dei giorni che ci sembrano più decisivi di altri perché costituiscono dei veri e propri giri di boa nella nostra vita. Allora prendiamo per esempio il matrimonio. In quel fatidico giorno infatti si decide l'intero corso di due giovani vite. È un giorno straordinariamente importante, ma deve avere alle spalle moltissimi altri giorni passati a conoscersi, a riflettere, a fare dei progetti, a imparare il rispetto reciproco, a pregare insieme anche. Perciò è fondamentale che tutti i nostri giorni siano caratterizzati dalla presenza di Dio, che le langette che scandiscono il tempo della nostra esistenza siano orientate nella direzione indicata nella Bibbia, e che il nostro atteggiamento di fondo sia quello di ubbidire alla volontà di Dio piuttosto che alla nostra, e di sottostare alla sua autorità piuttosto che a quella delle nostre pretese egoistiche. Allora, ricordiamo questo pensiero: nelle tue mani, o Dio, sono i miei giorni. Nuovamente in compagnia del complesso Maranatà, questa volta questo gruppo ci sta proponendo il brano Sii Esaltato.

qualche piccolo accorgimento oggi per poter decorare con un'idea in più i piatti di carne, di pesce e gli antipasti. Allora, la regola base prima di cimentarvi nei lavori di decorazione è di procurarvi due coltelli, uno con lama corta e uno con la lama un po' più lunga, che siano entrambe però flessibili. In mancanza di questi strumenti sarà molto difficile lavorare ed ottenere così dei discreti risultati, così procurateveli. Qualche decorazione facile, procuratevi dei pomodori tondi, piccoli e sodi, poi con il coltello a lama corta ritagliate una spirale di buccia iniziando dalla base dei piccioli. Arrotolate la spirale su se stessa formando dei boccioli di rose. Sempre in tema floreale, preparate dei bellissimi fiorellini con i cipollotti. Procedere così: eliminate da un cipollotto le radici e la parte verde, praticate nel bulbo rimasto tanti tagli paralleli e ravvicinati, profondi un paio di centimetri senza arrivare in fondo. Mettete il cipollotto in acqua ghiacciata e dopo qualche minuto si aprirà magicamente a fiore. Qualche decorazione più laboriosa invece: raschiate e lavate una carota piuttosto tenera, poi con il coltellino a lama lunga tagliate le fettine sottilissime nel senso della lunghezza. Ripiegate ogni fetta a zig zag e fissatela con uno stecchino. Mettetela in acqua ghiacciata per mantenerla in forma. Per preparare ravanelli a pompon fate così: scegliete dei ravanelli rotondi piuttosto grossi, eliminate ad ognuno una fetta di base in modo che rimanga scoperta la parte bianca. In quest'ultima poi praticate tanti tagli ravvicinati, prima in orizzontale poi in verticale formando una grata. In acqua ghiacciata ogni ravanello si aprirà a pompon.

Questi consigli di oggi, di detto fatto, ed ora passiamo alla musica, ancora alla musica. Andremo in compagnia di Albino Montisci con un bellissimo motivo, un suo ultimo motivo da una sua ultima raccolta intitolata Dietro l'anima, il brano intitolato Ci sarà.

Bella melodia, ci sarà il titolo di questo brano, Albino Mondici, con la sua caratteristica musica. Allora, passiamo adesso ad un racconto. Un contadino credente di nome Fritz, recandosi di buon mattino nel suo campo, sorprese il suo vicino mentre gli stava rubando il raccolto. Quel vicino non solo era disonesto, ma conosciuto per la sua violenza. Fritz rinunciò dunque a difendere ciò che era suo ed affidò quel problema a Dio. Con gli attrezzi in spalla, ritornò alla sua fattoria pregando per il ladro e chiedendo a Dio di essere liberato da ogni proposito di vendetta. Qualche tempo dopo, un amico che aveva un eccesso di raccolto ebbe la buona idea di portare proprio nel granaio di Fritz il doppio di quanto egli aveva perso, e questo gratuitamente. Alcune settimane dopo ebbero luogo delle serate di evangelizzazione nel villaggio e, con grande stupore di tutti, il vicino, invitato da Fritz, si recò ad una di esse. Il predicatore parlava quella sera di Giacobbe, il ladro e l'ingannatore che l'Eterno cercava di portare al ravvedimento. Improvvisamente, davanti ad un uditorio colpito dallo Spirito di Dio, l'oratore esclamò: «C'è un Giacobbe nella sala? Giacobbe, dove sei?» Il vicino si alzò bruscamente e rispose: «Sono qui!» Si chiamava proprio Giacobbe. Sconvolto, convinto di peccato, allora crollò davanti a Dio e si confidò in Gesù, il Salvatore, e diventò realmente un uomo nuovo, con grande gioia del suo fratello in fede, Fritz.

0: dirci qualcosa.
1: Ancora la voce di Albino Montisci con il brano Carry On. A tutti voi voglio ricordare che siete in ascolto del programma Miscellanea, il programma in onda su questa emittente in compagnia di Deborah. Programma di varietà, abbiamo infatti ascoltato già alcuni motivi spirituali, alcuni motivi di musica strumentale ed anche delle rubriche.

0: specchio delle mie brame. Utili suggerimenti per la cura naturale del corpo.
1: Può capitare di avere qualche disturbo o doloretto e trovarsi nell'impossibilità di andare in farmacia. Ecco allora che i vecchi rimedi, quelli della nonna, tornano in scena e sono gli alimenti a farla da padrone. Molti infatti possono portare notevole sollievo. Allora parliamo dell'acqua e aceto. Contro il mal di testa è utilissima. Fate un impacco da mettere sulla fronte. Per l'olio d'oliva invece usatelo per il mal d'orecchio, scaldatene una piccola quantità, lasciatela intiepidire e versatene qualche goccia all'interno dell'orecchio, proteggete la parte dai colpi d'aria, il dolore anche in caso di otite si attenuerà. La cipolla invece, se venite punte da un insetto, tamponate la parte con un batuffolo di cotone imbevuto di succo di cipolla, il bruciore sparirà subito, otterrete lo stesso risultato frizionandovi con ammoniaca diluita con acqua. La camomilla è utile quando gli occhi sono arrossati e gonfi, decongestionateli facendo imbacchi di camomilla oppure bagni oculari di acqua tiepida mescolata con qualche goccia di limone. Per il tè, in caso di orzaioli, applicate sulle palpebre delle compresse imbevute di tè tiepido, cui farete seguire un lieve massaggio con l'olio d'oliva. Il latte tiepido, e questo è molto utile, se soffrite di acidità di stomaco potete lenire il disturbo bevendo latte tiepido, cui avrete aggiunto della molica di pane sbriciolata. Il succo di limone è utile quando il mal di gola e faringite vanno avanti, si curano benissimo con gargarismi di acqua e succo di limone o acqua e sale, da ripetere 3-4 volte al giorno. Mentre per quanto riguarda le carote e il limone, le afte, le ulcerette che a volte si formano all'interno della bocca svaniscono più in fretta se disinfettate con una soluzione composta per metà di succo di limone e metà di succo di carota. Per mitigare il dolore invece bisogna applicare sull'afte chiodi di garofano tritati. Ed infine parliamo della farina o amido di mais contro le allergie e dermatite. Aggiungeteli all'acqua tiepida del bagno, il bruciore infatti diminuirà. Il miele, succo di limone e rum mescolati in parti uguali sono gli ingredienti di un ottimo sciroppo antitosse da prendere 3-4 volte al giorno. Ed infine, veramente infine, tisane di erbe. In erboristeria poi troverete quelle che più si adattano proprio ai vostri problemi più specifici. Allora, spero che possiate mettere in pratica tutto quanto è stato ascoltato nell'ambito di questa rubrica. Allora, se ricordate qualcosa di quanto è stato detto così velocemente, bene, annotatela subito perché vi possa essere utile al momento opportuno. Adesso ascoltiamoci Michael Card.

avaro e che si arricchì a spese dello Stato. Approfittò degli ultimi anni della sua attività presso il re di Francia per rifare il suo patrimonio personale. Diede nel suo palazzo delle feste sontuose e vi accumulò le più belle collezioni d'arte. Brienne, suo segretario e ministro, racconta un episodio di una delle sue ultime giornate. Lo sentì venire dal rumore che facevano le sue pantofole, mi nascosi. Parlava da solo percorrendo la galleria di quadri. Bisogna lasciare tutto questo. Addio, miei cari quadri, che ho amato tanto. Là dove vado non vi vedrò più. Sarebbe forse bene ricordare, senza aspettare l'ultimo momento, che tutte le cose che ci circondano e da cui ci attacchiamo così facilmente portano lo stesso contrassegno dei quadri di Mazzarino, da lasciare. Se la vostra vita non è stata altro che un perseguimento dei beni terreni, anche se in questo senso è stata coronata da successo, non temiamo di dire è una vita persa. L'uomo è lasciato sulla terra per guardare verso il cielo. Il suo primo dovere è conoscere Dio che con il dono del suo figliolo ed il sacrificio della croce salva proprio il peccatore che si pente. Dopodiché tocca a colui che lo ha accettato nel suo cuore di servirlo, adorarlo e glorificarlo nella propria vita.

la sigla incalza rivelatrice del termine di questa trasmissione. Pochi attimi infatti mi separano da voi e allora non faccio altro che sfruttare questi pochi secondi a mia disposizione per ringraziarvi dell'ascolto prestato a questa trasmissione. Ci risentiamo Dio volendo domani mattina alla stessa ora con Miscellanea. Un carissimo ciao da Deborah e un buon proseguimento d'ascolto.

Ti piacerebbe vivere in pace? Eh sì, credo proprio di sì. La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene. E mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidie e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo. Solo Dio ti può dare la pace, la vera pace, ed Egli è disposto a dartela, a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio, in fondo, possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che

non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai: ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre e soltanto dei bambini bisognosi. Bisognosi di una guida superiore, e questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci a instaurare la pace, nemmeno in te stesso. Noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne partecipe. Thank you.

Se ti fermassi a considerare che sei buono e bravo, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che il denaro e i piaceri valgono qualcosa, che la religione è una via per andare a Dio, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che la Bibbia forse ha torto, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che ci sono tante religioni e forse puoi fare a meno di Dio, saresti perduto. Considera invece che Cristo è l'unico che può salvarti. Gesù ti dà la vita. Sarai salvato oggi stesso se crederai in Lui, se abbandonerai con fiducia la tua vita nelle sue mani. Lo scopo è proprio quello di aiutarti a conoscere il Signore.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Notiziario del 15 maggio 2026, un buon ascolto. Trump ha annunciato di avere concluso fantastici accordi commerciali con il presidente cinese Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Nelle stesse ore il leader americano ha alzato i toni contro l'Iran, dichiarando che può stringere un accordo oppure verrà annientata, ribadendo che gli Stati Uniti non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. Intanto da Teheran è arrivato un messaggio criptico del portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghaei, che sui social ha scritto: chi tradisce in segreto sarà smascherato in pubblico. E Trump ha espresso fiducia nel fatto che gli Stati Uniti riusciranno a ottenere l'uranio arricchito iraniano dopo i bombardamenti americani contro le installazioni nucleari dell'Iran. Abbiamo sganciato bombe, ognuna di quelle bombe è scesa giù, l'intera montagna è crollata sopra quel sito, ha detto Trump. All'inizio l'hanno guardato e hanno detto che non c'è modo che qualcuno possa arrivare alla polvere nucleare, ma io preferirei comunque averla, preferirei ottenerla, mi sentirei meglio a ottenerla e la otterremo, ha proseguito Trump. Morte di un militare durante i combattimenti nel sud del Libano. Secondo le forze armate israeliane, il militare era un sergente maggiore ventenne del 12° battaglione della brigata Golani. Il governo di Cuba ha ribadito agli Stati Uniti di non rappresentare alcun pericolo per la sicurezza nazionale americana e di non avere legami con il terrorismo. È il messaggio centrale emerso dopo la visita a L'Avana di una delegazione statunitense guidata dal direttore della CIA John Ratcliffe. In una nota ufficiale le autorità cubane hanno spiegato che gli incontri con gli emissari americani hanno permesso di dimostrare categoricamente che Cuba non costituisce una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, né sussistono ragioni legittime per includerla nella lista dei paesi che presumibilmente sponsorizzano il terrorismo. Secondo il comunicato, il confronto ha inoltre confermato la coerenza e la pertinenza della posizione storica dell'isola nella condanna inequivocabile del terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni. Veniamo alla cronaca italiana. Stava facendo un'escursione sui monti della Laga in provincia di Teramo assieme a un amico. All'improvviso, mentre percorreva i sentieri località Macchia Tornella nel comune di Cortino, un malore non gli ha lasciato scampo. Il compagno d'escursione ha subito dato l'allarme, ma una volta arrivati sul posto i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 68enne residente in provincia di Teramo. Una volta raggiunto l'uomo con l'elisoccorso, i sanitari hanno avviato le manovre di rianimazione. Purtroppo ogni sforzo si è rivelato vano. Una ricercatrice con la figlia, un'ecologa marina, un operation manager e un laureato in biologia marina sono cinque gli italiani morti nella tragica immersione alle Maldive di ieri. Stavano esplorando delle grotte a 50 metri di profondità nell'atollo di Vaavu, vicino ad Alimata. I nomi sono Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Gianluca Benedetti, Federico Gualtieri e Muriel Odenino. È stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Padova Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza, in provincia di Padova, il 29 maggio del 2024, dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante l'autostrada A4, probabilmente dopo essere stata sedata. Il collegio ha così accolto la richiesta del pubblico ministero, che aveva chiesto per Favero la massima pena senza isolamento diurno per le accuse di omicidio premeditato e violenza sessuale. La famiglia Poggi non ha nemmeno sfiorato le migliaia di euro del risarcimento versato da Alberto Stasi negli anni e anzi è disposta a restituire la somma qualora una sentenza ribaltasse la condanna del fidanzato di Chiara Poggi, unico condannato per l'omicidio della 26enne. Lo ha detto uno dei legali della famiglia, Gianluigi Tizzoni, dopo che negli ultimi giorni, in particolare con i nuovi risvolti del delitto di Garlasco, il destino dell'ingente risarcimento è stato oggetto del dibattito. Per loro era prioritario l'accertamento della verità. Oggi qualcuno la vuole mettere in discussione, ha detto l'avvocato. Nelle sedi opportune, quindi in aula, affronteremo questo tema.
Le previsioni del tempo di oggi: irrompe una fresca perturbazione nord europea, giornata che trascorrerà con un tempo instabile al centro-nord, dove ci saranno precipitazioni a carattere irregolare, localmente temporalesche con grandine soprattutto nevose a quote medie, tempo più soleggiato al sud, salvo dell'instabilità in Campania, e in tarda serata temporali in arrivo sulla Sicilia, calo termico generale. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Un buon proseguimento di giornata a tutti voi.

0: Vita e Salute, il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
1: Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, ci senti?
2: Sì, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a te. Ricordo che Vita e Salute è un mensile che si occupa di stili di vita, alimentazione naturale, medicina, famiglia, psicologia e tanto altro ancora. Allora, la settimana scorsa abbiamo parlato di un argomento che ha suscitato interesse: il sole è servito per una abbronzatura senza rischi. Ma quest'oggi vogliamo prendere in considerazione un altro argomento altrettanto importante. Si tratta di una scoperta in relazione ai malati e soprattutto alle visite ai malati che in qualche modo migliorerebbero le cure. Ecco, Ennio, ci puoi spiegare di cosa si tratta?
2: Sì, stiamo parlando di visite dei parenti, quindi di amici, parenti che in qualche modo si trovano a dover visitare, accudire persone in degenza presso le strutture ospedaliere. In questo ambito è stata realizzata una ricerca a Firenze, a Careggi, all'interno della struttura ospedaliera di Careggi, presso un reparto di rianimazione, diciamo un'equipe di medici geriatri e cardiologi, capitanati e capeggiati dal professor Nicolò Marchionni, hanno voluto verificare questo tipo di fenomeno, cioè se aumentando le visite in reparti di terapia intensiva, dove queste sono generalmente molto ristrette e molto ridotte a lumicino come tempo di possibilità di visitare appunto il paziente, ecco, se invece si fossero aumentati le ore di visita, eccetera, se i pazienti potevano in qualche modo beneficiare nel miglioramento delle cure, nel miglioramento, diciamo, del decorso.
1: Ecco, all'inizio uno avrebbe potuto pensare, prima delle conclusioni di questa ricerca, che tutto sommato fosse ininfluente, no? La presenza o meno dei parenti, degli amici per quanto riguarda queste visite, ma addirittura c'era chi pensava che la presenza dei familiari in corsia poteva essere addirittura un ostacolo alla terapia, vero?
2: Sì, ed è quello che si pensa generalmente, soprattutto in Italia, negli ospedali italiani, cosa che non succede in altre nazioni, soprattutto europee come l'Inghilterra e negli Stati Uniti. Bisogna ricordare che un reparto di terapia intensiva è un reparto in cui spesso i pazienti sono in stato non sempre cosciente, sono sottoposti a un monitoraggio costante da parte di macchine, quindi è un reparto ad alto contenuto tecnologico, però per rovescio è molto freddo, nel senso il contatto umano è veramente limitato. Per cui questa equipe si era domandata questa cosa, si era posto questo interrogativo, valutando appunto se invece cambiando completamente approccio a questo tipo di reparto, cioè dando più libertà ai pazienti di essere presenti, se cose cambiavano. Ecco, i risultati iniziali sono molto promettenti, si è visto che infatti i pazienti che beneficiavano di queste visite miglioravano il decorso della malattia, quindi c'era un recupero più rapido e in qualche modo, diciamo, le complicazioni cardiache, parliamo soprattutto di malati ricoverati per complicazioni cardiache o comunque politraumi, venivano come dire ridotte queste complicazioni stesse. Per cui ecco che qua ci poniamo questa riflessione più generale: è necessario, perché innanzitutto si riducono i tempi delle visite in certi reparti? Come tu hai anticipato, l'idea preconcetta è che le persone presenti in certi reparti soprattutto non fanno altro che ostacolare la tipologia delle visite, comunque il decorso delle visite da parte dei medici. Però questo
1: quindi
2: tipo di
1: farebbero confusione in qualche modo.
2: Farebbero confusione, potrebbero portare addirittura agenti batterici, ma invece il professor Marchionni dice non c'è stata nessuna complicazione batterica superiore. E soprattutto lui stesso fa questo tipo di analisi. Mi chiedo se questo è veramente il problema che impedisce di aumentare il numero delle visite, perché allora là dove si paga per essere curati, come nelle cliniche private, non ci sono limitazioni degli orari? Allora vuol dire che si fanno cure meno efficienti lì nelle cliniche private? Dice, non credo proprio. Il problema è proprio di mentalità, di approccio, che in Italia presenta un ritardo culturale notevole rispetto ad altri paesi.
1: Allora, io ricordo che stiamo parlando con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, a proposito di uno studio, credo ancora in corso. Il responsabile di questa ricerca si chiama Niccolò Marchionni, che è ordinario di geriatria all'Università di Firenze, il quale dice che Insomma, si tratta di una prima ricerca al mondo a dimostrare in modo scientifico i benefici di una presenza amica vicino ai pazienti. Già nel 2004 una rivista importante come il Journal of the American Medical Association aveva pubblicato un editoriale su questo tema, ma insomma questa è una ricerca che cerca di dimostrare anche sul piano scientifico questo beneficio della visita di amici e parenti ai pazienti, soprattutto i pazienti che hanno complicazioni cardiovascolari.

0: Bene, riprendiamo la nostra conversazione con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, e ricordo che stiamo prendendo in considerazione un dossier, un articolo presente nel numero di giugno di Vita e Salute. Si tratta dei primi risultati di una ricerca importante, una prima ricerca addirittura a livello mondiale, sull'importanza delle visite di amici e parenti a quei pazienti in particolare che soffrono di complicazioni cardiovascolari. Uno studio, dice Niccolò Marchionni, ordinario di geriatria all'Università di Firenze, che è necessariamente limitato per il momento nei numeri, ma che ha già fornito dei risultati importanti. Lui scrive appunto in questo articolo su Vita e Salute di giugno: non abbiamo potuto coinvolgere un numero sufficiente di pazienti per dimostrare statisticamente la riduzione della mortalità, ma si è visto che la presenza dei familiari riduce notevolmente le complicazioni cardiovascolari che possono avere esiti mortali. E inoltre giova allo stato mentale di pazienti anziani che spesso presentano stati confusionali con disorientamento e possono essere molto aiutati da una presenza familiare. Ma mi sembra interessante poi che l'argomento si sposta in questa intervista sul tema del rapporto fra medico e paziente.
1: Esattamente, sì. Su questo tema Vita e Salute si è spesso diciamo mossa per approfondirne le dinamiche, per cercando anche di sollecitare una migliore diciamo comprensione di questo tipo di rapporto che a volte viene vissuto in maniera passiva dal paziente e altrettanto in maniera formale dal medico. Per il quale insomma il paziente appunto è uno che deve pazientare in un certo senso, deve un po' sottoporsi alle sue verifiche, ma in maniera non sempre così sistemica, globale della sua persona, ma a volte la stessa persona viene un po' ridotta a un insieme di organi quasi un po' meccanici, per cui la parte, come dire, emozionale, esistenziale della nostra salute viene in qualche modo ignorata, viene in qualche modo molto ridimensionata.
0: Io vedo che per esempio il dottor Ignazio Marino sostiene che bisogna stabilire una relazione di fiducia che rappresenta il vero inizio della terapia.
1: Esatto, anche lui Marino, appunto l'abbiamo intervistato, lui stesso dice, ricordiamo che Ignazio Marino è uno dei più grandi cardiologi ed esperti di trapianti, famosissimo in Italia come negli Stati Uniti, fra l'altro adesso, se non ricordo male, è stato eletto nella nuova legislatura, quindi sarà una persona che potrà dare anche un contributo, speriamo, appunto nell'ambito di questo tipo di riflessioni. Lui stesso dice andrebbe un po' rivalutato anche il famoso Dica 33 del medico che, auscultando il torace della persona, insomma in qualche modo entra in contatto anche fisico con il paziente, per cui questo è importante recuperare nella medicina altamente tecnologizzata, alla quale noi siamo un po', in qualche modo noi guardiamo con ammirazione in molti casi, ecco, all'interno di questa grande tecnologia dobbiamo comunque non dimenticare il contatto fisico, la parte anche più semplice del rapporto medico-paziente, che è veramente fondamentale per creare un approccio di fiducia verso la cura stessa.
0: Però Ennio, queste cose le dovete dire ai medici.
1: Sì, noi cerchiamo di dirle, ma sai, anche dirle ai lettori comunque non è diciamo una impresa inutile, nel senso che comunque più siamo noi coscienti, consapevoli come cittadini non addetti ai lavori o comuni di queste problematiche, più in qualche modo potremmo noi sollecitare il personale medico a essere più attento.
0: Poi immagino che Vita e Salute sia letto anche da personale medico.
1: Sì, Vita e Salute per fortuna circola anche in ambienti così specialistici, per cui la nostra speranza è possiamo noi dare un contributo in questo senso.
0: Ecco, io leggo, adesso siamo veramente nei minuti finali, ma mi sembra interessante sottolineare gli effetti fisiologici di una presenza amica accanto a una persona che ha subito complicazioni cardiovascolari, perché non è solamente un effetto psicologico, astratto, che pure è importantissimo,
1: diciamo.
0: Esatto, no? Ma si parla anche di ormoni,
1: certo.
0: Servirebbe insomma a ridurre gli ormoni dello stress, primo fra tutti il cortisolo.
1: Infatti, se noi riusciamo a ricordarci sempre che psiche significa comunque sempre risvolti organici e viceversa, potremmo sempre più capire che una parola anche di conforto non è una parola gettata lì nel vuoto, ma si aggancia, come dire, a dei collegamenti che noi innestiamo nel momento in cui noi ci esponiamo anche all'intervento psicologico più ampio del termine, per cui insomma ricevere delle attenzioni positive significa in qualche modo far agire l'organismo, orientare comunque l'organismo in maniera positiva. Il cortisolo appunto è un ormone tipico dello stress che ci serve, attenzione, non è inutile, come tutte le cose che noi abbiamo nel nostro organismo quando è sano sono tutte utili, ma ci serve soprattutto quando noi dobbiamo affrontare situazioni di emergenza, quando noi dobbiamo in qualche modo essere pronti a reagire in maniera immediata ai vari fenomeni, stimoli che l'ambiente esterno ci pone. Però ecco, noi questo tipo di ormone non può essere presente a dosi elevate perennemente, perché sennò mette a rischio il nostro sistema immunitario, il nostro sistema cardiocircolatorio, per cui dobbiamo tenerlo a bada, sotto controllo. Come? Vivendo una vita il più possibile lontana dalle ansietà, dalle angosce, e quindi nel caso specifico di cui stiamo parlando, quando abbiamo già delle persone sofferenti nel fisico e quindi anche nella psiche, perché comunque vedersi sofferente crea una serie di problematiche molto ampie, ecco, poter essere accudite da persone amiche, persone che ci conoscono, è sicuramente uno dei, come dire, capisaldi della terapia che dobbiamo in qualche modo rivalorizzare. Volevo concludere dicendo che queste ricerche, la ricerca fiorentina di Marchionni, non è una ricerca fine a se stessa, ha già prodotto una modifica importante nell'ospedale fiorentino, nella struttura ospedaliera, in cui si è ampliata notevolmente l'ora, diciamo, di come dire, accesso ai pazienti. Dalle 14 fino alla sera è possibile entrare in alcune strutture del Policlinico di Careggi.
0: E speriamo naturalmente che questo venga emulato anche da altri istituti e ospedali nel nostro paese. Senti, proprio per concludere, io vedo che c'è anche un riquadro interessante, le regole d'oro per essere vicini alla sofferenza, dei consigli utili da seguire quando visitate una persona malata, perché a volte anche con le migliori intenzioni si può fare, insomma, non dico del male, ma comunque certo, si può essere meno utili che in altri
1: quello altre è sicuro modalità. Noi lì abbiamo messo una specie di decalogo, non sono 10 consigli, sono un po' meno, per poter comunque essere effettivamente efficienti nella visita ai nostri parenti, amici che si trovano per varie, diciamo, vicissitudini in ospedale, per cui chi avrà modo di leggere la copia di giugno avrà veramente un'informazione, noi pensiamo, completa in questo ambito, e speriamo poi a settembre di poter realizzare un programma assieme a voi di RWS, invitando il professor Marchionni magari in diretta a poterci parlare ancora più approfonditamente di questi bei temi così importanti per la nostra salute.
0: Bene, ci contiamo davvero. Siamo veramente in conclusione. Io ringrazio Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, che è stato in nostra compagnia, e a risentirci prossimamente.
1: Alla prossima, sì.
0: Ciao allora.
1: Arrivederci.
2: Abbiamo trasmesso Spazio Vita e Salute.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero WhatsApp è 338 25 10 347. Ripeto, per i vostri messaggi WhatsApp il numero è 338 25 10 347.

e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione!

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora, il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Notiziario del 15 maggio 2026, un buon ascolto. Trump ha annunciato di avere concluso fantastici accordi commerciali con il presidente cinese Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Nelle stesse ore il leader americano ha alzato i toni contro l'Iran, dichiarando che può stringere un accordo oppure verrà annientata, ribadendo che gli Stati Uniti non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. Intanto da Teheran è arrivato un messaggio criptico del portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghaei, che sui social ha scritto: chi tradisce in segreto sarà smascherato in pubblico. E Trump ha espresso fiducia nel fatto che gli Stati Uniti riusciranno a ottenere l'uranio arricchito iraniano dopo i bombardamenti americani contro le installazioni nucleari dell'Iran. Abbiamo sganciato bombe e ognuna di quelle bombe è scesa giù. L'intera montagna è crollata sopra quel sito, ha detto Trump. All'inizio l'hanno guardato e hanno detto che non c'è modo che qualcuno possa arrivare alla polvere nucleare, ma io preferirei comunque averla, preferirei ottenerla, mi sentirei meglio a ottenerla e la otterremo, ha proseguito Trump. Morte di un militare durante i combattimenti nel sud del Libano. Secondo le forze armate israeliane, il militare era un sergente maggiore ventenne del 12° battaglione della brigata Golani. Il governo di Cuba ha ribadito agli Stati Uniti di non rappresentare alcun pericolo per la sicurezza nazionale americana e di non avere legami con il terrorismo. È il messaggio centrale emerso dopo la visita a L'Avana di una delegazione statunitense guidata dal direttore della CIA John Ratcliffe. In una nota ufficiale le autorità cubane hanno spiegato che gli incontri con gli emissari americani hanno permesso di dimostrare categoricamente che Cuba non costituisce una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, né sussistono ragioni legittime per includerla nella lista dei paesi che presumibilmente sponsorizzano il terrorismo. Secondo il comunicato, il confronto ha inoltre confermato la coerenza e la pertinenza della posizione storica dell'isola nella condanna inequivocabile del terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni. Veniamo alla cronaca italiana. Stava facendo un'escursione sui monti della Laga in provincia di Teramo assieme a un amico. All'improvviso, mentre percorreva i sentieri in località Macchia Tornella nel comune di Cortino, un malore non gli ha lasciato scampo. Il compagno d'escursione ha subito dato l'allarme, ma una volta arrivati sul posto i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 68enne residente in provincia di Teramo. Una volta raggiunto l'uomo con l'elisoccorso, i sanitari hanno avviato le manovre di rianimazione. Purtroppo ogni sforzo si è rivelato vano. Una ricercatrice con la figlia, un'ecologa marina, un operation manager e un laureato in biologia marina sono cinque gli italiani morti nella tragica immersione alle Maldive di ieri. Stavano esplorando delle grotte a 50 metri di profondità nell'atollo di Vaavu, vicino ad Alimata. I nomi sono Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia Sommacal, Gianluca Benedetti, Federico Gualtieri e Muriel Odenino. È stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Padova Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza, in provincia di Padova, il 29 maggio del 2024, dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante l'autostrada A4, probabilmente dopo essere stata sedata. Il collegio ha così accolto la richiesta del pubblico ministero che aveva chiesto per Favero la massima pena senza isolamento diurno per le accuse di omicidio premeditato e violenza sessuale. La famiglia Poggi non ha nemmeno sfiorato le migliaia di euro del risarcimento versato da Alberto Stasi negli anni. e anzi è disposta a restituire la somma qualora una sentenza ribaltasse la condanna del fidanzato di Chiara Poggi, unico condannato per l'omicidio della 26enne. Lo ha detto uno dei legali della famiglia, Gianluigi Tizzoni, dopo che negli ultimi giorni, in particolare con i nuovi risvolti del delitto di Garlasco, il destino dell'ingente risarcimento è stato oggetto del dibattito. Per loro era prioritario l'accertamento della verità. Oggi qualcuno la vuole mettere in discussione, ha detto l'avvocato. Nelle sedi opportune, quindi in aula, affronteremo questo tema. Le previsioni del tempo di oggi: irrompe una fresca perturbazione nord europea, giornata che trascorrerà con un tempo instabile al centro nord, dove ci saranno precipitazioni a carattere irregolare, localmente temporalesche con grandine e soprattutto nevose a quote medie, tempo più soleggiato al sud, salvo dell'instabilità in Campania e in tarda serata temporali in arrivo sulla Sicilia, calo termico generale. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, un buon proseguimento di giornata a tutti voi.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: È il 15 di maggio e ha come almanacco va in onda anche oggi come tutti i giorni. Ed io qui vi do il benvenuto consueto all'ascolto.

0: accadde oggi.
1: Il 15 maggio del 1955 avveniva la prima ascesa del Monte Makalu, quinta vetta più alta del mondo. Invece, il 15 maggio del 1958, l'Unione Sovietica lanciava lo Sputnik 3 ed esattamente 2 anni dopo lo Sputnik 4 nell'orbita terrestre. Nel 1963, invece, sempre parlando di missioni spaziali, la NASA americana conclude il programma Mercury, lanciando l'ultima missione di questo programma, la Mercury 9. 1970, l'ultimo album dei Beatles, intitolato Let It Be, viene pubblicato quel giorno negli Stati Uniti. 1972, a Laurel, nel Maryland, un bidello disoccupato con problemi psichici spara al governatore dell'Alabama George Wallace mentre questi sta conducendo la sua campagna per le elezioni presidenziali. Wallace rimarrà paralizzato. 1988, dopo più di 8 anni di combattimenti, l'Armata Rossa inizia il ritiro dall'Afghanistan. 1990, il ritratto del dottor Gaget di Vincent van Gogh viene venduto per una cifra record, ben 82 milioni di dollari. 1991, Edith Cresson diventa la prima donna che è primo ministro di Francia. E per chiudere, una notizia del 15 maggio 1991, il blocco serbo disapprova l'elezione di un croato, Stjepan Mesić per l'esattezza, a presidente della Jugoslavia.

0: Pensieri cristiani.
1: Hai mai ricevuto qualcosa accompagnato da una garanzia? Per esempio un lettore CD o un cellulare? La garanzia è la promessa che quell'oggetto funzionerà. Quando hai ricevuto Gesù come tuo personale salvatore, Dio ti ha dato la garanzia della vita eterna in cielo con Lui un giorno. Questa caparra è il suo Spirito, lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è una persona, non una forza come il vento. Ha sentimenti proprio come una persona. Può scegliere e decidere perché possiede una volontà. Ha una mente ed è in grado di insegnare. Egli è una persona ed è Dio. Il nostro Dio è dunque tre persone in una. Egli è Dio Padre, è Dio Figlio ed è Dio Spirito Santo. Il concetto della Trinità, insomma. Quando hai ricevuto Gesù come tuo Salvatore, lo Spirito Santo è venuto presso di te per dimorare in te. Dato che Egli è Dio, il tuo corpo è diventato la casa in cui dimora. La Bibbia dice: non sapete che lo Spirito di Dio dimora in voi? Anche se non puoi vederlo, Egli è reale. Lo Spirito Santo ti ricorda che Dio è sempre con te. Egli è la tua garanzia di vita eterna.

0: Gospel Jukebox.
1: Con il ricordo della musica e della voce del compianto Gaetano Caruso, che risentiamo in Triste il cielo.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: L'orologio da polso non venne inventato durante la Prima Guerra Mondiale, ma fu comunque nel corso del conflitto che divenne fondamentale. Gli eserciti e gli aviatori avevano bisogno di coordinare le loro azioni, in particolare la fanteria doveva coordinarsi con l'artiglieria per evitare di sparare sui propri compagni, ma al contempo di avere le mani libere. La soluzione fu quella di avere un orologio che si potesse legare all'avambraccio. Si stima che nel 1916 ce l'avesse al polso un soldato su quattro. E da lì poi la sua vasta diffusione.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Un altro appuntamento con A come almanacco raggiunge il termine. Io dunque ringrazio tutti voi che mi siete stati vicino. Vi rimando all'appuntamento di domani con la nostra trasmissione e vi ringrazio per l'ascolto. Ciao!

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Immagina di essere in un piccolo aeroplano e la turbolenza si fa intensa. Il pilota ti ordina di metterti immediatamente il paracadute perché in qualche momento ti potrebbe venir detto di saltare giù. Accade il peggio. L'aeroplano si incendia. Tu salti, il paracadute si apre e tu arrivi a toccare terra. Ma qualcuno non ha preso seriamente l'istruzione del pilota e non si è messo il paracadute in tempo. E sono morti. Voi siete in Cristo Gesù. 1 Corinzi 1:30. La parola greca in, utilizzata qui nell'originale, significa dentro dal dentro. Quando credi nel Signore Gesù Cristo, tu divieni unito con la sua persona, come qualcuno che è legato per la vita ad un paracadute. Essere in Cristo, unito a Lui, è essenziale perché Dio ti vede attraverso di Lui. Confida nel Signore Gesù, proprio come metteresti la tua fiducia nel paracadute mentre salti da un aereo. E poi, anche se non lo senti, credi per fede che tu sei in Cristo Gesù. Essere in Cristo significa condividere tutto quello che Lui ha fatto. Significa che, come credente, occupi una nuova posizione agli occhi di Dio. Caro amico, siccome sei suo figlio, Lui ti dà vita e vita eterna.
0: Appuntamento a domani.
2: A Radio Logos sono le ore 13 e 31 minuti.
3: Siamo in compagnia di Claudio Geymonat della redazione di Riforma. Buongiorno Claudio, grazie per essere ancora una volta con noi quest'oggi. Bentrovato.
4: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
3: Allora, come sempre, prendiamo in considerazione alcuni temi presenti, in particolare sulla prima pagina di Riforma. Nell'ultimo numero io vedo in grande evidenza un articolo dal titolo Chiese e intelligenze artificiali a confronto. Notate il plurale, non è intelligenza, ma intelligenze artificiali a confronto. Ma prima di parlare di questo argomento, Claudio, voleva aggiungere qualcosa?
5: No, io mi permetto, visto che c'è il mio omonimo Claudio,
3: solo il nome, ovviamente.
5: Claudio, no, ti volevo dire, mi permetto, io avrei messo l'aggettivo chiese intelligenti
3: e
5: intelligenza, perché se no, bisogna per scambio bisogna alla base che ci sia un'intelligenza che anche si mette in, capito, perché se è solo la chiesa generalizzata invece c'è l'intelligenza.
3: Vediamo, ecco, questa è una critica al titolista, tanto lo possiamo fare perché sei te il titolista, giusto?
4: Ma in realtà ho messo la zampa anche qui, quindi.
3: Allora qui c'è uno scontro, dai, facci alzare l'audience.
5: Diciamo che Claudio, l'intelligenza di cui mi fa riferimento è quella dello Spirito Santo.
3: Vabbè, dai, rispondi.
4: Benissimo,
3: per tono
4: più alto. No, certo, no, l'idea è che le chiese cominciano a ragionare sul tema, ecco, più che ovviamente poi le risposte dovrebbero essere intelligenti, ma l'idea è che si cominci a ragionare, ecco.
3: Allora, ragionare su che cosa? Perché sai, ancora oggi, nonostante che si dica che è pervasiva l'intelligenza artificiale, cioè, però si ha a volte l'impressione che si stia parlando di roba futuristica. Allora, facci capire qual è i termini del problema.
4: Sì, non è così in realtà e non è così nemmeno nel mondo delle chiese. Ecco, noi abbiamo chiesto questo articolo al pastore Battista Dario Monaco, che è un

0: più di una effettivamente, non c'è ChatGPT, è la più nota, ma ve ne sono molte altre applicate ovviamente ormai in ogni campo. Una di queste società ha invitato un gruppo di teologi e religiosi americani, cattolici, protestanti, accademici vari, allo scopo di raccogliere consigli su come dare una sorta di formazione morale al modello di intelligenza artificiale che stanno elaborando. E questo ci è sembrato abbastanza significativo. Noi continuiamo da tempo a ragionare sul tema, anche perché magari un po' meno in Italia, come forse dicevi tu prima, ma altrove anche i sondaggi ci dicono quanto oramai. Quante persone, per esempio, si rivolgono online a dei strumenti digitali per cercare conforto, ad esempio, in un momento difficile di
1: Certo.
0: lutto, piuttosto che un supporto in vari passaggi della vita. E la risposta che viene fornita da questi strumenti è la chiave poi della relazione e di come proseguono le relazioni. Per cui questa società ha voluto in qualche maniera cercare di dare alle proprie macchine alcune chiavi interpretative superiori e soprattutto legate al mondo teologico, comunque dell'accoglienza, in questo caso cristiana, di fronte a un'emozione, a un evento, per poter in qualche maniera programmare in tal senso le proprie macchine, con
1: Allora, io
0: tutti i
1: ti
0: limiti
1: fermo un
0: che ciò ha.
1: attimo perché ancora una volta si può avere l'impressione, insomma, che si parli di aspetti tutto sommato marginali dell'esperienza, ma come accennavi, ci sono degli studi che mostrano come sempre più adolescenti si affidano come amico del cuore, mettiamolo così, all'intelligenza artificiale. Che non critica mai sostanzialmente, qui ci sarebbe tutto un discorso da fare sulle relazioni con i genitori, ma insomma, lasciamo perdere. E per trovare anche suggerimenti, consigli, e tutto questo
0: Esattamente.
1: ha una rilevanza assolutamente etica. Quindi, insomma, però.
0: È di portata enorme, se mi permetti, perché sono decisioni educative a questo punto, volenti o nolenti, una parte della questione educativa è oggi in mano a questi strumenti utilizzati dai nostri figli. E noi fatichiamo a capire e a entrare in questa dinamica, ma è una decisione di portata
1: Ecco, ma
0: enorme,
1: non è
0: quello
1: inquietante di per sé che un ragazzo, un ragazzino, un bambino si affidi sentimentalmente nella sua, insomma, nel suo orientarsi nel mondo all'intelligenza artificiale?
0: Allora, io distinto la risposta
1: Eh sì,
0: probabilmente di tutti noi
1: ok.
0: è sì. Ho imparato in quest'ultimo anno, seguendo anche alcuni seminari in materia, soprattutto di psicologi, psicoterapeuti che lavorano sul doppio fronte, proprio relazione nuovi strumenti e giovani, come questo porsi in maniera diciamo, di chiusura iniziale, come viene distinto, non aiuta e come in realtà. Attraverso questi strumenti molti giovani utilizzano e scoprono nuove modalità di relazioni che poi bisogna coltivare e che possono essere anche fortunatamente di tipo fisico. Se partono, i presupposti, gli inizi sono profondamente diversi da quelli che si usavano un tempo, cioè c'era la necessità dell'incontro fisico fra due persone, altrimenti il dialogo non partiva. Oggi parte attraverso altri canali. L'importante è che non siano gli unici, ecco, l'importante è che non siano gli unici, altrimenti certamente il rischio, e ne abbiamo degli esempi, per quello che gli Stati Uniti stanno lavorando sul tema, perché c'è anche una commissione governativa che sta ragionando ci sono stati casi clamorosi appunto di istigazione al suicidio da parte di questi macchinari a persone, a ragazzi in fragilità, proprio per questa tendenza estrema ad assecondare qualunque
1: Quindi
0: pensiero viene rivolto.
1: l'articolista di riforma vede con favore il coinvolgimento di sacerdoti, teologi e pastori per ragionare sulla parte etica, insomma, dell'intelligenza
0: Diciamo che
1: artificiale.
0: anche lui dice che non è sufficiente e l'addestramento deve essere continuo il problema e dal punto di vista dell'articolista anche chi è che immette i dati sostanzialmente che poi fanno sì che la macchina dia delle risposte. Se siamo noi occidentali, bianchi, borghesi di un certo livello di reddito, le nostre risposte inserite all'interno dei macchinari che dovranno interagire saranno di un certo tipo. Il
1: Chiaro.
0: rischio che viene detto è quello di un neocolonialismo addirittura di tipo digitale, anche qui comportata enorme.
1: Senti, un'ultima battuta su un argomentone.

0: come questo, su cui immagino ci ritorneremo chissà quante volte. Uno degli aspetti più inquietanti dell'intelligenza artificiale è affidare la dimensione militare. Ecco, perché lì dove ci può essere un ultimo scrupolo, ammesso che ci possa essere, da parte di un essere umano nei confronti di sparare a qualunque cosa che si muova, la macchina non ce l'ha, insomma. Ecco, questo aspetto emerge in questa dimensione etica.
1: Questo è un aspetto drammatico, ed è dovuto al fatto che sostanzialmente noi con le norme e i ragionamenti stiamo inseguendo, cioè l'intelligenza corre più veloce di quanto i nostri legislatori o la società stia elaborando un pensiero attorno a questo tema, e quindi di fronte al Far West il rischio è fortissimo anche di questo tipo qua. Per quello credo, e crede chi scrive, serve appunto fermarsi e ragionare su una sorta di etica, ovviamente con dei difficilissimi paletti da mettere, per tutto questo
0: che stiamo vedendo. Il mercato che decide, insomma. Va bene, ci fermiamo qui. Naturalmente noi rimandiamo anche i nostri ascoltatori alla lettura dell'articolo di cui abbiamo accennato, Chiese e intelligenze artificiali a confronto, lo trovate sull'ultimo numero di Riforma. Credo che molti articoli, forse anche questo, lo trovate anche su riforma.it, che è il sito a cui è possibile accedere senza problemi, gratuitamente. Poi da lì trovate anche tante risorse per eventualmente, insomma, abbonarvi o richiedere delle copie in saggio di Riforma, l'edizione cartacea o quella online. Siamo insieme a Claudio Gemonat della redazione di Riforma. Sulla prima pagina dell'ultimo numero di Riforma leggiamo un articolo proprio di Claudio Gemonat dal titolo Oltre gli ostacoli, la Chiesa evangelica luterana in Italia guarda avanti. Tra difficoltà economiche e nuove leadership, la Chiesa luterana in Italia rilancia su ecumenismo, riorganizzazione, futuro. Per spiegare agli ascoltatori, le chiese evangeliche hanno una struttura, diciamo, che tende a essere il più democratica possibile, diciamo così, e quindi incontri in cui si creano le nuove leadership, ma anche si fa un po' il punto della situazione e si guarda avanti. Ecco, da questo punto di vista, tu hai seguito i lavori dei luterani in Italia, che impressione hai avuto?
1: Esatto, sì, è stato il sinodo annuale che si è svolto, come dicono i bravi, nella splendida cornice di Villa Aurelia a Roma. L'impressione è quella di una chiesa che prova appunto a ragionare sul proprio domani. Sono emerse abbastanza due visioni. Da una parte ci sono una serie di incombenti spade di Damocle, inutile dire che non è così, che riguardano la chiesa luterana, ma in generale un po' il protestantesimo storico in Italia, quindi un calo lento ma costante magari del numero dei membri, e in particolare qui una difficoltà economica dovuta a una contingenza che si sta trascinando da anni, a una diatriba col Ministero delle Finanze per un errore di attribuzione di quote di 8 per 1000 di alcuni anni fa, che ora vanno restituite, che in qualche maniera gravano sul bilancio della Chiesa e che forse impediscono ragionamenti di più ampio respiro. Quindi le due tendenze sono state un po' quelle di dire cerchiamo di mettere a posto i conti e dismettiamo sostanzialmente le nostre partecipazioni, ci guardiamo un po' in casa, e chi invece ha cercato di ricordare come questa sia una fase contingente, ma che istituti di governo con un sinodo dovrebbero cercare di fornire uno sguardo di più lunga prospettiva e con un'idea, ecco, più alta, che vada al di là delle pure inevitabili riflessioni sulle casse di una chiesa. Ecco, questo è stato un po' uno dei punti forti dei ragionamenti dei 4 giorni di lavoro. Ecco.
0: Allora io ti chiedo una cosa che immagino siano in tanti a porre come domanda. I luterani in Italia hanno una radice nel nostro paese, oppure è una chiesa tra virgolette straniera? Mettiamola così.
1: No, la domanda è molto giusta, ed è una chiesa che nasce su impronta ovviamente straniera, perché la presenza luterana legata storicamente alle persone di lingua tedesca, quindi nasce anche in questo contesto in Italia, ma sta diventando sempre più una chiesa italiana, quindi diverse comunità sono oramai quasi a maggioranza italiana, quindi sta un po' cambiando questa tendenza, non ancora direi nel corpo pastorale, ma ad esempio in tutto quello che è il resto della Chiesa, quindi anche i predicatori laici, diciamo, non consacrati, sono oramai italiani. Quindi è una presenza che sta entrando più in dialogo anche col territorio, sì. Ecco, meglio di un tempo,
0: ecco,
1: direi.
0: A proposito del dialogo, tra i temi vedo che c'è stato anche quello dell'ecumenismo, come porsi di fronte innanzitutto alla Chiesa Cattolica, che ovviamente è la prima interlocutrice, no? Ma anche con le altre comunità evangeliche. Da questo punto di vista è emerso qualche cosa che ti sembra interessante da segnalare?
1: Sì, dal punto di vista mi è sembrato quasi più avviato, più consolidato il dialogo con il mondo cattolico, che ha vissuto una serie di tappe fondamentali in questi anni, a partire dalla dichiarazione congiunta sulla giustificazione, quindi c'è un forte percorso da questo punto di vista. Dall'altro lato, la questione, essendo meno teologica e più di prossimità con altre chiese protestanti, va a riguardare anche appunto aspetti pratici della vita delle chiese, e qui torna al tema di prima, per cui le contingenze del momento, le ristrettezze hanno portato a un dibattito in sinodo su come partecipare ad esempio alla vita della Federazione delle Chiese Evangeliche, o come partecipare all'interno di altri istituti ecumenici, come può essere la casa editrice claudiana, in cui la Chiesa Luterana ha delle quote significative. Quindi in questo caso è stato deciso un ridimensionamento di alcune presenze all'interno sia della Claudiana che della Federazione, e non mi sembra un viatico eccezionale, ecco, in questo periodo la tentazione di chiudersi nella propria tribù, questo mi è parso un pochino uno dei punti emersi.
0: Vabbè,
1: ecco.
0: Questa è la tentazione di tutte le comunità di minoranza, per la verità, quindi esatto, è quello esatto. Che su cui prima o dopo facciamo i conti tutti. Allora, concludiamo così la nostra riflessione sui temi di riforma settimanale delle Chiese Evangeliche Battiste, Metodiste e Valdesi. Ringraziamo ovviamente Claudio Gemonat, e ricordo che per chi volesse leggere un po' di articoli li trova su riforma.it, e lì anche le informazioni eventualmente per abbonarsi alla versione cartacea oppure online di Riforma. Grazie per essere stato in nostra compagnia, Claudio, a risentirci presto qui su RWS. Grazie mille.
1: Grazie a voi come sempre, gentilissimi.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 50 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Le considerazioni sul tema "Che cosa crede un cristiano?", curate da Francesco Schiano, ci portano oggi a leggere da Filippesi capitolo 3 versetto 8, dove è scritto: "Per la conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, ho rinunciato a tutto." All in è un'espressione diventata comune anche in italiano quando una particolare modalità del gioco del poker ha raggiunto il picco della sua popolarità, circa 15 anni fa. Nel poker descrive il momento in cui un giocatore mette tutto ciò che gli rimane sul piatto, perché è sicuro di non poter perdere quella mano, o così vuole che credano gli altri giocatori. Paolo scrive l'epistola ai Filippesi pregando che i suoi destinatari possano apprezzare le cose migliori, e poi indica come riuscirci, spiegando ciò che vale di più per un cristiano, in un crescendo di paragoni tra cose buone e cose migliori. Al capitolo 3 raggiunge l'apice. Descrive tutto ciò che aveva e tutto ciò di cui si vantava prima di incontrare Cristo. E poi dice di aver fatto all in per conoscere Cristo. Ecco che cosa succede a chi riconosce Gesù. Rinuncia a se stesso, prende la propria croce e lo segue. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perde la propria vita per amore di Cristo la salverà.

benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Leggiamo questa mattina da Seconda Corinzi, capitolo 7, versetto 10, e dice: la tristezza, secondo Dio, produce un ravvedimento che porta salvezza. E ancora sempre Seconda Corinzi, capitolo 5, stavolta versetto 17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Capitolazione o vittoria? Dio ci interpella molto chiaramente nella Bibbia. Dice in Ebrei capitolo 3 versetto 7: oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Purtroppo si può essere colpiti da un messaggio del Vangelo e poi resistergli perché non si vuole ammettere il proprio fallimento morale. Ma c'è un tipo di capitolazione da cui si esce arricchiti. E porsi in ginocchio umiliati e pentiti e pregare Dio con tutto il cuore. Se io abbandono la mia vita per fare un passo verso di Lui, incontro un Dio che mi accoglie. È il suo amore che mi chiama, la sua bontà che mi spinge al pentimento. Dio ha un progetto per me, vuole distogliermi dalla mia indifferenza e dall'egoismo, per farmi trovare pace e verità. Lui ha fatto il primo passo, tocca a me fare il secondo per mezzo della fede. Egli mi aspetta. Dio desidera il nostro ritorno per liberarci dal caos morale prodotto dal peccato. Il pentimento è l'unica via che ci tolga dalla confusione e ci guidi verso una vita autentica, nel riposo e nella sicurezza di un Dio che perdona. Dio non tratta il peccato alla leggera, ma perdona in virtù del sacrificio di Gesù Cristo. Fare il male, e anche solo non fare il bene, è peccare, è in realtà offendere Dio. È stato pagato un prezzo infinito per cancellare l'offesa del peccato. Dio ha dato il suo unico figlio. Gesù è morto per le nostre colpe ed ora ci è offerta la grazia. Se la rifiutiamo, aggiungiamo l'offesa più grande, a cui non c'è rimedio. Apriamo dunque il nostro cuore alla fede. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Eccoci ancora una volta insieme, cari amici all'ascolto, ben ritrovati, buongiorno a tutti. È il 15 maggio e dal libro dei numeri leggeremo nel capitolo 23 il verso 19. Questo verso fa parte di una storia biblica che vuole anche metterci in guardia su alcune insidie del nemico, ovvero quella di farci credere che in qualche modo possiamo sovvertire le intenzioni di Dio. Balaam è un profeta pagano, o meglio, un indovino, che pur conoscendo Dio agiva per denaro e a lui si rivolge Balak, re di Moab. Il popolo di Israele si stava infatti avvicinando a Canaan, la terra promessa, e attraversava proprio il territorio di Balak. E siccome Balak vedeva in questo popolo una minaccia, cercava di contrastarne l'avanzata. A Balaam chiedeva di maledire il popolo di Israele, cercando di ingraziarsi il favore di Dio attraverso una serie di sacrifici, che però non hanno sortito l'effetto voluto, anzi, al contrario. Infatti, nonostante avesse promesso a Balaam grandi ricompense, Dio lo ha costretto a benedire Israele per ben 3 volte. Questo sta a ricordarci che quando Dio benedice, non torna sui suoi passi perché non agisce secondo la logica umana. Questo potrebbe sorprenderci perché siamo abituati a pensare di manipolare le situazioni con regalie, promesse e corruzioni. Con Dio non funziona così. Ogni credente è visto come una minaccia, perché il nemico delle nostre anime perde terreno ogni volta che ci muoviamo alla conquista di anime a Cristo e cercherà sempre di ostacolarci. Ma la benedizione sui figli di Dio è un suggello che ci mette al riparo dalle sue macchinazioni. Però questa meravigliosa benedizione deve essere mantenuta dalla nostra condotta sempre integra e onesta, per non cadere nella trappola del nemico, come poi è accaduto proprio al popolo di Israele che ha ceduto all'idolatria. Ed è scritto così nel verso di oggi: Dio non è un uomo da mentire, né un figlio d'uomo da pentirsi. Egli ha detto e non farà, ha parlato e non adempirà.
2: Il titolo della riflessione oggi è Senza filtri. Quando filtriamo ogni singola situazione attraverso i dolori, i rifiuti e le esperienze negative del passato, diventa difficile avere fiducia in Dio. Spesso dubitiamo della sua bontà e fedeltà perché lo giudichiamo secondo gli stessi standard che gli uomini hanno usato nella nostra vita. Ma Dio non è un uomo. Lui non può mentire e le sue vie non sono come le nostre. Se nella tua vita hai incontrato persone che ti hanno deluso, tradito o abbandonato, potresti chiederti perché dovrei fidarmi di Dio? Forse stai affrontando un divorzio, hai vissuto con un genitore assente oppure un amico che non ti aspettavi ti tradisse lo ha fatto. E adesso la ferita che hai dentro ti fa guardare alla vita come attraverso una lente buia, deforme, che non lascia passare neanche un raggio di luce. Tuttavia, oggi ti incoraggiamo a lasciare andare il passato, a togliere qualsiasi filtro di dolore che non lascia trasparire la speranza. Dio non è come gli uomini e se gli affidi il tuo cuore non ti deluderà. La vera sfida è guardare a Lui senza essere condizionato dalle esperienze passate e permettergli di cambiare la tua vita. Con fiducia puoi sperimentare la sua fedeltà che non verrà mai meno.
3: Il verso di oggi fa una netta differenza tra la volubilità della nostra natura e la coerenza incrollabile del nostro Papà Celeste. Noi esseri umani spesso cambiamo idea, a volte promettiamo con molta facilità e non manteniamo la parola, siamo limitati e condizionati dalla nostra debolezza. Dio, come dice il verso, non è un uomo. La sua natura va al di là del tempo e dei limiti umani. Quando Dio dà una parola, non ha ripensamenti, perché la sua visione è perfetta, efficace e completa. Per noi dire e fare sono due concetti separati. Per Dio parlare significa anche agire, azionare i suoi piani, attivare i suoi progetti. Non necessariamente con noi, ma servendosi di noi. lasciatemi dire, onorandoci e rendendoci partecipi dei suoi piani. Basta pensare alla salvezza. Noi come strumenti predichiamo il Vangelo e lui penetra nel cuore delle persone confermando la parola di salvezza. Ha bisogno di noi? No, ma il suo progetto originale fin dalla creazione è stato quello di avere in noi non servi, di più collaboratori, anzi ancora molto di più figli. E quindi è mai possibile che Dio dia una parola e poi non la mantenga? Tutto quello che esce dalla bocca di Dio è garanzia della sua fedeltà. Nel mondo le parole sono purtroppo anche usate per ingannare, ma la parola di Dio si poggia su una garanzia assoluta. Cieli e terra passeranno, ma le sue parole non passeranno mai. Ci salutiamo con questa certezza: l'immutabile Dio è colui che ha progetti per me e per te e vuole portarli a compimento. Arrendiamoci e desideriamo prima il suo regno e la sua volontà, e poi lui stesso provvederà a darci tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Gesù disse: fai quello che è in tuo potere, l'impossibile è affare mio. Così ha scritto Leao, calciatore brasiliano del Milan, sul suo profilo Instagram dopo una partita non entusiasmante. Il concetto non è sbagliato, ma la domanda è da dove Leao abbia ricavato la citazione. Il capitolo 1, versetto 37 del Vangelo di Luca, a cui apparentemente il calciatore è attinto, dice semplicemente: poiché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace, in altre traduzioni, poiché nulla è impossibile a Dio. Al momento il post, ripreso nel frattempo da numerose testate, non risulta più raggiungibile.

0: a Radio Logos. Sono le ore 14 e 13 minuti.
1: Inizia anche oggi appuntamento con Dio, il nostro incontro personale con la Bibbia, con il versetto del giorno. In maniera particolare lo leggeremo e lo commenteremo fra poco. Intanto i saluti da parte di Mario Calvagno al microfono di RVS Roma, Radio Voce della Speranza, in onda per varie radio attraverso varie frequenze della FM.

Allora, leggiamo il versetto di oggi per farne poi un breve commento. Si trova nel Vangelo di Matteo al capitolo 5, il versetto 11. Matteo 5, 11. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Versetto che fa parte della serie di beatitudini che Gesù rende note, sulle quali Gesù predica, proprio iniziando il suo discorso sulla montagna, la predicazione sul monte, il sermone sul monte, come altresì viene detto. È proprio l'inizio, quello che dà una spinta particolare a questo discorso di Gesù, proprio con 9 beatitudini, di cui questa è l'ultima. Matteo 5, 11 e anche il versetto 12 abbiamo poi aggiunto. E beatitudini che toccano varie classi, diciamo così, se possiamo definirle così, di persone. Persone che vivono situazioni particolari. E credo che le migliaia di persone che in quel momento stavano ascoltando questa predicazione di Gesù siano rimaste scandalizzate, siano rimaste toccate, siano rimaste colpite. Forse diverse di queste persone hanno visto davanti a loro una speranza nuova, perché questa predicazione di Gesù spezzava la logica delle predicazioni solite che forse avevano sentito nelle varie sinagoghe e dove c'erano altri predicatori che non avevano il carisma di Gesù, predicatori che non avevano il cuore di Gesù, che non avevano la mente di Gesù. Predicazioni forse che erano accusatorie proprio nei confronti dei poveri in spirito, la prima beatitudine, o forse accusavano gli afflitti, o forse in quelle altre predicazioni c'erano accuse contro i mansueti o contro quelli che erano affamati e assetati di giustizia o contro quelli che manifestavano misericordia o contro quelli che erano puri di cuore o contro quelli che si adoperavano per la pace o contro quelli che erano perseguitati per motivo di giustizia o contro quelli, la beatitudine ultima di questa lista, che venivano insultati e perseguitati a causa di Dio. O forse non erano tante le persone che manifestavano comunque questo tipo di atteggiamenti, questo tipo di sentimenti, o che nella loro vita avevano come situazioni principali proprio questo tipo di situazioni descritte in queste 9 beatitudini. Non lo sappiamo. Pensiamo di sapere che questa predicazione di Gesù e l'inizio particolarmente di questa predicazione di Gesù, che si protrae per un paio di capitoli oltre, pensiamo che l'inizio di questa predicazione con queste beatitudini abbia spezzato un modo di vedere, abbia spezzato una tradizione, abbia in qualche modo fatto vedere apertamente chi era Gesù, chi è Gesù ancora oggi, perché ancora oggi sono valide queste frasi, queste parole, e particolarmente ci concentriamo da adesso in poi proprio sull'ultima,
Matteo 5, 11, 12, l'ultima di queste parole, l'ultima di queste beatitudini. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Sì, la sorte dei profeti era proprio questa di solito. Le cose andavano proprio così, come dice qui Gesù. Il profeta, colui che parla da parte di Dio, non necessariamente qualcuno che debba annunciare delle profezie, ma qualcuno che proferisce parole da parte di Dio, parole importanti, parole vere, parole che hanno un loro peso. E proprio per questo motivo, proprio per la loro importanza, per il loro peso, per la loro verità che scava nel cuore, che scava nella vita di altri, i profeti venivano perseguitati tante volte. E l'ultimo profeta a venire perseguitato è un profeta di quei giorni, un profeta che tutti conoscono, è Giovanni Battista, Giovanni il Battezzatore, che diceva parole chiare, parole di verità, parole che urtavano le persone che ricevevano un rimprovero, le persone che volevano comportarsi male senza essere richiamate all'ordine, senza essere riprese, senza essere recuperate. E fra questi, appunto, i governanti di quel luogo, di quel momento, e tanto che Giovanni Battista perde la vita proprio per questo motivo. E tanti, tanti altri profeti del passato sicuramente subirono persecuzioni proprio a causa del richiamo, un richiamo da parte di Dio che veniva lanciato verso il popolo, verso il re, verso la classe sacerdotale. Ecco,

E Gesù non sfugge a questa logica, a queste reazioni. Il messaggio di Gesù viene accolto nel cuore, nella vita di tante persone che purtroppo poi alla fine si dileguano. Sotto la croce ci saranno pochissime persone. Sì, qualcuno importante fra di loro, ricordiamo ad esempio Nicodemo. Ci sarà qualche apostolo, ricordiamo ad esempio Giovanni. Ma dove sono tutti gli altri? Ce ne sono pochi altri a guardare, a soffrire. E c'è Gesù lì, su quella croce, il più grande perseguitato, è colui che ha ricevuto le più grandi ingiustizie. Gesù che non ha fatto nulla, non ha peccato, ha detto la verità, ha detto delle parole importanti, delle parole di grande peso, il peso più grande, un peso che scava nel cuore degli uomini. E proprio per questo in tanti hanno detto male di lui, mentendo, e i suoi discepoli non possono essere da meno. Gesù stesso dirà: ma se hanno insultato, se hanno perseguitato il vostro maestro, quanto più voi che siete i discepoli. E Gesù stesso profetizza, nel senso di annunciare delle cose future, quando ancora nel Vangelo di Matteo dice: sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per servire di testimonianza davanti a loro e ai pagani. Ed è quello che poi avviene. Gli Atti degli Apostoli, il libro degli Atti degli Apostoli, riporta tanti episodi in cui gli apostoli stessi venivano condotti nei tribunali, che dire di Paolo, di Pietro, di altri. Chi finiva in prigione, chi veniva ucciso, chi veniva frustato, punito, tra virgolette, con altre torture, altre situazioni del genere.

Ed è Paolo stesso che nel capitolo 4 della prima lettera ai Corinti riporta qualcosa che riguarda proprio le persecuzioni, la situazione di chi crede veramente in Gesù e mette tutta la propria vita in discussione per Gesù, che ribalta la propria vita, ribalta i propri parametri di riferimento, ribalta i propri paradigmi, cambia totalmente i punti di riferimento che aveva avuto fino a pochi momenti prima, di decidere di cambiare. A volte basta solo un istante. E Paolo, prima lettera ai Corinti, capitolo 4, suggerisco poi di leggerlo, è un capitolo di rimprovero per i credenti di Corinto, di questa città piena di paganesimo, in cui c'era una chiesa indisciplinata, succedeva un po' di tutto. Non divago su questo, basta leggere le due lettere che Paolo scrive ai credenti appunto di Corinto. Prima Corinto, Corinti 4:11, Paolo dice: fino a questo momento noi abbiamo fame e sete, siamo nudi, schiaffeggiati e senza fissa dimora, ci affatichiamo lavorando con le nostre proprie mani, ingiuriati benediciamo, perseguitati sopportiamo, diffamati esortiamo, siamo diventati e siamo tuttora come la spazzatura del mondo, come il rifiuto di tutti. Vi scrivo queste cose non per farvi vergognare, ma per ammonirvi come miei cari figli. Era un rimprovero anche per i credenti di Corinto, che invece si comportavano in altro modo. Paolo aveva questo genere di vita. Non è certo la vita di sempre, è la vita di tutti, ma è qualcosa che può accadere, qualcosa che accade, qualcosa che è accaduto, qualcosa che accadrà. Però Gesù dice una cosa importante. Dice: beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Leggiamo ancora questo versetto di riferimento, di appuntamento con Dio di oggi.

Ricordiamolo ancora, Gesù subisce proprio questo. Subisce questo in tutta la sua vita di predicazione, in quei 3 anni e mezzo circa, in cui manifesta la volontà di Dio, incomprensioni, persecuzioni, fraintendimenti e anche appunto momenti in cui il suo messaggio viene appositamente stravolto da alcuni che lo ascoltano per dire male di lui. E fin sulla croce c'erano quelli che passavano di là, che passavano sotto la croce apposta per ingiuriarlo, apposta per continuare a dire delle cose contro di lui, per prenderlo in giro. Tu che distruggi il tempio, in 3 giorni lo ricostruisci, salva te stesso se tu sei figlio di Dio e scendi giù dalla croce. E questi erano persone del popolo, ma erano anche i capi dei sacerdoti, erano anche gli scribi, gli anziani del popolo, i capi del popolo, che si prendevano beffe di lui, dice ancora il Vangelo. Lui che si è confidato in Dio, dicevano, lo liberi ora, se veramente Dio lo ama, se veramente Dio lo gradisce. È lui che ha detto sono figli, che adesso lo dimostri.

Gesù quindi sa bene che accadrà questo quando predica, quando inizia questa sua predicazione sul monte, Matteo 5, 11 e 12, il versetto che abbiamo preso come riferimento dal nostro calendario di letture bibliche per oggi, proprio per fare questo commento nel nostro appuntamento con Dio. Gesù sa bene ciò che accadrà, sa bene ciò di cui sta parlando, sa bene che il capitolo 53 del profeta Isaia parla di lui, definendolo uomo di dolore e narrando tutto quello che sarebbe avvenuto centinaia di anni dopo che questo libro fu scritto, e sarebbe avvenuto proprio a lui, a Gesù, il figlio di Dio. Le persecuzioni che avrebbe subito, uomo di dolore e familiare col patire, dice Isaia. E Gesù vive queste esperienze e dice che il discepolo in qualche modo deve seguire le vie del Maestro. Ma insieme ai patimenti, insieme alla sofferenza, Gesù dice: rallegratevi e giubilate. Il giubilo non è una gioia normale, è una gioia portata all'esasperazione positiva, diciamo così. È una gioia irrefrenabile. Ecco, rallegratevi e giubilate, dice però Gesù, perché il vostro premio è grande nei cieli. Quello che più conta è proprio quello. Ciò che più conta è proprio cosa accadrà nell'eternità per coloro che vogliono seguire Gesù. Ripeto, non è sicuramente una via che tutti dovranno seguire, ma le persecuzioni ci sono, i malintesi o, meglio ancora, le bugie dette a bella posta con cattiveria contro chi crede in Dio, contro chi vuole fare il bene e lo fa. E ci sono quelli che ti guardano invece storto, che vogliono che tu non lo faccia questo bene, che vogliono che tu sia umiliato, umiliata, che vogliono che tu sia cacciato via o cacciata via. Il Signore sa tutte queste cose, il Signore conosce, il Signore vede e vuole che anche noi vediamo, che anche noi vediamo le immagini del futuro, le immagini di ciò che il Signore ha preparato. Dice l'Apostolo Paolo: tutto ciò che occhio umano non ha mai visto, che orecchio umano non ha mai udito, tutto ciò che non è mai salito nel cuore dell'uomo, che l'uomo non riesce neanche a immaginare, tutte queste cose Dio le ha preparate per coloro che entreranno nel suo regno, nel regno dei cieli. Che meraviglia! Hai udito tutto ciò che non è mai salito nel cuore dell'uomo, che l'uomo non riesce neanche a immaginare, tutte queste cose Dio le ha preparate per coloro che entreranno nel

E dicevo in apertura di questo appuntamento con Dio che queste parole di Gesù, queste parole con cui inizia il suo dire, la sua predicazione sulla montagna, queste parole sicuramente suonavano strane, suonavano nuove, suonavano particolari, suonavano completamente in maniera diversa da come era stato fino a quel momento. Era una predicazione nuova, dei concetti nuovi. Sono parole che suscitano nel cuore dell'uomo, nel cuore della persona che le ascolta con intenzione, che le ascolta aprendosi a Gesù, queste parole suscitano anch'esse, come parole nuove, un sentimento nuovo, un sentimento che ci apre gli occhi, che ci apre la mente, un sentimento che ci apre la vita, apre la nostra vita di oggi verso la vita del futuro, verso la vita eterna. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Queste parole sono parole di ristoro, parole che danno refrigerio, parole che dissetano, parole che cacciano via l'arsura. In un momento in cui forse ci sentiamo soli, in un momento in cui forse ci sentiamo totalmente schiacciati dalle situazioni che stiamo vivendo, queste parole sono parole di vita, come sempre in Gesù.

E ci avviamo alla conclusione di Appuntamento con Dio di oggi. Come sempre, prima dei saluti, ascoltiamo un canto. Cristo vive in me, questo è il titolo. A fra pochissimo.

Cristo vive in me, era questo il titolo del brano dei Continentals italiani che concludiamo qui di ascoltare, come si conclude qui anche Appuntamento con Dio di oggi. Cristo vive in me, Cristo che ha vinto la morte, Cristo che ha vinto tutto ciò che era stato architettato, ecco, contro di lui. Se noi lo seguiamo, anche noi seguiremo la sua via, sì, forse in momenti difficili, chissà, per qualcuno ci saranno, ci sono forse già oggi, ma ci saranno per tutti i momenti belli, il momento bello, il momento cruciale, il momento fondamentale, il vivere con lui per tutta l'eternità, quello che Gesù chiama il premio che è grande nei cieli. Bene, per oggi è veramente tutto. Appuntamento con Dio ritorna domani alla stessa ora. Io ci sarò, spero ci siate anche voi. Abbiamo questo appuntamento, mi raccomando. Ciao e buon proseguimento d'ascolto. Ciao.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Un nuovo giorno di Angelo Maugeri. Nel 2013 Angelo Maugeri era ritornato al suo pubblico con Un nuovo giorno, il disco highlight scelto per voi in questo periodo. Ricco di testi profondi e sonorità contemporanee, non manca di collaborazioni con artisti noti nel panorama musicale. La traccia che stiamo per ascoltare ne è un esempio, perché possiamo sentire la voce di Manuel Moscati, partecipante di Amici 2011, insieme a quella del cantautore siciliano Angelo Maugeri. Un brano che scalda il cuore e ridona coraggio all'anima in cerca di Dio. Una storia di salvezza, di adozione a figli del Creatore, di puro amore. Dal disco Un nuovo giorno, ascoltiamo adesso la terza traccia, Mentre mi colori dentro.
0: Disco Highlight.
2: La notte

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 15 e 2 minuti.
1: E abbiamo il piacere di avere con noi il professor Fulvio Ferrario, docente alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Buongiorno professore, grazie per essere ancora una volta in nostra compagnia.
2: Buongiorno. Buongiorno alle ascoltatrici e ascoltatori.
1: Allora, come abbiamo già annunciato, inizia oggi un convegno interessante promosso dal Centro Culturale Protestante di Torino dal titolo Guerre e Pace, interpretare il conflitto, costruire la pace. E saranno numerosi gli interventi, tra l'altro sarà possibile seguirli via streaming audio. Se volete, insomma, mandateci una vostra richiesta dei dati fondamentali, del link, e noi ve la manderemo via WhatsApp. Io vedo che è previsto un intervento di Antonio Di Bella sulle relazioni internazionali, il nuovo ordine mondiale, Pier Giuseppe Monateri sulla geopolitica. E ancora nella seconda sessione, la guerra vissuta e narrata, corpi nemici, religioni immaginari. Si confronteranno politologi, esperti, ma anche teologi, come appunto il professor Ferrario, che nella giornata di domani parlerà della teologia della pace all'interno di una sessione dal titolo Pensare e costruire la pace, prospettive bibliche, teologiche e pratiche. Poi, quando ci si confronta dai grandi principi, insomma, sui temi sporchi della guerra e della pace, e qui cominciano i problemi. Ci può anticipare almeno alcuni dei punti che affronterà nel suo intervento?
2: Sì, io farò un intervento davvero dal punto di vista delle prospettive molto modesto, cioè un intervento un po' didattico, se si vuole, cioè cercando di spiegare quali sono stati i lineamenti della riflessione sulla pace delle chiese cristiane. Cioè cercherò di illustrare i lineamenti fondamentali della cosiddetta teoria della guerra giusta, di cui oggi tutti parlano male, per ragioni che si possono anche comprendere, ma che comunque è stato un tentativo di parlare di etica, insomma, là dove il rispetto per l'umanità dell'essere umano viene meno, cioè nella situazione di guerra, una dottrina che alcuni dicono essere ripresa in questi giorni dal pontefice romano. Io su questo non sono tanto sicuro, non lo so, bisognerebbe chiedere agli esperti cattolici, comunque certamente che ha dominato la scena per secoli e secoli. E poi il superamento di questa dottrina da parte della Chiesa Cattolica e delle Chiese Evangeliche, direi che su questo c'è un certo consenso ecumenico, in quella che è stata chiamata la dottrina della pace giusta, che per certi aspetti riprende alcuni criteri, ma li inquadra in un contesto in cui la guerra tanto è ritenuta negativa, non c'è in linea di principio, non c'è nessuna guerra giusta, nessuna guerra è mai giusta. Però la pace, cioè non però, e la pace però, per essere tale, non è semplicemente l'assenza di guerra a qualunque condizione, non è la pace che vorrebbe Putin, ad esempio, ma richiede alcune condizioni. Che cosa significa questo? Ecco, il mio intervento sarà quindi su questo tema.
1: Senta, io vedo che nella locandina del convegno ci sono due citazioni, una di Martin Lutero e un'altra di Martin Luther King. Soffermandoci su quello che scrive Lutero, la pace è più importante di ogni giustizia. E la pace non fu fatta per amore della giustizia, ma la giustizia per amore della pace. Allora, questo potrebbe essere uno dei temi che magari un ucraino potrebbe definire disfattista, insomma, no? Dove la pace
2: sì,
1: è più
2: sinceramente,
1: importante. Vediamo un po'.
2: Guardi, sono molto schietto. Non conosco l'origine di questa parola di Lutero, né il contesto.
1: Quindi,
2: detto così, gerarchizzare pace e giustizia è comprensibile, nel senso che è evidente che in ogni caso non ci può essere giustizia in un contesto di guerra, questo è del tutto va da sé, però appunto, per esempio, la dottrina della pace giusta che costituisce l'orizzonte entro il quale tutte le chiese, che io sappia, perlomeno le chiese occidentali, la chiesa ortodossa russa ha altre visioni, ma in cui tutte le chiese pensano il tema della pace, tiene conto del fatto che, ad esempio, in una situazione di devastante ingiustizia economica non ci potrà molto probabilmente essere neanche una pace, diciamo così, militare. Voglio dire, non so, forse chi ha meno della mia età non si ricorda questo nome, ma esisteva un vescovo cattolico brasiliano, Helder Camara, spesso oggetto di attentati. Sono morti 6 o 7 suoi collaboratori, lui è sempre ucciso dagli squadroni della morte, dai fascisti, delle dittature militari brasiliane del tempo. Helder Camara era un pacifista radicale di tipo gandhiano, però lui diceva: nel momento in cui milioni e milioni di persone sono alla fame, non si può semplicemente fare un appello astratto, soprattutto se si ha la pancia piena, alla non violenza. E detto da Helder Camara, ripeto, un pacifista di tipo gandhiano, vuol dire qualche cosa. Quindi io direi pace e giustizia. Del resto, anche se non sbaglio, nel vocabolario biblico, mi viene in mente adesso la famosa citazione, no? La giustizia e la pace si baceranno. Pace e giustizia vanno insieme. Io non vedo la necessità e neanche l'utilità di separarle. Per quanto riguarda la citazione di Lutero, ripeto, non so da dove venga, non sono in grado di esprimermi al riguardo.
1: RVS, ricordo che siamo in compagnia del professor Fulvio Ferrario, che interverrà nel convegno Guerre e Pace, interpretare il conflitto, costruire la pace, che si svolge il 7 e l'8 maggio presso il Polo Culturale Cultures and Mission in via Cialdini 4 a Torino, per coloro che ci ascoltano nella zona. E tra l'altro sarà seguibile questo convegno anche sulla diretta streaming del canale YouTube del Centro Culturale Protestante di Torino. Chi volesse magari avere il link ce lo può richiedere al nostro WhatsApp, scrivendoci al nostro 348 222 72 94. Interpretare il conflitto, costruire la pace. Ma cosa significa costruire la pace? Prima di sentire il professor Ferrario, Claudio, volevi...
3: Ma volevo provare a fare una domanda al professore, perché il tema è talmente complesso che a volte questo dice pacifista, la pace a tutti i costi, ma dentro c'è talmente tanto. E oggi, professore, mi sembra ci sia qualcosa di più, perché al di là delle bombe atomiche ci sono gli armamenti della cybersicurezza. Cioè, te praticamente puoi bloccare ospedali, stazioni, hai già devastato praticamente, stiamo vedendo quello che sta succedendo in Russia, no? Che deve mantenere tutti i telefonini spenti di continuo. Credo che non ci può essere una situazione tutta per la pace o tutta per la guerra, perché è talmente, cioè, bisogna...
1: Quindi si è complicata la situazione, diciamo, i termini delle questioni sono complicati con la tecnologia. Vediamo un po' cosa ne pensa il professor Ferrario.
2: Assolutamente, però quello che dicono queste teorie, intanto io ribadisco, il mio compito è molto limitato, io non ho messaggi profetici da annunciare, ma sono un insegnante e così descrivo, cercando di approfondire, di quello che la Chiesa nei secoli ha pensato. Ma a questo riguardo mi sembra che la dottrina della pace giusta ritiene questo: che la pace vada costruita più o meno proprio in tempo di pace, cioè nel momento in cui, faccio un esempio politico, del tutto imperfetto, del tutto parziale, del tutto denso di ambiguità, ma che va nella direzione della pace giusta. La politica dell'amministrazione Obama in Medio Oriente per quanto riguarda l'Iran, cioè il programma di nucleare iraniano, è ritenuto da molti effettivamente un problema, soprattutto da Israele, per ragioni comprensibili, nel senso che l'Iran sono decenni che dice che vuole distruggere lo Stato di Israele, l'ha sempre detto. Israele ha già sentito qualcuno che parla di distruggere il popolo ebraico e, insomma, quando sente questo discorso è un po' inquieto, chissà perché. Bene, Obama aveva pensato di inserire questo tema in un quadro di trattative che riguardavano le sanzioni rivolte all'Iran, che egli intendeva attenuare progressivamente in cambio di concessioni sulla questione del programma nucleare. Nel primo mandato Trump, non questo attuale, quello precedente, che era stato meno catastrofico, ma già nello stile del personaggio, Trump aveva abbandonato questo. Benissimo, il risultato è quello che vediamo, cioè costruire frammenti di giustizia in tempo di pace, soprattutto giustizia economica e sociale, è essenziale per prevenire la guerra. Una volta che il conflitto armato è scoppiato, diventa tutto molto più difficile.
1: Senta, un altro esempio, vediamo come lo giudica, come lo valuta lei personalmente. Quando nel 1989 è caduto il muro di Berlino e poi, insomma, era stata fatta una promessa che la NATO non sarebbe espansa. D'altra parte uno dice, beh, gli stati sovrani potranno pure scegliere le alleanze che vogliono, ma la Russia ha vissuto questa situazione di decadenza politica, economica, come una sorta di accerchiamento. Ecco, si poteva fare meglio, insomma, in quel frangente storico che era un frangente anche di opportunità, mi pare?
2: Probabilmente sì, a patto che questa mia risposta non sia intesa nel senso di coloro che dicono, dunque, questa è la causa dell'aggressione all'Ucraina, perché c'è questa narrazione in giro. Ci sono due cose diverse. Certamente la politica della NATO in quella circostanza, beh, non ha rassicurato la Russia, anche se nella fase iniziale, Gorbaciov, eccetera, eccetera, c'era un orizzonte di tipo diverso. Io ricordo che c'è stato un periodo in cui si è parlato di adesione della Russia alla NATO.
1: Sì, sì.
2: Oggi, detto oggi, sembra pazzesco, ma si è parlato anche di questo, cioè tutto è cominciato. Inoltre volevo segnalare un punto molto importante, che per i paesi baltici, per esempio, che ho avuto occasione di conoscere quella situazione, cioè Estonia, Lettonia e Lituania, che sono membri della NATO attualmente, il problema di avere una tutela era importante e lo è per ragioni storiche.
1: No, è indubbiamente.
2: Infine, però effettivamente la Russia si è sentita accerchiata. Sotto Putin la situazione è peggiorata e c'è stato un allargamento della NATO che nessuno tutto sommato pronosticava e che i paesi interessati nemmeno desideravano storicamente, parlo di Finlandia e Svezia, che però, visto che l'aria che tira, si sono aggregate. Per cui è un, come dire, non si capisce qual è la causa e qual è l'effetto. Però, visto che la domanda era la politica della NATO nell'immediato scenario successivo alla caduta del muro, ha aiutato? No.
1: Allora, la risposta è no. Naturalmente sono tanti gli interrogativi a vari livelli. Io rimando ancora al convegno che inizia oggi, Guerra e pace, interpretare il conflitto, costruire la pace, che si svolge a Torino in via Cialdini 4, ma è possibile seguirlo via streaming. Per chi fosse interessato ci richieda il link, noi glielo mandiamo molto volentieri. Grazie professore per essere stato in nostra compagnia, a risentirci. Buon
2: grazie
1: lavoro.
2: A voi, buona giornata. Grazie. A tutti e a tutti.

0: brände mig.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce, Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte. Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare: qual è la scelta più giusta?

0: A Radio Logos sono le ore 16 e 3 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: La domenica, in Apocalisse troviamo che il giorno del Signore, nel giorno di domenica, vediamo che il Signore si rivela a Giovanni l'Apostolo e rivela l'Apocalisse, cioè le cose che devono avvenire. Ma la domenica è anche il giorno di risurrezione, per cui è il primo giorno della settimana. Infatti vogliamo leggere proprio in Matteo, capitolo 28, e lo dice la scrittura, ripeto, Matteo capitolo 28, i primi 10 versetti. Dice: or nella notte del sabato, quando già albeggiava il primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria vennero a visitare il sepolcro. Ed ecco si fece un gran terremoto, perché un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e vi sedette sopra. Il suo aspetto era come di folgore e la sua veste bianca come neve. E per lo spavento che n'ebbero le guardie tremarono e rimasero come morte. Ma l'angelo prese a dire alle donne: voi non temete, perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso. Egli non è qui, poiché è risuscitato come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove giaceva, e andate presto a dire ai suoi discepoli: egli è risuscitato dai morti, ed ecco vi precede in Galilea, qui vi lo vedrete. Ecco ve l'ho detto, e quelle andatesene prestamente dal sepolcro, con spavento ed allegrezza grande, corso ad annunziare la cosa ai suoi discepoli. Quando ecco Gesù si fece loro incontro, dicendo: vi saluto. Ed essi, accostatosi, gli strinsero i piedi e l'adorarono. Allora Gesù disse loro: non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Cosa possiamo imparare dalla risurrezione di Gesù Cristo? Tante cose, tante belle cose. Prima vorrei mettere in risalto o evidenziare la parola che dice qui e che disse l'angelo: egli non è qui. E in Luca, nel Vangelo di Luca, dice: Gesù è veramente risuscitato dai morti, veramente, cioè fisicamente lui è risuscitato. Ebbene, questa parola egli non è qui, io credo che, non dico in tutte, ma nelle tombe di solito, quando andiamo nei cimiteri, quali sono gli epitaffi che troviamo scritti sulle lastre o sulle tombe? Qui riposa, qui giace. Poi c'è la nascita e la morte di quel defunto, poi c'è il nome e il cognome, poi magari c'è qualche frase come segno di affetto e di amore per quella persona. Però Gesù fa l'eccezione, in quanto lui la dice: egli non è qui. Quando sono andato in Israele, proprio abbiamo visitato il sepolcro, da dove lui è stato seppellito, proprio c'è una scritta in inglese, scritta bella così, grossa, che dice, in inglese si dice: he is not here, egli non è qui. Cioè tutti quelli che entrano lì vedono che la tomba è vuota. Egli non è qui, perché lui è salito in cielo e siede alla destra di Dio. Gesù fa l'eccezione, ma in tutte le tombe del mondo c'è scritto qualcosa, perché quello sta lì, proprio quella persona. Anche fra gli apostoli, quando siamo andati a Roma tempo fa, molti anni fa, si dice che ci sono le carceri dove Pietro e Paolo siano state incarcerate, e che Pietro, le sue spolle, sono lì sul Monte Vaticano, dove poi hanno costruito la Basilica di San Pietro. Si dice che le ossa di Pietro sono lì, però io non ci credo, perché non sta scritto nella Bibbia. Possiamo ben credere e dire veramente che a Roma ci sono le ossa di Paolo, dell'apostolo Paolo, perché la Bibbia parla di Paolo, che è stato a Roma e che, scrivendo la sua ultima lettera a Timoteo, dice: Adesso sto per dare a mo' di libazione il mio corpo, cioè la mia departenza da questo mondo è vicina. E lui scriveva dal carcere di Roma. E non c'è nessuna menzione in tutta la scrittura che Pietro, l'apostolo, sia stato a Roma. Sono delle tradizioni o delle leggende, ma non c'è nulla di concreto e nulla di reale e nulla di scritto. Quindi anche nelle tombe degli apostoli potrebbe esserci, lì giace, lì riposa, lì è stato sepolto. Così anche nelle tombe o nelle catacombe, lì ci sono tante santi che sono stati certamente seppelliti lì. Ma Gesù, ripeto, fa l'eccezione. Ebbene, vogliamo vedere almeno 7 punti che cosa ci insegna la tomba vuota. E poi vogliamo vedere anche i vari aspetti della risurrezione di Gesù, perché dobbiamo rallegrarci. L'angelo disse: rallegratevi, non temete, egli non è qui. Perché cercate, dice nell'Evangelo di Luca, il vivente fra i morti? Perché cercate il vivente fra i morti? Egli non è qui. Ebbene, la prima cosa che vogliamo esaminare sulla tomba vuota riguarda la forza dell'amore. In che cosa consiste questo? Che delle donne, qua viene menzionata Maria Maddalena, un'altra Maria, e anche nell'Evangelo di Luca un'altra Maria ancora, la mamma di Giacomo, e alcune donne sono andate di buon'ora, presto, vedremo all'alba, prima che spuntasse il sole, proprio domenica mattina molto presto, sono andate per ungere il corpo di Gesù. Hanno portato degli aromi, e qui proprio si mostra questo amore, questo affetto che queste donne avevano per Gesù, che lo amavano anche dopo che lui è morto, cioè hanno espresso il loro amore alzandosi di buon'ora per andare al sepolcro a piedi, ed è certamente distante perché il sepolcro è fuori dalla città di Gerusalemme. Al buio sono andate queste donne proprio pie per ungere il corpo di Gesù. Cioè quello che ci spinge, o quello che dovrebbe spingere ad adorare il Signore, a servire, ad amare il Signore, che cos'è? Deve essere l'obbligo, l'imposizione? Se non lo faccio sono sotto la legge? No, sono sotto la grazia, e mi spinge l'amore per Lui. Perché se non c'è l'amore che ci spinge verso di Lui, tutto ciò che noi diciamo e tutto ciò che noi facciamo non vale proprio nulla. Ed è quello che dice l'Apostolo Paolo: anche se io conoscessi tutte le lingue, conoscesse tutti i misteri, desse anche il mio corpo ad ardere, però se non ho l'amore non vale nulla. E soprattutto vediamo che Gesù fece delle domande all'apostolo Pietro. Non disse: quanto sei bravo, quanto sei premuroso, quanto sei intelligente, quanto sei preparato. E non lo disse tantomeno anche all'apostolo Paolo, che era più preparato dell'apostolo Pietro. Però vediamo che l'apostolo Paolo disse: l'amore di Cristo ci costringe a predicare, ad adorarlo, a servirlo, a dare anche la nostra vita per Lui. E la domanda che fece Gesù a Pietro quale fu? Mi ami tu? Mi ami tu? E l'esempio qui lo troviamo da chi? Dalle semplici donne. Queste donne, potremmo dire, donne coraggiose, donne piene di affetto, di amore verso Gesù. Maria Maddalena non si era dimenticata. Che cosa non si era dimenticata Maria Maddalena? Che era stata liberata da 7 demoni. La sua situazione era proprio pietosa, disastrosa, essere posseduta da 7 diavoli o 7 demoni. Che grande liberazione! E lei non si è dimenticato per tutta la sua vita. E in prima fila c'è lei, ed è stata a lei che Gesù si è rivelato, è stata la prima donna che ha visto Gesù risuscitato dai morti. che è andata, dice: dove hanno posto il mio Signore? Dove hanno posto? Io sono venuto lì. È commovente quando Gesù la chiama Maria. Maria! Si è girata e gli sembrava che era l'ortolano. E dopo si è accorta che era Gesù. Quindi Dio si rivela a chi lo cerca, ma chi lo cerca con tutto il cuore. Non si rivela a quelli che sono così, pigri. Mentre che dormiamo il Signore si rivela nel sogno, no. Si rivela a quelli veramente che l'amano. Che neanche gli apostoli erano lì presenti. Alla croce di Gesù c'erano presenti alcune donne, 4 o 5 donne. L'unico era Giovanni l'Apostolo, il più giovane di tutti i discepoli. E infatti Gesù dice: il discepolo che Gesù amava. E Giovanni ricambiò questo amore verso Gesù, stando lì alla croce, l'unico discepolo. Tutti gli altri si erano andati a gambe, si erano rifugiati o nascosti per paura di essere anche loro presi. Dico: Signore, dov'è il mio amore per te? Dov'è il mio zelo per te? Dov'è il mio spirito di sacrificio per te? Bene, un altro punto lo troviamo nella forza dell'angelo. Cosa avevano posto davanti alla tomba? Una pietra, ma così grande, sembra una pietra da macina. La pietra fu rotolata dall'angelo, una pietra che ci voleva un Sansone per muoverla. Infatti dice: chi ci muoverà la pietra? Ma ce ne volevano parecchie persone. E queste donnine per fede vanno alla tomba e non se l'aspettavano. Hanno trovato la tomba aperta. A chi apparteneva questa tomba? A Giuseppe d'Arimatea. Il profeta Isaia lo dice: egli è stato sepolto con il ricco, perché questa tomba apparteneva a Giuseppe d'Arimatea, che era una persona illustre, ricca, una persona preminente, una persona che andò da Pilato per chiedere il corpo di Gesù. Non era una persona così, è una persona di una certa importanza, anche dal punto di vista sociale. Quindi vediamo che Gesù è stato seppellito in quella tomba di Giuseppe d'Arimatea. E le parole che dice l'angelo a queste donne, tutte timorose, paurose, magari tremanti, vedono questi due angeli, questi due uomini con vesti risplendenti. Così dice l'Evangelo di Luca, qua dice di un angelo. E cosa dicono? Non temete. Che bello questo. Spesse volte lo troviamo nella scrittura, questa parola: non temete. Quanto tu hai paura, fratello, sorella, ricordati questa promessa di Gesù. Vediamo il terzo punto, la tomba vuota ci parla della forza della vita. Gesù cosa ha detto? Io sono la risurrezione e la vita. Non c'erano guardie, non c'erano pietre, non c'erano sigilli che potevano impedire a colui che aveva detto: io sono la vita, io sono la risurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche se muoia, vivrà. Chiunque crede in me non morrà mai. Così dice nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 11, versetto 25. Gesù è la vita, è la vita eterna. Io sono la risurrezione. Meraviglioso. E in Apocalisse cosa dice? E io fui morto e adesso sono vivente nei secoli dei secoli. Erode, Pilato, gli anziani giudei, i farisei, gli scribi lo volevano togliere di mezzo. Era fastidioso questo Gesù. Dobbiamo spegnere questa luce. Dobbiamo uccidere questo uomo. Non ci sono riusciti. Che fallimento. Sembravano che dice: ce ne sbarazziamo di questo. Gesù il terzo giorno è risuscitato dai morti. Alleluia. Meraviglioso. E poi qui vediamo che le guardie furono impaurite. e caddero come morte. Pensate un po'. Sono rialzate e hanno detto questa novità ai capi sacerdoti e l'hanno assoldati. Infatti in Matteo versetto 11 capitolo 28 dice: e mentre quelle andavano, cioè le guardie, ecco alcune della guardia vennero in città e riferirono ai capi sacerdoti tutte le cose che erano avvenute, ed essi, preso il denaro, versetto 15, fecero secondo le istruzioni ricevute, e quel dire è stato divulgato fra i giudei fino al di d'oggi. Che cosa hanno divulgato? Che il corpo di Gesù era stato rubato, tolto via, nascosto. Che bugia! Le persone forse hanno creduto, cioè veramente non è vero che è risuscitato, perché c'è stato sempre quelli che vogliono contrabbattere la verità, quelli che vogliono negare la risurrezione di Gesù. E un'altra cosa molto importante che vediamo in questo è la forza dell'adorazione. Quando Gesù è apparso, le donne lo hanno adorato. Lui è risuscitato e lo hanno adorato. Meglio di quello non potevano fare. Adorare Gesù, perché Lui è degno di adorazione. Ebbene, e poi un'altra cosa che valse per loro, ma vale anche per noi. Andate e riferite e annunziate queste cose ai miei fratelli. Versetto 10: allora Gesù disse loro: non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che vado in Galilea, là mi vedranno. Questa parola annunziare, dovevano le donne annunziarlo ai discepoli. E nello stesso capitolo, versetto 18 e 20, cosa dice Gesù di Matteo, no? Cosa dice? Versetto 18, capitolo 28 di Matteo, dice: e Gesù accostatosi parlò loro dicendo: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque e maestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandate, ed ecco io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Questo è buon annunzio, è compito anche nostro, non è così? Di annunziarlo anche a un mondo perduto, a un mondo che non lo conosce. Questo è compito di ognuno di noi, di ogni figliolo di Dio, di ogni credente. Quindi questo annunzio della buona novella vale anche per ognuno di noi. Ebbene, voglio menzionare quali sono i vari aspetti della risurrezione di Gesù. Bene, la risurrezione di Gesù dimostra che Egli ha vinto la morte, il peccato e il diavolo. La risurrezione di Cristo dimostra che Lui è vincitore su questi nemici che per noi sono invincibili. Chi può vincere la morte? Chi può abbattere il peccato? Chi può sconfiggere Satana? Noi no. Noi no. Sono più forte di noi. Ma Gesù l'ha vinto. E siccome Lui ha vinto, per la fede che noi poniamo in Lui, vinciamo anche noi. Meraviglioso. Meraviglioso. Vediamo che la risurrezione di Cristo è stata predetta nell'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento. Dove sta scritto? Sapete dove sta scritto che Gesù doveva risuscitare? In Isaia, capitolo 53. Ci sono altri passi. Nel Salmo 16, tu non permetterai che il tuo santo venga alla corruzione. Tu mi dimostrerai i sentieri della vita, vi sono sazietà alla tua presenza in eterno. Dice qui il salmista Davide, ma si riferisce alla risurrezione di Gesù. Perché questo salmo lo menziona chi? L'apostolo Pietro nel giorno di Pentecoste. Quel Davide che ha scritto questo salmo, la sua tomba giace qui con noi, vicino a noi, e lui è lì dentro. Lui giace in quella tomba. Il fatto che la tomba è vuota non parla di Davide, parla di Gesù che è risuscitato dai morti e tanti altri passi. Beh, vediamo nei simbolismi, ci sono dei simboli nell'Antico Testamento che ci parlano della risurrezione di Cristo. Voglio menzionare due. Vi ricordate Giuseppe? Quando era in prigione e uscì dal carcere? Lui era stato legato con catene. Questo ci parla in un modo simbolico che Gesù doveva risuscitare. Perché Giuseppe è la figura di Gesù, una bellissima figura che l'abbiamo studiato. Vediamo del caso di Isacco, che fu offerto e poi lo ebbe come una specie di risurrezione. Isacco è una figura di Gesù. Quindi tutte queste cose ci parlano che Gesù era stato già predetto che lui doveva risuscitare dai morti. Poi la risurrezione è stata preannunziata direttamente da Gesù. Più di una volta Gesù sempre collega la sua morte a che cosa? Alla sua risurrezione. Dice: il figlio dell'uomo sarà dato nelle mani dei peccatori, sarà flagellato, sarà schernito, sarà crocifisso, ma il terzo giorno risusciterà. Sempre legato. Morte e risurrezione sono legati insieme. Lui stesso l'aveva detto. La risurrezione fu annunziata anche dagli angeli. Egli non è qui. Lui è risuscitato dai morti. E ancora la risurrezione è dimostrata, come abbiamo visto, dalla tomba vuota. E che le guardie tutte impaurite fuggirono. Perché dice sicuramente dobbiamo pagare con la vita, perché abbiamo permesso che questo corpo fosse rubato, perché così dovevano inventare. Bene, la risurrezione di Cristo fu annunziata dai discepoli di Gesù. Gesù è risuscitato dai morti e tutti gli atti degli apostoli che noi leggiamo, la predicazione era basata degli apostoli su che cosa? Sulla morte e la risurrezione di Cristo. L'apostolo Paolo, vi ricordate cosa scrive a Corinzi, capitolo 15? Se Cristo non fosse risuscitato dai morti, vana sarebbe la nostra fede. Noi saremmo ancora nei nostri peccati e noi risulteremmo falsi testimoni. Ma gloria a Dio, Gesù è risuscitato dai morti, primizia di quelli che dormono. E dopo Cristo verrà anche la sua Chiesa. E quindi la risurrezione di Cristo è l'inizio della Chiesa apostolica. Nel giorno di Pentecoste l'apostolo Pietro predicò: quel Gesù che voi avete crocifisso, Dio l'ha risuscitato dai morti. Era il messaggio centrale dell'Evangelo. La risurrezione di Cristo è stata suggellata con il martirio e la persecuzione di tutti i cristiani, o di tanti cristiani. Vi ricordate? Stefano, il primo martire cristiano, che fu lapidato testimoniando di Gesù, alzò gli occhi e vide Gesù che era alla destra di Dio. E il suo volto splendé come l'angelo. E quelli lo lapidavano. Ha visto Gesù alla destra di Dio. E prima di spirare, prima di morire, ha pregato per i suoi uccisori, come si dice, per quelli che lo lapidavano. Signore, non imputare loro questo peccato. Signore, ricevi il mio spirito. Ed è salito in cielo. Come Gesù lo disse sulla croce: Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio. La risurrezione di Cristo dimostra che Gesù è Dio. Gesù è Dio. Infatti, se Gesù non fosse Dio, non poteva risuscitare. Gesù non poteva risuscitare se non fosse Dio. Lui ha detto: io sono la risurrezione e la vita. Un'altra cosa, questo parla della divinità di Gesù. Gesù è risuscitato perché lui era l'uomo senza peccato. Nessuna persona ha vissuto sulla terra senza peccato se non solo Gesù Cristo. I cattolici attribuiscono questa santità infondata a Maria, che è stata concepita senza peccato. Ma la Bibbia non dice così. L'unica persona che è stato senza peccato è stata unicamente Gesù Cristo, il Figlio di Dio, concepito dallo Spirito Santo. Maria non è stata concepita dallo Spirito Santo. Maria è nata da un rapporto fra i suoi genitori. Quindi è infondato questa dottrina che Maria sia stata senza peccato. La risurrezione è il fondamento della fede cristiana. Se non ci fosse la risurrezione di Cristo, così dice l'Apostolo Paolo, noi saremmo i più miserabili di tutti gli uomini. Un altro punto, la risurrezione di Cristo è certezza che anche i credenti risusciteranno. Cristo è risuscitato, anche noi risusciteremo. Ma noi come credenti siamo risuscitati o non siamo risuscitati, pur essendo ancora su questa terra? In che senso siamo stati risuscitati? Siamo risuscitati spiritualmente. L'Apostolo Paolo dice, voi che eravate morti nei falli e nei peccati, ma siete stati risuscitati in Cristo Gesù. Dal momento che noi abbiamo accettato Cristo nella nostra vita, siamo nati di nuovo, cioè siamo stati rigenerati mediante lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo dimora in ogni credente. E quindi già avvenuta in noi la risurrezione spirituale, in attesa che avremo la risurrezione anche corporale. Quello che noi aspettiamo che cos'è? È il ritorno di Gesù. Questo nostro corpo sarà trasformato come quello di Gesù. Quindi già è avvenuta in noi una risurrezione. La risurrezione di Cristo è certezza che Egli è presente tutti i giorni con noi. L'abbiamo letto. Io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. La risurrezione di Cristo è certezza che Egli verrà per portare in cielo i suoi fedeli. Quindi Lui tornerà. È salito in cielo, dice, io vado, preparerò un luogo per voi e tornerò da coglierlo presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Questa è la speranza che ogni credente ha nel suo cuore del ritorno di Gesù. La risurrezione di Cristo è ricordata nei simboli del pane e del vino. Fate queste in memoria di me affinché io venga. Tante persone dicono, ma non ho visto mai venire qualcuno da là. Vero è. Però Gesù verrà. Gesù fa l'eccezione. Lui è sempre eccezionale, no? Lui non è uno come tutti gli altri. Non lo possiamo mettere nella lista dei più grandi uomini politici, scienziati, religiosi. Lui è unico e solo. Lui è Dio e nessuno è uguale a Lui. Lui è incomparabile, unico. Lui è il Figlio di Dio. La risurrezione di Cristo mostra che Egli verrà per giudicare le nazioni, per giudicare il mondo. Gesù verrà per giudicare i popoli, per giudicare, per distruggere, condannare, per punire quelli che non ascoltano il suo Evangelo. Ed l'Apostolo Paolo dice così, capitolo 1, versetto 7, seconda Tessalonicesi, a voi che siete afflitti, regue con noi, quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante, per fare vendetta di coloro che non conoscono il Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù, i quali saranno puniti di eterna distruzione, respinti dalla presenza del Signore e della gloria della sua potenza, quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto e in voi pure, poiché avete creduto alla nostra testimonianza dinanzi a voi. Gesù verrà per fare vendetta. Noi lo aspettiamo come lo sposo per portare la sua sposa in cielo. Ma il mondo è incredulo, anche se lo festeggia in un modo così tradizionale, alla fine non lo conosce. Molti dicono, ma noi conosciamo Gesù. Certo, dal punto di vista storico, dal punto di vista, possiamo dire, razionale, lo conoscono. Chi non conosce Gesù? Anche i musulmani lo conoscono, perché il Corano parla di Gesù in un modo positivo, dicendo che Gesù è il figlio di Maria, e dico che è stato un grande profeta. Quindi quasi 1.300.000.000 di musulmani conoscono Gesù. Ci sono 1.300.000.000 di cattolici che hanno sentito parlare di Gesù, e così possiamo aggiungere altri. Però Gesù dirà a tanti: io non vi conobbi mai. Conoscete quello che ho fatto, quello che ho insegnato, però io non ho mai conosciuto voi, perché voi non mi avete mai accettato nella vostra vita. E molti saranno veramente spaventati, come quelle guardie che, nonostante hanno visto che Gesù è risuscitato, non si sono convertiti, si sono lasciati corrompere dai capi sacerdoti con del denaro. Ma dico, è più prezioso del Signore? È più prezioso dell'anima? Ma quanta gente stolta che c'è! Per i soldi si vendono anche l'anima al diavolo. Vogliamo adorare il Signore per quello che Lui è. Lui è qui in mezzo a noi. Amen.
1: Amen.
0: Con del denaro. Ma dico, è più prezioso del Signore? È più prezioso dell'anima? Ma quanta gente stolta che c'è! Per i soldi si vendono anche l'anima al diavolo. Vogliamo adorare il Signore.

0: Di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.
1: A Radio Logos sono le ore 16 e 35 minuti.

Salve amici. Benvenuti ancora a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Un programma condotto da Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione odierna è Rischi e vantaggi. Leggiamo dal libro del profeta Isaia al capitolo 55, al verso 6. E dice: cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Forse ti sembra strano che tante persone evitano una riflessione seria intorno a Dio e alla sua eventuale esistenza. Abbiamo oggi la possibilità di informarci ampiamente sulla nostra storia, sulla realtà di qualsiasi paese del mondo, ma di Dio si parla poco o quasi niente. Leggiamo libri, giornali, riflettiamo a lungo su cose che sono molto probabilmente poco importanti, ma la Bibbia? La Bibbia viene letta solo da poche persone, anche se in effetti è il libro più venduto al mondo. Certo, ci sono persone che vogliono solo divertirsi e rifiutano una riflessione su qualsiasi cosa sia più seria, perché magari preferiscono la superficialità. Poi, si sa, gli italiani siamo un popolo che legge pochissimo e figuriamoci la Bibbia, che da molti è ritenuto un libro noioso. Molti si informano sulle difficoltà, cercano di comprendere maggiormente la natura del mondo, la psiche umana, ma non si informano su Dio e sul suo punto di vista. Perché? Perché si corrono dei rischi a riflettere proprio seriamente su Dio. Per prima cosa possiamo trovare in Lui un'autorità che ci chiama in causa e alla quale dobbiamo rendere conto. In secondo luogo possiamo intraprendere la ricerca e magari caricandola di aspettative che non sappiamo poi se verranno deluse o soddisfatte. In terzo luogo, una ricerca di tale portata ci spaventa perché si occupa di realtà assolute e spirituali che non si vedono.

Inoltre, conosciamo un po' di storia del cristianesimo e sappiamo le aberrazioni che l'hanno accompagnato. In nome di Dio, persone sono state intimidite, maltrattate e soppresse. Sono state condannate a morte delle persone ritenute eretiche, magari mentre poi il resto della massa rimaneva ignorante, pur chiamandosi cristiana. Anche per questi motivi, io credo che molta gente sente il senso di rifiuto proprio verso l'idea di approfondire la conoscenza di Dio confessato dal cristianesimo. Molta gente, a mio parere, è rimasta delusa da quello che è il cristianesimo secolare. Nel 1500 ci fu un certo William Tyndale che disse: «Se Dio mi dà la vita, farò in modo che il figlio di un contadino conosca la scrittura meglio di un prete». Questo William Tyndale era un monaco che aveva capito benissimo l'importanza di avere la scrittura, la Bibbia, tradotta nella lingua volgare del momento. E questo William era un inglese e che proprio nel 1523 tradusse la prima Bibbia nella lingua inglese, perché fino a quel momento non era possibile avere la lingua tradotta nella propria lingua, ma questo succedeva in tutte le nazioni europee almeno. La Bibbia all'epoca era soltanto in latino, quindi potevano leggerla poche persone, o se vogliamo gli addetti ai lavori. E per questo motivo questo William Tyndale fu condannato al rogo. E sappiamo anche tutti dalla storia che da quel periodo in poi la Bibbia venne messa tra i libri proibiti, e possiamo anche immaginare i motivi. Quindi possiamo capire il perché molta gente, anche avendo la possibilità di leggerla, perché la possiede anche nella propria casa, nella propria libreria, non la legge e non cerca Dio. Il verso di oggi è anche un avvertimento. Cercate il Signore mentre lo si può trovare. Invocatelo mentre è vicino. E questo vuol dire che arriverà un tempo nel quale non ci sarà più possibilità di farlo. Bene amici, anche per oggi il tempo è terminato e come sempre io mi auguro che quanto detto abbia suscitato in voi o stuzzicato il vostro desiderio di leggere la Bibbia, e io consiglio sempre di partire a leggere dagli Evangeli. Allora, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ok, oggi vedremo la conclusione del capitolo 9 del Vangelo secondo Marco. Leggiamo dal versetto 28 al versetto 50. Più tardi, quando Gesù rimase solo in casa con i discepoli, essi chiesero: «Perché non siamo riusciti a cacciare quel demonio?» E Gesù rispose: «Casi di questo genere richiedono molte preghiere». Lasciata quella regione, viaggiarono attraverso la Galilea, dove Gesù cercava di mantenere l'incognito per poter passare più tempo ad insegnare ai discepoli. «Io, Messia, sto per essere tradito e ucciso, ma dopo 3 giorni risusciterò dai morti», diceva loro. Ma i discepoli continuavano a non capire e non avevano coraggio di chiedergli spiegazioni. E così arrivarono a Cafarnao, e quando furono sistemati nella casa dove dovevano soggiornare, Gesù chiese loro: «Di che cosa parlavate per strada?» Ma i discepoli si vergognavano di rispondere, perché stavano discutendo per sapere chi di loro fosse il più grande. Allora Gesù si sedette, li riunì tutti e 12 intorno a sé e disse loro: «Chi vuole essere il più grande deve essere l'ultimo, il servo di tutti». Poi mise fra loro un bimbetto di pochi anni e, prendendolo in braccio, aggiunse: «Chi accoglierà nel mio nome un piccino come questo, accoglierà me, e chi accoglie me, accoglie mio padre che mi ha mandato». Uno dei discepoli, Giovanni, gli disse: «Maestro, abbiamo visto un uomo che cacciava i demoni in nome tuo, e noi gli abbiamo detto di non farlo, perché non appartiene al nostro gruppo». Ma Gesù rispose: «Lasciatelo fare, perché nessuno può fare miracoli nel mio nome e subito dopo levarsi contro di me. Chi non è contro di noi è per noi. Chiunque vi darà anche soltanto un bicchiere d'acqua, perché appartenente a Cristo, vi assicuro che non perderà la sua ricompensa. Ma se qualcuno col proprio comportamento ostacolerà la fede di uno di questi piccini che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse legata al collo una macina da mulino e fosse buttato in mare. Se la tua mano compie il male, tagliala. Meglio entrare nella vita con una sola mano che essere buttato con tutte e due nel fuoco inestinguibile dell'inferno. Se il tuo piede ti porta male, taglialo. Meglio essere zoppo e vivere per sempre che essere gettato all'inferno con 2 piedi. E se il tuo occhio ti fa peccare, cavalo. Meglio entrare guercio nel regno di Dio che avere 2 occhi e vedere il fuoco dell'inferno, dove il verme non muore mai e il fuoco non si spegne, dove l'unico condimento è il fuoco. Il sale è buono, ma se diventa insipido, come potete ridargli sapore? Perciò abbiate sale in voi stessi, non perdete il vostro sapore, e vivete in pace gli uni con gli altri». Trovo interessante notare come fin dall'inizio i seguaci di Cristo abbiano mostrato il lato brutto della natura umana. Gesù aveva appena parlato loro del suo destino cupo e tutto ciò a cui pensavano durante la loro passeggiata era: chi sarà il più grande tra di noi? Ecco perché sono rimasti in silenzio quando Cristo ha chiesto di che cosa stavano parlando. Si vergognavano della loro ossessione per la grandezza. E Gesù però non li riprese, ma si sedette per insegnare loro. Abbiamo menzionato in passato che un rabbino si sarebbe seduto per insegnare, mentre la congregazione sarebbe rimasta in piedi ad ascoltare. Quindi il fatto che si sia seduto implicava: ragazzi, è tempo di imparare. E cosa ha insegnato loro? E cosa ci sta insegnando? Gesù ci sfida ad essere gli ultimi. Questo è controcorrente, poiché tutti desideriamo di essere lodati e di ottenere riconoscimenti. Tuttavia, come suoi seguaci, Gesù vuole che abbracciamo l'ultimo come una scelta, non un dovere. E purtroppo non finisce qui. Vuole anche che siamo i servi di tutti. Tipicamente ammiriamo o stimiamo una persona che ha molti al suo servizio. Consideriamo ciò come grandezza, ma Dio no, per niente. Ora guardiamo l'episodio della persona non menzionata
che ha scacciato un demone. Ricordate che gli apostoli non erano riusciti a farlo poche righe più su. E tenete presente che stavano discutendo chi sarebbe stato il più grande tra di loro. Quindi potremmo dire che uno spirito di rivalità era presente tra di loro. Abbiamo quindi la loro incapacità di scacciare un demone, abbiamo questa rivalità tra di loro e ora introduciamo la gelosia verso un personaggio, chiunque esso sia, che sta effettivamente facendo ciò che loro non sono riusciti a fare. Quindi chiediamoci, sono davvero preoccupati dell'uso non autorizzato del nome di Gesù o sono preoccupati della loro posizione? Sfortunatamente anche quest'oggi vediamo spesso che questo accade tra diverse congregazioni. Signore, abbi pietà di noi. Ed infine, non siamo chiamati a mutilarci per non peccare, ma bensì a sacrificare il nostro cuore, che è la fonte della tentazione. Riflessione. Sei geloso dei doni spirituali di qualcun altro anziché esercitare i tuoi senza confronti? Padre, alcuno ha preso queste iperbole nel senso letterale e si sono menomati in passato. Sappiamo che quello che tu stai dicendo è di togliere di mezzo quelle cose che ci fanno inciampare, non di menomarci. È un lavoro sul cuore. Aiutaci a farlo attraverso il tuo Spirito Santo. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Belli miei, vi auguro un fantastico weekend. Ci rivediamo lunedì. Ciao.

0: Una parola per oggi.
1: Le considerazioni sul tema "Che cosa crede un cristiano?", curate da Francesco Schiano, ci portano oggi a leggere da Filippesi capitolo 3 versetto 8, dove è scritto: "Per la conoscenza di Cristo Gesù mio Signore ho rinunciato a tutto". All in è un'espressione diventata comune anche in italiano quando una particolare modalità del gioco del poker ha raggiunto il picco della sua popolarità, circa 15 anni fa. Nel poker descrive il momento in cui un giocatore mette tutto ciò che gli rimane sul piatto, perché è sicuro di non poter perdere quella mano, o così vuole che credano gli altri giocatori. Paolo scrive l'Epistola ai Filippesi pregando che i suoi destinatari possano apprezzare le cose migliori e poi indica come riuscirci, spiegando ciò che vale di più per un cristiano, in un crescendo di paragoni tra cose buone e cose migliori. Al capitolo 3 raggiunge l'apice. Descrive tutto ciò che aveva e tutto ciò di cui si vantava prima di incontrare Cristo. E poi dice di aver fatto all in per conoscere Cristo. Ecco che cosa succede a chi riconosce Gesù. Rinuncia a se stesso, prende la propria croce e lo segue. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perde la propria vita per amore di Cristo la salverà.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Leggiamo questa mattina da Seconda Corinzi, capitolo 7, versetto 10, e dice: la tristezza, secondo Dio, produce un ravvedimento che porta salvezza. E ancora sempre Seconda Corinzi, capitolo 5, stavolta versetto 17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Capitolazione o vittoria? Dio ci interpella molto chiaramente nella Bibbia. Dice in Ebrei capitolo 3 versetto 7: oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Purtroppo si può essere colpiti da un messaggio del Vangelo e poi resistergli perché non si vuole ammettere il proprio fallimento morale. Ma c'è un tipo di capitolazione da cui si esce arricchiti. È porsi in ginocchio umiliati e pentiti e pregare Dio con tutto il cuore. Se io abbandono la mia vita per fare un passo verso di Lui, incontro un Dio che mi accoglie. È il suo amore che mi chiama, la sua bontà che mi spinge al pentimento. Dio ha un progetto per me, vuole distogliermi dalla mia indifferenza e dall'egoismo, per farmi trovare pace e verità. Lui ha fatto il primo passo, tocca a me fare il secondo per mezzo della fede. Egli mi aspetta. Dio desidera il nostro ritorno per liberarci dal caos morale prodotto dal peccato. Il pentimento è l'unica via che ci tolga dalla confusione e ci guidi verso una vita autentica, nel riposo e nella sicurezza di un Dio che perdona. Dio non tratta il peccato alla leggera, ma perdona in virtù del sacrificio di Gesù Cristo. Fare il male, e anche solo non fare il bene, è peccare, è in realtà offendere Dio. È stato pagato un prezzo infinito per cancellare l'offesa del peccato. Dio ha dato il suo unico figlio. Gesù è morto per le nostre colpe ed ora ci è offerta la grazia. Se la rifiutiamo, aggiungiamo l'offesa più grande, a cui non c'è rimedio. Apriamo dunque il nostro cuore alla fede. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Eccoci ancora una volta insieme, cari amici all'ascolto, ben ritrovati, buongiorno a tutti. È il 15 maggio e dal libro dei numeri leggeremo nel capitolo 23 il verso 19. Questo verso fa parte di una storia biblica che vuole anche metterci in guardia su alcune insidie del nemico, ovvero quella di farci credere che in qualche modo possiamo sovvertire le intenzioni di Dio. Balaam è un profeta pagano, o meglio, un indovino, che pur conoscendo Dio agiva per denaro e a lui si rivolge Balak, re di Moab. Il popolo di Israele si stava infatti avvicinando a Canaan, la terra promessa, e attraversava proprio il territorio di Balak. E siccome Balak vedeva in questo popolo una minaccia, cercava di contrastarne l'avanzata. A Balaam chiedeva di maledire il popolo di Israele, cercando di ingraziarsi il favore di Dio attraverso una serie di sacrifici, che però non hanno sortito l'effetto voluto, anzi, al contrario. Infatti, nonostante avesse promesso a Balaam grandi ricompense, Dio lo ha costretto a benedire Israele per ben 3 volte. Questo sta a ricordarci che quando Dio benedice non torna sui suoi passi perché non agisce secondo la logica umana. Questo potrebbe sorprenderci perché siamo abituati a pensare di manipolare le situazioni con regalie, promesse e corruzioni.

storie, anzi le storie, storie vere di questi due atleti, uno dei quali è ricordato che diventerà poi missionario in Messico. È un film che già vi ho proposto, che però torno a riproporvi.

Dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte trasmettiamo Dialogando sulla Parola. Un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Programma che vede la partecipazione dei nostri ascoltatori chiamando il numero telefonico 011 28 03 04.

Buon pomeriggio e bentrovati a tutti voi, amici e anche fratelli e sorelle, che anche oggi avete la possibilità di essere sintonizzati sulle nostre frequenze, le frequenze di Radio Evangelo Piemonte e Radio Logos di Foggia. Saluto anche chi è collegato anche attraverso i nostri siti internet e come sempre qualcuno che probabilmente oggi è sintonizzato per la prima volta sulle nostre frequenze. E anche un saluto particolare alle persone e ai giovani che hanno accettato volentieri il nostro biglietto della radio con l'indicazione delle frequenze e dei nostri programmi. Spero che qualcuno di voi oggi sia in ascolto. Comunque saluto tutti. L'argomento di cui ci occuperemo oggi è il seguente: imparare a vedere le cose nel modo giusto. E leggeremo insieme dal Salmo 73 e quindi faremo delle considerazioni per poter proprio così imparare, come dice il titolo della trasmissione, imparare a vedere le cose nel modo giusto. Quindi procuratevi una Bibbia, perché è buono seguire la lettura del Salmo 73. Devo dire che incontro tante persone che di fronte alla mia proposta di leggere e ascoltare l'Evangelo, leggere la Bibbia, spesso fanno delle osservazioni come queste: viviamo in un mondo pieno di guai e pericoli e Dio in un certo senso è troppo buono perché non riesce a fermare queste persone che fanno il male nella nostra società e poi di conseguenza portano tanta sofferenza. Poi un'altra osservazione è questa: Dio dovrebbe intervenire nei confronti delle persone che sono in autorità, perché, come scrive per esempio l'apostolo Paolo, possiamo condurre una vita tranquilla e quieta e tutta dignità. Poi sapete le espressioni, i pensieri portano a tante altre affermazioni. Mi viene detto: tante persone che fanno il male non vengono punite, per loro c'è solo tanta prosperità. E così poi affermano appunto che tutti quelli che si comportano male vivono nella prosperità. C'è da dire che chi è un vero credente in Cristo, un cristiano, un figlio di Dio, e vedete, non sto parlando di appartenere solamente ad una religione o una chiesa, sto parlando di un vero cristiano, il quale di fronte a queste osservazioni fa ricorso subito agli insegnamenti della parola di Dio, che è la Bibbia, e soprattutto al fatto di vivere con questo proprio Dio che è il proprio creatore, vivere una relazione stretta con Lui. Così oggi il Salmo 73, che come ho detto vorrei leggere con voi che state seguendo, quindi procuratevi una Bibbia, il Salmo 73, attraverso l'esperienza dell'autore del Salmo stesso, ci insegna a vedere le cose nel modo giusto. L'autore di questo Salmo è Asaf e nella Bibbia
Asaf è una figura molto nota, principalmente come un importante musicista e compositore di salmi. Era un levita e all'epoca del re Davide, come altri capi cantori, era chiamato anche profeta e veggente. Potete trovare questa informazione nel secondo libro delle cronache, capitolo 29, verso il versetto 30. Asaf guidava i canti nel santuario, quindi nel tempio, ed è autore accreditato di 12 salmi, tra i quali il Salmo 50 e poi dal 73 all'83. Salmi, appunto, che oggi, di cui leggeremo il 73. Questo salmo, noto per la profonda introspezione, descrive proprio una crisi spirituale dell'autore. La crisi spirituale di Asaf di fronte all'ingiustizia e al successo, al prosperare dei malvagi. Un dubbio che, come vedremo, si risolve tornando a riflettere, attenzione a quello che sto per dire, un dubbio che si risolve tornando a riflettere sulla giustizia di Dio. E questo è molto importante. Ho detto che questo salmo è noto per la profonda introspezione, cioè un atto del guardarsi dentro, guardare dentro se stessi, per osservare e capire i propri pensieri, le proprie emozioni e desideri e anche comportamenti. È come accendere una luce in sé, se stessi, una forma di autoanalisi per conoscersi profondamente, comprendere il perché delle proprie reazioni e, attenzione amici, e migliorare la consapevolezza di sé. Mentre sto dicendo queste cose, penso al comportamento dell'apostolo Pietro prima di passare attraverso una profonda e vera confessione. L'errore che faceva spesso l'apostolo Pietro è che scambiava quello che pensava di essere con tutto ciò che in effetti era. Quindi questa introspezione è veramente importante per tutti, credenti e non credenti. E voglio ripetere, questa introspezione, che è importante, è una capacità, è la capacità di osservare e analizzare la propria interiorità. Quindi significa guardare bene dentro di sé per esaminare in un modo consapevole, come ho detto prima, i nostri pensieri, le nostre emozioni, le nostre motivazioni e i nostri desideri. Credo che abbia detto già tanto, adesso come di solito mi fermo e poi quando riprendo faccio una piccola panoramica generica sul libro dei Salmi, perché è importante sapere cosa ci dicono questi Salmi e anche il significato della loro composizione, del loro contenuto poetico e anche spirituale, e tutte le esperienze che vi sono riportate. Questa trasmissione dura fino alle ore 19:30. Ogni tanto mi interrompo e vi do la possibilità di
telefonare qui allo studio della Radio Evangelo Piemonte a questo numero 011 28 03 04. Vi chiedo di ascoltare prima e poi fate le vostre osservazioni, i vostri interventi e anche le vostre integrazioni. Però è bene ascoltare, altrimenti non si sa di cosa stiamo parlando. E anche per chi ci ascolta, grazie a Dio, anche se abbiamo difficoltà su Torino a trasmettere sulla nostra modulazione di frequenza di 91,5, possono ascoltarci in tanti luoghi anche fuori Italia. Quindi ascoltate, poi fate pure le vostre domande, le vostre osservazioni. Ripeto il numero di telefono, che è lo 011 28 03 04. C'avevo un foglio qui che adesso non proprio, eccolo qua. Come al solito faccio qualche comunicazione, poi come ho detto ascolteremo un canto e poi entreremo nel vivo del nostro argomento. Allora, per gli ascoltatori di Radio Logos di Foggia, dopo le ore 19:30 potranno seguire lo sviluppo di questo argomento, ormai è la quinta parte, evangelizzazione oggi, quali metodi usare, e la quinta parte, il predicatore e il fratello Pasquale Di Nunzio. Ripeto, evangelizzare oggi, quali metodi usare, quinta parte, solo per gli ascoltatori di Radio Logos di Foggia dopo le ore 19:30. Domani, Dio volendo, meteo permettendo, ci sarà la consueta distribuzione lì in fondo al mercato a Torino di Corso Cincinnato, però in corrispondenza della via Val della Torre. Quindi ricordate questo, dopo le ore 8:39 è attivo fino alle ore 12. Allora, detto questo, anzi l'altra volta ho cercato di farvi ascoltare un canto, spero, mi sembra di aver programmato bene questa volta. Ve lo faccio ascoltare dal mio telefonino, è un bellissimo canto, purtroppo non sono riuscito a scaricarlo, è rimasto solo sul mio telefonino. Allora, il canto parla proprio della bontà di Dio, quindi voglio farvelo ascoltare, eccolo qua, lo faccio partire.

Allora, c'è stato qualche disguido, anche perché, ripeto, l'ho preso dal mio telefonino. Comunque è un bellissimo canto che parla proprio della bontà di Dio, e il salmista Asaf, proprio nel Salmo 73, inizia proprio dicendo che Dio è buono. Allora faccio una introduzione generica sul libro dei Salmi e poi parto davvero. I Salmi sono composizioni di diverso contenuto, possiamo dire poetico e spirituale, nelle quali si riflette l'esperienza spirituale, individuale e collettiva del popolo di Israele e anche la sua evoluzione nei vari contesti storici, culturali e religiosi. Quindi, se conosciamo un po' il libro dei Salmi, possiamo notare che contengono preghiere, contemplazioni, intercessioni, lodi e anche alcune profezie. Sono un unico respiro che sale verso Dio, e in questo respiro c'è tutta la varietà di atteggiamenti, di sentimenti e a volte anche di dubbi, come vedremo proprio nel Salmo 73, con cui l'uomo esprime la sua fede e, attenzione, esprime anche il suo rapporto con il Dio vivente. La scrittura, la Bibbia, escludendo i Salmi, è il discorso che lo Spirito di Dio indirizza all'uomo. I Salmi, invece, sono la risposta dello Spirito di Dio nel cuore dell'uomo. Quindi i Salmi ci aiutano a pregare con franchezza, e in ogni Salmo noi facciamo la stessa esperienza del salmista, che riversa, attenzione, il suo cuore a Dio. Tutti i pensieri e i sentimenti umani, se studiamo con attenzione e con una certa profondità i Salmi, tutti i pensieri e i sentimenti umani sono espressi proprio in queste composizioni che sono i Salmi. Ogni Salmo ci conduce alla rivelazione di un qualche aspetto di Dio, per esempio la bontà di Dio, un altro esempio la giustizia di Dio, la santità di Dio, la conoscenza di Dio, l'onniscienza di Dio. E le nostre inquietudini, la nostra fragilità e il carattere di Dio si trovano riuniti in modo meraviglioso nei Salmi. C'è anche da meravigliarsi quando possiamo osservare come i salmisti sanno esprimere molto bene i nostri problemi, non solo i loro, i nostri problemi. Essi hanno lodato il Signore in termini che aspiriamo ad imitare nella nostra preghiera. I Salmi sono altrettanto veri nel flusso incontrollato dei loro pensieri e dei loro sentimenti quando parlano delle ferite e dei problemi della vita. Leggendo i Salmi spesso ci sentiamo dire esattamente ciò che io provo, oppure esattamente ciò che io ho provato, oppure come il salmista ha potuto sapere le difficoltà che io ho incontrato, oppure la preghiera del salmista è esattamente quella di cui ho bisogno di fare oggi. Ed è così che scopriamo il modo di pregare negli alti e bassi della vita. E come ha detto qualcuno, e io posso dire questo anche per esperienza, i Salmi costituiscono
un trampolino di lancio perché la nostra preghiera diventi efficace per noi e per Dio. Le nostre preghiere diventano più reali, più autentiche e più coraggiose, e così anche il nostro linguaggio diventa più profondo. Con i salmi impariamo ad andare a Dio così come siamo e, come vedremo oggi, impariamo a conoscere Dio sempre di più così com'è. Di conseguenza i nostri pensieri vengono modellati sulla verità della sua verità, della sua natura, natura di Dio, e i nostri sentimenti si liberano di una schiavitù che noi stessi ci imponiamo. Quando noi preghiamo con le parole dei salmi, noi utilizziamo il libro di preghiera del Signore Gesù Cristo. Noi prendiamo coscienza che abbiamo consapevolezza della sua presenza quando sottolineiamo i versetti profetici della sua vita e della sua morte, e noi riviviamo lo svolgimento del dramma, perché è un dramma, della redenzione, e noi proclamiamo l'unità delle scritture, le sacre scritture, come parola di Dio. E nella chiesa primitiva, e concludo, i salmi erano utilizzati da cantici per i primi cristiani, poi la riforma è stimolata dalla lettura e il canto dei salmi. Chi può leggere il salmo, per esempio, 46 senza aggiungere la sua voce a quella di Lutero, che aveva composto e cantava: forte rocca è il nostro Dio. Ogni generazione si è rivolta verso i salmi per trovarvi coraggio e forza e affrontare le sfide della vita. Qualcuno ha scritto che i salmi sono come la manna che per ogni uomo ha il gusto del suo cibo preferito. Quando ho trovato questa espressione mi sono veramente rallegrato, perché è così. Lo voglio ripetere. Qualcuno ha scritto che i salmi sono come la manna che per ogni uomo, ogni donna, ha il gusto del suo cibo preferito. E io aggiungo: portano ciò di cui ho bisogno e abbiamo bisogno. Allora, detto questo, adesso leggo solamente il Salmo 73 e poi lo commentiamo dopo. Quindi vi invito a seguire la lettura, è un salmo veramente molto profondo, spero di poter oggi concludere tutta la spiegazione. Allora, cerco la mia Bibbia, Salmo 73, ho detto che è un salmo di Asaf e abbiamo detto anche chi era Asaf. Allora, primo versetto: certo Dio è buono verso Israele, verso quelli che sono puri di cuore. Ma quasi inciamparono i miei piedi, poco mancò che i miei passi non scivolassero, poiché invidiavo i prepotenti, vedendo la prosperità dei malvagi, perché per loro non vi sono dolori, il loro corpo è sano e ben nutrito, non sono tribolati come gli altri mortali, né sono colpiti come gli altri uomini. Perciò la superbia li adorna come una collana, la violenza li avvolge come un manto. Gli occhi escono loro fuori dalle orbite per il grasso, dal cuor loro traboccano i cattivi pensieri. Sbeffeggiano e malvagiamente progettano di opprimere. Parlano dall'alto in basso con arroganza. Alzano la loro bocca fino al cielo e la loro lingua
percorre la terra. Perciò il popolo si volge dalla loro parte, beve abbondantemente alla loro sorgente e dice: come è possibile che Dio sappia ogni cosa, che vi sia conoscenza dell'Altissimo? Ecco, costoro sono empi, eppure tranquilli sempre. Essi accrescono le loro ricchezze. Il versetto 13 dice: invano dunque ho purificato il mio cuore e ho lavato le mie mani nell'innocenza, poiché sono colpito ogni giorno e il mio tormento si rinnova ogni mattina. Se avessi detto: parlerò come loro, ecco, avrei tradito la stirpe dei tuoi figli. Ho voluto riflettere per comprendere questo, ma la cosa mi è parsa molto ardua finché non sono entrato nel santuario di Dio e non ho considerato la fine di costoro. Certo, tu li metti in luoghi sdrucciolevoli, tu li fai cadere in rovina. Come sono distrutti in un momento, portati via, consumati in circostanze orribili, come avviene di un sogno quando uno si sveglia. Così tu, Signore, quando ti desterai, disprezzerai la loro vana apparenza. Quando il mio cuore era amareggiato e io mi sentivo trafitto internamente, ero insensato e senza intelligenza. Io ero di fronte a te come una bestia, ma pure io resto sempre con te. Tu mi hai preso per la mano destra, mi guiderai con il tuo consiglio e poi mi accoglierai nella gloria. Chi ho in cielo fuori di te? E sulla terra non desidero che te. La mia carne e il mio cuore possono venire meno, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte di eredità in eterno. Versetto 27: poiché ecco, quelli che si allontanano da te periranno. Tu distruggi chiunque ti tradisce e ti abbandona. Ma quanto a me, il mio bene è stare unito a Dio. Io ho fatto del Signore Dio il mio rifugio per raccontare, oh Dio, tutte le opere tue. Ho letto 28 versetti di questo Salmo 73, Salmo di Asaf, e vi invito a rimanere in ascolto. Ho detto che la trasmissione dura fino alle ore 19:30. Adesso ascoltiamo un altro canto, al prossimo intervento poi cercherò di spiegare. Cerco un canto e poi andremo avanti. Intanto devo salutare dei fratelli e sorelle, la sorella Lina Colotti, la sorella da Grugliasco, Anna Borlengo da Rivoli, poi Eugenia da Biella, Giuditta e Matteo dall'Abruzzo, poi la sorella Dolores da Lodi, Arnold dalla provincia di Cuneo. Grazie per i vostri commenti. Saluto anche alcuni miei colleghi e colleghe, mi ha fatto tanto piacere, che hanno letto la locandina. Come al solito ringrazio e saluto Norma dall'Argentina, il fratello Dante e tanti altri. Grazie anche, che so che siete in ascolto e pregate durante questa trasmissione. Allora, vi ricordo l'appuntamento per gli ascoltatori di Radio Logos. Dopo le ore 19:30 sarà il fratello Pasquale Di Nunzio a parlare dei metodi di evangelizzazione. Quindi questa è la quinta parte di questo studio, quindi potete seguirlo su Radio Evangelo Piemonte, su Radio Logos di Foggia. Allora,
ascoltiamo un canto.

Allora, state ascoltando una trasmissione in diretta dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte e Radio Logos di Foggia. Ho fatto già due ampie introduzioni al Salmo 73, lo abbiamo letto interamente, 28 versetti, e adesso vi invito a seguire un po' le riflessioni su questi versetti. C'è da dire che la narrazione di questo salmo di Asaf è un po' una conseguenza logica di un fatto già dimostrato. E la narrazione a cui porta quando una persona ha davanti a sé un modo sbagliato di pensare, almeno in parte il Salmo dice questo. Questa narrazione però è anche esemplare nella descrizione del cammino che lo stesso autore ha intrapreso per, e questo è importante per noi, per comprendere le cause delle sue difficoltà. Quindi comprendere le cause che ci portano a vivere delle difficoltà è molto importante. Infatti oggi il titolo delle riflessioni sul Salmo 73 è questo: imparare a vedere le cose nel modo giusto. Asaf comprende come mai l'oscurità opprimeva la sua anima, perché egli aveva tratto delle conclusioni sbagliate nell'esaminare la sua situazione e perché non aveva giudicato correttamente il suo prossimo. Se andiamo a studiare nella parola di Dio tutti i versi in cui è parlato dei malvagi, degli empi, abbiamo fatto qualche venerdì scorso, notiamo tante cose e iniziamo a comprendere il perché del comportamento delle persone intorno a noi. Come appunto dicevo, le persone che ho incontrato proprio sabato scorso lì a Corso Cinginnato e martedì scorso in via Garibaldi, dice Dio sì, è troppo buono, fa delle cose buone, però dovrebbe annientare queste persone che fanno del male, queste persone che

si arricchiscono sempre di più a spese delle persone che sono più oneste. E noi, amici in ascolto, dobbiamo imparare questo, che dobbiamo entrare nella dimensione di ciò che Dio vuole per le sue creature. Dio è giusto, e se leggiamo bene la parola di Dio, quelli che non si convertiranno incorreranno in una serie di giudizi che hanno delle pene diverse in base ai loro comportamenti. Infatti ha iniziato con una buona espressione Asaf: certo Dio è buono verso quelli che sono puri di cuore, ma poi dice: ma quasi inciamparono i miei piedi. Ma cosa era successo a questo Asaf? Ho detto prima che i salmi sono i candici del cuore e hanno su di noi un impatto immediato, perché le gioie e i dolori dei salmisti sono note anche ad alcuni di noi, a ognuno di noi. Questi uomini raccontavano con onestà impietosa le loro difficoltà, e Asaf lo ha fatto molto bene, non ha nascosto niente, anche se, come ho detto, era ritenuto un veggente, era ritenuto anche un profeta, ma non ha ascoltato il pregio di questo autore, non ha ritenuto per sé tutto quello che aveva dentro, e si è esposto alla luce di ciò che Dio è. Quindi questi uomini raccontavano con onestà impietosa la loro difficoltà ed esponevano anche i loro dubbi e i loro interrogativi davanti a Dio. Come dovremmo imparare anche noi a fare questo? Lo so che tanti fatti, tanti atti ci segnano nella nostra vita e ci fanno soffrire, e a volte ci rinchiudiamo dentro noi stessi ed è difficile anche presentarci a Dio, ma con questa meditazione, ripeto, che ha il titolo di imparare a vedere le cose nel modo giusto, noi impariamo soprattutto a presentarci al Signore e ascoltare quello che Lui vuole dirci attraverso la rivelazione della sua parola. Ho accennato prima che nei salmi si parla tanto di invidia, si parla tanto di gelosia, di persecuzione, di paura, di scoraggiamento, di empietà, ingiustizie e anche di sete e di vendetta, che caratterizzano anche la nostra vita. Tutti noi conosciamo i momenti in cui ci sentiamo stanchi, ci sentiamo anche feriti, momenti in cui siamo paralizzati, proprio il verbo adatto, paralizzati dalla nostra rassegnazione. A volte sento dire: ma quella persona non cambierà mai. Oppure delle persone che hanno fatto professione di fede, dice: ma no, è impossibile che quella persona cambi. Sì, può dire di essere convertita, ma è impossibile che venga trasformata. Ma stiamo attenti quando diciamo queste cose qua, perché l'Evangelo, amici in ascolto, è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. E questa potenza consiste soprattutto mediante l'azione dello Spirito Santo, ad identificarci con la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. E se abbiamo veramente creduto in Gesù Cristo e se abbiamo compreso l'Evangelo, noi siamo risorti ad una vita nuova. Dobbiamo comprendere questo. Certamente nel caso di Asaf lui si trovava sotto un altro patto, noi ci troviamo nel nuovo patto, e spesso io metto in evidenza che le benedizioni promesse a chi ubbidiva alla legge,
anche chi osservava tutti gli ordinamenti che erano stati diciamo stabiliti dall'antico patto, le benedizioni erano benedizioni soprattutto materiali, ed era il segno che stavano ubbidendo alla volontà di Dio. Per esempio, una benedizione era questa: avere una famiglia numerosa era segno della benedizione di Dio. Avere dei campi che avessero fruttato dei buoni raccolti copiosi era segno della benedizione del Signore. E quando Dio allontanava il nemico dai campi, dalle case, dalle città, era segno della benedizione di Dio. Noi credenti del nuovo patto abbiamo un'altra benedizione. Certamente il Signore ci benedice anche dal punto di vista materiale. Perché? Perché siamo i suoi figli anche nel nuovo patto. Il Signore ci benedice materialmente, perché lui non vuole essere disonorato di avere dei figli che si trovino al bisogno. Cosa ha insegnato Gesù a pregare? Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Dio ci vuole dare anche le benedizioni materiali, anche a noi che siamo nel regime del nuovo patto. Ma noi credenti del nuovo patto siamo stati, dice l'apostolo Paolo, già benedetti di ogni benedizione spirituale, non sulla terra ma nei luoghi celesti, nel senso che noi siamo uniti a Dio mediante l'opera di Gesù Cristo se veramente abbiamo creduto in Lui. E Dio ci conosce, e Dio vuole darci tutte le cose di cui abbiamo bisogno. Ma torniamo al nostro Salmo 73. Ho detto che tutti noi abbiamo conosciuto e conosciamo momenti in cui ci sentiamo feriti, abbattuti e anche paralizzati dalla nostra rassegnazione. Siamo soli e pensiamo che le persone e le circostanze intorno a noi non cambieranno mai e che tutta la nostra fatica sia inutile. Ma il Salmo 73 ha parole di consolazione e anche di speranza per tutti, anche noi del nuovo patto. Tutti possono sperimentare la benignità del nostro Dio e del nostro Redentore. Quindi abbiamo consolazione e speranza per tutti coloro che si trovano in difficoltà e tutti coloro che, come dicevo prima, non intravedono una via di uscita. Anche se noi siamo arrivati ad un punto così dove stiamo soffrendo tanto, noi possiamo entrare veramente davanti al nostro Signore e comprendere le cose che Lui ha stabilite per noi e comprendere soprattutto chi è il Dio in cui abbiamo creduto. Certamente molte volte ci troviamo in uno stato di impotenza. Di fronte alla nostra impotenza però c'è l'onnipotenza di Dio, anche se molti non credono all'onnipotenza. Io conosco delle persone che sfidano Dio, sono anche dei medici, e mi dicono: ma Dio non è onnipotente. Dio, ho detto venerdì scorso, l'altro venerdì me lo ricordo, e l'ho detto anche domenica scorsa in una predicazione in un locale di culto, Dio non sbaglia mai. Dio è sovrano quando ha fatto le cose e fa le cose. E noi, come il salmista Asaf, dobbiamo cercare, come vedremo in seguito, di entrare nel santuario di Dio per conoscere veramente chi Egli è. Sapete, quando non vogliamo conoscere Dio,
E questo è possibile attraverso lo studio approfondito della parola di Dio. Quando dico conoscere Dio significa attivarsi, e mi dispiace che questo in tante chiese non viene fatto, significa attivarsi a studiare gli attributi, le caratteristiche di Dio. Quanti di voi hanno studiato, per esempio, attraverso soprattutto i libri dell'Antico Testamento, la bontà di Dio? Quanti di voi si sono fermati a studiare la giustizia di Dio, oppure la sovranità di Dio, oppure la santità di Dio? Vedete, queste sono tutte caratteristiche di Dio che fanno parte della gloria di Dio. E poi, eppure cantiamo tanti canti in cui diciamo gloria a Dio, glorifichiamo Dio, e molte volte non conosciamo bene questo Dio santo, questo Dio giusto, questo Dio che quando conosciamo, lo conosciamo attraverso tutti i suoi attributi, veramente ci porta alla vera adorazione. E attenzione, quando siamo superficiali in queste cose qui, possiamo anche lodare Dio, ma spesso, purtroppo, siamo affetti da disturbi, veramente, che poi ci scoraggiano, questi disturbi, e ci feriscono e ci irritano. E Asaf in parte ha fatto questa esperienza perché voleva annientare a modo suo i malvagi. E vedete, le circostanze esteriori della vita, come è avvenuto per Asaf, possono anche logorarci, perché noi veniamo confrontati ogni giorno con delle situazioni spiacevoli, e quindi possiamo avere delle inimicizie, possiamo passare attraverso sofferenze fisiche, possiamo passare attraverso persecuzioni. E a fronte di queste situazioni si comincia a contendere con il proprio destino e anche con Dio, e il conflitto accresce la nostra insoddisfazione. E Asaf constata alla fine il loro momentaneo benessere di questi malvagi, anche se poi c'è stato un tempo in cui anche lui aveva concluso che Dio era indifferente verso questi malvagi, e poi ha dovuto riconoscere: ma quanto sono stato sciocco, diceva a se stesso infine, tentare di mantenere puro il mio cuore. Diceva, cosa serve se non ricavo vantaggi? Abbiamo letto anche questo. E non so se avete seguito la lettura, a un certo momento era talmente irritato per il comportamento di questi malvagi che lui stesso, l'autore del Salmo, era diventato come una bestia. Come una bestia. Mi fermo qui, altrimenti divento molto lungo, e se avete delle domande da fare, delle riflessioni, vi do questa possibilità. Il telefono è 011 28 03 04. Adesso è libero, potete chiamare.

Allora, sono le ore 17:59, quindi sono quasi le ore 18. Si è aggiunto anche il messaggio della sorella Fabiola, dice: saluto tutti i fratelli che stanno in ascolto, pace, sono anch'io in ascolto, grazie. E so che ce ne sono anche tanti. Va bene, riprendiamo il nostro discorso sul Salmo 73. Ho detto che i salmi si presentano in forma poetica e non so se avete notato, prima di fare la sua descrizione negativa in questo salmo, Asaf, all'inizio lui parla della bontà di Dio. Quindi è interessante notare come il salmista descriva la conclusione del suo percorso spirituale all'inizio della narrazione, e sembra che si contraddica all'inizio. Dice: certo, Dio è buono verso Israele e verso quelli che sono puri di cuore. Lui ha fatto molte esperienze e racconta come è giunto alle proprie convinzioni. Egli loda la bontà di Dio. Eppure cogliamo anche qualche accenno del terrore suscitato dai pensieri che la sua mente ha nutrito, e anche del pericolo che ha corso di precipitare negli abissi del proprio cuore. Questo salmo, ho detto in forma poetica, ci dice tante cose. Dio è buono verso quelli che sono puri di cuore, ma quasi inciamparono i miei piedi, poco mancò che i miei passi non scivolassero. E poi dice: poiché invidiavo i prepotenti, vedendo la prosperità dei malvagi. Certamente aveva una visione di Dio, questo Asaf, e noi, amici, fratelli e sorelle, siamo chiamati, come dicevo prima, ad avere la visione di ciò che Dio è nella parola di Dio. Se avesse pensato alla prosperità effimera, passeggera di questi malvagi, questi empi, Asaf avrebbe così sarebbe risparmiato tanti giudizi e tante espressioni sbagliate, perché la prosperità è passeggera e, come ho detto, ognuno un giorno passerà attraverso il giudizio di Dio. Quindi è vero che Asaf loda il Dio, ma ha rischiato di precipitare, e quindi senza se e ma riconosce la propria disposizione sbagliata. È arrivato un momento in cui ha riconosciuto la propria insoddisfazione, il dubbio, e lui non ha tentato di minimizzare la propria colpa, come a volte facciamo anche noi. Premessa indispensabile per la guarigione spirituale, soprattutto di ogni persona. Noi diventeremo liberi, amici e fratelli e sorelle, se ci confronteremo con la verità. E oggi per noi la verità è Gesù Cristo, la verità è Dio, la verità è la Bibbia. E Gesù stesso ha detto ai suoi discepoli: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Allora la domanda è questa: vogliamo conoscere la verità, anche se è dolorosa e spezza il nostro orgoglio?
Siamo intenzionati a valutare. Attenzione, amici, è quello che sto per dire. Perché sia ieri e fino a questa mattina queste cose le dicevo a me stesso, se sono qui a dirvele. Siamo intenzionati a valutare i nostri pensieri e il nostro agire sulla base delle indicazioni di Dio, sulla base dei parametri di Dio stesso. Asaf accettò la diagnosi di Dio, cercava la risposta ai suoi interrogativi presso di lui, alla presenza di Dio, e divenne consapevole del suo modo sbagliato di pensare. Ed è quello che abbiamo bisogno anche noi. E questo avviene, fratelli e sorelle e amici, avviene con la meditazione della parola di Dio. Avviene quando noi fissiamo il nostro sguardo su Gesù Cristo e quando ci affidiamo all'opera dello Spirito Santo. E io parlo sempre di questi tre canali. Se vogliamo sapere chi siamo veramente, dove stiamo camminando, come ci stiamo comportando, abbiamo bisogno di questa rivelazione da parte di Gesù Cristo, della parola e dello Spirito Santo. E questo significa imparare a vedere le cose nel modo giusto, nel modo giusto. Quindi ho detto che Asaf accettò la diagnosi di Dio. Che possiamo imparare questo oggi? Perché di conflitti e di difficoltà ne abbiamo tanti. E quando invece è la colpa d'essere in gioco, una colpa che non si vuole riconoscere né abbandonare, si va sempre di più alla deriva. E attenzione ancora, il rapporto con Dio viene deformato, si distorce e la comunione con Lui si interrompe. Ogni cristiano ha fatto già l'esperienza di sentire su di sé, come si dice, un cielo di piombo impenetrabile. La sua preghiera sembra risuonare a vuoto, e anche Isaia conosceva questa sensazione quando ammonì il popolo di Dio. Ascoltate cosa è scritto nel libro di Isaia, capitolo 59, i versetti 1 e 2. Isaia ha scritto questo: ecco, la mano del Signore non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire. Ma le vostre iniquità vi hanno separato dal vostro Dio, i vostri peccati gli hanno fatto nascondere la faccia da voi per non darvi ascolto. E qui troviamo un grande ostacolo alla preghiera che noi possiamo rivolgere a Dio. Se c'è una situazione di peccato nella nostra vita, questo è un ostacolo alla nostra preghiera. E noi, piano piano che andiamo avanti nella nostra vita e piano piano che impariamo a conoscere di più il Dio della Bibbia, impariamo anche ad entrare nel suo santo timore, perché Dio è lì per donarci tutte le cose buone. Io cito spesso questo versetto, che Dio ha preparato le cose buone per tutti quelli che lo amano. E amare Dio significa soprattutto avere una priorità nella nostra vita. Non è che ricorriamo a Dio quando le cose si mettono un po' male nella nostra vita,
Non è che ricorriamo a Dio solo perché vogliamo le benedizioni che a noi sono necessarie. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le altre cose saranno sopraggiunte. E quando non ascoltiamo Dio, le cose diventano sempre più pesanti e più gravi, non miglioreranno e non migliorano. Leggevo proprio ieri, ho dimenticato i numeri, ho tanti numeri nella testa, che proprio a Torino è aumentato di molto, purtroppo mi sfugge la percentuale delle persone che ricorrono allo psicologo, e adesso hanno preso anche, diciamo, la misura, il vizio di andare dal filosofo. Quindi si affidano a questi professionisti, chiamiamola anche persone che hanno studiato per comprendere come aiutare il prossimo o le persone che sono afflitte e prese da tanti problemi. Ma attenzione, se si esclude la conseguenza del peccato nella vita delle persone, io non so quale possa essere la terapia, la diagnosi e anche la cura prescritta per venire fuori da tante tante situazioni. E il salmo che stiamo leggendo oggi ci aiuta proprio tanto a capire come entrare alla presenza di Dio. Certo, ci vuole anche tempo, tanto tempo per spiegarlo, ma abbiamo letto prima, adesso cerco di nuovo il versetto, forse il 15. Dove Asaf era diventato duro come una bestia. Versetto 21 dice: quando il mio cuore era amareggiato e io mi sentivo trafitto internamente, ero insensato di fronte a te come una bestia. E rileggo: quando il mio cuore era amareggiato e io mi sentivo trafitto internamente, ero insensato e senza intelligenza, io ero di fronte a te come una bestia. Questa è la stessa persona che al versetto 1, anche ripeto, ho detto che è una forma poetica, aveva detto che certo Dio è buono verso Israele e verso quelli che sono puri di cuore, eppure è arrivato a trovarsi in questa condizione. Anche a noi può succedere quello che è successo ad Asaf. Ovunque volgiamo lo sguardo, non vediamo che difficoltà, a volte insormontabili per noi, come delle montagne. E a volte, diciamo, i colleghi di lavoro sono difficili, si comportano in modo insopportabile, oppure il capo disprezza o borbotta in continuazione, oppure i bambini sono ribelli, oppure il mio coniuge, il marito, la moglie non è affezionato a me. Si vorrebbero cambiare tante cose, ma non si riesce a cambiare niente. Si cerca il bene e vediamo spesso che si raccoglie solamente ingratitudine. È difficile da sopportare queste cose, non sono facili. E anche molti cristiani, proprio come Asaf, si sentono sconfitti proprio per esperienze simili. Così
Così si prende la parola di Dio come un metro per la propria vita. Evitano il male e tuttavia ricevono solo prove, castighi, mentre gli empi, come ha fatto Asaf, i malvagi, sembrano godersi la vita pienamente. E il salmista descrive in maniera magistrale l'arroganza, la vanità, la superbia, le bestemmie e l'abissale malvagità di coloro che non temono Dio e disprezzano i suoi comandamenti. Perché Dio guarda senza intervenire? E diceva, pensava Asaf, ma non c'è da impazzire in tutto questo. E poi è arrivato a dire, ma cosa serve per me seguire Dio? Cosa serve stare nel tempio, nel santuario, e far cantare le lodi? Queste sono delle cose che ci devono far veramente riflettere. Il versetto 13 del nostro Salmo dice: invano dunque ho purificato il mio cuore e ho lavato le mie mani nell'innocenza, poiché sono colpito ogni giorno e il mio tormento si rinnova ogni mattina. E se avessi detto parlerò come loro, ecco, avrei tradito la stirpe dei tuoi figli. Qui si rivolge a Dio. Ho voluto riflettere per comprendere questo, ma la cosa mi è parsa ardua, molto ardua, finché non sono entrato nel santuario di Dio e non ho considerato la fine di costoro. Vedete che in ogni cosa dobbiamo sempre ricorrere alla parola di Dio. E qui devo sottolineare ancora una cosa che ho detto prima: impegnarci a conoscere di più il Dio della Bibbia, perché più lo conosciamo, più noi mettiamo fiducia in Lui, più lo cerchiamo e più entriamo in quel sentimento che è chiamato il timore di Dio. Oggi parlo così perché io dico grazie a Dio anche per questo. Quando c'era mia moglie era ancora di più, tanti hanno confessato di essere credenti e sono credenti, però vivono delle situazioni pesanti nelle loro case, in famiglia, nell'ambiente di lavoro, purtroppo ovunque si trovano. E sapete, quando queste persone, che ripeto si professano credenti, dicono che ci sono tanti ambienti cristiani che non manifestano quello che insegnano, quello che professano, dice: tanto vale che io cambio aria, cambio ambiente religioso, così in questo ambiente vedo che mi comprendono di più. Non so cosa dire su questo, ma spesso queste persone hanno dei vuoti dottrinali spaventosi, non conoscono le verità fondamentali del cristianesimo. E questo è molto importante. Si parla di comportamento da credenti, da cristiani, ma non hanno compreso che cos'è in fondo in realtà la salvezza che Dio ci dona, la salvezza che Dio ci dà e dà a tutti quelli che sono i suoi figli. Molte persone cercano solamente una liberazione, cercano solamente una benedizione, ma non vogliono disporsi a conoscere chi è veramente il Dio della Bibbia. E attenzione a tutto questo.
perché possiamo trovarci anche di fronte a tante, tante manifestazioni, e si canta e si grida: Dio è buono, Dio è grande, Dio è meraviglioso. E Dio è buono, gloria al suo nome. Dio è meraviglioso, Dio è grande. Ma molte volte si presentano a Dio solo per delle cose che deve fare necessariamente. E la parola di Dio ci dice che senza fede è impossibile piacere a Dio. E chi si avvicina a Dio, e questo dovrebbero fare queste persone che si confessano credenti, chi si avvicina a Dio deve credere che Egli è. Cioè ciò che Dio è più importante di ciò che Egli fa. Perché quando noi conosciamo e sappiamo chi è il Dio della Bibbia, che poi ci accostiamo nel modo che Lui vuole e Lui fa le cose che sono buone per noi e ci dà quelle cose buone, ma noi dobbiamo amare il nostro Signore, perché se facciamo così andiamo a cercare le persone che ci piacciono, i religiosi che ci piacciono, i religiosi che ci fanno sentire bene, ci fanno fare anche le cose che piacciono a noi, ma come Asaf, poi ci troviamo con dei pensieri sbagliati e anche a intraprendere delle azioni sbagliate e dei comportamenti sbagliati. E mi dispiace quando a volte devo stare tre quarti d'ora, un'ora a spiegare sempre le stesse cose, e io dico sempre: abbiamo la Bibbia, grazie a Dio, abbiamo la preghiera, e poi, attenzione amici e anche fratelli e sorelle a quello che sto per dire, e poi se veramente vogliamo avvicinarci al nostro Signore, ci sono tanti figli di Dio, fratelli e sorelle, con i quali possiamo condividere la nostra comunione. È un segno che stiamo su una strada sdrucciolevole, che da un momento all'altro ci potrà far cadere, è il fatto che non cerchiamo comunione con altri figli di Dio e credenti. Certamente tutto questo va fatto con discernimento, va fatto con la guida del Signore, ma riflettete su questo aspetto che sto dicendo, che sto esponendo. È pericoloso vivere da soli. Vivendo da soli siamo molto bravi a vedere tutte le cose sbagliate nelle persone che si dichiarano credenti, quindi professano la loro fede. Noi abbiamo bisogno del Signore, ed entrare nel santuario, lo accenno solo, poi spero di poterlo vedere dopo, significa proprio questo: ricorrere alla rivelazione della parola di Dio, utilizzare l'arma che ci è stata data, che è la preghiera. Ma prima ho detto che non possiamo presentarci con i nostri ostacoli davanti a Dio, e quando questi ostacoli vengono rimossi, noi vediamo Dio operare nella nostra vita. Ho letto più volte già che Asaf ha detto: ho voluto riflettere per comprendere, e questo è molto importante. Ho voluto riflettere per comprendere, ma la cosa mi è parsa molto ardua, fino a quando non sono entrato nel santuario di Dio. Ho detto all'inizio che questo salmo ci parla anche di introspezione, e noi dobbiamo avere questa introspezione, e lo ripeto, dobbiamo avere questa capacità di osservare e analizzare la nostra vita
analizzare tutto quello che c'è dentro di noi, quindi guardare dentro di noi per esaminare in un modo consapevole i nostri pensieri. Attenzione, i nostri pensieri sono molto importanti, perché poi producono emozioni, producono scelte, ci danno motivazioni, ci danno desideri. E se noi non abbiamo come base la rivelazione della parola di Dio, faremo delle scelte sbagliate e ci saranno poi tante tante conseguenze, un po' come quel racconto del Signore Gesù alla fine del sermone sulla montagna: la casa costruita sulla sabbia e la casa costruita sulla roccia. Mi fermo qui per adesso, ore 18:25, se c'è qualcuno che vuole chiamare, il telefono è libero, 011 28 03 04. Vediamo se è arrivato un altro messaggio. Sì, il fratello Franco dice: grazie fratello per questa bella diretta, per il Salmo 73 che mi è stato di aiuto in un momento particolarmente difficile della mia vita. Che il Signore insegni ai suoi figli a pensare con la mente di Cristo. Dio ci benedica. Grazie Franco. Allora, leggiamo, ascoltiamo un altro canto. Qui devo ballare un po' di strumenti sott'occhio, speriamo che adesso ecco, mettiamo questo della sorella che ha cantato prima, Simona. Allora,

Allora, sono le ore 18 e 30 minuti, abbiamo ancora un'ora da stare insieme. Saluto nuovamente tutti voi che siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Evangelo Piemonte e Radio Logos di Foggia. Ne approfitto per dire questo, specialmente ai fratelli e sorelle che sanno come ascoltare le nostre trasmissioni dal proprio cellulare. Insegnate ai vostri amici, anche altri fratelli e sorelle, come fare, perché noi non possiamo arrivarci, ma se uno insegna a due o tre persone, poi gli altri si attivano a fare la stessa cosa, possiamo fare una buona opera per il Signore. E poi voglio ricordare che da alcuni mesi stiamo trasmettendo su tutto il Piemonte, però occorre una radio con il canale digitale DAB. Quindi dovete provvedere all'acquisto di una radio, perché non potete ascoltare più sulla modulazione di frequenza. Allora, con una radio che è munita di canale digitale DAB, se andate al canale 9C e 8C potete ascoltare Radio Evangelo Piemonte. Per cercare la nostra radio dovete cercare la dicitura Evangelo Piemonte, Evangelo Piemonte, e poi il canale 9C oppure 8C. Il fratello nostro tecnico Willy mi ha detto che per la parte del Piemonte del Nord, quindi Verbania, Novara, Vercelli, Ivrea, potete cercare il canale 9C, quindi almeno mi è stato detto questo. E ripeto, dovete cercare come radio Evangelo Piemonte, perché se cercate Radio Evangelo Piemonte non trovate Evangelo Piemonte, canale 9C e 8C, però dovete acquistare una radio col canale digitale DAB. La stessa cosa per gli ascoltatori di Radio Logos: i canali da cercare sono 5A e 5B, e la dicitura della radio è Radio Logos, Radio Logos, canale 5A e 5B. Questi per gli ascoltatori di Radio Logos, che potranno ascoltare su tutta la Puglia. Chiedo ai fratelli e sorelle di pregare per queste radio. È un lavoro immenso, e anche dal punto di vista tecnico non è sempre facile uscire per farci ascoltare. Pregate il Signore anche insieme con noi, perché tutti possano ricevere le nostre trasmissioni. Allora, detto questo, devo dire che gli ascoltatori di Radio Logos potranno alle ore 19:30 seguire questo argomento: evangelizzare oggi, quali metodi usare. Questa è la quinta parte, il predicatore è Pasquale Di Nunzio. Voglio ricordare che di volendo domani, meteo permettendo, ci sarà nuovamente la distribuzione al mercato di Corso Cincinnato a Torino, però dovete andare a cercare il banchetto con la letteratura che distribuiamo in corrispondenza della via Val della Torre, Corso Cincinnato, in fondo con via Val della Torre. Lì trovate qualcuno che vi può dare gratuitamente della letteratura. Allora, andiamo avanti, c'è tanto da dire su questo salmo. Parto da questo aspetto: sappiamo bene come la decadenza dei valori morali nella nostra società si manifesta sempre di più, è sempre più evidente. E più passa il tempo, più ogni persona ritiene lecito decidere autonomamente ciò che crede giusto e ciò che crede sbagliato,
Oggi ogni persona può dire: per me questa è la verità, per me questo è buono, per me questo è sbagliato. È la caratteristica del nostro tempo. Ci sono più verità. Ora io posso capire, e anche questo è sbagliato, non so, nel campo tecnico, nel campo economico e in altri campi. Ma quando entriamo nel campo religioso e diciamo: questa è la mia verità riguardo, per esempio, al concetto di peccato, non so, nel campo tecnico, nel campo economico e in altri campi, ma quando entriamo nel campo religioso e diciamo: questa

tutto ciò non rende le cose facili. Questo è lo spirito della epoca moderna, del postmodernismo, dove dobbiamo accettare le tolleranze o la tolleranza e dobbiamo accettare il relativizzare ogni cosa. L'uomo, infatti, per natura non è affatto nobile e retto, ma è egoista. E quando dice questa è la verità, questo per me è bene, l'altro è sbagliato, si comporta da egoista. Il Signore già nell'Antico Testamento ha detto di amare Dio e amare il prossimo come se stessi. Lo ha detto anche il Signore Gesù. Se questo non è più valido, l'uomo degenera diventando, come diceva Asaf, e lo diceva a se stesso, diventando simile ad una bestia. Negli ultimi tempi, non è che io guardi tanto la televisione, e non è che guardi tanto alcuni talk show alla televisione, però ogni tanto, così per vedere, per sapere anche cosa succede nel nostro mondo, vedo che in modo sistematico viene propagandato la perversione. E amici, lo sapete bene anche voi, ciò che non è normale viene presentato come se fosse la norma. Persone dai sentimenti deviati raccontano senza pudore le loro abitudini morbose, malefiche, come se fossero la cosa più naturale del mondo. E contemporaneamente poi affermano di essere anche, attenzione, quello che sto per dire, questo l'ho visto 2 o 3 sere fa, contemporaneamente affermano di essere persone soddisfatte, persone felici nella loro situazione. E queste persone poi sono attori, attrici, sono cantanti, sono degli artisti, cantano l'amore, ma non conoscono, a parte che non conoscono l'amore di Dio, non conoscono il vero amore, che cos'è e come va vissuto. E questa è la situazione in cui ci troviamo. E quante volte ci lasciano veramente abbagliare, ci lasciamo abbagliare da simili affermazioni. Una persona che vive nel disordine morale si dice di essere soddisfatta, afferma di essere felice nella sua situazione. E poi c'è un'altra cosa: chi segue regolarmente queste trasmissioni corre il rischio di lasciarsi influenzare nelle proprie convinzioni e anche nel proprio sistema di valori, e così si viene manipolati e ci si lascia manipolare. Pensiamo ai tanti film dove ci sono scene di tradimenti e le persone si schierano sempre da una parte, dalla parte delle persone che vivono nel disordine e nell'immoralità. E così la sofferenza del coniuge, per esempio, tradito, non viene neanche presa in considerazione. In tal modo le persone vengono programmate a scambiare il male per il bene e a ridicolizzare quest'ultimo. Queste sono le cosiddette persone libere, a propagandare il libero amore. E dato che non trovano mai ciò che corrisponde ai loro più intimi desideri, cioè sicurezza, accettazione e amore, continuano instancabilmente a cercare e non si accorgono di diventare sempre, sempre più miseri.

L'autore del libro dell'Ecclesiaste, Salomone, dice: la loro vita assomiglia ad un correre dietro al vento, e i valori biblici attraversano un momento di impopolarità. Io dico spesso alle persone: immaginate, non capita mai, non capiterà di essere appunto ospite in uno di questi talk show, ospiti di turno, e presentare le cose che sto dicendo oggi. Immaginate quali potranno essere le conseguenze e anche il trattamento. E tutti corriamo, amici, il pericolo di essere manipolati. Siamo esposti ogni giorno agli influssi molteplici che ci arrivano. Possiamo evitarne qualcuno, ma ad altri dobbiamo porci in un modo consapevole. La parola di Dio ci esorta: non possiamo controllare i nostri sentimenti, ha detto qualcuno, ma possiamo controllare i nostri pensieri. E l'apostolo Paolo, lo voglio leggere questo testo, Seconda Corinzi al capitolo 10, ci dice qualcosa che dobbiamo sapere e che dobbiamo mettere in pratica. Seconda lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 10, adesso vi dico il versetto, leggiamo dal versetto 3, dove è scritto: in realtà, sebbene viviamo nella carne, cioè con la nostra natura corrotta, non combattiamo secondo la carne. Infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si rivela orgogliosamente contro la conoscenza di Dio. E poi quello che ci interessa: facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo. E siamo pronti a punire ogni disubbidienza quando la vostra ubbidienza sarà completa. Quindi è possibile, se noi ci basiamo sulla rivelazione di Dio, con l'azione della parola rigeneratrice e l'azione dello Spirito Santo rinnovatrice, che i nostri pensieri siano ubbidienti a Cristo. E dobbiamo comprendere cosa significhi tutto questo. Nella lettera agli Efesini, capitolo 4, versetto 8, Paolo ha scritto: tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelli in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Allora, amici in ascolto, la Bibbia parla alla nostra mente, parla alla nostra ragione, perché i nostri pensieri determinano, attenzione a quello che sto per dire, questo è importante, perché i nostri pensieri determinano i nostri sentimenti e anche i nostri bisogni. E non sto parlando di bisogni diciamo primari. I sentimenti non ci danno alcun chiarimento riguardo alla verità che dobbiamo conoscere, anzi spesso ci portano su una via sbagliata. Dio solo può affermare ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ciò che è buono e ciò che è cattivo. Egli stesso è
diciamo così, il parametro originale, e come ho detto prima, egli è la verità. E ciò che egli è, la sua essenza, il suo carattere, le sue prerogative, la sua santità, si rispecchiano nella sua parola. Se noi valutiamo le nostre sensazioni, le nostre decisioni, sulla base del parametro originale, molti problemi nella nostra vita si risolvono immediatamente. E qui dobbiamo convenire con Asaf, anche se era diventato come una bestia, come lui ha detto, che dobbiamo entrare nel santuario del Signore. All'inizio ha detto: quasi inciamparono i miei piedi, poco mancò che i miei passi non scivolassero. Così ha scritto il salmista. E il peso della vita gli sembrava troppo grande. La tentazione di schierarsi dalla parte di questi malvagi, che apparentemente erano forti e in realtà avevano ogni cosa, la tentazione di schierarsi dalla parte degli empi era forte, constatando la loro apparente felicità. Apparente. A questa si aggiungevano poi i dubbi sulla giustizia di Dio, un po' come le persone che ho incontrato. Dice: ma Dio non vede tutte queste cose qui, ma Dio è veramente giusto? E tornando ad Asaf, che cosa lo tratteneva dal compiere volontariamente e consapevolmente qualcosa che non riteneva giusto? Asaf aveva riconosciuto che era sbagliato parlare e agire frettolosamente sulla base delle sue sensazioni soggettive, sue personali. E molti malinconici soffrono per la perdita della capacità di controllare i loro sentimenti, che li paralizzano e li dominano. Il controllo dei pensieri deve essere esercitato prima che le sensazioni abbiano il sopravvento sulla volontà. Stamattina ho dovuto cercare tanti versetti, solo di sfuggita. Pensavo a Caino e Abele e al fatto che entrambi si erano presentati a Dio con la loro offerta. E mi ha fatto pensare: ma Caino aveva anche impegnato i suoi beni, aveva preso qualcosa del suo lavoro e si è presentato anche lui a Dio. È stato uno sforzo, è stato un gesto religioso. E si legge al capitolo 4 del libro della Genesi che Caino fece un'offerta, versetto 3, di frutti della terra al Signore, a Yahweh, all'Io Sono. Abele offrì anch'egli dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso. E il Signore guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non guardò con favore Caino e la sua offerta. E Caino ne fu molto irritato e il suo viso era abbattuto. E per farlo in breve, tanto irritato, tanto arrabbiato, che anche se si è dimostrato religioso, perché anche lui si era presentato a Dio, ha ucciso suo fratello. Allora qui vediamo pensieri, sentimenti, convinzioni. Vedete come è fatto l'uomo. L'uomo che non conosce Dio, non sa chi è Dio attraverso la rivelazione della sua parola, può arrivare a tutto questo. Può essere anche religioso, fare un'offerta a Dio. E perché
Dio non aveva visto con favore l'offerta di Caino, perché non c'era il cuore, non c'era il vero amore verso Dio, perché l'amore per Dio produce anche dei sentimenti, ma dei sentimenti che portano dei pensieri puri, dei pensieri che sono ubbidienti alla volontà di Dio e, nel nostro caso, come abbiamo letto, alla volontà di Cristo. Come dobbiamo riflettere su tutto questo? Quindi dobbiamo trovare l'errore nella nostra mente e correggerlo con la verità di Dio. Asaf non voleva essere una pietra d'inciampo, perciò c'è stato un tempo in cui tacque finché poté dire con tutto il cuore: Dio è giusto e buono. La mia visione delle cose era limitata. E quando egli entrò con cuore sincero alla presenza di Dio, al contrario di Caino, quando Asaf entrò con cuore sincero alla presenza di Dio, il Signore gli aprì gli occhi e improvvisamente capì che la base, il fondamento nella vita degli empi è instabile e che la loro fine sarà orribile quando un giorno incontreranno il Creatore. Alla presenza di Dio, quello che noi vediamo, il nostro orizzonte si amplia, si amplifica. E se avete provato qualche volta a nuotare controcorrente, avrete fatto certamente questa esperienza. Più tempo passa, più le forze diminuiscono e contro la nostra volontà la corrente ci porta anche nella direzione opposta a quella che volevamo. Solo se abbiamo i piedi saldamente poggiati sul fondo sicuro possiamo resisterle. Anche con i nostri sentimenti accade qualcosa di molto analogo. Come combattiamo contro la rabbia repressa, la rassegnazione, la gelosia, la paura e la disperazione? Chiediamoci questo, ed è importante se noi conosciamo la rivelazione della parola di Dio. Dobbiamo imparare a combattere, come ci insegna la parola, l'apostolo Paolo, con armi spirituali, in modo da stare saldi e non correre il pericolo di essere sbattuti da quei frutti che ci sommergeranno. Il nemico di Dio cerca con tutti i mezzi di far cadere anche i suoi figli, seminando il dubbio nel loro cuore. Molte volte, e fino a qualche giorno fa, ho ascoltato e ascolto questo: io non posso cambiare me stesso e le persone che sono nate sbagliate non cambieranno mai. Non conosciamo Dio e non conosciamo la sua parola. Vi leggo un'espressione che mi ha colpito tanto, del famoso predicatore britannico Charles Spurgeon. Se ricordo bene, è mancato verso la fine, nel 1892. Lui ha scritto qualcosa del genere: Satana naviga con ogni vento e ci spinge nella direzione verso cui noi siamo già diretti a causa della debolezza della nostra natura. Noi siamo ancora, abbiamo ancora una parte della nostra natura carnale. Quindi Satana naviga con ogni vento e ci spinge nella direzione verso cui noi siamo già diretti a causa della debolezza della nostra natura. Se le nostre conoscenze
in materie di fede sono scarse, egli, cioè Satana, ci seduce e ci spinge verso l'errore. Se la nostra coscienza è poco salda, egli cerca di intimorirci e spingerci al legalismo. Se la nostra coscienza è liberale, egli ci tenta spingendosi ad abusare della nostra libertà. Attenzione! Siamo timidi e sfiduciati? Dice, cerca di spingerci alla disperazione. Siamo di natura arrendevole? Ci spinge all'incostanza. Siamo testardi? Fa in modo di trasformarci in eretici, incorreggibili e ribelli. Perciò Dio ci esorta nella sua parola. È uno scritto dell'apostolo Pietro. Prima Pietro capitolo 5 versetti 8 e 9. Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. E poi dice: resistetegli, stando fermi nella fede, ed egli fuggirà. Come possiamo resistere? E Paolo, l'apostolo, ci dà nella lettera agli Efesini questo insegnamento, ci dà questa direttiva. Efesini capitolo 6 versetti 16 e 17: prendete oltre a tutto ciò, Paolo ha fatto già una descrizione della completa armatura che il credente può indossare, perché è un dono di Dio. Prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno, e prendete anche l'elmo della salvezza e la parola dello Spirito, che è la parola di Dio. Talvolta i tanti problemi ci appaiono come delle montagne, e come ho detto già prima, non vediamo alcuna via d'uscita. Non riconosciamo ciò che sta dietro al monte. E per vedere cosa c'è dietro al monte, cosa dobbiamo fare? Non è tanto difficile rispondere. Per ottenere la visione d'insieme, dobbiamo, parlando in modo figurativo, raggiungere la vetta del monte. Solo così il nostro orizzonte potrà allargarsi. Fu lo stesso per il salmista quando entrò nel santuario di Dio. Lì ottenne una nuova visione, e Asaf mi sembra quasi un bambino che, pieno di meraviglia, con la bocca aperta, si trova di fronte a qualcosa di inatteso. Improvvisamente colui che stava era diventato come una bestia, improvvisamente si rende conto di ciò che prima non era riuscito a capire, nonostante i suoi sforzi. Riconoscendo la sua cecità, così confessa: quando il mio cuore era amareggiato e io mi sentivo trafitto internamente, ero insensato e senza intelligenza. Io ero di fronte a te, lo ripeto ancora una volta, come una bestia. E poi al versetto 16 dice: ho voluto riflettere per comprendere questo, ma la cosa mi è parsa molto ardua finché non sono entrato nel santuario di Dio e non ho considerato la fine di costoro. Il salmista, trovandosi in grosse difficoltà, cercò aiuto dal Signore, esprimendo i propri dubbi alla presenza di Dio. Aveva bisogno di una risposta. E nell'Antico Testamento il Tempio era il luogo dove c'era la presenza di Dio. Lì si riuniva anche il suo popolo per adorarlo. Nel Nuovo Testamento Dio si rivela tramite la sua parola, l'ho detto già tante volte anche oggi,
nella Chiesa composta di credenti in Cristo, dove Dio ha fatto dei doni, e quindi la comunità cristiana e la famiglia di Dio. Perché è necessario unirsi a una famiglia spirituale? Perché i credenti vengano rafforzati dalla comunione con altri credenti e possano orientarsi seguendo l'esempio dei credenti più maturi in Cristo, e da essi ottengono, tramite lo studio della parola, la rivelazione, l'edificazione, ottengono consolazione, incoraggiamento ed aiuto pratico nelle situazioni difficili della vita. Il Signore ama questa comunione, e l'isolamento è pericoloso. I pensieri continuano a orbitare solo su se stessi, non possono essere corretti e portano all'autocommiserazione. Nel santuario di Dio, nella comunione dei credenti, comincia il processo di convalescenza, ha detto un predicatore. Un modo di pensare errato e distorto viene corretto e rientra nel giusto binario. Ma ci vuole questo, ma ci vuole anche la disponibilità. Ed è pericoloso quando non siamo disposti a leggere la parola di Dio. È pericoloso quando diciamo: ma le cose non cambiano, le persone religiose mi hanno deluso. Qualcuno ha detto anche: Dio mi ha deluso. È pericoloso quando non vogliamo essere sottomessi all'autorità di Dio, il che significa essere sottomessi all'autorità della parola, che grazie a Lui, grazie a Dio, possiamo ancora leggere. Grazie a Lui per la vista che ci ha donato, possiamo anche ascoltarla, possiamo leggerla. E allora, tra le tante cose che ho detto oggi, chiediamo al Signore, Signore, che possa comprendere cosa significhi, secondo la Tua parola, entrare nel Tuo santuario. Quindi dobbiamo conoscere queste cose. La parola di Dio vuole comunicarci, vuole farci conoscere e comprendere i piani di Dio e le sue vite, le sue vie. Oggi c'è una grande scelta di possibilità per dimenticare o smorzare le preoccupazioni, i problemi e le difficoltà. Alcuni si rifugiano in un mondo fantastico, altri vanno al cinema, altri vanno allo stadio, guardano la televisione per ore e ore, soffocano le loro preoccupazioni con varie attività, oppure ricorrono all'alcol, alla droga. Ci sono abbastanza possibilità per procurarsi un po' di sollievo, ma tutto sappiamo che è passeggero. Ma tutto ciò non è che una cura sintomatica. La causa non viene rimossa radicalmente, e la domanda è: la conoscenza della verità divina ci aiuta ad affrontare le nostre difficoltà e il malessere della nostra anima? La Bibbia si rivolge in prima linea alla nostra ragione, alla nostra mente. Naturalmente, lo Spirito Santo ci deve illuminare, facendo sì che la parola di Dio diventi una realtà vivente, attenzione, diventi una realtà vivente nel nostro cuore. La parola di Dio non trasmette unicamente delle esperienze emotive, ma dà la possibilità di comprendere le fondamenta dell'esistenza, da dove veniamo, dove andiamo, perché viviamo, che cosa dà senso e significato alla nostra vita. E il salmista vide
i suoi dubbi sulla giustizia di Dio in una luce diversa, e il Signore stesso gli aprì gli occhi in modo che egli potesse cambiare la propria visione delle cose. Improvvisamente gli fu chiaro che le sue riflessioni erano parziali e limitate. Aveva considerato solo un lato della questione e presto lo aveva spinto alla disperazione. Nel santuario di Dio egli imparò a vedere il tutto con gli occhi di Dio. Ed è quello che dobbiamo fare. E dico questo ai tanti fratelli e sorelle che sono ancora in ascolto. Dobbiamo pregare il Signore e dire: Signore, fammi vedere come mi vedi tu ai tuoi occhi, fammi vedere così come sono. Ripeto, Asaf, dopo tutte le sue vicende nel santuario di Dio, imparò a vedere il tutto con gli occhi di Dio. E ai versetti 18 e 20: certo, tu li metti in luoghi sdrucciolevoli, parlando dei malvagi, tu li fai cadere in rovina, come sono distrutti in un momento, portati via, consumati in circostanze orribili, come avviene di un sogno quando uno si sveglia, così tu, Signore, quanto ti desterai, disprezzerai la loro vana apparenza. Tutte le cose sono nelle mani di Dio. L'empio non è indipendente e autonomo, come crede. E anche tutti i peccatori che oggi camminano nella via larga, amici, non siete indipendenti. Scusate se mi esprimo così. So che dovrei essere un po' più calmo, un po' più dolce, ma è quello che ci porta a riflettere oggi la parola di Dio. L'empio, il peccatore, lo schernitore, come dice il Salmo 1, non è indipendente e autonomo come crede, è invece assolutamente impotente, perché è accecato, perché non vuole rivolgersi a Dio. Non c'è niente su cui Dio non signoreggi, il suo potere è limitato, egli è assoluto, santo, giusto, e per amore si è impegnato nei nostri confronti in Cristo suo figlio, dandoci le sue promesse e portandoci anche la sua parola. La fede viene dall'udire la parola di Cristo, perché la parola di Cristo è la parola di Dio, e noi possiamo, se veramente abbiamo fede in Dio e in Cristo, crediamo in Lui per mezzo della sua parola, noi impariamo, è quello che dicevo anche in qualche chiesa, impariamo a dipendere sempre di più da Dio. Quando Satana ha portato alla ribellione e anche alla disobbedienza Adamo ed Eva, ha cercato di fare una cosa: rendere indipendenti da Dio questi due progenitori. E così, per il fatto che Satana ha detto loro che sarebbero diventati come Dio, disse: ma allora la cosa ci interessa, Dio ci sta nascondendo qualcosa. E così sono caduti, e tutta l'umanità è stata trascinata in questo abisso. Il Signore ha cambiato la prospettiva di Asaf, può cambiare anche la nostra prospettiva. E mi piace in questo Salmo 73, questo versetto, dopo che Asaf ha avuto questa illuminazione, questa rivelazione, dice: ma pure io adesso resto sempre con te. Mentre
riflettevo su queste parole tra ieri e oggi, riflettevo su questo ma avversativo. Ma pure io resto sempre con te. Questo avverbio sempre è una parola molto potente, ma è anche pericolosa quando viene usata, anche solo sottointesa, per descrivere il modo in cui Dio ci tratta. Dio manifesta la sua provvidenza in modo molto originale. Sarebbe sbagliato dire che Egli ci benedice solo attraverso la prosperità, come alcuni insegnano e predicano. Conosco tante persone che hanno trovato Dio quando il loro falso Dio della prosperità è crollato, e ne conosco anche molte che sono cadute nella trappola del materialismo e non mettono più Dio al primo posto nella loro vita. Ma pure io resto sempre con te. So che ci sono dei non credenti in ascolto, ci sono tanti credenti. Possiamo dire noi tutti questa sera, ma pure io resto sempre con te. E questo ci porta alla croce del nostro Signore Gesù Cristo, all'agnello di Dio che toglie il peccato, se noi comprendiamo il nostro bisogno. Perché quando il nostro peccato è tolto e noi lo confessiamo, possiamo avere accesso al trono di Dio. È possibile questo, amici? È possibile dove state ascoltando adesso questa trasmissione radio? Voi potete avere accesso al trono di Dio. Non abbiamo bisogno più di sacrifici, non abbiamo bisogno più di vecchi ordinamenti. Gesù Cristo è il nostro mediatore, ma è anche il nostro sommo sacerdote, e lui sta per noi davanti a Dio. E se chiediamo perdono dei nostri peccati, noi veniamo liberati e possiamo avvicinarci a Dio. Ma pure io resto sempre con te, e questo è possibile per mezzo della croce di Gesù Cristo, che ha preso i nostri peccati, e anche la risurrezione di Gesù Cristo, che ci ha dato una nuova vita. La croce dà la vita, al dolore fa seguito la gioia, e questa speranza possono averla tutti coloro che pongono la loro fiducia in Dio. Molte delle nostre domande troveranno risposte solo nell'eternità. Adesso conosciamo in parte, lo dice la parola di Dio. Non cerchiamo una risposta ad ogni costo, su ogni circostanza. Ripeto, molte delle nostre domande troveranno risposte solo nell'eternità. Ma la certezza che Dio non fa errori, l'ho detto già due volte oggi, ci dà fiducia, ci dà consolazione e ci dà anche la forza di ricorrere a Dio e alla sua parola. Ed ecco che verso la fine il salmista Asaf si interroga e poi dà anche una risposta, è molto retorico. Chi ho in cielo fuori di te? E sulla terra non desidero che te. La mia carne e il mio cuore possono venire meno, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte di eredità in eterno. Chi ho in cielo fuori di te? Ricordiamoci che le riflessioni ingiuste di Asaf cessarono al momento in cui egli comprese
le conseguenze che un suo passo falso avrebbero potuto avere nei confronti non solo suoi, ma degli altri. Smise di guardare solo se stesso, pensando anche agli altri. Da quel momento in poi, gradino dopo gradino, salì verso la luce della comprensione. Voglio leggere ancora questi versetti 25 e 26 del Salmo 73. Chi ho in cielo fuori di te, e sulla terra non desidero che te. La mia carne e il mio cuore possono venir meno, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte di eredità in eterno. Quando non possiamo dire questo, sapete, diventiamo come le tante persone che fanno delle affermazioni, fanno anche delle rimostranze, si sentono migliori di Dio, e delle persone che vogliono che Dio sia a pensare, avere i loro stessi concetti. Dio deve pensare come pensa l'uomo, perché Dio non opera, perché Dio non toglie le persone malvagie, e perché non li punisce, e perché loro devono stare bene e noi dobbiamo soffrire. Allora sorgono tanti interrogativi, e questo perché non conosciamo il Dio della Bibbia. Davanti ad Asaf si aprivano due vie: allontanarsi ulteriormente da Dio quando lui era nella confusione, cercando appagamento in ciò che il mondo può offrire, oppure entrare nel santuario di Dio. Chi sceglie la prima strada, cioè allontanarsi da Dio, farà l'esperienza descritta dal profeta Geremia, capitolo 2, versetto 13. Vedo che l'ora è andata, 19:18. Geremia 2:13. Leggo questi versetti e poi mi fermo. Il mio popolo, infatti, ha commesso due mali: ha abbandonato me, la sorgente d'acqua viva, e si è scavato delle cisterne screpolate che non contengono l'acqua. Il mondo, possiamo dire così, non conosce la vera felicità, e per questo motivo non può neanche offrirla. Chiunque sia arrivato alla vera fede e ricada nella propria vecchia vita deve riconoscere che niente può renderlo realmente felice. Tutti i tentativi per adeguarsi al mondo non riescono a cambiare la miseria del suo stato. La sicurezza e la protezione, la pace e la gioia scompaiono se il nostro rapporto con Dio non funziona più. Non dobbiamo però rimanere inerti davanti a queste affermazioni negative. Il salmista ci fa capire di aver affermato qualcosa di estremamente importante. Il suo desiderio non si volge più verso i doni di Dio, ma verso Dio stesso. Prima invece il suo interesse era incentrato soprattutto su ciò che si aspettava da Dio, su ciò che Dio doveva fare secondo i suoi pensieri, come fanno le persone oggi. Pertanto egli si confrontava con gli altri ed era insoddisfatto. E infine però poteva affermare sinceramente: chi ho in cielo fuori di te, e sulla terra voglio desiderare solo te. Probabilmente ritorneremo su questo bellissimo argomento. Spero che alcune persone abbiano potuto comprendere. Per questo ho detto di telefonare, se non avete compreso, potete comunque ricorrere alla parola. Rileggetelo questo salmo, Dio volendo
le prossime volte che sarò qui potete fare le vostre domande. Leggo un messaggio, vediamo da dove è arrivato. E la sorella Marlin da vicino Ivrea, pace a tutti, Dio benedica e grazie a Dio per questo bellissimo studio. Poi un'altra sorella, Eugenia da Biella, grazie del Salmo 73. E se puoi mettere per iscritto come in linea per sentire sempre ascoltare Radio Evangelo, grazie, che Dio ci benedica grandemente a tutti. Vi saluto con la pace del Signore. Bene, grazie, queste sorelle ci incoraggiano. Queste sorelle ci hanno chiesto, va bene, farò poi una comunicazione, e grazie a tutti quelli che vorranno impegnarsi a così insegnare ad amici e altri fratelli e sorelle come ascoltare Radio Evangelio Piemonte da internet, dal telefonino, con il computer e anche sul canale DAB. Mi impegnerò a fare questo. Sono le ore 19:22, ho detto la metà delle cose che dovevo dire. Il Signore mi aiuti, mi sostenga sempre. Ringrazio anche i fratelli tecnici delle due radio, fratello Willy. L'altra mattina mi ha telefonato di mattina, ha detto se poi lui è sempre via, mentre anche al lavoro è sempre un vigile, dice la radio è ferma, se puoi andare, tu sei il più vicino, sicuramente andate via la corrente, se è bloccato il computer, così abbiamo messo a posto subito la cosa. Quindi se potete ascoltare questi messaggi, dietro ci sono dei fratelli che, di cui non ascoltate mai la loro voce, ma sono lì a lavorare per la gloria del Signore. Così saluto anche il fratello Eliseo, che se non erro da oltre 20 anni mi duplica, cioè collega Radio Logos a Radio Evangelo Piemonte. Grazie per questo servizio, Eliseo, e cerchiamo appunto di insegnare agli altri come poter ascoltare la radio. Certamente sapete che abbiamo tante difficoltà a trasmettere, soprattutto su Torino. Preghiamo anche per chi ci sta disturbando. Abbiamo tante difficoltà, ma se ci impegniamo per fare un servizio per il Signore, certamente questa è un'opera buona. Io mi commuovo sempre quando vedo le persone che telefonano per la prima volta e continuano a leggere e studiare la parola di Dio, mi fanno delle domande, mi chiedono di mandare i file scritti. Questo è un buon segno, ma anche lodo il Signore quando li vedo crescere nella conoscenza delle scritture, ma soprattutto di Dio e di Gesù Cristo. Ore 19:24, vogliamo pregare insieme, ci diamo appuntamento, Dio volendo, a venerdì prossimo dopo le ore 17. Grazie per tutti voi che avete mandato i vostri messaggi, molto belli, edificanti. Molti di questi li leggo con fratelli e sorelle anche all'incontro di preghiera. Non finisce qui il contatto, quindi preghiamo anche per voi. E quando dico di telefonare o mandare messaggi, fatelo, perché c'è una comunicazione tra di noi e soprattutto con il nostro Signore. Signore, vogliamo ringraziarti per questo giorno, per questo tempo, vogliamo ringraziarti per queste verità del Salmo 73 e tra le tante cose che sono state dette che possiamo dire: Signore, fammi comprendere come è bello e meraviglioso entrare nel tuo santuario ed esprimere ed sperimentare tutto ciò che tu sei, tutto ciò che tu hai disposto per quelli che ti cercano, per quelli che ti amano. Signore, grazie per le promesse della tua parola che sono nostre se noi le prendiamo così come sono scritte, con la fedeltà e nel timore del tuo nome. Grazie perché possiamo leggerle, le possiamo
ascoltare e le possiamo vivere, queste realtà di queste promesse, mentre siamo qui su questa terra con le nostre limitazioni, con le nostre disabilità, con anche, Signore, le nostre mancanze. Grazie perché ci perdoni i nostri peccati, possiamo essere rinnovati nella nostra mente, nel nostro cuore, e possiamo riprendere un cammino di comunione perfetta. Benedici tutte le persone che hanno ascoltato oggi e anche i nostri fratelli e sorelle. Grazie per tutti quelli che si rendono collaboratori con la preghiera. Signore, benedici l'opera della Radio Evangelo Piemonte, della Radio Logos. Benedici ancora le persone che hanno trovato Gesù Cristo come Salvatore, che crescano sempre di più. E grazie ancora perché ci dai la forza di poter essere qui e proclamare che tu sei il Signore, sei il Salvatore di tutti quelli che hanno confessato il tuo nome. Grazie anche ai fratelli, le sorelle che con la loro liberalità, Signore, ci permettono di continuare quest'opera nel tempo. Sei stato buono, personalmente domando di benedire, come tu solo sai fare, i fratelli e le sorelle che hanno donato e donano. Ti ringraziamo ancora, Signore, per le autorità che ci danno di trasmettere l'Evangelo, e ti chiedo personalmente di illuminare questa persona che, Signore, ci sta ostacolando con le trasmissioni. Tu conosci la sua vita, il suo cuore. Noi siamo qui per proclamare l'Evangelo, proclamare che Gesù Cristo è il Signore e il Salvatore e che Lui tornerà, e quelli che sono contro la volontà di Dio affronteranno, non lo dico io, non lo dice la Chiesa Evangelica, lo dice l'autorità della tua parola, queste persone affronteranno il tuo giudizio. Perciò illumina la mente di queste persone, illumina il loro cuore, e che possano diventare dei tuoi figli. Grazie di ogni cosa, nel nome di Gesù. Amen.

dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte abbiamo trasmesso Dialogando sulla Parola, un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Un programma che ha visto la partecipazione di voi ascoltatori. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.

Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

0: diversa dal solito perché in realtà non siamo all'Aquila, ci troviamo ad Avezzano perché dei membri della nostra chiesa hanno appena inaugurato un nuovo ristorante, loro l'avevano già uno, sono dei credenti che lavorano in questo settore, allora dovevamo essere qui per pregare, testimoniare. E così abbiamo fatto, quindi abbiamo reso testimonianza. Adesso tutta la gente è entrata e siamo fuori, ecco, siamo in esterna che agli studi o a casa. Abbiamo scelto di mandare i primi canti proprio per anche sopperire a questo momento, ma già Felipe con Pasquale hanno avuto modo di pregare insieme, quindi siamo già pronti di aprire qualche secondo il collegamento con Pasquale e gli daremo la linea. Intanto vi ricordiamo che siete su Cristiano Online, anche su Radio Logos, e siamo veramente grati a Dio per questa opportunità di ascoltare ancora una volta il messaggio del Vangelo. Questa sera continua lo studio su Evangelizzare oggi. Siamo alla quinta parte con Pasquale Di Nunzio. Allora chiederei alla regia, ecco Pasquale, già lo vediamo. Un'anteprima, evangelizzare oggi, quali metodi usare? Quinta parte, andiamo a aprire il collegamento e dare così la linea al caro Pasquale anche per lo studio di questa sera. Vai regia, apriamo il collegamento. Buonasera Pasquale.
1: Buonasera Corrado, buonasera, come va?
0: Benvenuto, visto non siamo in esterna questa
1: Ho
0: sera.
1: sentito, sì.
0: Sì, tanti impegni messi insieme, ma non vogliamo mai mancare di essere presenti e di poter così condividere il messaggio della parola, soprattutto gli insegnamenti. In questa sera ci troviamo ad Avezzano, sempre in provincia dell'Aquila, dove in realtà stiamo da qui a qualche mese aprire una nuova testimonianza. Dopo tanti anni di semina, e da più di un anno e mezzo che delle famiglie di credenti vengono in chiesa all'Aquila, adesso il Signore ci ha messo il peso di aprire, perché ci sono una quindicina già di persone in questa città, di aprire una nuova testimonianza ad Avezzano. E anche questa è la gloria al Signore per quello che Lui svolge nella sua opera. Caro Pasquale, abbiamo, come ho detto prima nell'intro, credo che mi hai seguito, abbiamo preferito mandare i due canti prima, proprio per dare modo. E qui c'è stata l'inaugurazione, ho dovuto pregare, parlare alle persone che sono qui presenti e quindi testimoniare del Vangelo, ma adesso siamo arrivati per darti la linea. Sei pronto, Pasquale?
1: Grazie, sì, sono pronto, sì.
0: Allora ti diamo la linea e poi ci salutiamo alla fine, sei anche su Radio Logos, ma questo tu lo sai. Vai, Pasquale.
1: Cari fratelli, care sorelle, anche questa sera vi saluto con molto affetto. Un caro saluto agli ascoltatori di Radio Logos. Come diceva Corrado, il quinto studio sul tema evangelizzare oggi. Questa sera parleremo dei metodi, quali metodi usare. Abbiamo visto su questa piattaforma che il mandato che il Signore ha affidato alla Chiesa abbraccia sia l'evangelizzazione sia le responsabilità nella società. Questo è stato il primo studio. Poi abbiamo considerato che la Chiesa deve dare però la priorità all'evangelizzazione nel compiere la missione che il Signore le ha affidato. Insomma, il grande mandato affidato alla Chiesa da Cristo risorto è proprio quello di evangelizzare. Poi abbiamo esaminato le basi bibliche della missione, le motivazioni e il contenuto del messaggio che dobbiamo presentare alle persone. Abbiamo infine considerato chi sono i testimoni? E abbiamo detto che non tutti i credenti hanno i doni necessari per la predicazione, ma tutti possono e devono testimoniare della loro fede e conquistare anime per Cristo. Questa sera ci chiediamo quali metodi usare. Ebbene, voglio subito dirvi che dobbiamo essere coscienti che i metodi e i vari mezzi sono utili se utilizzati nella dipendenza dello Spirito Santo. Le nostre tecniche non possono mai sostituire l'azione sovrana dello Spirito Santo. Non dobbiamo mai sostituire i nostri metodi e la nostra organizzazione alla fiducia e alla sottomissione al Signore. Non dobbiamo però avere paura di usare metodi e mezzi, ma sottometterli, ripeto, a Dio. Nella proclamazione del Vangelo è opportuno scegliere i migliori metodi di comunicazione e servirsene sotto la direzione dello Spirito Santo. I primi cristiani erano consacrati ed impegnati nell'evangelizzazione. Essi predicavano la parola, predicavano il Vangelo nelle sinagoghe, nelle piazze, nei luoghi di lavoro, nelle scuole, nelle case e a tu per tu. Anche oggi, se vogliamo evangelizzare il mondo, se vogliamo avere un'evangelizzazione efficace, tutta la Chiesa deve essere mobilitata e dobbiamo usare tutti i metodi, tutti i mezzi disponibili, ripeto, nella dipendenza del Signore. Voglio sottolineare l'importanza della comunicazione. Nel testimoniare, fratelli, dobbiamo tenere conto del rapido cambiamento del mondo in cui viviamo. Anche se la parola di Dio è immutabile, dobbiamo affrontare seriamente il problema della presentazione del Vangelo all'uomo moderno. Insomma, dobbiamo comunicare realmente quanto testimoniamo o predichiamo. Dobbiamo imitare il Signore Gesù, che usava parabole, figure, il linguaggio degli uomini del suo tempo per comunicare le grandi verità del Vangelo. L'Apostolo Paolo, leggiamo nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 9, si faceva tutto a tutti per salvare qualcuno. È necessario quindi conoscere la cultura, la mentalità, i problemi delle persone alle quali parliamo, se vogliamo raggiungerle per Cristo. Dobbiamo cercare di usare un linguaggio comprensibile alle persone, evitando il gergo prettamente evangelico. Inoltre, se vogliamo essere ascoltati, dobbiamo guadagnare il rispetto e la stima della gente. Dovremmo conoscere bene la scrittura, ma anche essere informati sui temi attuali della società. Se vogliamo essere rispettati ed ascoltati, anche noi dobbiamo rispettare le persone con le quali parliamo. Non dobbiamo, per esempio, aggredire le persone e mostrare un senso di superiorità su di loro. Dobbiamo, prima di parlare, sapere ascoltare per comprendere i problemi, le situazioni delle persone. È indispensabile, fratelli, l'amore per il prossimo. Non possiamo comunicare il Vangelo con efficacia senza l'amore. Tutti i metodi e i mezzi, tutte le nostre capacità non servono a nulla se non c'è nei nostri cuori un profondo amore per i perduti, per le persone. Vorrei anche sottolineare il ruolo della predicazione nell'evangelizzazione. La predicazione deve avere un ruolo centrale, non lo dimentichiamo, cari fratelli, care sorelle. Non dobbiamo dimenticare che la parola è il mezzo stabilito da Dio per la salvezza dei perduti. Paolo scrive ai Corinzi nella sua prima lettera, capitolo 1, versetto 21, queste parole molto forti che dobbiamo tenere presente. Sempre. Poiché il mondo non ha conosciuto Dio mediante la propria sapienza, è piaciuto a Dio, nella sua sapienza, di salvare i credenti con la pazzia della predicazione. Non dobbiamo mai dimenticare che la fede viene dall'udire la parola di Cristo, quindi dobbiamo predicarla. E non dobbiamo nemmeno avere timore di usare i vari metodi e mezzi disponibili, senza dimenticare però la centralità della predicazione del Vangelo. I vari mezzi usati, film, recite, mimi, scenette, concerti, musica, canto, non devono mai essere sostitutivi, ma solo di ausilio alla predicazione. Essi devono preparare il cuore e le menti a ricevere il messaggio del Vangelo. E vi chiedo, che cosa pensare degli incontri nei quali si dà spazio quasi esclusivamente alla musica, magari con una sola breve presentazione delle canzoni? Cosa dire degli incontri dove sono utilizzati vari metodi e mezzi, mentre alla parola viene dato un posto marginale? Non so voi cosa ne pensate, ma io sono convinto che facendo così non raggiungiamo lo scopo di portare le persone al Signore e non lo glorifichiamo. Quali metodi usava la Chiesa primitiva? Proviamo a vedere insieme brevemente questo. Prima di tutto abbiamo l'evangelizzazione nelle sinagoghe. I primi cristiani approfittavano della libertà di parola che vi era nelle sinagoghe per predicare il Vangelo. Per circa 30 anni il Vangelo fu predicato nelle sinagoghe a Damasco, come vediamo negli Atti degli Apostoli capitolo 9, ad Antiochia, come vediamo negli Atti 13, a Iconio, come vediamo negli Atti 14, a Tessalonica e a Berea, come vediamo in Atti 17. Poi usavano l'evangelizzazione all'aperto. Abbiamo molti esempi nel libro degli Atti, nel giorno della Pentecoste a Gerusalemme, quando Pietro predica il Vangelo all'aperto, e si convertono 3.000 persone. A Samaria, da parte di Filippo, a Filippi, nella città di Filippi, dove Paolo predicò alle donne all'aperto, come vediamo in Atti 16. E poi vediamo anche l'Apostolo Paolo che per le strade di Atene annuncia il Vangelo, come vediamo in Atti 17. Usavano anche l'evangelizzazione mediante l'insegnamento. Ad Efeso, l'Apostolo Paolo affittò la scuola di Tiranno e per 2 anni insegnò la parola, come leggiamo in Atti 19. Vedete, fratelli, sorelle, Dio non ci chiama solo a proclamare il Vangelo, ma anche a spiegarlo, a insegnarlo. Paolo fece così ad Efeso. E poi abbiamo anche l'evangelizzazione nelle case. I primi cristiani si radunavano nelle case. Quando un membro della famiglia si convertiva, l'Evangelo veniva subito annunciato in casa a tutti i membri della famiglia, come vediamo in casa di Maria in Atti 12, in casa di Cornelio in Atti 10, in casa di Lidia in Atti 16 e in casa del carceriere di Filippi in Atti 16. Poi i primi cristiani usavano evangelizzare a tu per tu. E abbiamo diversi esempi nel Nuovo Testamento. Gesù chiamò Andrea e questi chiamò suo fratello Pietro. Gesù chiamò Filippo e questi chiamò Natanaele, come vediamo in Giovanni al capitolo primo. E l'Etiopo fu portato al Signore dalla testimonianza personale di Filippo, che si avvicinò a lui e salì sul carro. Quali sono alcuni metodi usati oggi? Abbiamo l'evangelizzazione nelle sale di culto, nei locali pubblici, abbiamo la distribuzione della letteratura cristiana di casa in casa, per le strade, poi abbiamo gli incontri all'aperto, evangelizzazione fra i bambini, i giovani, gli incontri nelle case, le inserzioni sui periodici cristiani. Abbiamo manifesti murali, corsi biblici, libri evangelistici che vengono dati da leggere e poi abbiamo la distribuzione di calendari biblici che è molto importante. Abbiamo giornali, riviste evangeliche, l'evangelizzazione attraverso la radio, la televisione, film evangelistici, l'evangelizzazione con le tende. l'esposizione di libri cristiani, la mostra della Bibbia, concerti di musica cristiana, interviste sulla fede, lo sketchboard, l'evangelizzazione per mezzo di opere sociali, l'evangelizzazione anche per mezzo di attività sportive, ricreative, l'evangelizzazione negli ospedali, nelle carceri, fra gli studenti e così via. Tutti questi metodi oggi vengono utilizzati con efficacia. Conclusione dei metodi da usare, desidero dire che mentre utilizziamo i vari metodi e mezzi, non dobbiamo dimenticare che Dio continua ad operare attraverso il suo popolo, la sua Chiesa. Una comunicazione efficace dipende anche dalla coerenza dei testimoni. Gesù disse in modo chiaro, forte: il mondo conoscerà che siete miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri. Senza una vera comunione e unità di tutta la Chiesa locale, non abbiamo nulla da dire al mondo. Dobbiamo, fratelli, riconoscere il ruolo centrale che Dio attribuisce alla Chiesa locale nell'evangelizzazione. Per questo ogni assemblea deve prestare attenzione alla qualità della sua vita. Voglio ora parlare dell'importanza dell'evangelizzazione dei giovani. Chiediamoci, com'è possibile raggiungere i giovani col Vangelo? Sappiamo purtroppo che molti giovani oggi lasciano le chiese. Come mai? La nostra società materialistica esercita un'influenza negativa su di loro. Essi corrono con la via del piacere, ma non riescono a trovare un senso alla loro vita. Molti sono infelici. I giovani sono disorientati dalle varie ideologie e filosofie, sono delusi, hanno visto crollare uno dopo l'altro i vari miti, gli ideali nei quali avevano posto la loro fiducia e per cui avevano lottato, sperando di creare una società diversa, migliore. Io penso, credo, che quello che manca nei giovani oggi è la speranza di poter cambiare veramente le cose. È la scomparsa delle certezze di un tempo che dà a molti giovani oggi un senso di insicurezza, di angosciosa solitudine. Purtroppo molti giovani oggi non hanno speranze, non hanno traguardi, non hanno ambizioni, molti non accettano regole né disciplina, non hanno più certezze. Chi sono io, si chiedono. Che cosa sarà di me domani? Come posso realizzarmi? Queste ed altre domande, si pongono i giovani oggi. E per placare la loro disperazione, alcuni si drogano, altri si danno all'alcol, ai piaceri, altri ricorrono alle cure dello psicologo, dello psichiatra per essere guariti dal male che li affligge dentro. Ma chiediamoci, fratelli, chi può dare ai giovani certezze vere? Chi può riempire il loro vuoto interiore? Chi può dare quella felicità, quel senso alla vita che loro cercano? Io sono convinto che solo il Signore è al centro del Vangelo, può rispondere ai loro bisogni. E per questo motivo dobbiamo presentarlo ai giovani oggi. E poi volevo soffermarmi sull'evangelizzazione delle città del nostro paese. Una delle caratteristiche del nostro tempo è l'esplosione dell'urbanizzazione. Pensate, nel 1900 solo il 9% della popolazione mondiale viveva nelle città. Nel 2000 tale percentuale ha superato il 50% e ai nostri giorni è aumentata ancora questa percentuale. Questo fenomeno dell'urbanizzazione è stato chiamato la più grande emigrazione della storia umana. Le città purtroppo concentrano in se stesse diversi problemi, come la povertà, la violenza, l'emarginazione, la droga, l'alcolismo, la solitudine, la noia, l'immoralità, la distruzione della famiglia, la prostituzione, l'omosessualità, l'infedeltà, il razzismo, le ingiustizie sociali, la disoccupazione, la corruzione, l'inquinamento dell'aria, l'indifferenza verso le cose spirituali ed altro ancora. Ma devo dirvi, cari fratelli, care sorelle, Dio ama le città. Anche se odia il male che si trova in esse, vi ricordate, amò Ninive, una città popolosa dell'antichità, e mandò il profeta Giona a predicare il ravvedimento. E come conseguenza della predicazione, tutta la città si convertì al Signore e scampò al suo giudizio. Dobbiamo accettare la sfida che viene dalla città. Dobbiamo ascoltare il loro grido ed evangelizzarli. Non possiamo essere insensibili di fronte ai loro estremi bisogni spirituali. Credo che dobbiamo fare un piano preciso per raggiungere le città della nostra nazione per Cristo. L'Apostolo Paolo raggiungeva prima di tutto le città come Atene, Corinto, Antiochia, Efeso, da dove l'Evangelo poi si irradiava nei centri minori. La Chiesa primitiva conquistò le grandi città con il Vangelo. Noi dobbiamo pregare ed impegnarci per fare la stessa cosa. E dobbiamo pregare e impegnarci per fondare nuove chiese nelle città e consolidare quelle già esistenti. Visto che la maggior parte della popolazione mondiale è concentrata nelle città, non possiamo più aspettare. Se vogliamo adempiere il grande mandato e raggiungere così il mondo con il Vangelo, che cosa possiamo fare, fratelli? Le chiese dovrebbero essere sensibili ai gravi problemi che travagliano le città e dare ad esse una risposta biblica. Tutta la Chiesa dovrebbe essere mobilitata nell'evangelizzazione usando tutti i metodi disponibili per raggiungere la popolazione delle città come campagne evangelistiche all'aperto, con le tende nei locali pubblici, marce per le strade della città, distribuzioni in massa di letteratura cristiana, concerti cristiani, incontri nelle case, nei vari quartieri, visite di casa in casa, programmi radio, televisivi, affissioni di manifesti murali ed altro ancora. Credo che dobbiamo unire tutte le forze disponibili, sia a livello regionale e nazionale, per raggiungere l'obiettivo. Una poesia mi ha colpito molto, che ho letto da qualche parte, la mia città. Ecco le parole. La mia città non è fatta solo di ferro e di mattoni e di ruote che girano e corrono, o di negozi affollati, o strade, o parchi, o case messe tutte in ordine. La mia città ha occhi che brillano di lacrime, ha occhi che si struggono mentre gli anni passano, ha orecchi che non sentono mai la dolcezza del vero canto, ha piedi che inciampano sulle dure pietre dell'ingiustizia. La mia città è piena di bambini che piangono, si disperano. La mia città è piena di persone che muoiono. La mia città non è fatta solo di campanili che annunciano le ore della giornata. La mia città è fatta di uomini per i quali Cristo pianse. Parole molto forti che dovrebbero spingerci a riflettere. E voglio, avviandomi verso la conclusione, cosa dobbiamo fare per compiere con efficace la missione che il Signore ci ha affidato? Primo, dobbiamo adoperarci per superare gli ostacoli che che il Signore ha la missione che il Signore ci ha affidato è preparare una strategia missionaria da realizzare sotto la guida dello Spirito Santo. Ogni chiesa dovrebbe adoperarsi proprio per superare questi ostacoli alla missione. Due, non dobbiamo dimenticare che stiamo combattendo una battaglia spirituale. L'Apostolo Paolo, scrivendo agli Efesini a capitolo 6, dal versetto 10 a 18, parla di questo combattimento e dice: il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma è contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Fratelli, non dobbiamo sottovalutare la potenza del nostro nemico. Il diavolo è un nemico irriducibile ed ogni generazione di cristiani deve combattere contro di lui. È vero, egli può cambiare tattica, ma la sua opposizione contro il popolo di Dio rimane ferma. Dobbiamo prendere sul serio il diavolo. Sapete che oggi molti negano la sua esistenza. Il Signore Gesù invece lo prese sul serio e combatté contro di lui. Chi è il nostro nemico? La Bibbia ce lo descrive. Il diavolo è il Dio di questo mondo. Egli acceca le menti degli uomini. Per questo motivo tante persone sono indifferenti verso le cose spirituali. Il diavolo volge il loro cuore verso le cose terrene che durano solo per un tempo. Egli è un nemico astuto e molte volte si traveste da angelo di luce. È un ingannatore. Per questo motivo oggi ci sono tanti falsi culti, sette, lo spiritismo, l'occultismo, che esercitano tanta influenza nella società. Non dimentichiamo mai che Satana si oppone all'opera di Dio. Egli cerca di insinuare il dubbio su Dio, sulla sua parola, come ha fatto già con Adamo ed Eva. Inoltre, egli è l'accusatore dei fratelli. Accusa Dio davanti agli uomini. E accusa gli uomini davanti a Dio. Egli cerca di dividere, di seminare discordia fra i credenti, cerca di affievolire la comunione fraterna e di far deviare i credenti dalla strada che il Signore ha tracciato per loro. Fratelli, però, voglio incoraggiarvi. Dobbiamo riscoprire la potenza e la gloria del Signore Gesù. Se non dobbiamo sottovalutare la potenza del nostro nemico, dobbiamo però affermare la nostra fiducia completa, piena, nel nostro comandante in capo, il Signore Gesù, sotto la cui bandiera siamo chiamati a combattere. Non dimentichiamo mai, egli è l'onnipotente, è il più forte. In questo combattimento tutta la Chiesa è coinvolta. L'evangelizzazione perciò deve essere fatta da tutti i membri e non soltanto da alcuni. La battaglia nella quale siamo impegnati è una guerra totale. Nessuno può essere esentato. Tutti siamo chiamati alle armi. E sono quelli che sono in prima linea, gli evangelisti, i missionari, i predicatori, tutti coloro che hanno ricevuto dal Signore il dono speciale di annunciare il Vangelo. E noi dobbiamo incoraggiarli, dobbiamo sostenerli in tutti i modi possibili. Ma detto questo, ogni cristiano, ogni credente dovrebbe essere in grado di condurre una persona a Cristo. Sarebbe inutile mobilitare un esercito se i soldati non sanno usare le armi a disposizione. Ebbene, l'esercito del Signore deve essere equipaggiato in modo adeguato per combattere la battaglia a tutti i livelli. Qual è il nostro campo di battaglia? Gesù disse: il campo è il mondo, tutto il mondo è il nostro campo di battaglia. E prima di salire al cielo disse: andate per tutto il mondo, fate miei discepoli tutti i popoli. Questo è l'imperativo del Signore. Nell'evangelizzazione, come vi dicevo prima, dobbiamo prendere in seria considerazione il rapido cambiamento della nostra società. Il mondo, come vediamo, sta esplodendo, è in fiamme, è in fermento, è pieno di tensione, di violenza, di morte, di distruzione. Le guerre mietono tante vittime. Dobbiamo essere pronti a variare metodi e mezzi di fronte al cambiamento, anche se il contenuto del messaggio del Vangelo resta lo stesso. Dobbiamo stabilire delle priorità. Dobbiamo, come disse il Signore, incominciare da Gerusalemme. Vi ricordate cosa disse prima di salire al cielo? Voi mi sarete testimoni in Gerusalemme, in Giudea, nella Samaria, fino all'estremità della terra. Insomma, l'evangelizzazione deve iniziare là dove siamo, dove viviamo, fra i vicini di casa, i colleghi di lavoro, i parenti, gli amici, fra tutti coloro con i quali siamo in contatto, per allargarsi pian piano fino all'estremità della terra. Dobbiamo riconoscere, fratelli, che uno degli impedimenti all'evangelizzazione è lo stato della Chiesa, uno stato di apatia, di indifferenza, di divisioni, di carnalità, di tiepidezza e di mondanità, specialmente negli ultimi tempi. Dobbiamo pregare per un risveglio spirituale, dobbiamo avere una profonda compassione per le persone perdute senza Cristo. Il tempo è breve. La venuta del Signore è vicina. Dio ci chiama a lavorare nel suo campo, nell'attesa del suo ritorno in gloria. Ringraziamo il Signore per i vari mezzi che ci dà per comunicare il Vangelo, ma non raggiungeremo mai il mondo col Vangelo se tutti i credenti non si consacreranno interamente al Signore e all'opera sua. Terzo, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo avere la visione dei bisogni dell'opera del Signore e una forte passione per i perduti. Ricordate come il Signore invitò i discepoli ad alzare gli occhi e a guardare le campagne bianche, pronte da mietere. Dobbiamo avere una visione più ampia degli enormi bisogni dell'opera del Signore, vicino a noi e fino all'estremità della terra. Dobbiamo, come Gesù, avere compassione per le persone perdute. Wesley, uno che il Signore usò molto nei secoli scorsi, predicò il Vangelo per 50 anni. Pensate, percorse più di 60.000 chilometri a cavallo, di città in città, e non si fermò finché cadde a terra morto. Quattro. Dobbiamo pregare il Signore della messe e spinga gli operai nella sua messe. La preghiera, fratelli, è la più grande risorsa della Chiesa. Per mezzo di essa possiamo collaborare con Dio per l'avanzamento del suo regno. Possiamo spostare le montagne, ossia possiamo superare difficoltà, problemi, ostacoli. La preghiera preserva i credenti da errori dottrinali, da divisioni, da carnalità, li mantiene uniti, dando loro forza nella testimonianza. Quando una chiesa locale, minacciata dalla carnalità, dalle maldicenze, dalla gelosia, dall'invidia, quando le conversioni sono poche, allora, fratelli, è urgente pregare e digiunare. Allora dobbiamo cercare di più la faccia del Signore. Dunque, dobbiamo curare la nostra testimonianza personale. Tutti siamo chiamati a testimoniare della nostra fede e a raccontare quello che Cristo è e quello che ha fatto e fa per noi. Non dobbiamo dimenticare che la testimonianza personale di ogni credente è un metodo molto efficace per raggiungere il mondo col Vangelo. 6. Dobbiamo predicare il Vangelo, abbiamo detto, vogliamo ripeterlo. La predicazione del Vangelo è il mezzo stabilito da Dio per la salvezza delle persone. E dobbiamo farlo. Sette, dobbiamo fare discepoli. Non dobbiamo solo predicare il Vangelo, ma anche discepolare le persone che si convertono con l'insegnamento e l'esempio. Non dobbiamo dimenticare mai che l'essere cristiani presuppone essere dei veri discepoli di Gesù Cristo. Otto. Dobbiamo incoraggiare nuove vocazioni. Dobbiamo incoraggiare i credenti consacrati e preparati a darsi interamente al Signore. 9. Dobbiamo mandare i missionari. L'Apostolo Paolo, quando scrive Romani a capitolo 10, versetto 14, dice: Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui che non hanno, del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentire parlare se non c'è chi lo annunzi? E come annunzieranno se non sono mandati? Parole molto significative. La Chiesa, fratelli, ha la responsabilità di riconoscere la chiamata di Dio per l'opera missionaria e mandare quelli che sono chiamati. Non dimentichiamo mai che la Chiesa ha un ruolo centrale per la missione. Essa è al centro del piano di redenzione di Dio. 10. Dobbiamo donare di più per i vari bisogni dell'opera di Dio. Io sono convinto che l'opera missionaria non si sviluppa come dovrebbe, sia per la mancanza di operai, sia per la mancanza di sostegno finanziario. Perciò dobbiamo guardarci, fratelli, dall'avarizia e dobbiamo donare di più per i bisogni dell'opera di Dio. Dobbiamo donare di più secondo la prosperità concessaci dal Signore, a partire dalla decima di tutti i beni che il Signore ci dà. 11. Dobbiamo coinvolgere tutta la Chiesa. La Chiesa non solo deve pregare, ma deve essere coinvolta nell'opera missionaria. Non potremo mai raggiungere il mondo con il Vangelo solo con gli operai a pieno tempo. Il Signore vuole che tutta la Chiesa sia impegnata a portare tutto il Vangelo a tutto il mondo. 12. Dobbiamo essere disponibili ad andare noi stessi, se Dio ci chiama ad un compito specifico. Ci ricordiamo della chiamata di Isaia, quando il Signore apparve Isaia nella sua gloria e dopo averlo purificato disse: Chi manderò? Chi andrà per noi? E Isaia rispose: Eccomi, manda me. Dobbiamo essere pronti a rispondere alla chiamata del Signore, proprio come fece il profeta Isaia. E termino con una preghiera che possiamo fare nostra. Signore Gesù, voglio darti la mia vita, che la tua volontà sia il principio delle mie azioni. Serviti di me quando io posso ancora pensare. Serviti di me quando io posso ancora amare. Serviti di me quando io posso ancora lottare. Fai di me uno strumento nelle tue mani, un testimone del Dio vivente, che il mio essere brilli del tuo essere e che ogni istante della mia vita sia una testimonianza, non secondo la mia volontà, ma secondo la tua. Nel 1792, in un incontro di responsabili in Inghilterra, William Carey, il padre della missione moderna, suggerì di mandare missionari nei paesi pagani. Il moderatore dell'incontro gli disse: Giovanotto, siediti. Se Dio vuole salvare i pagani, lo farà senza il tuo e il mio aiuto. Ma Carey non si diede per vinto. Nel 1793 partì per l'India, dove trascorse il resto della sua vita fino al 1834, portando il Vangelo agli indiani. Egli ci ha lasciato una delle più forti e significative massime della storia evangelistica. Aspettati grandi cose da Dio, compi grandi cose per Dio. Fratelli, sorelle, che possa essere questo il nostro motto e il nostro impegno. Amen.
2: Amen Pasquale, grazie per le tue parole e ti ringrazio anche per il messaggio. Sono certi, scusa se c'è un po' di rumore, ma ancora siamo qua nel posto, però comunque ti ringrazio per il messaggio. Dio ti
1: Grazie, grazie.
2: benedica tanto. Cari fratelli, sono Felipe, la regia, e oggi faccio il saluto e vi ringrazio a tutti per essere stati qua. E vi do l'appuntamento per la prossima, per domani sera alle 7:30 di sera. E potete vedere i nostri contatti che sono qua in sovraimpressione per quelli che siete interessati a contattarci. È il numero 350 152 2021. E vi do l'appuntamento per la prossima volta, per domani alle 7:30. Dio vi benedica.
3: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
4: Ben ritrovati, eccoci insieme con Il libro più letto. Il libro più letto è il libro di Geremia specificatamente. E c'è il popolo di Dio che rifiuta anche di rispondere agli ammonimenti che Dio dà, ai richiami, come un figlio ribelle. Anche a noi capita di avere dei figli che sono ribelli. Questo non vuol dire che non li amiamo, però sentiamo dal libro più letto cosa ci racconta invece Enzo.
3: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
5: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori. Io vi ringrazio per essere ancora una volta al nostro ascolto. E oggi, nel nostro ultimo appuntamento di questa settimana, apriremo ancora una volta il libro di Geremia, esattamente al capitolo 5, e andiamo a rileggere subito i versetti che abbiamo letto dal 21 al 26. Ascoltate ora questo, popolo stolto e senza cuore. Hanno occhi ma non vedono, hanno orecchi ma non odono. Voi non mi temerete, dice il Signore, non temerete davanti a me? Io ho posto la sabbia come limite al mare, barriera eterna, che esso non oltrepasserà mai. I suoi flutti si agitano, ma sono impotenti, muggono, ma non la sormontano. Ma questo popolo ha un cuore indocile e ribelle, si voltano indietro e se ne vanno. Non dicono in cuor loro: temiamo il Signore, il nostro Dio, che dà la pioggia a suo tempo, la pioggia della prima e dell'ultima stagione, che ci mantiene le settimane fissate per la mietitura. Le vostre iniquità hanno sconvolto queste cose, i vostri peccati vi hanno privati del benessere, poiché fra il mio popolo si trovano degli empi, essi spiano come cacciatori in agguato, tendono tranelli, acchiappano uomini. Avere il timore di Dio, amici, non significa avere paura di Lui, ma vuol dire avere un serio rispetto perché è il sovrano creatore di ogni cosa. Inoltre, significa avere anche la giusta considerazione della Sua parola. In altre parole, significa credere a ciò che Lui afferma nella Sua parola, ubbidendogli. E, successivamente, pentendosi dei propri peccati, accettare Cristo Gesù come personale Salvatore per essere perdonati, per ottenere in dono da Lui la vita eterna per la sua grazia. Vedi, temere Dio, amico, vuol dire che ciò che ti sto dicendo non sono mie parole, ma è la sua volontà che tu sia salvato per la sua grazia. Ritenere queste parole come cose di nessun conto significa non credere vere le sue parole. Ascolta quanto dice l'Evangelo con molta chiarezza, senza nessun dubbio in questo passo. Nella prima epistola a Giovanni, al capitolo 5, nei versetti dal 9 al 13, è scritto: se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è maggiore, e la testimonianza di Dio è quella che Egli ha reso al Figlio suo. Chi crede nel Figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio lo fa bugiardo, perché non crede alla testimonianza che Dio ha resa al proprio Figlio. E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel Figlio suo. Chi è il Figlio ha la vita, chi non è il Figlio di Dio non ha la vita. vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Dopo aver ascoltato queste parole, voglio farti una domanda. Hai la certezza di possedere la vita eterna? Hai la certezza di avere Gesù nel tuo proprio cuore? Se non hai queste certezze, allora fermati, rifletti. Se veramente credi in Dio, nella sua parola, egli ti dice che se hai Gesù come tuo Salvatore, sei in questo momento salvato, sei perdonato per l'eternità. Da parte mia vorrei tanto che tu o voi possiate fare questa meravigliosa esperienza che poi trasformerà interamente la vostra vita. Arriviamo alla conclusione del capitolo 5 di Geremia, leggendo gli ultimi versetti. Come una gabbia è piena di uccelli, così le loro case sono piene di frode, perciò diventano grandi e si arricchiscono, ingrassano, hanno il volto lucido, oltrepassano ogni limite di male, non difendono la causa dell'orfano, eppure prosperano, non fanno giustizia nei processi dei poveri. Non dovrei forse punire queste cose, dice il Signore? Non dovrei vendicarmi di una simile nazione? L'illegalità e l'immoralità, sempre più dilagante ovunque ai nostri giorni, fa sì che molti giovani non abbiano più valore a cui riferirsi. Infatti, nella nostra generazione è l'orfano, eppure prosperano, non fanno giustizia nei processi dei poveri. Non dovrei forse punire queste cose, dice il Signore? Non dovrei vendicarmi di una simile nazione? L'illegalità e l'immoralità, sempre più dilagante ovunque ai nostri giorni, fa sì

ciò che sta accadendo. Questo capitolo si conclude con una domanda da parte di Dio. Non dovrei punire tutte queste cose? Non dovrei vendicarmi di una simile nazione?

0: Il nostro Dio è un Dio d'amore che desidera elargirci il suo perdono, la sua grazia, mediante la fede in Gesù, ma è anche un Dio giusto che non si può corrompere con le nostre buone opere o ricchezze. Infatti, chi si rifiuta di pentirsi, di credere in Gesù un giorno, molto presto, sarà giudicato e condannato. Ecco cosa dice la Bibbia. Nel Vangelo di Giovanni, puoi leggerlo poi con calma anche tu, da solo, al capitolo 3, versetti dal 16 al 21, dice: «Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano scoperte. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Amico, amica che ci stai ascoltando, dopo aver sentito queste meravigliose parole del Signore Gesù, quale sarà la tua scelta? Ora, considerando il sesto capitolo, vedremo come il popolo di Giuda rifiuti continuamente di ascoltare i continui, gli amorevoli richiami che Dio rivolge loro per mezzo di Geremia, il profeta. E questo comportamento indurrà il Signore a eseguire i suoi giudizi, come leggiamo dai primi 10 versetti. Figli di Beniamino, cercate un rifugio lontano da Gerusalemme. Suonate la tromba in Tecoa, innalzate un segnale su Bet Kerem, perché dal settentrione avanza una calamità, una grande rovina. La bella, la voluttuosa figlia di Sion, io la distruggo. Verso di lei vengono dei pastori con le loro greggi e si piantano le loro tende intorno a lei. Ognuno d'essi bruca dal suo lato. Preparate l'attacco contro di lei. Alzatevi, saliamo in pieno mezzogiorno. Guai a noi, perché il giorno declina e le ombre della sera si allungano. Alzatevi, saliamo di notte, distruggiamo i suoi palazzi. Infatti così parla il Signore degli eserciti: abbattete i suoi alberi ed elevate un bastione contro Gerusalemme. Quella è la città che deve essere punita. Dappertutto, in mezzo a lei, non c'è che oppressione. Come un pozzo fa scaturire le sue acque, così essa fa scaturire la sua malvagità. In lei non si sente parlare che di violenza e di rovina. Davanti a me stanno continuamente sofferenze e piaghe. Correggiti, Gerusalemme, affinché io non mi allontani da te e non faccia di te un deserto, una terra disabitata. Così parla il Signore degli eserciti: il resto di Israele sarà completamente raccimolato come una vigna, ripassa con la mano, come fa il vendemmiatore sui tralci. A chi parlerò? Chi prenderò come testimone perché mi ascolti? Ecco, il loro orecchio è incirconciso, essi sono incapaci di prestare attenzione. Ecco, la parola del Signore è diventata per loro un obbrobrio, non vi trovano più nessun piacere.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Il testo letto ci rivela come non si possa scherzare con il Signore, e in particolare come sia da tenere in grande considerazione la sua parola. Infatti essa ci dice che oggi è il giorno della salvezza e che domani potrebbe essere troppo tardi, come lo fu per la tribù di Giuda quando venne inesorabilmente distrutta dai babilonesi. Oltre alle infedeltà descritte nel brano precedente, questa tribù si era resa colpevole di avidità, come ci è detto in seguito dal nostro testo, verseto 13 di Geremia, capitolo 6. Infatti dal più piccolo al più grande sono tutti quanti avidi di guadagno, dal profeta al sacerdote tutti praticano la menzogna. La nazione intera era ossessionata dal guadagno, dall'avarizia, male che esiste anche oggi. Ricchezza, successo,

successo, è la moglie del prossimo. Ecco le cose che gli uomini desiderano da sempre. Un'altra grave responsabilità da parte del popolo era dovuto al fatto che lo sgretolamento spirituale era venuto per la superficialità con la quale venivano amministrati gli insegnamenti della parola di Dio da parte dei sacerdoti di quel tempo e dal poco nulla interessamento delle persone, come ci è detto dai versetti seguenti. Andiamo quindi a leggere dal 14 al 18 di Geremia, capitolo 6. Essi curano alla leggera la piaga del mio popolo. Dicono pace, pace, mentre pace non c'è. Saranno confusi perché commettono delle abominazioni, non si vergognano affatto, non sanno che cosa sia arrossire, perciò cadranno fra quelli che cadono. Quando io li visiterò saranno abbattuti, dice il Signore. Così dice il Signore, fermatevi sulle vie, guardate, domandate quali siano i sentieri antichi dove sia la buona strada e incamminatevi per essa. Voi troverete riposo alle anime vostre, ma quelli rispondono, non ci incammineremo per essa. Io ho messo delle sentinelle per voi, state attenti al suono della tromba, ma quelli rispondono, non staremo attenti. Perciò ascoltate nazioni, sappiate, comunità dei popoli, quello che avverrà loro. Il risveglio e la riforma erano stati superficiali e di conseguenza era stata scarsa la guarigione, era stato come versare un po' di borotalco su un cancro e poi dire che era guarito. Le persone parlavano di pace, mentre la pace effettivamente non c'era. Anche oggi se ne parla tanto, ma credo che in realtà siamo tutti pronti per un conflitto finale nel quale questo sistema di cose finirà, come scritto del resto nella parola di Dio e nei versetti seguenti del nostro testo. Ascolta terra, ecco, io faccio venire su questo popolo una calamità, frutto dei loro pensieri, perché non sono stati attenti alle mie parole, hanno rigettato la mia legge. Che mi importa dell'incenso che viene da Seba, della canna odorosa che viene dal paese lontano? I vostri olocausti non mi sono graditi, i vostri sacrifici non mi piacciono. Erano i versetti 19 e 20 di Geremia, capitolo 6. Il popolo di Giuda, nell'aver rifiutato la parola di Dio, aveva rifiutato Dio stesso. E questo rifiuto porta sempre delle tristi, delle gravose conseguenze. Perciò ecco le parole con le quali finisce questo capitolo 6. Perciò così parla il Signore. Ecco, io porrò davanti a questo popolo delle pietre d'intoppo, nelle quali inciamperanno assieme padri e figli, vicini e amici, e periranno. Così parla il Signore. Ecco, un popolo viene dal paese di settentrione, una grande nazione si muove dall'estremità della terra. Essi impugnano l'arco e la freccia, sono crudeli, non hanno pietà. La loro voce è come il muggito del mare, montano cavalli, sono pronti a combattere come un solo guerriero contro di te, figlia di Sion. Noi ne abbiamo udito la fama e le nostre mani si sono infiacchite. L'angoscia ci coglie, un dolore come di partoriente. Non uscite nei campi, non camminate per le vie, perché la spada del nemico è là. Tutto intorno è terrore. Figlia del mio popolo, vestiti di sacco, rotolati nella cenere, prendi il lutto come per un figlio unico. Fa udire un amaro lamento, perché il devastatore ci piomba addosso, improvviso. Io ti avevo messo fra il mio popolo come un saggiatore di metalli, perché tu conoscessi e saggiassi la loro via. Essi sono tutti ribelli incalliti, seminano calunnie, sono bronzo e ferro, tutti corrotti. Il mantice soffia con forza, il piombo è consumato dal fuoco, invano si cerca di raffinare, perché le scorie non si staccano. Saranno chiamati argento di rifiuto, perché il Signore li ha rigettati.

0: Rifiutare, amici, è sinonimo di rigettare, ed è lo stesso che il Signore dice al popolo di Giuda: tu hai rifiutato la mia legge, ed io ti rigetterò, e anche gli uomini nel mondo ti rigetteranno. È interessante, vero? Funzionava così ai tempi di Geremia, e funziona così anche ai nostri giorni. Amici, questo è un messaggio solenne, un messaggio importante che non dovremmo prendere alla leggera, perché ecco cosa ci dice la Bibbia, Giovanni 3, versetto 36. Chi crede nel Figlio ha vita eterna. Chi invece rifiuta di credere nel Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Quindi credere in Gesù sia questa la tua decisione in questo preciso momento. Non te ne pentirai mai. Abbiamo visto nei capitoli che vanno dal 2 al 6 le profezie dei primi 5 anni del ministero di Geremia, composte da parole severe pronunciate da un giovane di circa 20 anni riguardanti la condanna e il giudizio del suo popolo. Ora, le profezie che troviamo nei capitoli che vanno dal 7 al 10 vengono pronunciate dopo il ritrovamento del libro della legge scoperto nel Tempio durante la purificazione che era stata ordinata dal giovane re Giosia. Egli si preoccupava del suo popolo, rivelando così la sua relazione personale con Dio. Chilchia, il sacerdote, padre di Geremia, fu tra quelli che avevano trovato il libro della legge. In quel tempo il Tempio era stato pulito, era stato riparato, rimesso in funzione, il che rappresentava per tutto il popolo un nuovo spirito religioso, un desiderio di riavvicinarsi con un cuore sincero a Dio. Era quindi chiaro che tutto ciò era una cosa meravigliosa, intensa. Ora, Geremia si trova alla porta della casa del Signore e profetizza al suo popolo. Ecco i primi due versetti del capitolo 7. Ecco la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore. Fermati alla porta della casa del Signore e là proclama questa parola. Ascoltate la parola del Signore voi tutti, uomini di Giuda, che entrate per queste porte per prostrarvi davanti al Signore. Alcuni pensano che le parole lette siano simili a quelle del capitolo 26 del suo libro. La profezia è simile, ma il luogo è diverso. In quella Geremia si trovava nel cortile della casa del Signore ed era diverso il re in carica. Ora si trova davanti al cancello. Tuttavia, il messaggio è praticamente uguale perché Geremia non ha cambiato il suo punto di vista. Ora che il Tempio è stato riparato e il libro della legge è ritrovato, il popolo ritorna in massa per praticare i riti nel Tempio, perché questa è la moda del momento e costituisce un buon argomento di conversazione. Il giovane Geremia è attento e ascolta le parole della gente e pronuncia il seguente messaggio per correggere il loro comportamento, come ci dice questo versetto, il versetto 3 del capitolo 7 di Geremia. Così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele: cambiate le vostre vie e le vostre opere, e io vi farò abitare in questo luogo. È evidente che, sebbene le persone stiano andando al Tempio per adorare, questo non manifesta un vero cambiamento nelle loro vite. Essi stanno ancora vivendo come quando adoravano gli idoli, e si tratta soltanto di un risveglio superficiale, dettato magari dalla emozione. Verrà il momento in cui il risveglio sarà reale, ma ora è solamente apparente, è solamente, abbiamo detto, superficiale. Per quanto riguarda quindi questi versetti attorno al libro del profeta Geremia, mi fermo qua. Abbiamo esaminato insieme i primi versetti del capitolo 7, ma ci sentiremo poi la settimana prossima per andare avanti nello studio di questo capitolo del libro del profeta Geremia. Appuntamento allora a lunedì prossimo e ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 4 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari ascoltatori, vi siamo grati per la vostra presenza e per la vostra attenzione e vi invitiamo a seguire la lettura del Vangelo di Giovanni dal capitolo 8, i versetti da 56 a 59.

Abramo, vostro padre, ha gioito nell'attesa di vedere il mio giorno, e l'ha visto, e se n'è rallegrato. I giudei gli dissero: tu non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Gesù disse loro: in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. Allora essi presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio.

0: Durante questo lungo dialogo di Gesù con i giudei, il Signore per la terza volta affermò di essere l'Io sono. La prima volta collegò questa divina affermazione alla fede necessaria per la remissione del peccato. La seconda dichiarazione fu unita all'annuncio della sua morte sulla croce. E in questa ultima occasione mise in luce la sua eternità. Parlando di Abramo, di cui i giudei si vantavano di esserne i discendenti, Gesù disse che, a differenza di loro, Abramo, attraverso la fede, aveva veduto e salutato molto tempo prima della sua realizzazione la venuta del Signore e ne aveva gioito. È evidente la differenza che distingue l'atteggiamento di Abramo, uomo di Dio, da quello dei suoi discendenti. Ma essi capovolsero il senso delle parole di Gesù. Egli disse che Abramo vide il suo giorno da lontano e se ne rallegrò, ma i giudei risposero come se Gesù avesse detto di aver visto Abramo. A questo punto Gesù fece una solenne dichiarazione preceduta da un doppio Amen. Si noti qui l'evidente contrasto dei verbi. Prima che Abramo fosse nato, abbiamo un tempo al passato remoto, si cita un'epoca lontana, poi troviamo un presente, possiamo dire un eterno presente, che viene riferito al Signore Gesù. Io sono. Questo presente manifesta la sua preesistenza ad ogni atto creativo di Dio, la sua eternità e di conseguenza la sua perfetta deità. I giudei compresero molto bene il senso delle parole di Gesù e cercarono di ucciderlo, ritenendolo colpevole di bestemmia, perché essendo uomo si faceva uguale a Dio. Questo è il rischio che Gesù corse nel proporre ai suoi contemporanei la verità. Presero delle pietre per tirargliele. Dallo scontro verbale si passò alle vie di fatto. Si manifestò concretamente la volontà di ucciderlo. Come sempre Dio ha protetto il figlio, che confondendosi probabilmente fra la folla, uscì dal cortile del Tempio sfuggendo alla loro ira. Dopo questo lungo dialogo si giunge ad un punto estremo dell'incredulità dei giudei e questo ci fa realizzare che neppure le parole vere, le parole sante di Gesù ebbero il potere di penetrare in quei cuori duri, quei cuori sordi ed ostili. Le tenebre spirituali, allora come oggi, sono sempre fittissime e trattengono le persone lontane da Dio. Il Signore ci conceda di essere portatori di vera luce, ma sempre pronti ad essere rifiutati, ad essere inascoltati, ad essere scacciati. Nello stesso tempo, il Signore vi conceda di ricevere la vera luce che può allontanare ogni tenebre spirituale.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2, versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3, versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire, se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 31 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto o bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Continuiamo anche oggi a parlare di bambini e di problemi legati all'educazione. Vi dicevo nell'ultimo numero di Punto e a capo che ormai c'è tutto un proliferare negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, in Australia, in altri paesi di cultura occidentale, di beauty farm, cioè di centri di bellezza per bambini, per i piccoli, dove i genitori usano portare i loro figli perché siano felici, sereni, facciano delle belle esperienze e si sentano già trattati da adulti. In fin dei conti stanno già loro rubando, i genitori, pensando di voler far loro del bene, una grossa fetta della loro infanzia e della loro adolescenza spensierate. Ma a un certo punto che cosa si insinua nella mente dei bambini che sono trattati così da adulti? Si insinua questo pensiero: nessuno deve dirmi cosa fare, ho le mie idee, faccio quello che voglio e se mi sento triste o arrabbiato qualcuno deve farmi sentire subito meglio. Ecco quindi come si creano dei piccoli mostri credendo di creare persone felici. Questo è quanto sostiene anche la psicologa canadese Maggie Maiman in un suo libro intitolato e pubblicato di recente in Gran Bretagna, intitolato La sindrome del bambino viziato. Insomma, urge cambiare metodo. È un errore darle tutte vinte e farsi schiavizzare dai piccoli di casa, magari perché ci si sente in colpa del poco tempo a loro dedicato, perché si è troppo impegnati sul lavoro o nelle altre faccende. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero WhatsApp è 338 25 10 347. Ripeto, per i vostri messaggi WhatsApp il numero è 338 25 10 347.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto, sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga; chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero WhatsApp è 338 25 10 347. Ripeto, per i vostri messaggi WhatsApp il numero è 338 25 10 347.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 2 minuti.
1: Spazio Vita e Salute. Il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
2: Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, ci senti?
3: Sì, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno a te. Ricordo che Vita e Salute è un mensile che si occupa di stili di vita, alimentazione naturale, medicina, famiglia, psicologia e tanto altro ancora. Allora, la settimana scorsa abbiamo parlato di un argomento che ha suscitato interesse: il sole è servito per una bronzatura senza rischi. Ma quest'oggi vogliamo prendere in considerazione un altro argomento altrettanto importante. Si tratta di una scoperta in relazione ai malati e soprattutto alle visite ai malati che in qualche modo migliorerebbero le cure. Ecco, Ennio, ci puoi spiegare di cosa si tratta?
3: Sì, stiamo parlando di visite dei parenti, quindi di amici, parenti che in qualche modo si trovano a dover visitare, accudire persone in degenza presso le strutture ospedaliere. In questo ambito è stata realizzata una ricerca a Firenze, a Careggi, all'interno della struttura ospedaliera di Careggi, presso un reparto di rianimazione, diciamo un'equipe di medici geriatri e cardiologi, capitanati e capeggiati dal professor Nicolò Marchionni, hanno voluto verificare questo tipo di fenomeno, cioè se aumentando le visite in reparti di terapia intensiva, dove queste sono generalmente molto ristrette e molto ridotte a lumicino come tempo di possibilità di visitare appunto il paziente, ecco, se invece si fossero aumentati le ore di visita, eccetera, se i pazienti potevano in qualche modo beneficiare nel miglioramento delle cure, nel miglioramento, diciamo, del decorso.
2: Ecco, all'inizio uno avrebbe potuto pensare, prima delle conclusioni di questa ricerca, che tutto sommato fosse ininfluente, no? La presenza o meno dei parenti, degli amici per quanto riguarda queste visite, ma addirittura c'era chi pensava che la presenza dei familiari in corsia poteva essere addirittura un ostacolo alla terapia, vero?
3: Sì, ed è quello che si pensa generalmente, soprattutto in Italia, negli ospedali italiani, cosa che non succede in altre nazioni, soprattutto europee come l'Inghilterra e negli Stati Uniti. Bisogna ricordare che un reparto di terapia intensiva è un reparto in cui spesso i pazienti sono in stato non sempre cosciente, sono sottoposti a un monitoraggio costante da parte di macchine, quindi è un reparto ad alto contenuto tecnologico, però per rovescio è molto freddo, nel senso il contatto umano è veramente limitato. Per cui questa equipe si era domandata questa cosa, si era posto questo interrogativo, valutando appunto se invece cambiando completamente approccio a questo tipo di reparto, cioè dando più libertà ai pazienti di essere presenti, le cose cambiavano. Ecco, i risultati iniziali sono molto promettenti, si è visto che infatti i pazienti che beneficiavano di queste visite miglioravano il decorso della malattia, quindi c'era un recupero più rapido e in qualche modo, diciamo, le complicazioni cardiache, parliamo soprattutto di malati ricoverati per complicazioni cardiache o comunque politraumi, venivano come dire ridotte queste complicazioni stesse. Per cui ecco che qua ci poniamo questa riflessione più generale: è necessario, perché innanzitutto si riducono i tempi delle visite in certi reparti? Come tu hai anticipato, l'idea preconcetta è che le persone presenti in certi reparti soprattutto non fanno altro che ostacolare la tipologia delle visite, comunque il decorso delle visite da parte dei medici. Però questo
2: quindi
3: tipo di
2: farebbero confusione in qualche modo.
3: Farebbero confusione, potrebbe portare addirittura agenti batterici, ma invece il professor Marchionni dice non c'è stata nessuna complicazione batterica superiore. E soprattutto lui stesso fa questo tipo di analisi. Mi chiedo se questo è veramente il problema che impedisce di aumentare il numero delle visite, perché allora là dove si paga per essere curati, come nelle cliniche private, non ci sono limitazioni degli orari. Allora vuol dire che si fanno cure meno efficienti lì nelle cliniche private? Dice, non credo proprio. Il problema è proprio di mentalità. di approccio, che in Italia presenta un ritardo culturale notevole rispetto ad altri paesi.
2: Allora, io ricordo che stiamo parlando con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, a proposito di uno studio, credo ancora in corso. Il responsabile di questa ricerca si chiama Niccolò Marchionni, che è ordinario di geriatria all'Università di Firenze, il quale dice che, insomma, si tratta di una prima ricerca al mondo a dimostrare in modo scientifico i benefici di una presenza amica vicino ai pazienti. Già nel 2004 una rivista importante come il Journal of the American Medical Association aveva pubblicato un editoriale su questo tema, ma insomma questa è una ricerca che cerca di dimostrare anche sul piano scientifico questo beneficio della visita di amici e parenti ai pazienti, soprattutto i pazienti che hanno complicazioni cardiovascolari.

0: Bene, riprendiamo la nostra conversazione con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, e ricordo che stiamo prendendo in considerazione un dossier, un articolo presente nel numero di giugno di Vita e Salute. Si tratta dei primi risultati di una ricerca importante, una prima ricerca addirittura a livello mondiale, sull'importanza delle visite di amici e parenti a quei pazienti in particolare che soffrono di complicazioni cardiovascolari. Uno studio, dice Niccolò Marchionni, ordinario di geriatria all'Università di Firenze, che è necessariamente limitato per il momento nei numeri, ma che ha già fornito dei risultati importanti. Lui scrive appunto in questo articolo su Vita e Salute di giugno: non abbiamo potuto coinvolgere un numero sufficiente di pazienti per dimostrare statisticamente la riduzione della mortalità, ma si è visto che la presenza dei familiari riduce notevolmente le complicazioni cardiovascolari che possono avere esiti mortali. E inoltre giova allo stato mentale di pazienti anziani che spesso presentano stati confusionali con disorientamento e possono essere molto aiutati da una presenza familiare. Ma mi sembra interessante poi che l'argomento si sposta in questa intervista sul tema del rapporto fra medico e paziente.
1: Esattamente, sì. Su questo tema Vita e Salute si è spesso diciamo mossa per approfondirne le dinamiche, per cercando anche di sollecitare una migliore diciamo comprensione di questo tipo di rapporto che a volte viene vissuto in maniera passiva dal paziente e altrettanto in maniera formale dal medico. Per il quale insomma il paziente appunto è uno che deve pazientare in un certo senso, deve un po' sottoporsi alle sue verifiche, ma in maniera non sempre così sistemica, globale della sua persona, ma a volte la stessa persona viene un po' ridotta a un insieme di organi quasi un po' meccanici, per cui la parte, come dire, emozionale, esistenziale della nostra salute viene in qualche modo ignorata, viene in qualche modo molto ridimensionata.
0: Io vedo che per esempio il dottor Ignazio Marino sostiene che bisogna stabilire una relazione di fiducia che rappresenta il vero inizio della terapia.
1: Esatto, anche lui Marino, appunto l'abbiamo intervistato, lui stesso dice, ricordiamo che Ignazio Marino è uno dei più grandi cardiologi ed esperti di trapianti, famosissimo in Italia come negli Stati Uniti, fra l'altro adesso, se non ricordo male, è stato eletto nella nuova legislatura, quindi sarà una persona che potrà dare anche un contributo, speriamo, appunto nell'ambito di questo tipo di riflessioni. Lui stesso dice andrebbe un po' rivalutato anche il famoso Dica 33 del medico che, auscultando il torace della persona, insomma in qualche modo entra in contatto anche fisico con il paziente, per cui questo è importante recuperare nella medicina altamente tecnologizzata, alla quale noi siamo un po', in qualche modo noi guardiamo con ammirazione in molti casi, ecco, all'interno di questa grande tecnologia dobbiamo comunque non dimenticare il contatto fisico, la parte anche più semplice del rapporto medico-paziente, che è veramente fondamentale per creare un approccio di fiducia verso la cura stessa.
0: Però Ennio, queste cose le dovete dire ai medici.
1: Sì, noi cerchiamo di dirle, ma sai, anche dirle ai lettori comunque non è diciamo una impresa inutile, nel senso che comunque più siamo noi coscienti, consapevoli come cittadini non addetti ai lavori o comuni di queste problematiche, più in qualche modo potremmo noi sollecitare il personale medico a essere più attento.
0: Poi immagino che Vita e Salute sia letto anche da personale medico.
1: Sì, Vita e Salute per fortuna circola anche in ambienti così specialistici, per cui la nostra speranza è possiamo noi dare un contributo in questo senso.
0: Ecco, io leggo, adesso siamo veramente nei minuti finali, ma mi sembra interessante sottolineare gli effetti fisiologici di una presenza amica accanto a una persona che ha subito complicazioni cardiovascolari, perché non è solamente un effetto psicologico, astratto, che pure è importantissimo,
1: diciamo.
0: Esatto, no? Ma si parla anche di ormoni,
1: certo.
0: Servirebbe insomma a ridurre gli ormoni dello stress, primo fra tutti il cortisolo.
1: Vero? Infatti, se noi riusciamo a ricordarci sempre che psiche significa comunque sempre risvolti organici e viceversa, potremmo sempre più capire che una parola anche di conforto non è una parola gettata lì nel vuoto, ma si aggancia, come dire, a dei collegamenti che noi innestiamo nel momento in cui noi ci esponiamo anche all'intervento psicologico più ampio del termine, per cui insomma ricevere delle attenzioni positive significa in qualche modo far agire l'organismo, orientare comunque l'organismo in maniera positiva. Il cortisolo appunto è un ormone tipico dello stress che ci serve, attenzione, non è inutile, come tutte le cose che noi abbiamo nel nostro organismo quando è sano sono tutte utili, ma ci serve soprattutto quando noi dobbiamo affrontare situazioni di emergenza, quando noi dobbiamo in qualche modo essere pronti a reagire in maniera immediata ai vari fenomeni, stimoli che l'ambiente esterno ci pone. Però ecco, noi questo tipo di ormone non può essere presente a dosi elevate perennemente, perché sennò mette a rischio il nostro sistema immunitario, il nostro sistema cardiocircolatorio, per cui dobbiamo tenerlo a bada, sotto controllo. Come? Vivendo una vita il più possibile lontana dalle ansietà, dalle angosce, e quindi nel caso specifico di cui stiamo parlando, quando abbiamo già delle persone sofferenti nel fisico e quindi anche nella psiche, perché comunque vedersi sofferente crea una serie di problematiche molto ampie, ecco, poter essere accudite da persone amiche, persone che ci conoscono, è sicuramente uno dei, come dire, capisaldi della terapia che dobbiamo in qualche modo rivalorizzare. Volevo concludere dicendo che queste ricerche, la ricerca fiorentina di Marchionni, non è una ricerca fine a se stessa, ha già prodotto una modifica importante nell'ospedale fiorentino, nella struttura ospedaliera, in cui si è ampliata notevolmente l'ora, diciamo, di come dire, accesso ai pazienti. Dalle 14 fino alla sera è possibile entrare in alcune strutture del Policlinico di Careggi.
0: E speriamo naturalmente che questo venga emulato anche da altri istituti e ospedali nel nostro paese. Senti, proprio per concludere, io vedo che c'è anche un riquadro interessante, le regole d'oro per essere vicini alla sofferenza, dei consigli utili da seguire quando visitate una persona malata, perché a volte anche con le migliori intenzioni si può fare, insomma, non dico del male, ma comunque certo, si può essere meno utili che in altri
1: quello altre è sicuro modalità. Noi lì abbiamo messo una specie di decalogo, non sono 10 consigli, sono un po' meno, per poter comunque essere effettivamente efficienti nella visita ai nostri parenti, amici che si trovano per varie, diciamo, vicissitudini in ospedale. Per cui chi avrà modo di leggere la copia di giugno avrà veramente un'informazione, noi pensiamo, completa in questo ambito, e speriamo poi a settembre di poter realizzare un programma assieme a voi di RWS, invitando il professor Marchionni magari in diretta a poterci parlare ancora più approfonditamente di questi bei temi così importanti per la nostra salute.
0: Bene, ci contiamo davvero. Siamo veramente in conclusione. Io ringrazio Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, che è stato in nostra compagnia, e a risentirci prossimamente.
1: Alla prossima, sì.
0: Ciao allora.
1: Arrivederci.
2: Abbiamo trasmesso Spazio Vita e Salute.

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

L'apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere, la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione!

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 50 minuti.
1: Benvenuti all'ascolto degli studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile estivo. Il tema di questo studio è: su quale fondamento costruisci la tua vita? I relatori del campo sono Rod Jones e Alec Catchpole, entrambi missionari evangelici operanti nella provincia di Napoli. Buon ascolto!
2: Sì, Signore, con tutto il nostro cuore vogliamo ancora dire che noi ti adoriamo perché tu sei un Dio grande. Signore, ti adoriamo perché ti abbiamo conosciuto nelle nostre vite, abbiamo sperimentato la tua grandezza, la grandezza del tuo amore. E Signore, ti ringraziamo perché questo amore che tu hai per noi è un amore che non ha niente a che vedere, niente a che fare con quello del mondo, Signore. Tu ci hai donato tutto, tutta la tua bontà, tutta la tua misericordia, sapendo che noi non avremmo mai potuto ricambiare tutto quello che ci stai donando. Per questo noi, Signore, ti adoriamo e ti lodiamo, per quello che tu sei, per quello che hai fatto nelle nostre vite e che continui a fare fino ad oggi. Signore, ti vogliamo ringraziare perché con questi canti ci hai portato a riscaldare i nostri cuori e Signore ti vogliamo chiedere adesso di guidare questo studio che verrà portato dal caro fratello Rob. Signore, voglia tu fare in modo che possiamo stare attenti e fare in modo che possa lo Spirito Santo possa guidare il fratello nel parlare e noi recepire. Ti chiediamo questo nel nome del Signore Gesù.
3: Amen.
4: Io volevo, cioè oggi era oggi, ho guardato delle foto delle persone che io conosco adesso negli ultimi anni, però queste foto furono fatte prima che io li conoscevo. Vedevo le foto di queste giovani coppie piene di entusiasmo, di gioia, tenendosi mano per mano, molto giovanile in volto. Io non li ho mai visti così perché non li conoscevo all'epoca e mi ha fatto venire un po' di malinconia, perché voi siete giovani anche adesso, che mentre voi cantavate, mentre cantavamo insieme, voi avete tutta una vita davanti, Dio volendo, e voi adesso non avete la più pallida idea di cosa vi capiterà. Avete un vantaggio, essendo giovani, di solito i giovani sono abbastanza ottimisti. Magari le cose difficili succedono agli altri, a me va tutto bene. Io spero che siete un po' così, perché questa è la parte di essere giovane. Però io spero che quelli che stiamo considerando insieme questo pomeriggio, non posso, in questi giorni, non posso passarvi superficialmente come l'acqua sul dorso di una papera che se ne va, ma che potete considerarlo seriamente, perché quello che vogliamo fare è considerare per voi praticamente come si può conoscere la volontà di Dio per voi. Se lo trattate superficialmente questo argomento, non è che dovete per forza farlo con me, però è una questione che dovete affrontare nella nostra vita. Se lo affrontate superficialmente, la vostra vita andrà avanti, gli anni passeranno e guarderete indietro un giorno, forse qualche vecchia foto di te quando eri giovane, piena di entusiasmo, tante speranze, come fanno tante persone, direte come erano bei tempi. Però non è necessario che dovete guardare indietro fra 20-30 anni con un sentimento di malinconia, ma potete guardare indietro con gioia, dicendo: se erano belli quei tempi, adesso sono ancora migliori, perché cammino nella volontà del Signore. Ho molte cose per cui essere contento. Come volete fare nella vostra vita? Come si vuol dire? Tira a campà? Come si dice a Napoli? O volete veramente prendere sul serio cose che il Signore vuole per voi? Che ne dite? Silenzio fu la risposta. La seconda, meno male. Allora, quello che vorrei vedere insieme ancora è sempre intorno a come conoscere dunque la volontà di Dio. Qui voglio cominciare ad andare sul specifico, perché noi abbiamo visto insieme queste tre cose stamattina. Quali erano? Per conoscere la volontà, per vivere la volontà di Dio, bisogna, prima cosa, riconoscere l'autorità di Dio. Seconda, sapere qual è vivere per lo scopo che qual è? Vivere per Dio, meraviglioso, questo è lo scopo della nostra esistenza. E la terza? Che sì, esatto, cioè se noi pensiamo di seguire la volontà del Signore, sappiamo che significa avere compassione, compassione verso Dio, verso la causa sua e verso gli altri, ok? Questo, diciamo, se partiamo da qui cominciamo bene, però non significa che abbiamo già risolto tutto, dobbiamo andare avanti. E quello che vorrei fare domani è vedere insieme 7 passi pratici per conoscere qual è la volontà di Dio per voi nella vostra vita. Ma stasera, nel poco tempo che abbiamo, perché è più breve del pomeriggio, giusto? Qualcuno di voi non ve ne accorgete perché vi addormentate, se è più breve, no? No, spero di no, spero di no. Voglio vedere insieme, insomma, come intendiamo la volontà di Dio. E così, con questo foglietto davanti a voi, potete già vedere. Andiamo avanti, questa era stamattina. Un modello biblico, ok? Un modello biblico su come intendere la volontà del Signore. Allora, di nuovo, voglio... aspetta, vediamo un momento. Voglio soltanto farci ricordare che questo problema di conoscere la volontà del Signore, nessuno se ne può lavare le mani, come Pilato cercò di fare, no? Cercò di disassociarsi dalla responsabilità. Ma Signore, io non mi voglio mettere in mezzo, voglio essere un neutrale, ti ricordi? Non è possibile. Siamo coinvolti. Infatti, secondo Corinzi 5:10 dice questo riguardo ai credenti, e lo avete davanti. Anzi, qualcuno lo legge a alta voce, perché sta là davanti, giusto?
2: Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male.
4: Allora, con chi sta parlando? Credenti. Dunque, se siamo salvati per grazia, meno male, non per meriti, ma comunque dobbiamo dare conto su quella che abbiamo vissuto nella nostra vita. Questo non è uno scherzo, non è un tanto per parlare. È la realtà. Tanti di voi forse vedete i parenti vostri, forse i genitori, forse i zii, forse che hanno vissuto, hanno fatto delle cattive scelte e pagano delle conseguenze. Voi volete fare così? No, spero di no. Ma se vede, ogni generazione comincia così, criticando quelli che sono andati davanti. I genitori sono così, quello lì, zii, qua, là. Io farò meglio, ma non farete meglio se non state attento alla volontà di Dio per la vostra vita. E dovete dare conto a Dio. Significa che se dovete dare conto a Dio, Lui vi darà i mezzi per fare le scelte buone. Ti dà l'idea. Allora, l'altro brano che leggiamo qua è mirato, come posso dire, anche ai non credenti. Dunque uno si dice, ma io non sono credente, dunque non mi interessa questo. Chi vuole leggere Apocalisse 20:12?

0: Ok. Chi si scappa da questo giudizio? Sappiamo nessuno, assolutamente. Dunque, se vogliamo comprendere la volontà di Dio per la nostra vita, voglio presentare adesso questo modello biblico che ci può aiutare. E questo, se io sono sicuro, se noi siamo attenti, ci eviteremo un sacco di guai nella nostra vita, potremo vivere una via che onori il Signore e porterà anche piacere a noi stessi. Prima voglio che qualcuno legga ad altra voce Deuteronomio 29:29, oppure in alcune Bibbie, dipende quale versione hai, sarebbe Deuteronomio 29:28, e ci sta sempre qua sopra, dai, sempre sul foglietto. Dunque potete leggere. Qualcun altro?
1: Le cose occulte appartengono al Signore nostro Dio, ma le cose rilevate sono per noi e per i nostri figli del Santo, perché mettiamo in base le parole di questa legge.
0: Ok, grazie. Allora, guardate questo brano qua. Cosa dice riguardo alla volontà di Dio per noi? Dice che ci sono due aspetti della volontà di Dio. Quali sono? Ci sono le cose occulte e ci sono le cose rivelate. Allora, cominciamo con questo, ok? Modello biblico. Ci sta la volontà rivelata di Dio e ci sta la volontà segreta di Dio. Allora, io già comincio da qui. Molte volte il nostro modo di vivere come cristiani, cerchiamo di cercare la volontà del Signore in cui, come posso dire, Signore, fammi capire, devo sposare Tizio o Caio, devo andare a questo lavoro o quel lavoro, e cerchiamo di scoprire cose che Dio vuole per noi. Allora, okay, sì, cerchiamo di scoprire, è una cosa buona, però dobbiamo considerare stasera come si fa a conoscere la volontà del Signore. Allora, la volontà rivelata cos'è? Qualcuno me lo vuole dire? Forse già leggete qui. Cosa sarebbe la volontà rivelata di Dio? La Bibbia, ma per dirla proprio, la rivelazione speciale di Dio. Quando Dio ci rivela nella sua parola come bisogna vivere, il tipo di persone con cui bisogna sposare, se uno vuole sposare, la Bibbia ne parla molto. Questa è la volontà rivelata di Dio, cioè Dio già ce l'ha detto, non adesso, non oggi, non domani, non durante la notte, durante un sonno, però già ci è rivelato nella storia, nel passato. Noi abbiamo con la parola del Signore la volontà rivelata di Dio, e ne possiamo leggere tanti brani insieme. Secondo Timoteo 3:16 dice questo: ogni scrittura, chi lo sa dire a memoria? Ed è utile a insegnare, riprendere, correggere, educare alla giustizia, perché l'uomo sia completo, ben preparato per ogni opera buona. Cosa dice questo brano? Parla che questa volontà rivelata di Dio è sufficiente per tutti i nostri bisogni. Allora rifletteteci un momento. Quando tu vuoi conoscere qual è la volontà di Dio per te, dove devo andare? Allora, Signore, facciamo una cosa, e adesso faccio un esempio. A volte usiamo dei brani, tipo come la storia in Giudici di Gedeone. Conoscete la storia di Gedeone? Cosa fece Gedeone? Allora, Dio ha detto a lui, anzi, se volete vedere capitolo 6, se non mi sbaglio, qualcuno vuole leggere? Così ci facciamo un orientamento. Gedeone capitolo... scusami, cosa ha detto Giosuè? Potete trovare, se riuscite a trovarlo, vi do un premio. Sì. 6, capitolo 36. Cominciamo dal versetto 36. Giudici, capitolo 36. 6, oh, mamma mia, sono... Giudici 6, versetto 36. Se qualcuno vuole leggere, fino al versetto 40.
2: Gedeone disse al Dio: se vuoi salvare Israele per mano mia, che mi hai detto, ecco, io metterò un velo di lana sul vara. Se c'è della ruggella sul vara, sul tavolo, e tutto il terreno resta asciutto, io saprò che tu salverai Israele per mano mia, come hai detto. Così avvenne. La mattina dopo, Gedeone si alzò presto, spizzò il velo e ne spremette la ruggella.
0: Allora, cosa è successo in questo brano? Dio cosa aveva detto a Gedeone? Ok. Gedeone come ha reagito? Un po' incredulo, non ci ha creduto, giusto? Allora sapete bene questo fatto. E dice, allora Dio, facciamo una cosa, non sono sicuro che quello che tu hai detto è giusto, allora fammi questo miracolo. Allora metto fuori il velo, bello, sarebbe un pezzo di pecora, no? Di pelle di pecora. Se sapete la storia, se diventa bagnata con la rugiada, il treno no, e viceversa, allora saprò veramente che è la volontà del Signore. E spesse volte noi, come credenti, sentiamo in giro questo modo per cercare la volontà del Signore. Cioè, Signore, se tu vuoi che io vado qua o vado di là, allora io metto una prova davanti a te. Per esempio, se mi alzo la mattina, guardo fuori e vedo passare prima un pullman e invece di un motorino, so che la tua volontà è di fare questo invece di quello. Qualcuno fa così? Non lo fare, perché è molto rischioso. La Bibbia è sufficiente. Il problema qui con Gedeone, che era un atto di infedeltà, di non fiducia verso Dio. È vero che Dio ha avuto misericordia su di lui e ha consentito a questa la sua richiesta, ma Dio aveva parlato chiaramente. Faccio un altro esempio. Una persona vuole fidanzarsi con un non credente, no? E dice, vabbè, facciamo così, faccio una prova davanti al Signore, perché forse si converte, e così faccio questa prova. Signore, se tu vuoi che io mi fidanzo, e si fa questo tipo di prova. Poi la mattina dopo magari esce positivo. Qual è il problema con questo modo di farsi guidare dal Signore? È chiara la domanda? No. Ti innamori con un non credente. Cosa dice la Bibbia? È sbagliato. Allora, a che serve perseverare a cercare tramite delle esperienze particolari per vedere se è o non è la volontà di Dio? Cioè non serve a niente, perché la parola rivelata è chiara. Se noi siamo disposti a seguire la volontà del Signore, il Signore ci benedice, e così certamente troveremo delle soluzioni. Comunque andiamo avanti. La volontà rivelata è quella che Dio già ce l'ha fatto nella storia della salvezza. La Bibbia è ricchissima. Possiamo conoscerlo prima di una decisione. Invece, se guardate qua, la volontà segreta di Dio è quello che Dio serve a se stesso. Non possiamo conoscere la volontà segreta di Dio prima dell'evento. Perché Dio come si rivela oggi? Tramite la Scrittura. Lo Spirito Santo tramite la Scrittura. Noi, nel nostro insegnamento biblico, non crediamo che oltre la fine del Nuovo Testamento Dio continua a fare altre rivelazioni. Con il Nuovo Testamento, l'Antico e il Nuovo, è completo. Dunque, quando lo Spirito ci guida, in che modo ci guida? Attraverso la parola di Dio. Se noi invece cerchiamo di cercare la guida dello Spirito tramite altre cose, rischiamo di grosso, perché l'insegnamento biblico è semplice. La volontà di Dio è già stata rivelata, e noi, se studiamo bene la parola del Signore, possiamo trovare le risposte per tutte le nostre esigenze. Allora ascoltatemi bene, perché forse magari qualcuno avrà delle domande dopo e vedremo cercare di rispondere. Invece la volontà segreta di Dio, facciamo un altro esempio, la storia di Giobbe. Cosa è successo a Giobbe? Lui stava tranquillo, facendo i fatti suoi, onorando Dio, vivendo bene, una persona integra, e a un certo punto nella sua vita cosa gli succede? Conoscete la storia di Giobbe? Cosa gli succede? Muoiono i figli, perde tutto il suo benessere, si ammala, insomma, la sua vita viene messa sotto sopra. Lui pure era un uomo giusto davanti a Dio. Noi sappiamo cosa succedeva dietro, perché la Bibbia ce lo dice, che Dio aveva il Satana che gli parlava e diceva, mettiamo a prova Giobbe perché lui non è un vero servo tuo, insomma lo fa solo per convenienza sua, e così Dio dice, va bene, per glorificare il mio nome, sempre lo scopo per cui Dio fa le cose, io permetto che tu fai questo a Giobbe. Dunque la volontà segreta di Dio qual era? Permetteva che Giobbe passava di cotto e di crudo. Giobbe di questo che ne sapeva? Niente. Noi nella nostra vita, se noi cerchiamo a tutti i costi di scoprire qual è il futuro della volontà segreta di Dio per noi, ci andiamo solo con la testa contro il muro. Boom, boom, boom. Questo non è quello che Dio vuole da noi. Perché se io cerco, è un po' come quello che si fa molto oggigiorno, si va al, non voi spero, ai chiromanti, sai, si guarda nei giornali su cosa succede domani, il dopodomani, gli oroscopi, queste cose qui, dove si cerca di fare proprio questo, scoprire qual è la volontà, diciamo, segreta, che io non so cosa mi capita domani. Ma questo non è mai stato nei piani di Dio. Dunque, invece di dire, Signore, fammi capire domani che devo fare, cioè, rivelami cosa io devo fare, dovremmo invece guardare il passato e dire, Signore, tu cosa mi hai insegnato di come mi devo comportare? E su quella base io posso fare delle azioni. A Giobbe come ha fatto? Lui ha vissuto delle esperienze molto difficili, è rimasto fedele e ha dimostrato attraverso queste cose che lui, di cui lui non sapeva niente, ha onorato Dio grandemente perché ha mantenuto la fede nel Signore. Poi alla fine, quando Dio alla fine parla con Giobbe, cosa ha detto Dio a Giobbe? Conoscete? Chi sei tu? Cioè gli ha spiegato il perché? No. Non gli ha detto niente, oltre che chi sei tu a mettere in questione a me? E Giobbe si butta con la faccia a terra e dice, guai a me, ma mi sono proprio persa la testa qua e mi sono mettendo io a posto tuo, abbi misericordia di me. Anche dopo, Dio non gli ha spiegato la sua volontà segreta. Non so se mi sto arrivando. Dunque, quando noi cerchiamo, Signore, qual è la tua volontà per me? Con chi mi devo sposare? E cerchiamo di proiettarci nel futuro, cosa stiamo facendo? Stiamo agendo di mancanza di fiducia verso Dio. Ti ricordi quello che abbiamo detto? Sotto la sua autorità. Io non devo sottrarmi dalla sua autorità e dire, Signore, dimmi tu, così io mi gestisco un po' la situazione. No! Io sono sotto l'autorità di Dio. E sai che ti dà una libertà fantastica? Io non mi devo preoccupare, dice Gesù, del domani, di quelle che mangio, di quelle che... Non mi devo preoccupare. Quelle che mi devo preoccupare è di come mi comporto oggi. Dunque, voi, cari miei, queste sono cose importanti. È un caldo estate pomeriggio, però sono cose importanti. Se voi volete vivere bene, pensate a cercare la volontà del Signore nella tua vita oggi. Faccio un esempio banale. Faccio del matrimonio perché sei giovane, ma ovviamente non è solo questo. Se tu cerchi di onorare il Signore adesso nella tua vita, Dio metterà davanti a te la persona giusta al momento giusto. Se invece cominciamo il Signore, ma chi è qua, là, cominciamo a pensare su altre cose che non sono problemi nostri per il momento. La mia vita, che non segue il Signore, non sarò in condizione comunque di riconoscere al momento giusto la persona giusta che Dio ha per me. La sua volontà segreta si scopre dopo. Si scopre dopo. Qualcuno potrebbe dire, parlando sempre di matrimonio, mamma mia, ho sbagliato, sposato la persona sbagliata, che devo fare? Ormai sono sposato. Allora, fermiamoci un momento. Se tu hai sposato la persona sbagliata, che devi fare? Ti dovresti divorziare se hai sbagliato, giusto? Questo è anche la volontà segreta di Dio. Tu non lo sai fino a dopo. E in quelle circostanze in cui ti trova, Dio ha permesso che, e Lui è sovrano, perché Lui è sovrano, il re su tutto, anche nel tuo sbaglio ti ha permesso di stare in queste circostanze, significa fa parte della sua volontà, e tu in quelle circostanze puoi onorare Dio, trovare gioia e portare avanti la gloria del nome di Dio. Poi ti scopri che non è il matrimonio sbagliato, sei tu che sei sbagliato, che hai bisogno di modificare, non so se mi spiego. Dunque, bandiamo da noi questo concetto di cristiano piano A, cristiano piano B, cristiano piano C. Allora, se non ci riesci a fare piano A, fai piano B. Non funziona così. Esiste la volontà rivelata, che noi sappiamo, che possiamo scoprire, e ne parleremo domani su come scoprirla, e poi c'è la volontà segrete di Dio, che lui usa il bene e il male. Ti ricordi la storia di Israele che si è ribellato contro Dio? Certo, la volontà rivelata di Dio è che loro camminavano come si deve. Non l'hanno fatto. Dio mica si ferma qua. Lui è sempre sovrano. Il suo volontà segreta comunque è andata avanti. Dopo si è rivelato, dopo gli eventi, ha mandato i babilonesi a far punire Israele. Insomma, immagini in quei tempi. Ma che sta succedendo? Che guai, il mondo è finito, Dio ci ha abbandonato. Così sembrava, ma non era vero. Era una fase della vita che loro non capivano e non potevano capire in quel momento. Dopo scoprivano. Così nella tua vita, quando noi cerchiamo la volontà di Dio, invece di scaricare la nostra responsabilità a dire: Signore, fammi sapere tu quello che devo fare. Faccio un altro esempio di sposarsi. Immagino se io andavo vicino a mia moglie, momento romantico, no? E dico: Deborah, sai perché ti voglio sposare? E lei, sai, aspetta perché mi trovi attraente, perché sono, insomma, per te, beh, cioè, non so, aspetto qualcosa di... E io dico: perché ho capito che Dio ha detto che mi devo sposare con te. Secondo te, la moglie come si sente? La moglie. Oh. Allora sei un robot, sei. Cioè, io chi sono? Cioè, tu lo fai e così e basta. O per esempio, come qualcuno ha fatto, io conosco qualcuno ha fatto così, apri la Bibbia, allora devo sposare chi? O devo sposare... Allora, sulla base di trovare un versetto qua e là, decide chi sposare. Immagina, vai alla moglie e dici: allora, ti ho sposato perché ho trovato questo versetto. Ma lei, insomma, ti manda in quel paese. O no? Se io mi sposo con mia moglie, perché la sposo? Perché prima, se io sono credente, all'interno della volontà rivelata di Dio, cioè, se io devo servire il Signore, con chi devo mettere a fianco a me? Qualcuno che ama il Signore e vuole servire il Signore, giusto? Non deve essere già sposata, chiara. Ci sono vari insegnamenti della Bibbia. Una volta che io ho chiarito quelle cose, Dio dà a me, sai che ci ha creato le sue immagini, Dio? Ci ha dato la possibilità di creare. Siamo creativi, non siamo robot. Io, volontà segreta di Dio, forse io non lo so, cioè, certamente non posso pretendere di scoprire prima. Dio, tu mi devi dire chi mi devo sposare. No, tu mi hai detto che tipo di persone devo sposare. Io prego per la pace, per tutto il resto, che il Signore guida, eccetera, eccetera. Ma alla fine, chi è che fa la decisione? Io. Ed è giusto così. Perché quando io scelgo sposare mia moglie, lo faccio perché la voglio sposare, perché io la amo. E Dio questo lo onora. Dunque, quando voi cercate la volontà di Dio, non scaricate le vostre responsabilità. Non so se mi spiego. Mi spiego? Perché può essere anche una cosa di sfaticatezza. Per esempio, bisogna trovare un lavoro. Allora diciamo: Signore, tu mi devi far capire quale lavoro prendere. Passo un mese, due mesi. Non prendi mai un lavoro. Perché? Perché il Signore non mi ha fatto capire. Ma che significa? Che significa? Cosa dice la Bibbia? Chi non lavora non mangia. Sei di buona salute? Hai la possibilità di lavorare? Allora perché non lavori? Allora, la volontà rivelata di Dio è questo. Tu devi fare delle scelte e poi assumi delle responsabilità. Hanno due o tre possibilità diverse? Allora là subentra anche un aspetto della tua libertà come Dio ci ha creato. Se Dio è sovrano, che significa sovrano? Regna su tutto. Cioè non succede niente che lui non ha il controllo. Se lui è sovrano e tu sei sincero e veramente cerchi la volontà del Signore, quella rivelata, e poi in preghiere fai delle scelte sulla base di questo, dicendo: Signore, guidami. Secondo te Dio non è in controllo della circostanza? Potrebbe succedere cose che tu non te l'aspetti proprio. Allora invece di dare in crisi e dire: ma Signore, non era questo quello che io volevo, puoi restare sicuro. Questa fa parte della volontà segreta di Dio. Era il piano di Dio. Quando io sono venuto in Italia, io non ci sognavo minimamente dell'Italia. L'Italia era... ma chi conosce? Io non conoscevo manco un italiano. Se io prima dovevo sapere Dio dove mi avrebbe portato, non ci avrei sognato minimamente. Passo passo, man mano, il Signore mi ha cambiato, mi ha guidato le vie. Ma basato su che cosa? Su qualche sogno che ho avuto? No, sulla base di scelte, cercando di fare secondo la volontà di Dio rivelata. Fate attenzione a queste cose cosiddette sovrannaturali per farti guidare con un sogno. Uno può dire, Rod, ma allora Dio non guida mai con i sogni, queste cose qua. Voi cosa ne dite? Vi ho persi? Sì, certo, sono molte persone molto convinte. Allora, la Bibbia, se è la nostra autorità, dobbiamo basare sulla Bibbia. Allora, ogni cosa che si dice dovremmo andare a confrontarlo con la Scrittura. Potremmo parlare di tante cose. Dio, nella sua misericordia, può fare quello che vuole Lui. Però una cosa che noi siamo sicuri, se noi vogliamo conoscere la volontà di Dio, la Bibbia, ne abbiamo vari brani, l'avete là davanti, Dio l'ha rivelata nella sua parola. Il problema nostro è questo, che molte volte siamo troppo sfaticati per andare a cercare la guida del Signore nella sua parola. Vogliamo le risposte subito. Sai cosa vuol dire la Bibbia? La Bibbia dice che dobbiamo cercare la sapienza. La conoscenza di Dio, dice Proverbi, è l'inizio della sapienza. Cosa vuol dire sapienza? Ditemi voi. Se conoscere Dio è l'inizio della sapienza, cosa è la sapienza? Un altro uomo intelligente. È in due? Solo? Vabbè, forse domani spunta fuori qualcun altro. Sapienza e approfondire la conoscenza con Dio. Noi come possiamo farlo? Come? Tramite la storia della rivelazione di Dio, la rivelazione speciale, ti ricordi? Dio si è rivelato in antichi tempi attraverso i profeti e negli ultimi tempi in Gesù Cristo, come dice la Bibbia. Se vogliamo conoscere Dio, se vogliamo diventare saggi, a che serve la saggezza? Salomone era saggio. Perché era saggio? Perché si vantava della sua saggezza? Cosa ha fatto? Ricordi quella storia che fu rinominato molto saggio su qualcosa che aveva fatto? Com'è? Sì, no, anche dopo. C'era un episodio del bambino, ti ricordi? Che si presenta, due così presunte mamma, questo è il bambino mio, no è mio, no è mio, no è mio. Lui dice, portami una spada, la spacca in due, così togliamo il problema di mezzo, mezza a te, mezza. La mamma vera, no, non si mai, dalla l'altro, non fa niente. L'altro dice, no, facciamolo, qual è il problema? Tieni te, metà io, siamo a posto. Subito si capiva qual era la vera mamma. Questa è saggezza. Saggezza. Cioè vuol dire, è come fare decisioni, o no? Salomone poteva fare una decisione saggia, ma tutti quanti sono rimasti sbalorditi da questa intelligenza sua di subito far uscire fuori la verità, perché era saggio. Noi dobbiamo fare decisioni nella vita. Non abbiamo molte volte 3 giorni di preghiera e cercare la volontà del Signore. A volte dobbiamo decidere subito. Giusto? Qualcuno viene vicino. Vieni con me, dai, facciamo questa cosa. Dai, ascolti questa battuta. Decide. Devi decidere. Come fai a conoscere la volontà di Dio? Devi essere saggio. Come fai a essere saggio? Devi conoscere Dio. Come fai a conoscere Dio? Ti devi approfondire nella parola del Signore. E poi ti rende libero. Perché quando conosci bene la parola di Dio, e non solo le cose che Dio dice direttamente, tipo come non sposare un non credente, ma ci sono tanti altri principi che non sono diretti, sono indiretti, che impariamo di conseguenza dalla Bibbia. Ce ne sono tanti. E vedremo in questa domani alcune delle cose. Dunque, Qua vediamo in questo foglietto la chiave dunque della volontà rivelata. Qual è? Aspetta, qual è? La chiave della volontà rivelata significa azione, cioè cosa dobbiamo fare che Dio ci rivela. Inutile che giriamo intorno. Scopriamo quello che Dio già ce l'ha insegnato e andiamo avanti. Invece la volontà, diciamo, segreta che vediamo è quello di accettare le circostanze. Perché solo dopo scopriamo quello che era nella volontà di Dio. Solo dopo può succedere, ma succede di tutto, di dire allora sia fatta la volontà di Dio. Ti ricordi nella Bibbia molte volte succede sia fatta la volontà di Dio, il Signore dà, il Signore toglie. Quando muore un caro tu non lo sapevi prima, dopo si scopre. Questa è la volontà segreta di Dio. Dunque non ci preoccupiamo a scoprire la volontà del Signore segreto avanti. Signore, fammi capire cosa è che tu vuoi da me. No, guardiamo al passato, non al futuro. Il futuro appartiene al Signore. Il passato Dio ce l'ha dato con la sua rivelazione. Scopriamo come Lui vuole dalla sua parola, di come comportiamo. Agiamo su questa base e vedremo che man mano le cose andranno avanti. Ti ricordi la storia anche di Paolo? È vero che è una situazione un po' diversa. Di Paolo, che è un profeta, lui è un apostolo, aveva un rapporto particolare con il Signore, perché lui è stato usato dal Signore, fra gli altri apostoli, anche a stilare la parola di Dio. Ma anche lui faceva dei programmi che non sapeva e Dio interveniva in caso suo, in qualche sogno, e fargli cambiare direzione. Anche noi, a volte noi, non conoscendo qual è la volontà segreta di Dio, invece di cervellarci in merito, sulla base di quelle che è rivelata, dobbiamo fare delle scelte. Poi se non è nella volontà del Signore, se noi siamo disponibili a Lui, Lui ci farà capire, ci cambia il percorso e noi diciamo sia fatta la volontà di Dio e lo seguiamo. E questa è la cosa meravigliosa, perché è un cammino giorno per giorno. Del domani non mi devo fissare troppi obiettivi, perché appartiene al Signore. Quello che io devo fare è scoprire oggi cosa è che il Signore vuole da me, dalla sua parola. Allora, vorrei adesso vedere brevemente insieme alcuni principi della volontà rivelata di Dio. Finiamo alle 5, giusto? Ok. Il primo è questo: le scritture è l'unica fonte per ricevere la guida da parte di Dio. Ti ho detto da parte della scrittura. Sbagliato io. No, da parte di Dio, no, qui l'ho sbagliato. Le scritture è l'unica fonte. Allora, forse non siete convinti su questo. Forse non siete convinti. Pensaci. Le scritture è l'unica fonte. Qualcuno ha detto lo Spirito Santo. Giusto. Lo Spirito Santo cosa fa? Qual è l'opera dello Spirito Santo? Gesù ha detto, io vi manderò lo Spirito Santo. Egli vi guiderà agli apostoli, ha detto, in tutte le cose. Qual è lo scopo dello Spirito Santo? Di esaltare, di glorificare Cristo. Cristo esaltava il Padre, lo scopo dello Spirito Santo è esaltare Cristo. Pensiamoci un momento, qual è il frutto dello Spirito Santo? Galati 5:22. Amore, pazienza, autocontrollo, che di cui abbiamo ascoltato questa mattina. Vedi la cosa? Chi è che produce il frutto dello Spirito? Lo Spirito, altrimenti non sarebbe il frutto dello Spirito, sembra ovvio, no? Il frutto è dello Spirito e dello Spirito, non è nostro. Se il Signore dice devi amare, sì, dice dobbiamo amare, però meno male il frutto è dello Spirito. Ma per rendere questo frutto in noi, cosa fa lo Spirito di Dio? Ci punta verso Cristo. Più che noi vediamo Cristo, più che noi godiamo Cristo, più che noi amiamo Cristo, più che Cristo sta nella nostra mente, più facile amare, sopportare, autocontrollo, perché mamma mia, il Signore ha fatto questo per me. Figuri se io non posso farlo per il mio vicino di casa che mi sgrida dalla mattina alla sera, perché abbiamo Cristo davanti agli occhi. Quello è il frutto dello Spirito. Frutto dello Spirito. Lo Spirito ci fa guardare Cristo. Il frutto dello Spirito sono queste cose qua. Dunque, questo è quello che fa lo Spirito. Lo Spirito prende la parola di Dio, la parola di Cristo, e ci rende viva a noi. Senza la scrittura, lo Spirito ben poco posso fare. Parlavamo un po' prima di sogni. Io non voglio... A Napoli ci sono molti sogni, tante persone hanno sogni, un po' curiosi questi sogni. Però io sono cresciuto in Africa e mi ricordo una volta mio papà, noi eravamo gente bianca, abitavamo in Africa, e abitavamo in una casa bianca, non la casa bianca, una casa bianca, in Africa, e la macchina era bianca. Una mattina un africano si è presentato alla porta, pom pom pom sulla porta, e disse: io ho avuto un sogno durante la notte, dove Dio mi ha detto che per trovare la verità dovevo andare in questo paese e cercare della gente bianca, con una casa bianca, con una macchina bianca. Io ho trovato solo voi. Per piacere, mi puoi raccontare la via della salvezza? Questo è successo a mio papà. Dunque, io non sto dicendo che in nessun caso ci siano dei sogni, ma quel sogno a che serviva? A portare lui a? Alla parola, alla rivelazione speciale scritta. Quando le cose portano via o girano intorno, possiamo escludere a priori. Se dovesse, come spesso succede in questi paesi dove non c'è la parola, che spinge le persone verso la parola, qual è il problema? Non mina l'autorità che abbiamo considerato insieme per conoscere la volontà del Signore e la scrittura. Vogliamo sapere cosa Dio vuole? Basiamo sulla scrittura. Dunque, questo, e ci sono vari brani che giriamo la pagina, giusto qua. Le scritture sono l'unica fonte. C'è Primo Pietro 3, abbiamo letto anche questo stamattina. La sua potenza divina ci ha donato. Qual è? Questo è futuro? È presente? Passato. Ci ha già donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui, mediante la conoscenza di colui che ci ha amati con la propria gloria e virtù. Non c'è tanto tempo stasera, ma rifletti su questo versetto. Vuoi conoscere la volontà di Dio? Ci è già stato rivelato, grazie a Dio. E poi c'è un altro, Primo Pietro 1,19, non leggiamolo per il momento. Andiamo avanti. Dunque, coloro che spendono tempo per conoscere la parola di Dio adeguatamente trovano i principi che, e le pratiche che coprono tutte le sfere della vita. A qualcuno potrebbe dire: sì, la Bibbia va bene a guidarci in alcune cose, ma non in altre. Non è vero. Noi troviamo un'affermazione di fede che è comune fra il mondo evangelico, è questa: la scrittura è sufficiente in ogni materia di fede e di condotta. Cosa vuol dire? Questa è un'affermazione di fede. Vuol dire la scrittura, c'è tutto qua dentro. Qualsiasi cosa che tu devi sapere nella vita, forse non ti dice esattamente chi ti devi sposare, ma ti dirà tutte le cose di cui tu hai bisogno per sapere, per fare una decisione giusta. Se no, Dio ci lascia in balia delle onde. Soltanto che bisogna assumere le responsabilità. Romani 12,2. Qualcuno vuole leggere? Ok, come si fa a conoscere la volontà di Dio? Attraverso rinnovamento della vostra mente. Come avviene questo? La parola del Signore. Vivendo insieme, masticando, pensando, valutando, diventando più saggio. Così quando viene quel momento, fra un secondo e l'altro, devi fare una decisione. Sì o no? Non sei in crisi. Signore, cosa vuoi che io faccia? Non lo so. No, sei saggio. Boom, la risposta. Boom. Perché conosci la volontà di Dio, conosci la sua volontà. Viene qualche, faccio un esempio di nuovo di fidanzamento, qualche non credente vicino e dice: senti, io ti voglio bene, sai, forse se ti metti con me, io vengo in chiesa, tu evangelica, tu cominci a pensare, ma forse chissà, il Signore vuole salvare questa persona tra... Oh, lontana questo pensiero. Se tu conosci la parola, è inutile che giri intorno. E io dico così, perché io sono da 22 anni che lavoro come anziano in una chiesa a Napoli, e purtroppo è successo molte volte proprio questo scherzo. Qualche ragazza è venuta, no, qua, là, ma lui mi lascia andare, poi si converte, boom, boom. In tutti i casi, e ne più di uno, dopo qualche anno sono venuto a me e dire: avrei voluto ascoltare il tuo consiglio, Ho fatto il più grande sbaglio della mia vita e non sto scherzando. Dunque, dico questo, dice, ma a me non mi tocca. Purtroppo è una delle cose peggiori minacce per un giovane. Dunque, la volontà di Dio. Tutte le cose, e ne vedremo alcuni insieme. Ci sta. La Bibbia, terza cosa, la Bibbia parla di, sia direttamente che indirettamente. In che modo parla la Bibbia? Direttamente, per esempio, non rubare, non commettere adulterio, non commettere, insomma, fornicazione, non disonorare il tuo Dio, non disprezzare il tuo prossimo. Sono mille cose che dice specificamente, noi sappiamo non bisogna fare, vogliamo fare la volontà del Signore, è chiaro, non bisogna. Però insegna anche tante altre cose in modo indiretto. E questo magari lo vedremo domani, su come scoprire la volontà del Signore per la nostra vita, la volontà rivelata, dico, poi la volontà del segreto appartiene a Lui, Lui farà quelle che gli pare giusto davanti ai suoi occhi, ma le cose che ci mette davanti, quelle che dovremmo avere, e con questo concludo per questo pomeriggio, dovremmo avere l'atteggiamento di Geremia. Vi ricordate quella che ha fatto il profeta Geremia? Con le scritture, dai, forse qualcuno che ha studiato Geremia. Leggo io allora.
3: Ha profetizzato riguardo al popolo di Israele, dicendo cose che non vogliono sentire.
0: Sì.
3: Nonostante la loro incredulità, gli ha seguiti in depositi.
0: E dice questo, Geremia 15:16. Appena ho trovato le tue parole, io le ho divorate. Le tue parole sono state la mia gioia, la mia delizia del mio cuore, perché il tuo nome è invocato su di me, il Signore, Dio degli eserciti. Quando Geremia ha trovato la parola del Signore, cosa ha fatto? Se l'ha mangiato, talmente, cioè letteralmente, non penso che parlava letteralmente, però li godeva così tanto come se li mangiasse. Tanto li godeva e trovava la guida per la sua vita. Questo per tante persone è un libro morto, secco. Non è vero, assolutamente. Tante persone la vogliono buttare via, la disprezzano, proprio perché è potente, assai potente. E bisogna. Salmo 19. Oh, quanto ama la tua legge, è la mia meditazione di tutto il giorno. Salmo ancora, grande pace hanno quelli che amano la tua legge e non c'è nulla che possa farli cadere. Quelle che ho detto stasera, vedremo in alcuni passi più pratici domani, non credo è una grossa novità per voi, è vero? No? Però forse questo potrebbe essere una piccola novità, il fatto di cercare la volontà di Dio in anticipo, segreta, lascia stare, capito? Lascia stare a quelle che Dio segretamente vuole fare, si rivelerà a suo tempo. Quello che noi dobbiamo fare è camminare per fede. Ti ricordi all'inizio, Signore, Tu sei l'autorità sulla mia vita, io non pretendo di sapere domani quello che devo fare. Quella è sfera Tua, quello che voglio sapere oggi, secondo la parola rivelata di Dio, cose che Tu vuoi da me oggi. E questo è tutto rivelato, non c'è niente nascosto. Che il Signore ci possa aiutare a costruire su questo fondamento. Vogliamo pregare. Signore, Ti ringraziamo di nuovo questa sera per la Tua parola. E non vogliamo dire, Signore, solo di parole, grazie per la Tua parola, come se fosse dovuto. No, Signore, lo facciamo davvero, perché senza la Tua parola saremo come tutti quegli altri là fuori nel mondo, che pizzicate dalla coscienza trovano un via di scappare e si trovano sempre di più nel baratro, fin quando un giorno si troveranno davanti al giudizio di Dio, allontanato per sempre dal fonte della vita, dal fonte dell'amore, in quelle che chiamiamo l'inferno. Signore, noi non vogliamo fare questo, vogliamo conoscere Te, e Ti ringraziamo, Padre, che ci hai dato la rivelazione nella storia così ricca, così piena di tante persone, di tanti eventi, di tanti modi in cui Tu hai parlato tramite Abramo, Mosè, i profeti, Gesù Cristo, gli apostoli. E preghiamo, Signore, che lo Spirito Tuo possa applicare queste cose alla nostra vita, così possiamo diventare uomini e donne

0: che qualsiasi cosa che tu metti nel nostro sentiero, possiamo dire sia fatta la volontà di Dio nella mia vita. Amen.
1: Avete ascoltato uno degli studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile estivo. Ricordiamo che il tema di questo studio è: su quale fondamento costruisci la tua vita? I relatori del campo sono Rod Jones e Alec Catchpole, entrambi missionari evangelici operanti nella provincia di Napoli. A risentirci al prossimo appuntamento, sempre su questa frequenza. Che Dio vi benedica.

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi, ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama. Perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome. Perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

Salve amici. Eccoci di nuovo insieme per un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Iniziamo subito la meditazione di oggi con un brano della parola di Dio, esattamente nella prima lettera dell'Apostolo Pietro, al capitolo 1, il verso 15. E dice così l'Apostolo: «Ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: siate santi perché io sono santo». Allora una domanda sorge spontanea: chi sono i santi? Capisco che è questo un argomento su cui pesano secoli di tradizione e anche di una certa storia voluta per rimpiazzare i culti pagani dell'epoca costantiniana, in cui la chiesa perseguitata diventa chiesa di Stato. La parola santo deriva dal termine greco hagios, che significa consacrato a Dio, messo da parte per. E quindi nella parola di Dio è quasi sempre usato al plurale, cioè santi. Ad esempio, troviamo nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 9, al verso 13, quanto segue: «Signore, ho sentito dire da molti di quest'uomo quanto male abbia fatto ai tuoi santi in Gerusalemme». E questo riguardava Saulo da Tarso prima della sua conversione. Oppure un altro esempio, sempre nel capitolo 9 degli Atti degli Apostoli, al verso 32, e dice: «Avvenne che mentre Pietro andava a far visita a tutti, si recò anche dai santi residenti a Lidda». Raramente troviamo il singolare, se non quanto è dedicato a Dio. Infatti nel versetto iniziale abbiamo letto che Dio è santo, siate santi perché io sono santo. Poi, come riscontro positivo per questo che stiamo dicendo, ci sono in quasi tutte le lettere che l'Apostolo Paolo scrisse, nelle intestazioni è sempre usato la formula ai santi. Facciamo un esempio: nella lettera ai Filippesi, al capitolo 1, al verso 1, dice: «Paolo e Timoteo, servi di Cristo Gesù, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono in Filippi». E così possiamo dire anche dell'inizio della lettera ai Colossesi, agli Efesini, ai Romani e così via. Quindi da questo, amici, scopriamo che lo stato di santo non è in virtù di una particolare vita ascetica o particolarmente dedicata al sociale, all'eroismo e così via, ma è una condizione intrinseca
al momento in cui si accetta il Signore Gesù nella propria vita come Salvatore, cioè si permette che il suo sacrificio svolga quella funzione per cui lui, il Signore Gesù, lo ha fatto, cioè perdonare i peccati e quindi rendere santo, cioè messo da parte per servirlo nel diffondere il Vangelo. La Bibbia parla di santificazione, che è la stessa radice della parola santo, che è l'atto di santificarsi, e cioè significa passare da uno stato di peccato, quindi condannato, ad uno stato di grazia, con la quale Dio dichiara: non hai più colpe, perché le tue colpe le ha pagate Gesù, il mio figlio, sulla croce. Sia chiaro, è proprio qui che nasce, per così dire, l'equivoco. Il segno tangibile di una persona che si è veramente arreso al Signore Gesù è questo: è un cammino coerente e adeguato all'insegnamento del Maestro stesso. Pertanto, biblicamente parlando, i santi sono il corpo di Cristo, cioè la Chiesa. Perciò tutti i cristiani sono considerati santi. I cristiani sono santi in virtù della loro unione con Cristo Gesù, come abbiamo visto prima, e non certo per le loro indole pie. Questa è la descrizione biblica e la vocazione dei santi. Allora, alla luce delle poche cose che abbiamo visto, in che modo la comprensione storica dei santi regge al confronto con l'insegnamento biblico? Io direi non troppo bene, poiché per la suddetta comprensione, cioè quella storica classica, i santi sono già in cielo, mentre nella Bibbia i santi sono sulla terra per annunciare il Vangelo, per la salvezza delle anime. Allora, amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Vi ringrazio per l'ascolto, amici, e vi do appuntamento a domani. Che Dio benedica tutti voi.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 25 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Vogliamo considerare un tema: la Chiesa e la crescita spirituale dei credenti. Qual è l'alimento, l'ingrediente per quale noi possiamo crescere? Cioè, è importante, no? Vediamo che prima voglio leggere due versetti. In Matteo capitolo 4, versetto 4, Matteo 4, versetto 4, dice qui quanto il Signore Gesù fu tentato dal diavolo. Dice così: ma egli, cioè Gesù, rispondendo disse: sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma ad ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Cioè l'uomo non vive solo di pane, ma da ogni parola che proceda dalla bocca di Dio. E poi ancora l'apostolo Pietro lo dice in Prima Pietro capitolo 2 versetto 1-2, dice così: gettando dunque lungi da voi ogni malizia, ogni frode e le ipocrisie, le invidie ed ogni sorta di maldicenze, come bambini pur ora nati appetite il puro latte spirituale, onde per esso cresciate per la salvezza. Quindi qui l'apostolo Pietro ci invita, o invita i credenti, a crescere nella salvezza, nutrendosi, dice, della cosa più leggera che c'è, il latte, no? Un neonato si nutre di latte, e poi la Bibbia ci parla anche del cibo sodo. Diciamo che il latte è per i bambini, per i neonati, però pian piano che crescono, certamente vanno nutriti con del cibo sodo. Ebbene, credo che le leggi fisiche rispecchino le leggi spirituali, non è così? Cioè, come si può crescere se non c'è il nutrimento? Questo vale per la, diciamo, nel mondo vegetale, per il mondo animale e per noi uomini. Però per noi c'è un'altra cosa in più. Che cosa c'è in più? Che il credente ha bisogno di un altro tipo di cibo, che è il cibo spirituale. Prima di conoscere il Signore, noi non sapevamo di questo. Ci nutrivamo del cibo che il mondo ci offre, no? Della letteratura, dei film, delle notizie, tutto ciò che il mondo offre. E la nostra vita certamente era così, era una vita da morti. Però adesso, dal momento che noi abbiamo accettato il Signore e siamo diventati delle nuove creature in Gesù, abbiamo bisogno del cibo spirituale. Una cosa che giustamente non sente il bisogno una persona naturale. Una persona del mondo non sente il bisogno di nutrirsi. Invece il credente, se credente è e se è nato di nuovo, sente il bisogno di nutrirsi del cibo spirituale. E lì c'è da esaminare: sono io un nato di nuovo, una nata di nuovo? Sento io il bisogno del cibo spirituale quotidianamente, necessario alla mia vita, alla mia crescita spirituale? Ebbene, esaminiamo cinque punti riguardanti la parola di Dio. Primo, chi è la parola di Dio vivente? Chi è la parola di Dio vivente? È Gesù. Gesù è la parola vivente di Dio. E vogliamo leggere alcuni versetti a riguardo, che dice così. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 1, dice: nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Qui nel principio vuol dire che prima che esistessero i cieli, la terra, l'universo materiale, già Gesù esisteva da ogni eternità. Perché se andiamo alla Genesi, cosa dice il primo versetto? Nel principio Dio creò i cieli e la terra. Già Gesù era lì presente. E dice che Gesù era con Dio e Gesù era Dio. Cioè la parola era Dio. E poi dice ancora, nel versetto 14, capitolo 1 del Vangelo di Giovanni, dice: la parola è stata fatta carne ed abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso il Padre. La parola di Dio, il Verbo di Dio,
che era nell'eternità, che era nel cielo, si è fatta carne, ci è venuta ad abitare fra di noi. Di che questo? È Gesù. Gesù che ha abitato o che ha vissuto 33 anni su questa terra. Il testo originale dice: egli ha tabernacolato nel suo corpo. Cioè, tabernacolo significa una cosa di passaggio, no? Tabernacolo nel deserto veniva spostato da un luogo all'altro, cioè non aveva un posto fisso, non era come il tempio. E Gesù ha tabernacolato per 33 anni nel suo corpo. Quindi dice qui l'apostolo Giovanni: e noi abbiamo visto, contemplata la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso il Padre. Cioè Gesù è l'unigenito figlio di Dio. Un altro versetto molto che dice proprio che lui è la parola di Dio, è in Apocalisse, capitolo 19, versetti da 11 a 13, dove dice, allora ripeto, Apocalisse capitolo 19, versetti da 11 a 13, dice: poi vidi il cielo aperto ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava si chiama il fedele e il verace, ed egli giudica e guerreggia con giustizia, e i suoi occhi erano una fiamma di fuoco, e sul suo capo vi erano molti diademi, e portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui. Era vestito di una veste tinta di sangue, e il suo nome è la parola di Dio. Egli è la parola di Dio. Che cosa significa? Cosa vuol dire che Gesù è la parola di Dio? Parola vuol dire esprimere il pensiero, la volontà di ciò che Dio pensa, di ciò che Dio vuole. Gesù è il Verbo di Dio, cioè Gesù è la, possiamo dire, la rivelazione perfetta di Dio. Gesù ebbe a dire un giorno: chi ha visto me ha visto il Padre. Cioè io e il Padre siamo uno, siamo la stessa cosa. Cioè Gesù è uguale al Padre, il Padre è uguale al Figlio. Cioè Gesù è uguale al Padre perché Gesù è Dio Figlio. Se non fosse Dio Figlio avrebbe peccato. Per questo alcuni lo volevano lapidare, perché lui era uomo e si faceva Dio, ma lui era veramente Dio. Quindi Gesù è la massima espressione della volontà, del pensiero, dei piani di Dio. Più di là Dio non poteva rivelare, e non ci sarebbe stato un altro profeta, come a volte dicono i musulmani. Cosa dicono i musulmani? Che dopo Gesù c'è stato Maometto. Ma non è così. Gesù è l'ultimo profeta di Dio. Ebbene, Gesù esprime il pensiero di Dio. Un altro punto: la parola di Dio è intesa come il parlare di Dio. Non solo Gesù è la parola vivente di Dio, ma quando Dio parla, lui esprime un qualcosa e accade qualche cosa. Cioè Dio non parla così, la sua stessa parola è potenza. Cioè, vediamo che quando lui creò i cieli, cosa dice in Genesi capitolo 1, versetto 2 a 3? Dice: sia la luce, e la luce fu. Cioè solo Dio può creare le cose dal nulla. Quindi la sua parola ha una potenza infinita. Poi dice anche in Genesi capitolo 1, versetto 24, poi Dio disse: produca la terra animali viventi, secondo la loro specie, bestiame, rettili, animali selvatici della terra, secondo la loro specie. E così fu. Vale a dire che Dio pronunziava una cosa e quella cosa veniva all'esistenza. Ma è meraviglioso. Dio dice una cosa e viene all'esistenza. Ma la cosa straordinaria è che Dio fa le cose anche perfette. Dio non ha dimenticato nulla. Quante volte noi, magari stando, non so, su un campo, o ci capita a tutti di vedere una cosa, dice: ma come Dio non si è dimenticato nulla? Quando vediamo un frutto, una pianta, un fiore,
ci vediamo, ma ha detto, ma è così meraviglioso, ma Dio non l'ha già ripensato, dice, mi sono dimenticato qualcosa, ma è tutto perfetto, meraviglioso. Il nostro stesso corpo, Davide disse, tu mi hai fatto in un modo meraviglioso. Dicono che noi veniamo da esseri inferiori, che piano piano noi ci siamo evoluti, ma quale pazzia, ma quale follia, quando dice che Dio ha fatto ogni cosa perfetta, bella, buona. Nel Salmo 33 dice, versetto 6, i cieli furono fatti dalla parola di Dio e tutto il loro esercito dal soffio della sua bocca. Cioè Dio creò ogni cosa con il soffio della sua parola. Diceva una cosa e quello veniva all'esistenza. Quando vediamo il primo capitolo della Genesi, quando dice Dio creò i cieli, creò il luminare maggiore, creò il luminare minore, il sole e la luna, e creò pure le stelle. Creò pure le stelle, neanche cinque parole, ma sapete quanti sono le stelle? Sapete quante sono le stelle? Uno scienziato ha detto che le stelle sono tante quante sono i granelli di sabbia in tutte le spiagge del mondo. C'è qualcuno che può contare tutti i granelli di sabbia che sono in tutte le spiagge del mondo? Ed è impossibile contarli. C'è Dio con due parole ha creato milioni e milioni di stelle, miliardi di miliardi di stelle. Infatti nel Salmo 19 dice, i cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani. Che Dio glorioso, che Dio grande e meraviglioso, ma non conosciamo nulla da Dio noi. Ebbene, nella lettera agli ebrei ci viene detto che Gesù ha creato i cieli, Gesù ha creato i mondi. Quel Gesù che è venuto sulla terra, che ha tabernacolato qui fra di noi per 33 anni, lui ha creato l'universo. E voglio leggere un paio di versetti. Nella lettera agli ebrei, capitolo 1, versetto 2 a 3, dice, Dio in questi ultimi giorni ha parlato a noi mediante il suo figliolo, che egli ha costituito eredi di tutte le cose, mediante il quale pure ha creato i mondi, il quale essendo lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza, sostenendo tutte le cose con la parola della sua potenza, quando ebbe fatta la purificazione dei peccati, si possa sedere alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Gesù ha creato i mondi e sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Un altro versetto lo leggiamo in Colossesi. Questo è anche molto forte, che dice così, anzi versetto 15, Colossesi capitolo 1, versetto 15, dice il quale, cioè Gesù, è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito d'ogni creatura, poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, siano troni, siano signorie, siano principate, siano potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Gesù è il creatore di tutto l'universo, perché Lui è la parola di Dio, e quindi Dio si è usato di Gesù. Gesù assieme al Padre e assieme allo Spirito Santo hanno creato l'universo. È interessante perché studiando la lingua ebraica sapete l'universo, perché lui è la parola di Dio, e quindi Dio si è usato di Gesù. Gesù assieme al Padre e assieme allo Spirito Santo hanno creato l'universo.

I nomi sono al plurale e il verbo è al singolare. Elohim in ebraico vuol dire dei. Bara vuol dire creò. Bereshit vuol dire nel principio. Lì c'è la Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, che sono uniti, però il verbo è al singolare, proprio perché Dio è uno ma in tre persone. E noi troviamo questa parola Elohim centinaia di volte nell'Antico Testamento, a significare che Dio è la pluralità di Dio Trino. Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. Cioè i tre hanno creato l'universo. E così i tre hanno creato anche l'uomo. Facciamo, dice al plurale, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. C'è la Trinità di Dio, Dio Trino, Dio tre persone e un solo Dio. Meraviglioso. Quindi Gesù è la parola di Dio che ha creato ogni cosa. Terzo punto, la parola di Dio come mezzo di comunicazione. C'è Dio e un Dio che parla. Dio che parla. E troviamo tanti passi, ma leggiamone alcune. Sempre in Genesi capitolo 2, versetti 16 e 17, dice: e l'Eterno Dio diede all'uomo questo comandamento: mangia pure liberamente del frutto d'ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. Dio ha dato un comandamento ad Adamo: nel giorno che tu mangerai, per certo morrai. Ed è successo così. Nel giorno in cui Adamo ed Eva hanno mangiato il frutto della conoscenza del bene e del male, loro sono spiritualmente morti, in quanto Dio l'ha mandati fuori, l'ha mandati via dal giardino d'Eden. Non sono morti fisicamente, ma sono morti spiritualmente. Nel giorno che tu mangerai. E di conseguenza per il loro peccato tutti gli uomini nascono spiritualmente morti. Per questo noi tutti, prima di conoscere il Signore, eravamo spiritualmente morti. E se non c'è la nuova nascita, la vita nuova in Cristo, senza la quale, dice Gesù, se uno non è nato di nuovo, cioè d'acqua e di spirito, non può entrare e ne può vedere il regno di Dio. Quindi tutte le persone del mondo che non accetta Gesù, che non è nato di nuovo, non entrerà nel cielo. E sono tanti. Sono miliardi le persone perdute, perché l'unica via di salvezza, lo sappiamo, è solo Gesù. E voglio leggere i primi due comandamenti che il Signore diede a Mosè. Ne leggo soltanto due, perché il tempo ci viene a mancare, ma nell'Esodo capitolo 20... i primi cinque versetti dicono: c'è Dio che esprime il suo pensiero e dà i suoi comandamenti. Allora Dio pronunziò tutte queste parole dicendo: io sono l'Eterno, l'Iddio tuo, che ti ho tratto dal paese d'Egitto, dalla casa di servitù. Non avere altri dii nel mio cospetto. Non ti fare scultura alcuna né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti prostare dinanzi a tale cose e non servire loro, perché io l'Eterno, l'Iddio tuo, sono un Dio geloso. Purtroppo tante persone, tanti cattolici, sconoscono il secondo comandamento, che è quello di non farsi né immagine né scultura alcuna e di non adorarli, di non pregarli, di non prostarsi dinanzi a tale statue o immagini, perché questo si chiama idolatria e l'idolatria è condannata. In Apocalisse dice: tutti gli idolatri, tutti i bugiardi, tutti i fornicatori, tutti gli adulteri, tutti gli sodomiti, gli effeminati, la loro sorte sarà nello stagno ardente.

di fuoco e di zolfo. Con Dio non si scherza. Un Dio santo, un Dio giusto. E voglio leggere un altro versetto dove il Dio ci invita ad ascoltare Gesù. In Matteo capitolo 17, versetto 5, quando Gesù fu trasfigurato sul monte, dove erano presenti Pietro, Giovanni e Giacomo, dice versetto 5, capitolo 17 di Matteo, mentre egli parlava ancora, ecco una nuvola luminosa li copresse della sua ombra, ed ecco una voce dalla nuvola che diceva: questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Quindi noi siamo chiamati ad ascoltare Gesù. Quindi vediamo che quando Dio parlava, la sua parola ha un'autorità perfetta, divina. Cioè non possiamo noi, dice Dio ha parlato e noi non ascoltiamo. Disubbidire significa ribellarsi, ubbidire significa sottomettersi. E se non facciamo questo, ci va a discapito la nostra salvezza e la nostra vita. Infatti il Signore Gesù disse: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto è importante ascoltare la parola di Gesù. Quarto punto, dice la parola di Dio come linguaggio per mezzo di labbra umane. Dio, prima della venuta di Gesù, Dio ha parlato al suo popolo Israele tramite chi? Tramite i profeti. I profeti erano i portavoce del messaggio di Dio. E chi disubbidiva a questo messaggio disubbidiva a Dio. Loro parlavano da parte di Dio. Vogliamo leggere dove Dio parlava ai suoi profeti e tramite i profeti al suo popolo. In Deuteronomio dice così: l'Eterno mi disse: quello che hai detto sta bene, io susciterò loro un profeta come te di mezzo ai loro fratelli, e porrò le mie parole nella sua bocca, ed egli dirà a loro tutto quello che io gli comanderò. Chi era questo profeta che già Mosè aveva predetto? Era Gesù. Io porrò le mie parole nella sua bocca e voi darete ascolto a lui. Dio parlò anche tramite altri profeti, per esempio in Geremia capitolo 1, nel libro di Geremia capitolo 1 versetti da 7 al 9, dice così: ma l'Eterno mi disse: non dire sono un fanciullo, poiché tu andrai da tutti quelli ai quali io ti manderò e dirai tutto quello che io ti comanderò. Non li temere, perché io sono con te per liberarti, dice l'Eterno. Poi l'Eterno stese la mano e mi toccò la bocca, e l'Eterno mi disse: ecco, io ho messo le mie parole nella tua bocca. Quindi Dio si serviva anche di fanciullo, o meglio di ragazzo, di giovane. Vi ricordate di chi si è servito anche di un altro giovane, molto giovane, forse di un adolescente? Samuele. Quando Samuele ancora da bambino fu accolto lì dal sommo sacerdote Eli e Dio parlò a Samuele, e Samuele aveva ascoltato la voce di Dio. Samuele, Samuele, il ragazzo gli sembrava che fosse il sommo sacerdote, è andato al sommo sacerdote e dice: mi hai chiamato? No figliolo, io non ti ho chiamato, vai a dormire. E questo è avvenuto per ben tre volte. La terza volta Eli dice: senti, quella è la voce di Dio, vedi cosa ti dice. E Samuele dovette dire le parole dure da parte di Dio ad Eli per i suoi peccati e per i peccati dei suoi figlioli. Ed è avvenuto proprio così, come Samuele disse da parte del Signore. Perché era il messaggio da parte di Dio. E quindi quando Dio parla tramite un profeta, va ascoltato. E i profeti purtroppo avevano dei messaggi che non sempre erano graditi o accettevoli da parte del popolo, perché erano parole anche di giudizio, di condanna. E come quinto punto, la parola di Dio scritta con lettere dell'alfabeto. Che cos'è questa? La Sacra Bibbia.
Cioè Dio parla a noi tramite questo libro. Bene, voglio leggere ancora a proposito alcuni versetti dove Dio, parlando ai suoi profeti, costoro hanno messo per iscritto la legge del Signore. Leggiamo in Deuteronomio capitolo 31, versetto 9. Dice: e Mosè scrisse questa legge e la diede ai sacerdoti figlioli di Levi che portano l'arca del patto dell'Eterno e a tutti gli anziani di Israele. Poi in Giosuè capitolo 24 dice così, versetto 26: poi Giosuè scrisse queste cose nel libro della legge di Dio e prese una gran pietra e la rizzò quivi sotto la quercia che era presso il luogo consacrato all'Eterno. In Isaia capitolo 30 versetto 8: or vieni e traccia queste cose in loro presenza sopra una tavola e scrivele in un libro perché rimangono per i dì a venire sempre in perpetuo. E anche in Geremia voglio leggere un versetto, capitolo 30 versetto 2, dice: così parla l'Eterno il Dio di Israele, scriviti in un libro tutte le parole che ti ho dette. Quindi era volere del Signore di mettere per iscritto le sue parole. Ed è grazie a Dio che abbiamo un libro, l'Antico Testamento, di cui i depositari sono chi? Gli ebrei, il popolo eletto, il popolo di Israele. Tutto l'Antico Testamento è stato scritto in ebraico, proprio perché è la lingua del popolo di Israele. Nel Nuovo Testamento vediamo che il Signor Gesù, prima di ascendere al cielo, che cosa promise ai suoi discepoli? Che cosa promise ai suoi discepoli? Che avrebbe mandato lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo avrebbe guidato loro in tutta la verità. Vogliamo leggere due versetti, anzi più di due. In Giovanni capitolo 14, versetto 23-26, Gesù rispose e gli disse: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi udite non è mia, ma è del Padre che mi ha mandato. Queste cose v'ho detto stando ancora con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che v'ho detto. E ancora in Giovanni capitolo 16, cosa dice Gesù? Versetto 12 e 14. Da 12 al 14 dice: molte cose ho ancora da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Ma quando sia venuto Lui, lo Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annunzierà le cose a venire. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. Quindi è stato un volere del Signore che gli apostoli, prima di morire, scrivessero gli Evangeli e scrivessero le epistole o le lettere, di cui per noi sono un patrimonio immenso. Giustamente, se non avessimo la parola di Dio, cioè la Bibbia, noi saremmo nel buio, dovremmo camminare a tastoni, non sapremmo dove andare. Ma è bello quello che dice il salmista: la tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. Senza la Bibbia, senza la parola di Dio, noi saremmo smarriti. Ma c'è una cosa importante da vedere, che l'Apostolo Paolo dice, scrivendo ai Corinzi, capitolo 14, prima Corinzi capitolo 14, versetto 37, questo lo dice in quanto che lui è stato ispirato da Dio a dire le cose: se qualcuno si stima essere profeta o spirituale, riconosca che le cose che io vi scrivo sono comandamenti del Signore. Quello che diceva l'Apostolo Paolo erano comandamenti del Signore. E dice ancora in Seconda Pietro capitolo 3 versetto 1 a 2, ripeto, Seconda Pietro capitolo 3
versetto 1 e 2 dice: diletti, questa è già la seconda epistola che vi scrivo, e in ambedue io tengo d'essa la vostra mente sincera, facendo appello alla vostra memoria, onde vi ricordate delle parole dette già dai santi profeti e del comandamento del Signore e del Salvatore trasmessovi dai vostri apostoli. Vi ricordo quello che hanno detto gli apostoli e quello che hanno detto i santi profeti da parte di Dio. Quindi tenete conto che è una cosa importante, perché è parola di Dio. Ebbene, noi abbiamo tutto il canone delle scritture, no? Qual è il canone? Canone significa misura, di cui nessuna persona può aggiungere questi libri una parola, un pensiero, non può né cambiarli, né toglierli, né aggiungere nulla a quello che sono le parole di Dio. Voglio leggere due versetti dove il Signore mette in guardia coloro che aggiungono o tolgono qualcosa alla sua parola. Nel libro dei Proverbi, capitolo 30, versetto 6, dice così: non aggiungere nulla alle sue parole che egli non t'abbia a riprendere e tu non sia trovato bugiardo. L'apostolo Paolo, al capitolo 4, versetto 6, dice: or fratelli, queste cose le ho per amor vostro applicate a me stesso ed Apollo, onde per nostro mezzo impariate a predicare in non oltre quello che è scritto, affinché non vi gonfiate d'orgoglio esaltando l'uno a danno dell'altro. Dio proibisce nel modo più assoluto che vengano dette o insegnate o scritte cose che lui non ha dette. Ebbene, ci sono delle sette che hanno persino cambiato, diciamo, molto del contesto della parola di Dio. Questo lo sapete chi sono? Che hanno un altro libro che non porta il nome di Sacra Bibbia, ma porta il nome di traduzione del Nuovo Mondo delle Sacre Scritture. Sono i testimoni della Torre di Guardia. E questo lo dico per conoscenza a voi, questo libro è stato tradotto da Medium. E un'altra cosa, sapete che nella Bibbia cattolica ci sono altre sette libri in più? Non sono 66, ma sono 73. Sono i sette libri apocrafi che hanno inserito arbitrariamente, che non sono ispirate da Dio, al canone delle Sacre Scritture. E questo è molto, ma molto grave, per validare quelle che sono le loro dottrine. Per cui tante persone, come pecore, vanno e fanno queste cose, di cui anche noi, perché ci andavamo così, in modo passivo, ma senza mai informarci. Ma grazie a Dio che mi ha fatto conoscere la tua parola, perché ci sarebbe andata in mezzo la mia anima, la tua anima, se non avremmo conosciuto questo libro meraviglioso che è la sua parola. Una cosa è chiara, che la persona che si accosta alla Bibbia però non è una persona nata di nuovo, non può capire la Bibbia. Non la può capire la Bibbia, perché l'apostolo Paolo dice in Prima Corinzi capitolo 2 versetti 14 a 16, dice: or l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché gli sono pazzia, e non le può conoscere, perché le si giudicano spiritualmente. Ma l'uomo spirituale giudica ad ogni cosa, ed egli stesso non è giudicato da alcuno, poiché chi ha conosciuto la mente del Signore da poterlo ammaestrare? Ma noi abbiamo la mente di Cristo. C'è l'uomo naturale, l'uomo che non è nato di nuovo, l'uomo che non ha lo Spirito di Dio, non può capire le cose di Dio, perché gli manca lo Spirito di Dio. È lo Spirito di Dio che ci rivela, ci fa capire queste cose importanti. È come spiegare la bellezza del creato a una persona cieca, che è nata cieca, non ha la minima idea di che cos'è la bellezza del creato.
Perché non l'ha mai visto, perché è nato cieco. E noi spiritualmente siamo nati tutti ciechi. E la vista l'abbiamo ricevuta dal giorno in cui abbiamo accettato Gesù, che ha detto: io sono la luce del mondo. Chi mi seguita non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Io sono la luce del mondo. Voi siete la luce del mondo, in quanto noi abbiamo ricevuto la luce che ci viene dallo Spirito di Dio. È un altro versetto che ci incoraggia a leggere, a meditare la parola di Dio. È quello che Dio disse a chi? A un grande condottiero. Chi era questo grande condottiero? Che doveva conquistare la terra promessa. In Gesù, capitolo 1, versetto 7-8, cosa disse Dio a Giosuè? Queste parole che saranno di incoraggiamento per ognuno di noi. Dice così: solo sii forte e fatti risolutamente animo, avendo cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè, mio servo, t'ha data, non te ne sviare né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. Questo libro della legge non si diparte mai della tua bocca, ma meditalo giorno e notte, avendo cura di mettere in pratica tutto ciò che v'è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. La nostra vita cresce in proporzione al nostro nutrimento, al nostro nutrimento. Se noi non ci nutriamo quotidianamente, giornalmente, della parola di Dio, non possiamo crescere, non possiamo diventare spirituali, saggi, intelligenti. Il salmista dice: la tua parola mi rende più intelligente dei miei nemici, perché la parola di Dio ci dà intelligenza. L'apostolo Paolo, scrivendo a Timoteo, dice in 2 Timoteo capitolo 3, conoscete questo passo, che dice, versetto 16-17: ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia compiuto appieno, fornito per ogni opera buona. Quindi, se vogliamo crescere, vogliamo diventare forti, dobbiamo nutrirci della parola di Dio, parola vivente. Cito due pensieri di due presidenti degli Stati Uniti d'America. Cosa pensavano loro della parola di Dio? George Washington disse: è impossibile governare rettamente il mondo senza Dio e la Bibbia. Il primo presidente degli Stati Uniti. Abraham Lincoln disse: io credo che la Bibbia sia il miglior dono che Dio abbia fatto all'uomo. Tutto il bene che emana dal Salvatore del mondo ci giunge attraverso questo libro. Meraviglioso. Questi uomini apprezzavano, valutavano, stimavano, consideravano importante la lettura della Bibbia. Un uomo di Dio disse: ho letto la Bibbia 100 volte e ogni volta che la leggo sento una grande gioia. Per ogni volta che la leggiamo è una grande gioia. Ci nutriamo della parola di Dio. Dio parla a noi attraverso questo libro che è un messaggio dal cielo. Abbiamo un tesoro inestimabile ed è la parola di Dio. E grazie a Dio la possiamo leggere nella nostra lingua. O a differenza di tanti che nel mondo, sapete, non hanno la Bibbia. Ci sono ancora milioni di persone nel mondo che purtroppo non hanno la Bibbia. Noi l'abbiamo e facciamone veramente tesoro. Amen.

0: Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.
1: A Radio Logos sono le ore 1 e 5 minuti.
2: Siamo in compagnia, quindi nei nostri studi, di Maurizio Caracciolo, che è direttore della casa editrice ADV, casa editrice che compie quest'anno 100 anni.
3: 100 anni,
2: 100
3: buongiorno.
2: Anni. Tu sei stato direttore sin dal primo
3: sì,
2: anno.
3: Sì, dal primo anno, sì sì, li portiamo bene però.
2: Bravo, complimenti. Tra l'altro questo è anche il mese del libro, cioè un periodo in cui la casa editrice ADV offre dei prezzi particolarmente interessanti per alcuni dei libri a disposizione.
4: Poi, presenta poi delle novità, ci sono dei pacchetti. Mi piace anche lo slogan dei 100 anni, no? La nostra storia continua tra le vostre mani, perché per leggere un libro bisogna sfogliare le pagine.
3: Sì, sì.
4: Anche se c'è anche la tecnologia oggi, vero?
3: No, ecco. Infatti, è assolutamente intenzionale, voluto il claim che abbiamo scelto quest'anno, perché considerata l'immaterialità ormai non solo della comunicazione, ma penso anche a altre forme di arte come la musica, per la quale sono sostanzialmente spariti i supporti, e l'editoria, ecco, ci piace ribadire anche il valore della materialità della carta stampata, sebbene poi, l'abbiamo ribadito spesso, siano i contenuti quello che danno valore in certo. realtà al prodotto.
4: Però partirei proprio dal mensile Vita e Salute, che insomma è stato uno dei primi, forse il primo addirittura in Italia, nel 52, quindi in cartaceo c'è stato questo passaggio. Forse questo passaggio, direttore, ci spiega bene quello che ci voleva dire, cioè il libro è importante, la parte cartacea è importante, però bisogna pensare ai prossimi 100 anni.
3: Allora, diciamo, come tirarsi la zappa sui piedi. Abbiamo appena finito di dire che il libro tradizionale è un valore da preservare, da custodire. No, allora, è evidente che dobbiamo tenere conto e non possiamo né chiudere gli occhi né chiuderci alle opportunità, alle prospettive che offre la tecnologia oggi, ma anche alle difficoltà che incontra il mercato editoriale, in particolare per quello che riguarda il quotidiano e il periodico. Basta guardare qualsiasi statistica, che sono di pubblico dominio, delle vendite dei quotidiani e dei periodici tradizionali, per accorgersi di come questo mercato sia ormai non in affanno, ma veramente quasi in estinzione. Quindi sostanzialmente la scelta di trasformare un prodotto che dal 1952 è stato stampato fino al dicembre 2025.
4: Quindi la rivista Vita e Salute.
3: La rivista Vita e Salute nasce proprio dalla consapevolezza, dalla profonda convinzione di continuare a offrire questo servizio attraverso le pagine non più sfogliabili con la nostra mano, col dito, ma comunque sia attraverso un prodotto che conserva, mantiene intatta tutta la sua validità scientifica e di divulgazione dei principi del benessere, della prevenzione e quant'altro. Tra l'altro consente anche questa trasformazione di renderlo un prodotto anche molto più economico, nel senso che oggi per l'abbonamento annuale al magazine sono sufficienti 12 euro. E chi si abbona ha tutta una serie di vantaggi, come per esempio quello di poter accedere all'archivio PDF della rivista degli ultimi due anni.
4: 24,
3: per ora siamo col 2024-2025, poi aggiungeremo altre annate.
2: Ecco, chi volesse eventualmente esplorare la possibilità di abbonarsi a Vita e Salute online, come deve fare?
3: Allora, basta andare sul sito edizioniadvshop.it.
2: Quindi
3: edizioniadvshop.it e anche sul sito vitaesalute.it. E tra l'altro il primo numero digitale della rivista, che è quello di gennaio, è fruibile gratuitamente, okay, proprio per dare la possibilità di farsi un'idea.
2: Certo. Noi abbiamo detto che la casa editrice ADV compie 100 anni e ha un chiaro collegamento con la Chiesa Avventista, anche se i suoi libri non sono rivolti esclusivamente a una comunità di fede. Ecco, ci vuoi parlare un poco di questo rapporto che però vuole anche aprirsi al territorio, insomma,
4: poi presentiamo anche dei libri, siamo voluti partire con la rivista perché era certamente questo passaggio anche dei 100 anni.
3: Beh sì, è evidente, la casa editrice Edizione ADV appartiene alla Chiesa Avventista, quindi non appartiene a un privato, diciamo così, a un imprenditore, è della Chiesa Avventista, e ovviamente nasce con l'obiettivo specifico di fornire materiale, contenuti, prodotti che possano nutrire, formare, far crescere, far riflettere la comunità dei membri di questa Chiesa, ma con l'obiettivo e l'ambizione più ampia di poter essere uno strumento di servizio e di utilità per il pubblico in generale. Ed è evidente che per raggiungere questo obiettivo si deve pensare a una produzione che sia più trasversale, quindi che riguardi non tanto e non solo
2: la dimensione religiosa,
3: la dimensione religiosa, spirituale, teologica, ma per esempio è stato ampiamente sviluppato l'ambito della salute. Quando nasce Vita e Salute nel 1952 non c'è niente di analogo nel panorama nazionale a livello di pubblicazioni, e oggi cerchiamo ulteriormente di proporre dei testi che vadano incontro a pubblico potenzialmente sempre più alto. Mi riferisco alla narrativa, ne parlavamo un paio di settimane fa, delle novità sotto forma di narrativa, perché sostanzialmente è un genere che, come dire, continua a tenere botta nonostante le difficoltà. È un genere che comunque consente di trasmettere principi, valori,
2: certo,
3: volari etici.
2: Assolutamente. Siamo in compagnia, nei nostri studi, di Maurizio Caracciolo, direttore della casa editrice ADV, che abbiamo già detto compie quest'anno 100 anni, e siamo nel periodo del mese del libro, un mese speciale in cui vengono proposte dei prodotti appunto della casa editrice ADV a un prezzo speciale. Ecco, vediamo un poco se Maurizio ci può illustrare alcune delle offerte, delle opportunità. Ce ne sono diverse,
4: tanto si parlava di salute, no? Di benessere, forse riprendiamo su quella falsa riga lì, che cosa propone?
3: Giustamente, come dice Roberto, ce ne sono diverse. Per orientarsi nelle varie offerte, da lunedì 11 maggio, che è il giorno di inizio di questo mese del libro, sarà valido fino al 12 giugno un catalogo appunto con una serie di proposte e di offerte. Questo catalogo è sfogliabile, consultabile, anche scaricabile al sito www.edizioneadvshop.it, quindi basterà andare lì da lunedì prossimo e consultare il catalogo. Tra le varie offerte mi piace sottolineare un kit, l'abbiamo chiamato kit salute, nel senso che comprende due piccoli tascabili. La premessa qual è? L'autore Ellen White è uno dei fondatori, delle fondatrici della Chiesa Avventista, vissuta a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento negli Stati Uniti, appunto autrice di una produzione editoriale molto intensa. Tra i libri prodotti ce n'è uno in particolare, The Ministry of Healing, il titolo originale. In italiano il volume si intitola La via della guarigione, sottotitolo La salute di corpo, mente e spirito secondo il grande medico. Il grande medico è ovviamente Gesù. Quindi un'attenzione in un periodo particolarissimo come quello appunto di fine Ottocento, l'avvento della rivoluzione industriale, pochissima attenzione per l'igiene, per gli stili di vita, ecco, vengono introdotte una serie di informazioni, di notizie, di consigli che sono assolutamente sconvolgenti per l'epoca. Allora, cosa abbiamo fatto? Il libro in italiano è stato tradotto qualche decennio fa, continua a essere disponibile, c'è questa versione tascabile a cui abbiamo voluto affiancare una piccola guida che abbiamo chiamato Visioni di benessere, col sottotitolo Le intuizioni di Ellen White confermate dalla scienza moderna, dove spieghiamo attraverso tutta una serie di riferimenti a scoperte scientifiche, indagini, studi documentati, come dalla neuroscienze alla biologia cellulare, ciò che un tempo era considerato un consiglio di buon senso, oggi si rivela notizie vere fondate su basi biochimiche. E quindi c'è l'analisi di 8 pilastri naturali che vanno dall'alimentazione consapevole al potere e alla forza del riposo, della fiducia in se stessi. Attraverso questa analisi di questi pilastri, fatti in maniera molto semplice, didascalica e divulgativa, il lettore è guidato a scoprire un metodo di prevenzione e di guarigione che non agisce solo sul sintomo, ma considera e rigenera l'individuo nella sua totalità. Quindi è un viaggio tra prove scientifiche, nuovi orizzonti interiori, dove si scopre che la salute è il primo passo verso una nuova consapevolezza.
2: Certo. Tra l'altro poi il tema della fede che si affianca anche alle terapie più scientifiche nel senso stretto.
4: Io, visto che il tempo vola, ricordo due libri interessanti: L'Officina, pezzi di vite aggiustate, di Davide Mozzato, molto molto interessante, questi sono la narrativa, e Messaggi in bacheca, post it d'amore tra genitori e figli. E poi, Maurizio, vorrei concludere con In spirito e potenza, ecco, anche un tascabile, mi sembra.
3: Sì, il sottotitolo è Testimonianze di fede e di preghiera. Sono le testimonianze veramente toccanti, perché è una serie di racconti, di storie vissuti di un pastore avventista che nasce in Romania, nella Romania di Ceausescu. Poi nel tempo si è trasferito negli Stati Uniti, oggi insegna in una università americana. Sono storie e racconti estremamente toccanti e anche molto crudi alcuni di essi, dove mette a nudo l'autore la propria fragilità, ma anche la straordinaria forza della preghiera da un punto di vista anche della risoluzione di problematiche che sembrerebbero apparentemente
4: quindi storie anche molto attuali, perché accadono molto anche oggi.
2: Il mese del libro dall'11 maggio, quindi a partire dall'11 maggio. Vogliamo ricordare ancora il sito
3: www.edizioniadvshop.it.
2: Bene, grazie allora Maurizio Caraccio, direttore della DV, che è stato con noi e ha illustrato alcuni dei prodotti che la DV offre, con un pezzo speciale tra l'altro. Più o meno lo sconto quant'è?
3: Ma guarda, allora faccio l'esempio del libro di cui del kit di cui abbiamo parlato. Due libri, due tascabili, verranno offerti entrambi a 5,50 euro.
2: Vabbè, questo siamo proprio, quindi, prezzi popolari,
3: diciamo, molto così, popolari, okay. Sì, vabbè. Proprio per favorire l'accesso alla lettura.
2: Bene, grazie Maurizio per essere stato con noi.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio. E se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli grazie.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Immagina di essere in un piccolo aeroplano e la turbolenza si fa intensa. Il pilota ti ordina di metterti immediatamente il paracadute perché in qualche momento ti potrebbe venir detto di saltare giù. Accade il peggio. L'aeroplano si incendia. Tu salti. Il paracadute si apre e tu arrivi a toccare terra. Ma qualcuno non ha preso seriamente l'istruzione del pilota e non si è messo il paracadute in tempo. E sono morti. Voi siete in Cristo Gesù. 1 Corinzi 1:30. La parola greca in, utilizzata qui nell'originale, significa dentro dal dentro. Quando credi nel Signore Gesù Cristo, tu divieni unito con la sua persona, come qualcuno che è legato per la vita ad un paracadute. Essere in Cristo, unito a Lui, è essenziale perché Dio ti vede attraverso di Lui. Confida nel Signore Gesù, proprio come metteresti la tua fiducia nel paracadute mentre salti da un aereo. E poi, anche se non lo senti, credi per fede che tu sei in Cristo Gesù. Essere in Cristo significa condividere tutto quello che Lui ha fatto. Significa che, come credente, occupi una nuova posizione agli occhi di Dio. Caro amico, siccome sei suo figlio, Lui ti dà vita e vita.